0: magari i danni. Dal canto suo, il partito di Mélenchon, in effetti presente ad alcuni cortei con i suoi militanti, replica di essere l'unico ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima ma repressa brutalmente. Nel tentativo di placare gli animi, il ministro dell'istruzione, Geffrey, riceverà tra poche ore le associazioni studentesche. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Torniamo in Italia per la legge elettorale. Alla Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. Forza Italia e Lega parlano di stabilità e di una scelta restituita agli elettori. Per le opposizioni invece il testo introduce di fatto il premierato con finte preferenze e quote di genere. Tra martedì e mercoledì 3 voti di fiducia, quello finale giovedì 8 ottobre. La cronaca con il delitto di Garlasco: la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare, dopo che la procura di Pavia ha annunciato che chiederà il rinvio a giudizio nei confronti dell'indagato. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Sport calcio: stasera per la Nations League, la nazionale a Parigi sfida la Francia di Mister Zidane. Era questa l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Jethro Tull con Thick as a Brick. 9 minuti dopo le 2 ci ritroviamo dopo il GR1. Siamo ancora noi, Giovanni Insardi alla console, Alessandro De Gerardis che vi parla, e vi parlo di un incidente che si è da poco verificato sulla 24. Siamo tra il grande raccordo anulare di Roma e l'innesto della Compranare, quindi siamo proprio nella parte est della capitale, in direzione di Teramo. Il chilometro è il 5400. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Gli unici rallentamenti segnalati al momento sono per il traffico nel raccordo di Capo di Chino in direzione sud verso la tangenziale di Napoli. Il chilometro è il 2800. Arriva Mina con Anche un uomo.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Ci sono cose che diciamo mille volte, altre che restano lì, sospese, magari per anni. Poi arriva una notte, una canzone, e viene voglia di chiedere: te l'ho mai detto? E Aiello ci lascia proprio con questa domanda mentre la notte continua a scorrere fuori dai finestrini. E fuori dai finestrini, ma anche dalle finestre, nei prossimi giorni pare che dovrebbe avvicinarsi questa svolta autunnale, quindi dovrebbe arrivare freddo, dovrebbero arrivare temporali e anche le prime nevicate. Potrebbe trattarsi di un cambiamento davvero notevole, non tanto in prima istanza quanto in un secondo momento. È bene quindi procedere con ordine per comprendere appieno quelli che potrebbero essere i movimenti delle varie figure bariche attualmente dominanti sulla scena europea. Partiamo dal presupposto che ci aspetta l'ennesimo weekend segnato dal dominio dell'anticiclone subtropicale. Questo significa che oltre al solito bel tempo avremo temperature diffusamente superiori alle medie stagionali. È bene però specificare che le anomalie termiche saranno concentrate principalmente durante le ore diurne, quindi nei valori massimi che in qualche caso potranno ancora superare i 30 gradi. Altro discorso per quanto concerne le minime, infatti le giornate sempre più corte stanno consentendo alle inversioni termiche di far crollare letteralmente i termometri durante la notte. Si tratta di un processo assolutamente fisiologico, tipico di questo periodo dell'anno. E proiettandoci alla prossima settimana, attorno alla metà, potremo assistere a un primo ridimensionamento dell'alta pressione a causa di infiltrazioni di aria fresca dall'Europa orientale. Questo significa che ancora una volta verrà a mancare la componente principale dell'autunno, ovvero l'Oceano Atlantico. Le grandi depressioni oceaniche continuano a scorrere ad alte latitudini, evidenziando notevoli difficoltà nell'insinuarsi sull'Europa occidentale a causa della presenza del blocco anticiclonico. Ecco quindi che dobbiamo guardare in direzione est per cercare appunto un primo ridimensionamento dell'alta pressione. Le infiltrazioni d'aria fresca potrebbero innescare instabilità atmosferica, soprattutto al centro-sud, laddove potrebbero pertanto riproporsi temporali di un certo spessore. Come detto, sarebbe il primo segnale di un cambiamento ancora più impattante nel weekend seguente, allorquando i centri di calcolo internazionali ci propongono una dinamica barica piuttosto insolita. Lo spostamento a ovest dell'alta pressione e lo scivolamento di una massa d'aria fredda verso sud. E quindi aria fredda che si getterebbe con impeto sul Mediterraneo centrale, isolando un'insidiosa depressione secondaria, ossia una goccia fredda. Si tratterebbe ovviamente, se confermata l'evoluzione, di una configurazione particolarmente incisiva sia a livello di temperature sia a livello di precipitazioni. Comunque forse è ancora prematuro parlarne, certo è che questo weekend si potrà ancora andare al mare.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Vediamo intanto novità dal nostro terminale dove giungono le notizie relative al traffico. Abbiamo dei rallentamenti a causa di un incidente in A24 tra il grande raccordo anulare e l'innesto della Compranare in direzione di Teramo. Siamo al chilometro 5 e 400. Altro incidente si è verificato pochi minuti fa sulla 8 Milano-Varese, un incidente con una sola autovettura coinvolta allo svincolo di Lainate in uscita da Varese. Siamo al chilometro 8 e 200. E poi i rallentamenti per il traffico intenso che ancora vengono segnalati nel ramo A1 di Capodichino in direzione sud verso la tangenziale di Napoli. Bene, siamo giunti al momento in cui vi facciamo ascoltare durante la notte dei pezzi di concerti, canzoni dal vivo cantate da cantanti e gruppi durante le loro performance live. E questa notte tocca a Umberto Tozzi insieme a Raff con Gente di Mare, I Polis che ascolteremo con Roxanne e Raff con Il Battito Animale. Allora, via con gli applausi.
2: Siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne in freddolite negli scialli.

mente che sa di tribale, il nostro essere naturale che batte, batte, batte, si ribella. Questa nostra vita, il mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo. Allora batte, batte, batte interminatamente il battito animale che

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: E anche per questa notte termina il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Abbiamo ascoltato Raff e Umberto Tozzi con Gente di mare, i Police con Roxanne e infine Raff con Il battito animale. Prossimo spazio live la prossima notte, sempre intorno alle 2:30. Torniamo ad aggiornare la situazione. È risolto l'incidente a Lainate in uscita da Varese sulla 8, mentre rimangono dei rallentamenti per l'incidente in A24 tra il grande raccordo anulare e linea della Compranare in direzione di Teramo, incidente che si è verificato al chilometro 5400 e che ha visto il tamponamento tra due autovetture. Intanto riaperta Agrate sulla 4, riaperto anche l'allacciamento tra la 4 e la tangenziale est esterna di Milano, riaperto il nodo tra la 4 e la 8 Milano-Varese in direzione nord per le provenienze da Milano e riaperta l'uscita di Firenze in Pruneta sull'autostrada del Sole. Riapertura anche in A30, lo svincolo di Nocera a Pagano. Riaperti gli svincoli di Arenella sulla tangenziale di Napoli, sulla 3 riaperto il tratto tra Cava dei Tirreni e Salerno e riaperta anche l'entrata di Cava dei Tirreni. Torna la musica, sia insieme a Chaka Khan con Cool You Down.

Era ultimo, mancano 5 minuti alle 3, momento in cui ci sarà il GR1 e sarà il confine tra la prima e la seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino del venerdì, questo che potrebbe essere, come dicevamo prima, l'ultimo weekend dal sapore ancora estivo che permetterà a molti di andare al mare. Allora intanto rivediamo la situazione prima di lasciarvi ancora a un po' di musica prima del giornale radio. Rallentamenti per incidente in A24. Siamo alle porte est della capitale tra il grande raccordo anulare e l'innesto della complanare in direzione di Teramo. L'incidente si è verificato al chilometro 5400 carreggiata est e si tratta del tamponamento tra due autovetture. Noi ci ritroviamo tra qualche minuto nella seconda parte di questa notte in viaggio. Vi lascio intanto con la musica di Sydney Young Blood che ascoltiamo con Sit and Wait. A tra poco.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni scrive alla Presidente della Commissione UE von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità nei conti italiani, evidenziando l'impatto dell'aumento dei prezzi sui conti pubblici. La Premier vorrebbe usare entrate extra per attenuare i costi dell'energia. E la risposta di Bruxelles intanto in serata, vertice a Palazzo Chigi sul documento programmatico di finanza pubblica.
3: La lettera con la richiesta di flessibilità legata all'inflazione è arrivata a Bruxelles, ma già prima che giungesse a destinazione la Commissione ha fatto sapere che è già stata concessa più flessibilità agli Stati membri. Per il ministro Giorgetti però si tratta di una richiesta ovvia dato il contesto, in cui oltre alla fiammata dei prezzi si registra l'aumento del rendimento del BTP e dello spread. Il viceministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile e auspica che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza è dunque d'obbligo. In ogni caso Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi è di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Nel frattempo si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi in cui si è discusso della richiesta italiana alla Commissione del caro energia ed è stato fatto il punto sui prossimi passi verso la manovra, a partire dal varo del documento programmatico di finanza pubblica atteso in Consiglio dei Ministri. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait, almeno fino a fine ottobre. Positivo il giudizio del Codacons, ora sono oltre 11.000 i distributori a prezzi calmierati. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. In Francia quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti sfociate in violenze e scontri con la polizia. Scuole incendiate in diverse città, 400 i feriti. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. Macron tenta la via del dialogo. Il partito di Mélenchon, accusato di aver alimentato le proteste, respinge le accuse. Le tensioni con l'Occidente al centro del lungo intervento di Putin al forum Baldai. Non attaccheremo, assicura il presidente russo, che però avverte. Mosca dispone di armi che gli altri non hanno. Nella notte intanto raid contro alcune delle città ucraine e Kiev risponde con un attacco su Volgograd. La corrispondente.
4: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo, un mondo che sta attraversando una fase cruciale. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa, dice, invitando a riflettere su come preservare la pace. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi. La guerra è stata iniziata contro di noi, siamo stati costretti a rispondere con le armi all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile, dice ancora, che i conflitti internazionali continuino, la situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dell'Occidente. Putin esclude di voler attaccare altri paesi, ma avverte che la Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione in caso di minacce territoriali, con riferimento alle esercitazioni NATO a Kaliningrad. L'escalation non è mai unilaterale, aggiunge, poi respinge la proposta di sospendere gli attacchi a lunga distanza tra Russia e Ucraina, favorevoli invece a un trilaterale con Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC previsto a novembre in Cina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: In Brasile allarme e bomba vicino alla Corte Suprema. Un uomo, dopo aver cercato di entrare nella sede giudiziaria, ha lanciato uno zaino lì vicino, lasciando intendere fosse una bomba. Immediatamente interdetta l'area con l'intervento degli artificieri. E a tre giorni dalle presidenziali, Globo TV ha cancellato il dibattito di stasera tra i candidati per un problema legato alle regole del confronto. Ore prima avevano dato forfait il presidente Lula e il figlio di Bolsonaro, Flavio, candidato alla carica che fu del padre. Torniamo in Italia con la cronaca. L'arresto di Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, santone di una setta nel torinese, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Come formatore di yoga avvicinava persone vulnerabili, anche minori, e le ospitava in una comunità residenziale gestita da lui. Il caso Garlasco, se Andrea Sempio sarà processato, la famiglia Poggi ha annunciato che non si costituirà parte civile. E sulle polemiche legate alle vecchie indagini interviene al nostro giornale l'ex comandante del RIS, il generale Luciano Garofano, che respinge le accuse.
0: E ancora la vicenda del DNA di Chiara sulla bici di Alberto Stasi a tener banco nell'affare Garlasco. Su questo ci sono un esposto della difesa Stasi e un fascicolo della procura di Pavia, al momento senza ipotesi di reato. Il comandante del RIS di allora, generale Garofano.
1: Io vedo un travisamento un po' di un dato di fatto, quello della procura espresso nel comunicato, che dice soltanto: noi non abbiamo rinvenuto nel fascicolo del 2007 questa documentazione. Punto.
0: Nessun tentativo di nascondere quei dati grezzi, dunque, secondo il generale.
1: La negatività può avere delle ragioni tecniche, ma non inficiano il dato positivo, cioè che c'è il DNA di Chiara Poggi.
5: Gli avvocati, ad esempio, sembra che siano pronti a presentare un'istanza di incidente probatorio sull'impronta 33, come commenta lei?
1: Dico, finalmente. Io ho perorato questa possibilità e ho suggerito l'anno scorso che l'impronta 33 entrasse in quell'incidente probatorio.
0: Tra gli atti della procura, una nuova consulenza su dinamica e tempi della morte di Chiara, ora ritenuti difficilmente compatibili con l'arco temporale in cui Alberto Stasi avrebbe compiuto il delitto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Sport, calcio, stasera a Parigi la sfida di National League tra Italia e Francia. Tra l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

raffinati, inconfondibili con questo loro modo di far incontrare un po' il jazz, il rock, il pop in una scrittura molto sofisticata. Pensate, era il 1977 dall'album Aya, gli Steely Dan, con uno dei loro brani più affascinanti e celebrati, Jackson Blues. Direi insomma musica perfetta per accompagnare queste ore profonde. Siamo nella seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino del venerdì e abbiamo ancora i rallentamenti dovuti all'incidente che si è verificato in periferia della capitale. Siamo tra il grande raccordo anulare e l'innesto della Compranale, due auto che si sono tamponate in carreggiata est verso Teramo al chilometro 5 e 400. Intanto non c'è più la deviazione per lavori nel bivio tra la 7 e la 12 a Genova in direzione sud da Milano verso Livorno. È in atto una scorta di veicoli per lavori in A4 tra Cormano e il nodo di Pero in direzione di Torino. Ricordiamo relativamente al tratto appenninico la chiusura tra la variante Rivalico e Pian del Voglio verso Firenze e la chiusura tra variante Rivalico e Aglio in direzione di Bologna. In più è chiusa la variante Rivalico tra Aglio e il bivio con la 1 sempre in direzione di Bologna, tutte riaperture previste per le 6. Amedeo Minghi, La vita mia.

0: radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Hai ragione, in prigione!

caldo che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

Gianna Nannini, Giovanotti insieme in Radio Baccano, due personalità fortissime della musica italiana che qui si sono incontrate, si sono rincorse, si sono anche divertite in questa canzone piena di energia e di ironia. Era il 1993, Radio Baccano entrava nell'album Per forza e per amore di Gianna Nannini. Allora, torniamo al presente e parliamo di una sanatoria. Se non avete pagato bollo e multe, arriva la sanatoria, vediamo un po' come funziona. Non parliamo del solito sconto generico, ma di un vero e proprio salvagente fiscale per circa 1500 enti territoriali che hanno deciso di aderire alla misura. La nuova sanatoria si applica a tutti i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione in un arco temporale lunghissimo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Attenzione però, se avete un bollo automoto arretrato potrete pagare solo l'importo originario della tassa, cioè il capitale, e le spese di notifica, tagliando a zero sanzioni e interessi di mora. Se invece si tratta di una multa stradale, la sanzione originaria resta da pagare in toto, ma vengono cancellati tutti gli interessi accumulati nel tempo, le famose maggiorazioni semestrali che fanno raddoppiare le cifre. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Allora, le date per fare la domanda: potrete inviare la richiesta di adesione per via telematica dal 16 ottobre al 15 dicembre sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, accedendo con SPID o carta d'identità elettronica. Le regioni, trattandosi di un tributo regionale, la sanatoria sul bollo si applica solo dove l'ente ha deliberato l'adesione entro lo scorso luglio. Al momento le regioni confermate sono Campania, Lazio, Basilicata, Puglia e Umbria. La Sicilia ha invece optato per una misura autonoma chiamata stracciabollo per i debiti fino al 31 dicembre dell'anno scorso. La comodità delle rate: se la cifra da pagare è alta, si può dilazionare il pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali con un importo minimo di 100 euro per rata. La scadenza dei pagamenti: l'Agenzia delle Entrate comunicherà le somme dovute entro il 28 febbraio del prossimo anno. Da quel momento si potrà pagare in un'unica soluzione o versare la prima rata entro il 31 marzo 2027. All'atto pratico, questa sanatoria, oltre a essere una mossa astuta del governo, è un aiuto concreto per chi si ritrova con vecchie pendenze dimenticate in un cassetto. Risparmiare gli interessi di mora e le sanzioni del bollo significa in molti casi dimezzare l'importo complessivo richiesto dalla cartella esattoriale.

Questa è una melodia che sembra non invecchiare mai, una dichiarazione d'amore diventata parte della storia della musica italiana. Era il 1976 quando Riccardo Cocciante cantava Margherita, e la canta tuttora, perché parole, immagini e una voce sono state capaci di trasformare una canzone in un piccolo racconto, e praticamente 50 anni dopo, perché questa canzone è mezzo secolo, conserva ancora intatta tutta la sua emozione. E allora, dopo Riccardo Cocciante, torniamo a parlare di viabilità. Non c'è più la scorta di veicoli in A4 tra Cormano e Pero, e anche la scorta che era in atto sulla 9 per materiali dispersi, anzi sulla 7 tra Roncoscrivi e Isola del Cantone, è cessata. Riaperta la deviazione che era in atto nel bivio a 7 a 12, risolto l'incidente a Lainate, poi riaperto il tratto della 26 tra Gemme e Borgo Manero in direzione di Gravellona Toce. Ricordiamo anche la riapertura in uscita sulla 30 Caserta Salerno dello svincolo di Nocera Pagani. Ancora rallentamenti sono segnalati tra il grande raccordo anulare e l'innesto della Complanare in direzione di Teramo. Siamo alle porte est della capitale. Incidente che ha visto coinvolte due auto che si sono tamponate al chilometro 5 e 400. Loving Spoonful con Do You Believe in Magic?

guai. Atmosfere urbane, inquietudini, fragilità e quella sensazione di andare un po' così alla deriva, cercando comunque la propria strada. È la scrittura di Marrakesh, capace di raccontare senza filtri le contraddizioni del nostro tempo. Abbiamo ascoltato Gli sbandati hanno perso qui nella notte di Rai Isoradio. E nel corso di questa notte, che ormai si sta così spostando verso il mattino, vi parlo del vulcano più piccolo del mondo, che è in Italia. Per conoscere questa struttura geologica bisogna raggiungere l'Appennino Tosco-Emiliano, e qui in terra romagnola, provincia di Forlì-Cesena, si trova il borgo di Tredozio, una realtà di circa 1100 abitanti che ospita sul Monte Busca quello che viene definito il vulcano più piccolo del mondo. È denominato Buca del Diavolo o più comunemente Vulcano di Monte Busca. In realtà non siamo davanti a un vulcano nel senso geologico classico, ma viene comunque definito tale. Si tratta infatti di una cosiddetta fontana ardente priva di camera magmatica, dal cui sottosuolo fuoriescono in maniera naturale gas metano e idrocarburi che bruciano in maniera perenne a contatto con l'aria. A quanto pare la fiamma continua a bruciare senza interruzione da prima del XVI secolo. Questa fontana ardente è a 740 metri di altezza in un luogo che viene appunto chiamato inferno, non a caso. Per i più curiosi si può raggiungere al termine di una breve camminata a poche decine di metri da un'area di sosta. Ed effettivamente sono tanti gli escursionisti che lo inseriscono come una delle mete da visitare, anche solo per rendersi conto di come questo vulcano, chiamiamolo così, questa struttura geologica, pur non essendo un vero e proprio vulcano, ne ha la forma in miniatura a tutti gli effetti. Ma per dovere di cronaca, il vero vulcano più piccolo del mondo, peraltro inattivo, ufficialmente riconosciuto a livello geografico, si trova all'interno di un parco in Messico ed è il Cuescomate, a soli 13 metri sul livello del mare. Per visitarlo bisogna scendere delle scale di ferro a chiocciola e si può perfino camminare nella camera magmatica, oramai vuota.

È un brano tipicamente da viaggio, l'autostrada Gino Paoli. A proposito di autostrade, vi ricordo, riaperti gli svincoli di Genova Nervi sulla 12, sia in entrata che in uscita. Abbiamo poi la riapertura delle corsie della Complanare di Firenze in Pruneta tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, che erano chiuse fino a poco fa in direzione di Bologna. Poi andiamo al sud sulla 3 Napoli-Salerno, riaperta all'entrata di Torre Annunziata Sud. Vi ricordo che è ancora chiuso il tratto tra Torre Annunziata Sud e Castellammare di Stabia in direzione sud Salerno. La riapertura è prevista per le 6. Allora, manca pochissimo al GR1 delle 4 e noi percorriamo la distanza che ci separa con Miles Smith e Stargazing.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni scrive alla Presidente della Commissione UE von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità nei conti italiani, evidenziando l'impatto dell'aumento dei prezzi sui conti pubblici. La Premier vorrebbe usare entrate extra per attenuare i costi dell'energia. In serata vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. E sul caro carburanti abbiamo segnali di riduzione, mentre anche Tamoil fissa i prezzi.
3: Con l'adesione di Tamoil al price cap dopo Eni, IP e Kuwait, ora sono oltre 11.000 i distributori a prezzi calmierati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Positivo il giudizio del Codacons ed è una scelta che arriva mentre il mercato energetico continua a risentire delle tensioni internazionali. Nel frattempo però il quadro dei prezzi mostra qualche segnale positivo. Gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La benzina self-service sulla rete statale scende a poco più di 2,08 euro al litro, mentre il gasolio si attesta attorno a 2,285 euro. E resta alta anche l'attenzione delle istituzioni europee. Bruxelles continua a seguire da vicino l'evoluzione del mercato e mantiene contatti con gli Stati Uniti sul tema delle scorte di diesel, considerate strategiche nei prossimi mesi. L'obiettivo è evitare nuove tensioni sugli approvvigionamenti e limitare eventuali ricadute sui prezzi. Lorenzo Opice, GR1.
2: La Camera è intanto impegnata sulla legge elettorale, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, 229 i voti contrari, 151 i favorevoli. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre il voto finale sulla riforma.
4: La maggioranza passa senza intoppi il primo ostacolo, il voto segreto sulle pregiudiziali alla Camera, lì dove a luglio il governo era andato sotto. Non ci aspettavamo altro, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. I numeri sono chiari, concorda l'azzurro Antonio Tajani. Una compattezza che si ritrova negli argomenti a favore del testo, garantisce stabilità e ridà potere agli elettori, dice in aula il leghista Igor Iezzi, togliendolo alle segreterie.
5: La sovranità appartiene al popolo, non al Nazareno, al popolo.
4: Ma l'indicazione del candidato a Palazzo Chigi per le opposizioni rimane un premierato di fatto che stravolge la Costituzione. Si aggiungono, elenca il PD, capilista bloccati che renderanno inutili preferenze e alternanza di genere. L'obiettivo della destra, sintetizzano i 5 Stelle, è uno solo: rimanere imbullonati al potere. Alfonso Colucci.
6: È il frutto della paura, ma la politica è coraggio, non la paura di cambiare il proprio posto.
4: Con i progressisti anche Azione, non Futuro Nazionale, che però spiega le pregiudiziali erano ridicole, ma rimaniamo contrari al testo. Lucio Bondi, GR1.
2: In Francia quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti sfociate in violenze e scontri con la polizia. Scuole incendiate in diverse città, 400 i feriti. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. Macron tenta la via del dialogo. Il partito di Mélenchon, accusato di aver alimentato le proteste, respinge le accuse. Conflitto russo-ucraino nella notte raid di Mosca su diverse città ucraine, tra cui la capitale dove è stato colpito il ponte. Kiev risponde attaccando impianti industriali a Volgograd. Secondo il Wall Street Journal, la portaerei Roosevelt e altri mezzi navali si stanno spostando verso il Medio Oriente. Si tratta, oltre che di mezzi, di un contingente di circa 10.000 uomini americani, 10.000 soldati americani, il terzo gruppo d'attacco dislocato da Washington in quell'area. L'arrivo è previsto per fine novembre e potrebbe rappresentare la ripresa degli attacchi americani contro l'Iran. OpenAI, l'azienda che si occupa dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha licenziato 3 dipendenti per gestione impropria di informazioni sensibili. Avrebbero violato le politiche aziendali in una procedura di valutazione dei modelli. La cronaca: con il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare, dopo che la procura di Pavia ha annunciato che chiederà il rinvio a giudizio nei confronti dell'indagato. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. A Bologna, primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abdarim Fakir, il 42enne marocchino morto il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia.
0: L'esame autoptico ha confermato la presenza di sangue nei polmoni di Ebrahim Fakir, indicando tra le cause della morte l'asfissia meccanica, ma i consulenti della procura, che oggi incontreranno le parti, avrebbero anche indicato l'assunzione di droga tra le concause del decesso. Per l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari di Fakir, la concentrazione di cocaina rilevata sarebbe la metà di quella indicata come letale dalla letteratura medica. Per questo, sostiene, senza la compressione subita Fakir sarebbe ancora vivo. Invece, ricorda, nel tentativo di ammanettarlo dopo che aveva dato in escandescenze, i due poliziotti lo bloccarono a terra sotto il loro peso per diversi minuti fino a quando smise di respirare. Ma per l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste gli agenti, quella stessa concentrazione di cocaina sarebbe superiore a una dose letale. La relazione finale arriverà entro 20 giorni. Nel frattempo i nomi dei poliziotti e dei quattro operatori della Croce Rossa intervenuti restano iscritti nel registro delle annotazioni preliminari, mentre l'inchiesta per omicidio colposo è ancora senza indagati. Simone Zazzera, GR1.
2: Sport calcio stasera per la National League, la nazionale italiana. A Parigi si confronta con la Francia. Di Mister Zidane era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e

0: E anche questa notte abbiamo aperto il nostro piccolo angolo del jazz, le note eleganti e inconfondibili del Dave Brubeck Quartet ci hanno accompagnato lungo The Lonesome Road, la strada solitaria, un titolo che a quest'ora, beh, sembra quasi scritto apposta per chi viaggia nel silenzio della notte. Il pianoforte di Dave Brubeck e il respiro del sax, quell'intesa straordinaria del quartetto, ci ricordano quanto il jazz sappia raccontare anche senza bisogno di parole. Era The Lonesome Road con il Dave Brubeck Quartet e da questo piccolo angolo del jazz riprendiamo il nostro viaggio della notte, un viaggio che, come spesso succede a quest'ora, si preannuncia ricco di aperture, riaperture. È stato riaperto il tratto della 4 tra Monza e Sesto San Giovanni, riaperto anche il tratto della 8 tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno, riaperto lo svincolo di Cavaria, quello di Solbiate Albizzate e poi anche sempre in A8 il tratto tra Castronno e la diramazione Gallarate Gattico, e sulla diramazione Gallarate Gattico è stato riaperto il bivio con la 8 Milano Varese. In A10 riaperto il tratto tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Ventimiglia, in A12 riapertura degli svincoli di Genova Nervi, riaperto anche il bivio tra la 1 e la 15 Parma La Spezia direzione sud da Milano, riaperto sulla diramazione Roma Sud il tratto tra il Grande Raccordo Anulare e Monte Porzio Catone in direzione sud, sulla tangenziale di Napoli riaperto il tratto tra la fine della tangenziale e lo svincolo di Capo di Chino direzione Pozzuoli. Torna la musica, Angelina Mango, Ariete, che bella vita.
1: Ma quanto è piccola st-

La strada dei sogni, Street of Dreams, erano gli U2. Siamo a grandi passi verso il nuovo giorno, intanto continuano le riaperture. In A13 riaperto il tratto tra Rovigo e Villa Marzano, Rovigo Sud verso Bologna, la riapertura dello svincolo di Colleferro sulla 1. Non ci sono più i pedoni che erano segnalati in A14 tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. È riaperto il bivio tra la 24 e la tangenziale est di Roma, riaperto il tratto della diramazione di Capolichino tra Capolichino e la tangenziale di Napoli e poi riaperto il tratto tra la fine della tangenziale e lo svincolo di Capolichino, mentre sulla 3 riaperto il tratto tra Torre Annunziata Sud e Castellammare di Stabia in direzione di Salerno. Vi ricordo ancora la chiusura in A1 del tratto appenninico tra la variante di Valico e Pian del Voglio verso Firenze, tratto chiuso anche tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione di Bologna. Ricordiamo anche la direttissima, la variante di Valico è chiusa fino alle 6 tra Aglio e il bivio con la 1 direzione Bologna.

Era il 2008 quando questa voce cominciava a conquistare il mondo. Adele, giovanissima, raccontava il dubbio di chi si domanda se valga ancora la pena inseguire qualcosa che forse non porterà da nessuna parte. Una canzone intensa, malinconica, diventata uno dei suoi primi grandi successi, Chasing Pavements, e nella notte di Reso Radio, che ormai cammina verso il nuovo giorno, continuiamo a seguire le nostre strade e ce ne andiamo in un posto dove c'è un enorme vulcano che sputa acqua anziché lava. Abbiamo parlato nel corso della notte del vulcano più piccolo del Monte Busca nelle montagne, nelle colline dell'Emilia Romagna, e se pensiamo ai vulcani, quale immagine appare di solito nella mente? Probabilmente un tripudio di lava incandescente e nubi di cenere. E invece in Basilicata c'è il Monte Vulture, un vulcano spento da millenni che non spaventa con la sua forza distruttiva, ma disseta con la sua unicità. Il suo segreto? Beh, le sorgenti di acqua purissima, naturalmente effervescente e ricca di minerali. Un vero miracolo della natura che, partendo da un passato di fuoco ed esplosioni, oggi si è trasformato in una risorsa preziosa, placida e rassicurante. Il Monte Vulture domina il paesaggio lucano con la sua imponenza, ma non è la sua bellezza il fulcro della sua fama. Infatti è tra le sue pendici che si nasconde un tesoro. Le rocce vulcaniche di natura lavica che compongono la sua struttura filtrano le acque che scorrono sotto la montagna. Forse potrà sembrare qualcosa di anonimo e poco significativo, ma attraverso questo lento processo di filtrazione l'acqua si arricchisce di minerali come ad esempio anidride carbonica e altre sostanze benefiche. Il risultato è questo passaggio naturale e spontaneo tra le rocce rende quest'acqua una delle più pregevoli d'Italia. Non è un caso se la zona del Vulture custodisce oltre il 30% delle riserve idriche nazionali, producendo circa 1 miliardo di litri di acqua minerale imbottigliata ogni anno. E questa meraviglia naturale non è solo una risorsa economica per la Basilicata, rappresenta anche una testimonianza di come la natura sappia trasformare la potenza distruttiva del passato in qualcosa di dolce e vitale per il presente. Sul Vulture inoltre è possibile fare trekking o passeggiate, occasioni perfette per fare tappa alla sorgente. Queste fonti inoltre sono un rifugio per la fauna locale e la flora rigogliosa.

aspettava che l'amico si calmasse o che si come guidava almeno si fermasse. Sandra, dall'altra parte del mondo

Era il 1990 quando Lucio Dalla pubblicava Cambio, album che conteneva anche questa L'altra parte del mondo, una canzone che parla di distanze, di sentimenti, di quel desiderio di raggiungere qualcuno anche quando sembra essere lontanissimo. La sua voce inconfondibile nel cuore della notte, quella appunto di Lucio Dalla con questa bellissima canzone. Intanto un po' di riaperture sulla 9 tra Como Centro e Chiasso, si può di nuovo transitare in direzione della Svizzera, riaperta anche l'entrata di Como Centro in entrambi i sensi. Sulla diramazione Stropiana-Santià riaperto il bivio con la A26 e non c'è più la scorta di veicoli sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo 8 Fiera in direzione sud verso la 14. Riaperto poi il ramo A1 nord di Capodichino a Napoli in direzione sud verso la tangenziale. Arriva la voce inconfondibile di LP con Don't Stop.

Maroon 5, Megan Thee Stallion con Beautiful Mistakes. Siamo prossimi al GR1 delle 5, a cui seguirà l'ultimissima tirata finale di questa notte, ormai verso il nuovo giorno, fino a che arriveremo ai saluti. Inizierà la programmazione mattutina di Rai Isoradio sulle strade del mattino, e intanto continuano un po' di riaperture. È riaperto il tratto della diramazione Predosso-Bettole tra Novi Ligure e il Bivio con la 7, riapertura in A10 tra Renzano e il Bivio a 26 verso Genova, rimosso il veicolo che era fermo in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud. Poi andiamo a rivedere anche la riapertura in A1 tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione sud Firenze, riaperti anche gli svincoli in A11 di Prato Est sia in entrata che in uscita. Adesso arriva Isabel Van Gelder con Kissing You Away, seguirà Giorgio Gaber e poi il giornale radio delle 5. A dopo.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. In primo piano i conti pubblici e le richieste dell'Italia all'Europa. Giorgia Meloni vuole maggiore flessibilità contro il caro energia e per l'impatto dell'inflazione, mentre in serata ha tenuto il vertice a Palazzo Chigi sulla manovra.
3: Sollecita maggiore flessibilità sul rispetto dei parametri e sul computo del deficit per far fronte alla crisi energetica, la premier Giorgia Meloni, con una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen e ribadendone il contenuto davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
4: Una lettera che oggi ho inviato alla presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
3: Giorgia Meloni rivendica poi il lavoro dell'esecutivo per utilizzare 14 miliardi della flessibilità già concessi da Bruxelles per la transizione verde e, incalzando l'Europa sulle crisi internazionali, aggiunge: pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. Quindi agli artigiani della CNA dice: senza di voi non esisterebbe il Made in Italy. Poi assicura l'impegno del governo sulla legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale. La premier si sofferma anche sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni a noi vicine, dice, e non produrla noi. Filippa Misano, GR1.
2: Intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait, almeno fino a fine ottobre. Ora sono oltre 11.000 i distributori a prezzi calmierati. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. Dei temi economici ne ha parlato negli Stati Uniti il presidente Trump nel pieno della campagna elettorale. Il corrispondente.
5: Trump oggi è fra Texas e Oklahoma per appuntamenti pubblici legati alle elezioni di metà mandato, con il suo partito repubblicano sfavorito, secondo i principali sondaggi. Centrale per l'opinione pubblica è la questione dei prezzi, a partire da quelli della benzina. Su questo il presidente degli Stati Uniti avverte: potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi. Quanto al voto del prossimo 3 novembre, in un'intervista al Time, in precedenza gli era stato chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Nella stessa intervista, prima, si è detto contrario alla nazionalizzazione delle aziende di frontiera dell'intelligenza artificiale. Poi però non ha chiuso del tutto la porta all'idea che il governo federale acquisti una partecipazione in OpenAI o Anthropic, come è successo con Intel. Poco fa, infine, Trump ha risposto a un giornalista che gli ha chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, ha risposto l'inquilino della Casa Bianca. Ci stiamo lavorando, aveva già detto poche ore fa, ma le prime informazioni sembrerebbero andare in quella direzione, conclude. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La portaerei Roosevelt e altri mezzi navali americani si stanno spostando verso il Medio Oriente, lo scrive Wall Street Journal. Si tratta, oltre che di mezzi, di un contingente di circa 10.000 soldati, il terzo gruppo d'attacco dislocato da Washington in quell'area. L'arrivo è previsto per fine novembre, potrebbe essere la prima operazione per la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Il conflitto russo-ucraino: nella notte raid di Mosca su diverse città ucraine, tra cui la capitale dove è stato colpito il ponte meridionale. Kiev risponde attaccando impianti industriali a Volgograd. In Francia la protesta degli studenti si estende in tutto il paese, oltre 400 i feriti, quasi 2.000 i fermi. Il governo tenta una mediazione.
6: Cassonetti della spazzatura a bloccare gli ingressi dei licei, ma anche aule incendiate, un preside cosparso di benzina a Marsiglia e poi atti vandalici contro vigili del fuoco, autobus, treni. Dilaga e si infiamma la protesta degli studenti che reclamano più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione tocca ora centinaia di scuole in tutta la Francia, contagia le università, innesca 900 cortei spontanei, 2.000 i fermati, quasi tutti minorenni. Una rabbia giovanile che si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi, il premier Le Cornu ha accusato la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa dal Front National che chiede alla sinistra radicale di pagare i danni. Dal canto suo il partito di Mélenchon, in effetti presente ad alcuni cortei con i suoi militanti, replica di essere l'unico ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima ma repressa brutalmente. Nel tentativo di placare gli animi, il ministro dell'istruzione Geffrey riceverà tra poche ore le associazioni studentesche. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Torniamo in Italia. battaglia per la legge elettorale alla Camera, le spinte e le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. Forza Italia e Lega parlano di stabilità e di una scelta restituita agli elettori. Per le opposizioni invece il testo introduce di fatto il premierato con finte preferenze. Tra martedì e mercoledì 3 voti di fiducia, quello finale giovedì 8 ottobre. L'estate del 2026 è stata la più calda di sempre in Europa occidentale, con una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 in più della media del periodo 91-2020. La terza estate più calda se estendiamo i rilevamenti a tutto il vecchio continente, lo afferma il programma europeo Copernicus, che precisa come quest'anno ci sono registrati 41 giorni di stress termico. Chiudiamo con lo sport. Calcio stasera per la Nations League, la nazionale va a Parigi e sfida la Francia di Mister Zidane. Era l'ultima notizia. Linea a Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Real Thing, You to Me Are Everything, versione originale che conosciamo anche nella cover in italiano di Mietta dal titolo Primavera. Allora, un bel po' di riaperture adesso, ci ritroviamo in quest'ultima fase del nostro spazio notturno. Intanto è stata riaperta l'uscita in A27 di Treviso Nord, poi abbiamo la riapertura di Porto Sant'Elpidio in entrata e poi mi sposto sulla 1 a Lodi, in entrambe le direzioni è stata riaperta l'entrata, anche il tratto Lodi Casalpusterlengo in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Napoli è stato riaperto il tratto tra Arco Felice e Agnano, è stato riaperto lo svincolo di Via Campana, anche quello di Arco Felice. Questi gli ultimissimi aggiornamenti relativi alle chiusure. Torniamo a vedere la situazione intanto sull'autostrada del Sole, dove abbiamo tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma un chilometro di coda con tendenza all'aumento per la presenza di cantieri di lavoro. E intanto Tommaso Paradiso lavora e agita di continuo la sua Coca-Cola.

0: Glenn Frey con Sexy Girl. Insieme alle varie riaperture dei tratti si sono aperte anche le porte dello studio per lasciare entrare i personaggi che saranno con voi durante il mattino, vi intratterranno. Ce ne ho due a mia disposizione.
1: Da chi vieni? Di qua o di là?
0: Allora, io vengo prima da te perché in ordine sarai tu che inizierai. Caro Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti i nostri amici che sono all'ascolto, che insomma, hanno viaggiato tutta la notte insieme a te.
0: Certo.
1: Qualcuno ha appena aperto gli occhi da poco.
0: Sì, sicuramente. Qualcuno forse deve ancora chiuderli. Chi lo sa.
1: Probabile.
0: E poi a seguire, dopo, perché noi andiamo avanti, dopo le nove ci
2: in
0: sarà.
2: In disordine, perché in disordine, se lui è sì. In ordine.
0: Tu sei in disordine.
2: Ancora.
0: Hai tutto il tempo per metterti in ordine.
2: Non lo so, se lo farò, devo vedere.
0: Quando arriverai.
1: Io provo a lasciare tutto in ordine quando vado via. Provo, non garantisco.
2: Buongiorno, Alessandra Tocci al microfono, presente.
0: Bene, che bello, siamo 9, in tre, 12. Ecco, sì, magari tutto il giorno così.
2: Magari sarebbe carino, appunto. Tu non te ne vai per niente.
0: Sì, io me vado.
2: Ti tratteniamo.
0: E va bene, allora sapete già che cosa vi attende per le prossime
1: capito,
0: ore. Sì. Ecco, sì, appunto.
1: Capito cosa vi attende.
0: Alle 5.30 ci sarà anche l'aeronautica militare per informarvi sulle condizioni meteo. E comunque sappiamo già che questo weekend forse sarà l'ultimo weekend estivo, si può dire. Perché
2: cielo stellatissimo sì, questa mattina,
0: infatti.
2: E non fa né fresco né caldo, quell'aria perfetta.
1: Questa mattina mi sono alzato, ho acceso la news, l'estate del 2026 è la più calda di sempre.
0: Ecco.
1: Lo sapevamo già, però.
0: Non è una notizia.
1: Me ne ero accorto.
0: Sì, infatti. Insomma, primo weekend di ottobre ancora all'insegna del mare, si può dire.
2: Si può dire.
0: Forse poi nel corso della settimana ho visto andando un po' a sfrugugliare che qualche cosa cambierà, ma del resto insomma ormai è iniziato ottobre. Allora, iniziato ottobre, finisco invece io il mio spazio e vi ritroverò comunque anche nel corso di questa notte a partire sempre da 12:30. Io ringrazio sentitamente. Giovanni Insardi che mi ha accompagnato nel corso di questo viaggio notturno, quindi tra poco con voi Angelo Torchetti. Vi lascio con The Bowser, Lose Myself. Buona giornata. Ciao. E buon proseguimento di ascolto.

0: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: RAI Esoradio.
5: 5:31 minuti, ci siamo già salutati poco fa insieme ad Alessandro De Gerardis e ad Alessandra Tocci, ma insomma lo rifacciamo naturalmente per coloro che avessero acceso la radio in questi istanti. Angelo Torchetti, come darvi dunque il buongiorno per questo venerdì 2 di ottobre. C'è Francesco Pionagliere e la parte tecnica, andremo avanti noi fino alle 9, ma intanto iniziamo la giornata con gli aggiornamenti meteo. E allora, con il colonnello Guido Guidi che è in studio, buongiorno.
6: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Esoradio. Continua a dominare l'alta pressione sul nostro territorio, sebbene appena disturbata da velature anche abbastanza estese che interessano le regioni occidentali, la Sardegna in giornata, in parte anche quelle centrali e meridionali tirreniche. A tratti questa nuvolosità è un po' più spessa.

0: piuttosto caldi, avremo formazione di nubi pomeridiane con qualche possibile piovasco nell'entroterra del Lazio, della bassa Toscana e della Sicilia orientale. Per il resto del paese domina il sole e questo garantisce delle temperature stabili e, come dicevo, elevate, intorno ai 26-28 gradi su buona parte delle nostre città.
1: Benissimo, grazie, a più tardi per un altro aggiornamento.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Shalamar con questo classico disco degli anni 70, inizio anni 80, questa era Night to Remember. Nel frattempo siamo alle 5:37 minuti, andiamo subito a vedere la situazione traffico e viabilità e parliamo intanto di una situazione di traffico regolare su tutta la rete di Autostrade per l'Italia, anche sul resto della viabilità non ci sono al momento segnalazioni particolari né di code né di rallentamenti, ci sono chiaramente i cantieri notturni, quelli che riaprono poi in genere alle 6, quindi tutte le riaperture sono previste alle 6, quella per esempio del raccordo Sasso Marconi, tra Sasso Marconi e lo svincolo di Sasso Marconi in direzione della statale 64,

riaprirà appunto tra una ventina di minuti. Ponte d'Era Est sulla Firenze Pisa Livorno chiusa in entrata e in uscita, stessa cosa, riaprirà alle 6, così come riaprirà alle 6 il tratto della 26, la Genova Gravellona Toce, per ora chiuso tra Baveno ed Arona in direzione di Genova Voltri. Ci sono altre chiusure che riapriranno però sì, sempre alle 6, Pontebba Carnia sulla 23, la Palmanova Tarvisio, e poi anche anzi la 5, la Torino Ossa Montebianco, è stata già riaperta, quindi con anticipo è arrivata la segnalazione dunque di questo tratto di nuovo percorribile della A5 in direzione di Torino tra la statale 26 di Rea Osta Ovest. Riaperta già la stazione di Vasto Nord della 14 in direzione Bari e anche il tratto della 7 tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova.

0: Beh, ci siamo dati una bella svegliata sicuramente insieme a Green Day, che ci hanno dato una mano insomma ad aprire gli occhi per bene. Questo era naturalmente un brano del loro ultimo album, I'm Never Gonna Rip, così si intitola. Allora, intanto sono stati già riaperti alcuni tratti, quindi con anticipo rispetto all'orario previsto. Riaperto il tratto del raccordo di Sasso Marconi in carreggiata nord, riaperta la 23, la Palmanova Tervisio tra Pontebba e Carnia, della 5 la Torino Sta Monte Bianco, come ho già detto. Quindi questi sono tratti che adesso sono di nuovo percorribili. A questo punto resta chiuso il tratto della 26 tra Baveno ed Arona in direzione di Genova Voltri, riapertura prevista tra 20 minuti, e anche la stazione di Ponte d'Ereste sulla Firenze Pisa Livorno, per il momento chiusa in entrambe le direzioni, in entrata e in uscita.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, caricato dall'affetto del pubblico che lo ha applaudito negli stadi durante l'estate, insomma, è arrivato con tanta energia con questo pezzo dal titolo Paparazzi, che tra l'altro è uscito da pochi giorni, il 18 di settembre, infatti è stato pubblicato, già lo ascoltiamo da un po' di tempo, ma poi arriverà anche l'album, perché è previsto il 23 di ottobre il nuovo album Amateur di Cesare Cremonini. Allora, intanto riaperture precoci questa mattina per i tratti notturni, tant'è vero che è stato riaperto il tratto anche di Baveno a Rona, quindi sulla 26 tutto regolare in direzione di Genova. A questo punto l'unica chiusura che resta dei lavori notturni è la stazione di Ponte d'Est sulla Firenze-Pisa-Livorno in uscita e in entrata, e poi abbiamo anche la chiusura veramente di Bologna-Borgo Panigale sulla 14, ma questa è una chiusura che non è dovuta semplicemente a dei lavori notturni, ma a un cantiere che andrà avanti fino al 27 di novembre, quindi riaprirà quel giorno, il 27 di novembre alle 5, quindi una chiusura a lungo termine Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Bologna. Due canzoni che ci portano all'appuntamento con il GR delle 6 e sono gli ABC con The Look of Love e poi Marco Mengoni e Franco 126. We'll be right back.

0: Buongiorno con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Crisi energetica, Giorgia Meloni è tornata sulla richiesta inviata a Bruxelles per una maggiore flessibilità, intervenendo all'evento per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Cautela fin qui dalla Commissione. Stiamo ponendo il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, ha detto la Premier.
3: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
2: Intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al tetto ai prezzi di benzina e gasolio già adottato da Eni, IP e Kuwait fino alla fine di ottobre. Ora sono oltre 11.000 i distributori partecipanti all'iniziativa. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La portaerei Roosevelt e altri mezzi navali statunitensi si stanno spostando verso il Medio Oriente, lo scrive il Wall Street Journal. Con un contingente di 10.000 soldati si tratta del terzo gruppo d'attacco dislocato da Washington in quell'area. L'arrivo è previsto per fine novembre e potrebbe rappresentare un primo segnale della ripresa degli attacchi contro l'Iran, più volte ventilati dal presidente Trump. In Francia, studenti in piazza, oltre 400 i feriti, quasi 2.000 i fermi. Il governo tenta una mediazione, ma continua la protesta.
4: Aule incendiate, un preside cosparso di benzina a Marsiglia e poi atti vandalici contro vigili del fuoco, autobus, treni. Dilaga e si infiamma la protesta degli studenti che reclamano più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione tocca ora centinaia di scuole in tutta la Francia, contagia le università, innesca 900 cortei spontanei, 2.000 i fermati, una rabbia giovanile che si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi, il premier Le Cornu ha accusato la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa dal Front National che chiede alla sinistra radicale di pagare i danni. Dal canto suo il partito di Mélenchon replica di essere l'unico ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima ma repressa brutalmente. Nel tentativo di placare gli animi, il ministro dell'istruzione Geffrey riceverà tra poche ore le associazioni studentesche. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La cronaca, l'inchiesta sulla setta nel torinese. In carcere Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, che si faceva chiamare il maestro e che, secondo gli inquirenti, attraverso corsi di yoga e discipline olistiche avvicinava persone vulnerabili, anche minori, e li ospitava in una comunità da lui gestita. È accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Caso Garlasco, verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La famiglia della vittima ha fatto sapere che non intende costituirsi parte civile contro di lui. Intanto ancora polemiche sull'operato del RIS di Parma all'epoca delle prime indagini. Sotto accusa la presunta omissione su due test risultati negativi riguardo la presenza del DNA di Chiara sulla bici di Alberto Stasi, tracce che costituirono elemento di prova contro l'allora fidanzato poi condannato. In Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, valore che supera il precedente record stabilito nel 2003. 41 i giorni segnati da forte stress termico, anche questo un record, 5 in più rispetto al 2003. Lo sport in primo piano, i motori e il calcio. Stasera torna in campo la nazionale.
5: È il giorno di Francia-Italia. Alle 20.45 a Saint-Denis gli azzurri sfidano la nazionale allenata da Zidane nella terza giornata di Nations League. I transalpini guidano il gruppo 1 con 6 punti, seguono Italia-Belgio a 3 e la Turchia a 0. Mancini ha lasciato a Coverciano 9 giocatori. Stasera in attacco potrebbero trovare nuovamente spazio i fratelli Esposito insieme a Vergara. Martedì intanto è stata convocata la giunta CONI, chiamata a pronunciarsi sul commissariamento della FIGC. Under 21, successo in extremis dell'Italia in casa dell'Armenia. Armenia. L'1-0 decisivo lo segna Sisse al 95esimo. Azzurrini ancora in corsa per il primo posto nel girone che vale la qualificazione diretta all'europeo. MotoGP nelle libere del Gran Premio del Giappone. Marc Marquez è davanti a tutti, alle sue spalle le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Formula 1 in questo weekend si corre in Bahrain. Oggi è il giorno delle prove libere. Tennis, Cobolli eliminato nel primo turno a Pechino da Safiulin. A Tokyo squillo di Darderi e Berrettini. Domani Arnaldi se la vedrà con Alcaraz. Francesco Albanese, GR1.
2: Le 6:05 minuti, linea all'edicola di Radio 1.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia.
0: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Meghan Trainor con All About the Bass. Intanto alle 6:09 minuti, diciamo subito che tutti i tratti dei lavori notturni sono stati riaperti, quindi anche la stazione di Ponte d'Era Est, che era sulla Firenze-Pisa-Livorno, chiusa in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita, adesso è di nuovo agibile. Attenzione però sulla 26, perché abbiamo la comunicazione di materiali dispersi. C'è un copertone in galleria in prima corsia, quindi sulla Genova-Gravellona-Toce, tra il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione nord. Per il resto non ci sono né code né rallentamenti, però c'è un cantiere sulla 4 tra Grumello e Dalmine. Abbiamo infatti una safety car, una scorta per i veicoli che rallenta un po' la circolazione proprio per evitare spiacevoli impatti con il cantiere, che è segnalato comunque tra Grumello e Dalmine in direzione ovest verso Milano. Queste sono al momento le segnalazioni. Si viaggia regolarmente, quindi spazio alla musica con due novità. Intanto Tiro Mancino con Simona Molinari, che tornano con questa Nuvole, Bossa in Blu, e poi la vincitrice delle nuove proposte degli MTV Music Award, quindi New Artist premiata con l'MTV Award, Sienna Spyro con la sua Great Expectation. Queste le due canzoni che stanno arrivando.

Eccolo qua, Sienna Spyro con la sua Great Expectation, grande eleganza, grande classe e anche grandi qualità vocali per questa cantante che sta veramente sfondando nel mondo della musica, anzi diciamo che l'ha già fatto, visto che tra l'altro si è portata a casa questo importantissimo premio che dicevamo appunto all'MTV Award. Siamo intanto alle 6:16, andiamo di nuovo in strada, le prime code, quelle sempre di Torrenova, grande raccordo anulare, di solito la prima notizia che arriva è sempre quella, in carreggiata nord, 1 chilometro di coda per la viabilità esterna che non riceve. Non ci sono aggiornamenti sul copertone che per il momento viene ancora segnalato in galleria, in prima corsia, sulla 26 la Genova Gravellona Toce, tra la 10 Genova Ventimiglia e Massone in carreggiata nord. Nessun altro novità da aggiungere, quindi tutto regolare ancora anche intorno a Milano e a parte la coda di Roma della diramazione di Roma Sud, per il resto nulla da segnalare. Spazio alla musica, Laura Pausini che ha debuttato con il suo tour europeo, perché già è stata in giro per il mondo con il suo ultimo tour, ma adesso parte con il tour europeo, anzi è già partita ieri a Mantova con grande successo, con la musica alla radio.

Bruno Mars insieme a Karol G. Bruno Mars che anche lui ha portato a casa un MTV, ma in questo caso come miglior R&B, anche se in questo brano con Karol G faceva il romanticone, come avete sentito, con questa canzone dal titolo Still. Intanto ci avviciniamo all'appuntamento meteo che avremo tra poco. Nel frattempo comincia a aumentare il traffico di Roma, ad oltre Torre Nova, grande raccordo anulare con 1 chilometro di coda, adesso ne abbiamo anche 2 sul tratto urbano della 24 da via Fiorentini fino alla tangenziale est, traffico congestionato.

0: Ed eccoci al secondo appuntamento della mattinata con l'Aeronautica Militare. Di nuovo con noi il colonnello Guido Guidi, ancora buongiorno.
1: Di nuovo una buona giornata a lei e quanti sono in ascolto su Isoradio. Davvero poche le novità rispetto all'ultima ora, come del resto sono molto poche le novità meteorologiche degli ultimi giorni. Giornate in cui domina l'alta pressione sull'area del Mediterraneo, su buona parte dell'Europa centrale e quindi anche sull'Italia. Conseguenza di questo una stabilità che ci accompagna con un soleggiamento diffuso appena interrotto da un po' di velature e da qualche nube in più proprio sul nostro confine occidentale tra le regioni di nord-ovest e la Sardegna, che sono invece interessate dai margini di eventi di maltempo anche intensi come quelli che sono stati osservati sulla Francia meridionale nel corso degli ultimi giorni. Nubi e piogge che però non arrivano sul paese. Oggi avremo una giornata soleggiata, qualche nube in più si diceva sulle Alpi centro-occidentali, pomeriggio ci potrà essere qualche piovasco, qualche nube in più sulla Sardegna, anche qui deboli piogge ma che interromperanno solo parzialmente la stabilità, e poi un po' di nubi pomeridiane sui rilievi tra Lazio, Toscana e sulla Sicilia orientale, in un contesto quindi di temperature che salgono, non perché aumentino rispetto agli ultimi giorni, ma salgono e aumentano rispetto alla notte. Questo è normale.
0: Quindi
1: ma in questo periodo
0: termica?
1: C'è l'escursione termica abbastanza pronunciata, e perché le massime arrivano intorno ai 26-28 gradi su buona parte del nostro città.
0: Siamo a venerdì, la domanda classica, il weekend?
1: Poco da dire, perché questa situazione persisterà anche nel corso del fine settimana, e quindi un fine settimana che non potremmo definire di inizio autunno, ma più di fine estate, nonostante bene. Questo sia già avvenuto da un po'.
0: Buona notizia, grazie al colonnello Guido Guidi, buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

qualcosa di confidenziale, e questo è il brano di Malika Ayane che si intitola appunto Detto tra noi, quindi qualcosa di molto confidenziale. Allora andiamo a qualcosa di meno confidenziale ma di molto utile per chi sta viaggiando in questo momento, anche perché abbiamo questo incidente da segnalarvi sull'autostrada 1, quindi attenzione, nel tratto tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione nord verso Bologna, incidente a chilometro 296 e 100. Si tratta di un incidente avvenuto in prima corsia all'interno di una galleria, non sappiamo quali mezzi siano coinvolti, in ogni caso c'è questo incidente che sta già formando una coda, anzi l'ha già formata, è un chilometro di coda infatti quello segnalato tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Andando verso nord, quindi nei pressi di Milano sulla Milano-Brescia, si incontrano già le code verso Torino, le code a tratti tra Milano Est e via Sesto San Giovanni, anche tra Seriate e Bergamo in direzione ovest, quindi verso Milano, coda di traffico intenso. A Roma situazione per il momento stabile, con la coda che è già segnalato di 2 chilometri sul tratto urbano della 24 da via Fiorentini fino alla tangenziale est.

così abbiamo ritrovato anche Tracy Chapman, il suo grande successo di tanti anni fa, ma sempre bello da riascoltare. Fast Car. Intanto tra poco avremo anche il riepilogo nuovamente del traffico con Autostrade per l'Italia. Adesso parliamo invece di questo nuovo studio che c'è a Saxa Rubra, nuovo studio TV, perché noi che insomma frequentiamo questo centro di produzione di Saxa Rubra, i nostri studi di Isoradio sono proprio qui da tantissimi anni. Abbiamo visto crescere proprio nel davvero senso della parola, dal primo neanche mattone, perché non hanno usato credo mattoni ma pannelli prefabbricati, ma insomma per costruire questo nuovo studio nel centro Rai di Saxa Rubra, intitolato e dedicato a Pippo Baudo. Infatti la Rai omaggia il grande Pippo Baudo. Il centro di Saxa Rubra è stato inaugurato proprio ieri nei nuovi studi intitolati al presentatore, che è scomparso, come ricordiamo, il 16 agosto del 2025. C'è stata l'inaugurazione con ovviamente la presenza della D Rai Rossi e i consiglieri di amministrazione, che hanno praticamente svelato insieme la targa che è stata poi applicata appunto sullo studio, sulla parete del nuovo studio di Saxa Rubra. Dallo studio Pippo Baudo andrà in onda a partire da domani, infatti torna Ballando con le Stelle, e si è spostato, quindi non sarà più negli studi di Via Teulada, ma nel teatro di Via Teulada, ma adesso sarà praticamente qui a Saxa Rubra. C'è stata anche la commozione della storica assistente di Pippo Baudo, Dina Minna, che ha assistito naturalmente a tutta la celebrazione. E il percorso celebrativo della Rai partì dal centro DER, dedicato a Fabrizio Frizzi, che è scomparso nel 2018, e poi anche gli studi di Via Teulada, dedicati e intitolati a Raffaella Carrà, scomparsa nel 2021. Quindi tre capisaldi della Rai che hanno comunque fatto grande questa azienda, che sono ovviamente ricordati giustamente, quindi con questi importanti appuntamenti e cerimonie che sono state fatte, l'ultima appunto ieri qui a Saxa Rubra.

0: Guetta, French Montana, Aiden e soprattutto Hugel, che è praticamente il titolare di questo brano, il titolo Shine, che ci accompagna dritti all'appuntamento già citato prima, quindi quello con Autostrade per l'Italia. Dunque buongiorno ai nostri colleghi di Autostrade.
1: Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è ancora scorrevole su gran parte della rete, più intenso come tutti i giorni a quest'ora nei pressi dei centri urbani di Milano e Roma. Sulla 4 Milano-Brescia infatti abbiamo le code verso Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni e poi tra Grumello e Bergamo. Questo tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Come anticipato poi scendiamo verso la capitale, dove le code sono per entrare in città, sia sulla diramazione di Roma Sud, da Torrenova fino al Grande Raccordo Anulare, sia sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dalla Complanare fino al bivio con la tangenziale Est. In chiusura vi ricordo che per lavori sulla A26 dei trafori è chiusa Meina, in uscita per chi viaggia da Genova, in entrata verso Gravellona-Toce. Questo per lavori che termineranno il 18 di ottobre. Queste le nostre principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Quello Alvaro Soler con Roy Paci, questa canzone dal titolo Il Sole, con il sapore dell'estate, che poi in realtà non ci sta neanche malissimo, visto che insomma anche se siamo in autunno continua ad essere quasi una stagione estiva anche questo inizio d'autunno, come avete sentito anche dal colonnello Guido Guidi che ci ha raccontato insomma che andiamo avanti con questa situazione di temperature piuttosto ancora sopra la media e soprattutto con una situazione di tempo stabile anche per il prossimo weekend. Allora, intanto per quanto riguarda il traffico vi do subito una notizia di un incidente avvenuto sulla 4 tra Milano Est e la tangenziale nord di Milano verso Torino. Abbiamo questo incidente a chilometro 138 e 200. Ci sono verso Torino già delle code che non sono esattamente per l'incidente, ma anche per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni e poi anche tra Grumello e Bergamo, sempre sulla Milano-Brescia. Altre code di traffico intenso in direzione ovest. L'incidente invece della 1, quello di Firenze, tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, che era tra l'altro all'interno di una galleria, è tutto risolto, non ci sono più neanche le code, quindi tutto regolare nel tratto in questione. Abbiamo invece sempre le code a Roma, che tra l'altro si sono allungate parecchio, infatti da 2 siamo passati a 4 km di coda tra fine Complanare e la tangenziale est in direzione proprio della tangenziale, con code anche in Complanare di 1 km e poi Torre Nova, grande raccordo anulare verso il raccordo, 1 km di coda.

Eccolo qua, Raff, un debutto, come si dice, col botto, perché non lo conosceva nessuno quando incise questo brano che fu subito un enorme successo, tra l'altro non soltanto in Italia. Self Control. Tra poco, dopo la prossima canzone di Brescia, che si intitola Dai che fai, arriveremo all'appuntamento con i titoli del GR delle 7, che sarà poi seguito dal Vangelo sulla strada e l'appuntamento di Rai Meteo, quindi nuovo sguardo alla situazione meteorologica con dove vanno le nuvole. A tra poco.

0: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Pressing dell'Italia sulla flessibilità, Giorgia Meloni scrive alla Commissione Europea, l'Unione valuti l'impatto dell'inflazione sui conti, vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. La rivolta degli studenti, manifestazioni e scontri in Francia per chiedere maggiori risorse per l'istruzione, 2000 fermate, oggi chiuse oltre 400 scuole superiori. Anni di abusi, in Val di Susa arrestato un 59enne a capo di una setta, si definiva il prescelto, violenze psicologiche e sessuali dietro corsi di yoga e meditazione, fra le vittime anche i minori. Calcio è il giorno di Francia-Italia, questa sera a Parigi terza giornata di Nations League, gli azzurri ritrovano Zidane 20 anni dopo la finale mondiale di Berlino.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo l'ascolto del Vangelo di Luca e siamo sempre al capitolo 9, al versetto 10, e qui c'è il ritorno degli apostoli dalla missione. E loro videro che la loro predicazione è stata efficace e constatarono peraltro che Gesù era ancora di nuovo circondato da tanta folla e si sentirono come entusiasmati e videro l'amore di Gesù, il quale, vedendo tutta quella folla, ancora una volta chiede ai discepoli di dare loro da mangiare, e la seconda moltiplicazione dei pani normalmente viene messa in un territorio fuori della Palestina di allora, come a indicare che l'attenzione di Gesù a moltiplicare i pani è per tutti, non solo per i credenti. Del resto, tutti coloro che andavano attorno al Signore non erano tutti, c'era la folla. Ed ecco allora questa tensione missionaria di Gesù che spinge la Chiesa ad essere generosa con tutti. La Chiesa non chiede patenti, non deve chiederla. E anche noi non dobbiamo, come dire, scegliere, a volte si dice, i poveri buoni e i poveri cattivi, no. I poveri sono poveri, punto. Al di là della loro condizione morale, dobbiamo aiutarli tutti. E questo è il senso di un amore che non conosce né confini né limiti. Per questo, cari amiche e cari amici, è davvero suggestiva questa dimensione missionaria che il Signore ci affida, proprio perché in questo nostro mondo composito, plurale, ecco, noi davvero allarghiamo il cuore senza fare distinzioni di persone, di appartenenze. Il nostro cuore deve essere universale. Dobbiamo moltiplicare il pane dell'amore, dell'amicizia e della fraternità per tutti. Nessuno ne sia escluso. Questa è la missione che Gesù ci affida anche oggi. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

0: I Coldplay, questa era Viva la Vida, Coldplay che vanno fortissimi nel taglio delle torte ai matrimoni con le loro canzoni, soprattutto Sky Full of Stars, ma anche questa Viva la Vida mi è capitata di sentirla più volte in queste occasioni, in queste celebrazioni. Adesso però non divaghiamo, andiamo direttamente da Rai Meteo perché c'è l'appuntamento di Dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Sabina Angeloni in studio con noi questa mattina, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Nuvole che in queste prime ore del mattino sono assenti su gran parte del territorio, soprattutto sulle regioni centrali, su quelle meridionali, sulla Sicilia e su gran parte del versante adriatico. Ritroviamo una maggiore copertura nuvolosa sul nord-ovest, in particolare tra Liguria, Piemonte ed anche Valle d'Aosta, ed anche sulla Toscana e sui settori più occidentali della Sardegna. Al momento non ci sono fenomeni di rilievo in atto, quindi diciamo il tempo si mantiene per lo più asciutto, però c'è da dire che comunque nel corso della giornata non sarà da escludere la possibilità di qualche rovescio o comunque qualche debole pioggia proprio sull'arco alpino occidentale ed anche sulle zone occidentali della Sardegna. Per il resto avremo una giornata con tempo per lo più asciutto, tempo per lo più soleggiato, cielo da sereno a poco nuvoloso al centro-sud con qualche nube in più, come detto, al nord, soprattutto lungo il versante occidentale, e avremo di fatto una giornata che sarà ancora piuttosto mite dal punto di vista delle temperature, quindi infatti le temperature risulteranno generalmente stazionarie o in lieve aumento e ancora superiori alle medie del periodo, con massime che diciamo al nord in pianura saranno comprese tra i 23 e i 26 gradi. Avremo anche qualche grado in più sulle regioni centrali, con punte anche di 29 gradi nelle principali città, e 24-28 gradi al sud e sulle due isole maggiori, quindi comunque dei valori di temperatura massima che risultano essere ancora piuttosto miti, e questa tendenza ci accompagnerà anche nel fine settimana.
0: Benissimo, quindi anche il weekend sarà molto bello e anche assolato con temperature assolutamente gradevoli. Grazie a Sabina, ci ritroviamo più tardi.
2: Più tardi, giorno per giorno.
0: A dopo.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

sono Sam Fender e Olivia Dean insieme per questa Rein Me In, canzone che ha fatto un exploit soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Europa, soprattutto in Gran Bretagna. È stata in vertici ed è ai vertici delle classifiche ancora. Tra l'altro una canzone che non ha nulla a che fare con la pioggia, perché uno pensa Rein Me In, invece nulla a che fare con la pioggia, piuttosto è una canzone d'amore, tra l'altro parlando insomma di tenere i nervi saldi, soprattutto quando insomma la situazione in amore può scivolare, in una relazione può scivolare di mano, quindi perdere il controllo. Questo è un po' il succo della canzone, tanto per chiarire questo. Ma adesso andiamo nuovamente in strada, perché nel frattempo abbiamo alcune notizie di traffico e di viabilità. Non sono tantissime per il momento rispetto al solito, devo dire, sono abbastanza poche le segnalazioni, anche se sono concentrate soprattutto intorno ai grandi centri urbani. Infatti abbiamo adesso la coda sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in carreggiata nord, ci sono le code sempre sulla Milano-Brescia in entrambe le direzioni, le code a tratti tra Cormano e Milano Est e anche tra il raccordo tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Aumenta il traffico anche intorno a Firenze, questo riguarda soprattutto la 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Verso Firenze ci sono code anche a Roma sul tratto urbano della 24, tra l'altro code che continuano ad aumentare, traffico congestionato, 6 km di coda tra il raccordo e la tangenziale Est e anche in complanare 3 km di coda sempre verso la tangenziale. Poi si aggiungono delle code anche in A14 per lavori tra Pescara Nord e Pineto, verso nord 1 km di coda, e anche tra Pesaro e Cattolica in A14 c'è la segnalazione di un incidente senza code, però tra Pesaro e Cattolica è coinvolta una vettura in questo incidente. Infine a Napoli, traffico consueto del mattino sulla tangenziale con le code in entrambe le direzioni verso Pozzuoli tra Dogonella e Corso Malta e tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capo di Chino.

Gigu, una delle DJ più acclamate in questo ultimo periodo, con Woman insieme a Era Star, ci ha accompagnato fino alle 7:26 minuti. Intanto aggiorniamo ancora la situazione intorno a Firenze: aumenta il traffico sulla 11, del resto insomma Firenze attira tantissimi pendolari, quindi tra Pistoia e l'innesto con la 1 verso Firenze, tra chilometro 20 e chilometro 7, adesso il traffico è rallentato. Non ci sono novità per quanto riguarda tutti gli altri tratti, quindi confermo anche il chilometro di coda per lavori. Rilanciata la notizia in questo momento sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona.

faceva un po' pensare allo stile di Sting un po' di quel periodo, tant'è vero che adesso mi viene proprio in mente Sting, perché Sting oggi compie gli anni. Facciamo dunque gli auguri a questo grandissimo artista che compie 75 anni insieme ad altri personaggi importanti del mondo della musica. Per esempio c'è uno dei componenti dei Genesis, Mike Rutherford, che tra l'altro fondò anche per breve tempo il gruppo di Machine Mechanics, quindi Michael Rutherford che compie anche lui quasi la stessa età di Sting, 76 anni. Stessa età di Sting compie gli anni infatti oggi anche Romina Power, ne compie 75, quindi anche a lei tantissimi auguri. Il giornalista Massimo Gramellini, che ne compie 66, e poi anche una cantante che è un po' scomparsa dalla circolazione, però ce la ricordiamo probabilmente negli anni 80 con I Think We're Alone Now, fu un grandissimo successo internazionale. Stiamo parlando della cantante Tiffany, che compie 55 anni. Nessuna novità per quanto riguarda il traffico, se non questo incidente che adesso abbiamo sulla 1 tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli. Via via aggiorneremo la situazione traffico e viabilità anche più volte, perché tra poco c'è il collegamento con Autostrade per l'Italia, poi avremo anche quello consueto con Rai News 24, che appunto ci permetterà di arrivare in TV per coloro che sono a casa e che magari vogliono sapere prima di uscire da casa qual è la situazione del traffico, e quindi ci ritroveremo in TV tra poco. Adesso però c'è Ultimo.

0: intitola Earrings, questa canzone di Malcolm Todd, annunciato poco fa. Adesso arriva dunque il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Vediamo un po' la situazione, il traffico, magari anche i tempi di percorrenza, se disponibili. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione, come di consueto a quest'ora del mattino, è intensa sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. Vediamo la situazione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove registriamo code a tratti tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino ed anche tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Il tempo di percorrenza in entrambe le direzioni è di circa 15 minuti. Ci sono code a tratti in direzione di Milano anche sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Melegnano ed il bivio con la tangenziale ovest. Ci spostiamo in Liguria, dove troviamo code in direzione del capoluogo sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serravalle Genova. In Toscana invece, in direzione di Firenze, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti le troviamo tra Monte Catini Terme ed il bivio con la 1, con tempi di attraversamento di circa 30 minuti, e più avanti segnaliamo code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina. Andiamo poi sulla 14 Adriatica, dove per lavori in galleria c'è 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Il traffico transita soltanto su una corsia. Andiamo infine anche nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove tra il bivio con il grande raccordo anulare, quello con la tangenziale est verso il centro città, il traffico è congestionato con 6 km di coda. E per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Eccola qua Giorgia che continua ad alternare la sua carriera tra la conduzione naturalmente di trasmissioni, ma soprattutto anche i concerti, perché ne ha fatto uno recentemente proprio a Roma per chiudere il suo tour acclamatissimo. Allora, noi siamo in attesa tra poco di collegarci con Rai News 24, andremo dunque in TV a beneficio di coloro che sono a casa e che magari tra un po' prenderanno l'autostrada, così avranno già un'idea di quello che li aspetta. Una situazione però abbastanza tranquilla questa mattina, tutto sommato sono code piuttosto consuete, senza particolari problemi. Allora andiamo però all'ascolto di un altro grandissimo personaggio, anche lui reduce da grandissimi successi, soprattutto live. Pensiamo all'ultimo San Siro, Achille Lauro.

0: Ciao Adele, ben trovata e un saluto a tutti i telespettatori di Rai News 24 da Raiso Radio, eccoci in diretta con le nostre informazioni. Quindi iniziamo questa mattina con una notizia che riguarda la 1, perché abbiamo un incidente tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli al chilometro 670. Per il resto una situazione di traffico piuttosto tranquilla, nel senso che sono consuete code quelle segnalate intorno ai grandi centri urbani, quindi a Milano soprattutto sulla 4, dove abbiamo tra Romano e Milano Est verso Brescia le code a tratti per traffico intenso, e verso Torino tra la tangenziale Est e il raccordo viale Certosa ci sono infatti code a tratti per traffico intenso. Anche nella zona di Genova consuete code a Genova Bolzaneto sulla 7 in direzione uscita da Genova, poi ancora verso Genova sulla 10 tra Genova Pegli e l'innesto con la 7, altre code di traffico intenso che ritroviamo in Liguria anche sull'autostrada dei Fiori tra Orco Feglino e Spotorno. Per quanto riguarda invece il centro, abbiamo intanto la situazione della variante di Valico, dove c'è un mezzo fermo in avaria all'interno di una galleria tra Badia e Firenzuola in direzione di Firenze, e poi Bologna sulla 14 le code tra Bologna e Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio. Sull'autostrada A11 la Firenze e Pisa Nord, code più lunghe oggi da Monte Catini Terme fino alla 1 verso Firenze, ci sono code a tratti. Infine Roma con i 6 km di coda sul tratto urbano della 24 tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Per oggi è tutto, buon weekend da Raiso Radio, ci ritroviamo lunedì con voi. Buona giornata.
1: Sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Lui è Irama con Arrogante. Noi intanto ci avviciniamo alle 8, avremo i titoli del GR1 e poi naturalmente tutte le altre rubriche che seguiranno, e la prima delle quali sarà Giorno per Giorno con Rai Meteo. Ma adesso c'è Olivia Dinn.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Flessibilità, pressing su Bruxelles. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: l'Unione valuti l'impatto dell'inflazione sui conti. Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. Legge elettorale, maggioranza compatta nel primo voto segreto alla Camera. Garantiamo stabilità e rappresentanza. Le opposizioni incostituzionali e premierato di fatto. Francia, studenti in rivolta, incendi, devastazioni, scontri. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, 2000 fermi. Oggi chiuse oltre 400 scuole superiori, riunione d'urgenza del governo. Delitto Garlasco, la famiglia Poggi non sarà parte civile contro Andrea Sempio. Ancora polemiche su analisi e campioni rilevati da RIS nel 2007. L'estate più calda di sempre. Secondo l'osservatorio Copernicus, nel 2026 metà Europa esposta a stress termico con temperature medie di 2,5 gradi sopra la media. Tutti tornano a casa. Esce oggi il nuovo album di Ariete. Tra i brani, duetti con Angelina Mango, Fulminacci, 13 Pietro e dal 7 novembre il tour nei club. Calcio, esame di francese per l'Italia questa sera, terzo turno di Nations League. A Parigi sfida anche tra due CT ex numeri 10, Mancini e Zidane, che dice: non è una partita come le altre e ho la Juve nel cuore.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: Allora, l'avevamo già annunciato prima, arriva l'appuntamento di Rai Meteo giorno per giorno con Sabina Angeloni oggi. Di nuovo Sabina, buongiorno, ben ritrovata.
2: Sì, eccoci, buongiorno di nuovo. Come ogni mattina cominciamo dal sole, sì. Dal sole e ce ne andiamo a Cuneo, dove si è elevato alle 7.26 e tramonterà alle 19.11 minuti, per un totale quindi di 11 ore e 45 minuti di luce.
1: Come sarà il tempo oggi poi?
2: Allora, avremo sicuramente bel tempo su gran parte del paese, prevalenza di sole, questo perché abbiamo questo promontorio anticiclonico che continua ad insistere proprio sull'Italia. Avremo però qualche annuvolamento in più che andrà ad interessare il nord-ovest e i settori più occidentali della Sardegna, in questo caso anche con una certa possibilità e rischio di qualche occasionale piovasco, però comunque si tratterà di fenomeni limitati, sparsi e soprattutto occasionali.
1: Facciamo anche un bel viaggetto nel passato?
2: Ce ne andiamo in realtà qualche anno fa, non andiamo quindi troppo in là con il
1: prossimo
2: tempo. Esatto. E andiamo al 2 ottobre del 2020, quando sì. Cosa successe? Ci fu una violentissima ondata di maltempo che andrò a colpire il nord-ovest dell'Italia, e non è un caso infatti se avevo scelto come città proprio Cuneo. E infatti colpì soprattutto il Piemonte e ci fu praticamente una depressione che si sviluppò a partire da una perturbazione atlantica che richiamò verso il nord Italia grandi quantità di aria calda e umida, e quindi praticamente ci fu un grande trasporto di umidità dal Mediterraneo verso le Alpi, dove chiaramente l'orografia, quindi la presenza delle montagne, contribuì a rendere le precipitazioni ancora più intense ed abbondanti. Inoltre il mare in quell'anno presentava delle temperature superficiali decisamente superiori alla media del periodo, quindi un po' la situazione che stiamo vivendo
1: attuale, certo.
2: Esatto, in questo periodo, in questo anno. E il 2 e il 3 ottobre del 2020 caddero così enormi quantità di pioggia in pochissimo tempo che addirittura nel cuneese furono registrati quasi 550 mm di pioggia in sole 24 ore, quindi un valore direi difficile persino da immaginare. Significa praticamente circa 550 litri di acqua su ogni metro quadro di superficie.
1: È impressionante.
2: Veramente impressionante, infatti inutile dire che chiaramente ci furono piene improvvise dei corsi d'acqua, esondazioni, tante frane. E quello del 2 ottobre 2020 di fatto resta un esempio emblematico di quanto possano essere violente le piogge autunnali sulle regioni italiane, proprio perché appunto se si viene da un'estate piuttosto calda c'è tanta energia in gioco, e tanta energia significa maggior rischio di fenomeni intensi.
1: E sono fenomeni purtroppo sempre più frequenti, no?
2: Esatto, diventano sempre più frequenti, è vero, è vero. E per legarci alla curiosità,
1: sì.
2: Io direi proprio di, diciamo che l'autunno in qualche modo ci porta alla curiosità meteo di oggi, proprio perché l'autunno di fatto è una delle stagioni più delicate, proprio per quello che dicevo, per il rischio di piogge intense e nubi fragili, soprattutto sul Mediterraneo. Perché? Allora, diciamo che come un po' si poteva intuire dal discorso che abbiamo fatto prima, parte della risposta in realtà la troviamo proprio nel mare. Infatti durante l'estate il Mediterraneo in generale accumula una grande quantità di calore, e con l'arrivo di settembre ed anche del mese di ottobre può rimanere molto caldo anche quando sulla terraferma via via le temperature iniziano a diminuire. Ovviamente l'acqua calda va a favorire l'evaporazione e mette quindi a disposizione dell'atmosfera grandi quantità sia di calore che di vapore acqueo. Ora, se sul Mediterraneo arriva una perturbazione accompagnata da aria più fredda in quota, questo serbatoio di energia e umidità può contribuire proprio ad alimentare dei temporali molto molto intensi, e quando questi temporali insistono per diverse ore sulla stessa zona possono chiaramente andare a scaricare enormi quantità di acqua in pochissimo tempo. Ovviamente un Mediterraneo caldo da solo non basta a provocare un nubifragio, comunque sono fondamentali e sono, diciamo, importanti anche la configurazione atmosferica che si viene a creare, i venti, la presenza delle montagne ovviamente che può favorire il sollevamento dell'aria umida. E quest'anno però c'è da dire che la situazione è particolarmente interessante e delicata, perché secondo il Copernicus l'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale, superando anche il record precedente del 2003.
1: Ne avevamo avuto sentore, diciamo.
2: Esatto, ce ne eravamo accorti.
1: Ce ne eravamo accorti.
2: Però un valore, pensa, addirittura tra giugno e agosto di oltre 2,5 gradi sopra la media del trentennio di riferimento 1991-2020. E 2,5 gradi sembrano pochi, ma in realtà a livello climatologico sono veramente
1: tanti.
2: Quindi
1: un vero e proprio record che speriamo di non superare l'anno prossimo.
2: Speriamo di no,
1: perché
2: esatto.
1: Sennò veramente diventa problematico.
2: Esatto.
1: Concludiamo con il proverbio.
2: Allora, il proverbio in realtà, visto che oggi è venerdì e nel fine settimana non c'è giorno per giorno, ma questo sabato si festeggia, questa domenica scusami, si festeggia San Francesco il 4 ottobre.
1: Che è
2: quindi...
1: anche un giorno festivo tra l'altro, però cade di domenica,
2: esatto.
1: Mi dispiace per tutti.
2: Quindi propongo oggi un proverbio per il 4 ottobre, quindi che ci ricorderemo nella giornata di domenica, che dice che a San Francesco arriva il tordo e il fresco. Vedremo se
1: sarà
2: cambierà
1: vero?
2: La situazione.
1: Sarà vero, lo scopriremo tra un paio di giorni. Grazie. Infatti. A Sabina Angeloni e buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

ecco la nuova canzone di Miley Cyrus che ascoltiamo frequentemente negli ultimi giorni, che sarà Best Persuades. Intanto torniamo agli aggiornamenti e l'infomobilità, perché vi devo intanto subito segnalare una situazione pericolosa che c'è sulla 26, la Genova Grave Lunatoce. Attenzione tra Gemme e Borgo Manero, abbiamo delle lamiere sulla corsia di sorpasso. Tra l'altro non ci sono al momento code né rallentamenti, quindi molta prudenza se arrivate al chilometro 149 e 700. Ripeto, tra Gemme e Borgo Manero in sorpasso ci sono delle lamiere in carreggiata nord. Restiamo in Liguria perché ci sono ancora le code per traffico intenso sulla 7 tra la 12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto in direzione nord verso Milano, e anche in uscita da Genova, proprio a Genova Bolzaneto, altre code che ritroviamo poi su un altro tratto ligure, quindi l'autostrada dei Fiori tra Orcofeglino e Spotorno verso Genova, code a tratti per lavori, code di traffico intenso verso Genova tra Genova Pegli e l'innesto con la A7. Andiamo a Bologna, sul tratto della 14 rallentamenti per lavori in direzione Ancona tra Bologna Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio, mentre sulla 1 tra Cassino e San Vittore c'è sempre l'incidente a chilometro 670 in direzione sud verso Napoli. E anche in galleria in emergenza abbiamo un veicolo fermo tra Badia e Firenzuola, siamo sulla variante di Valico in direzione sud verso Firenze. Verso Firenze traffico rallentato sulla 11 a partire da Pistoia fino all'innesto con la 1, quindi tra il chilometro 20 e il chilometro 7. Poi a Roma ancora congestionato il traffico sul tratto urbano della 24 con una coda di 6 km per chi va verso la tangenziale, così come in Complanare ce ne sono 3 di chilometri di coda. Attenzione poi ad un incidente che c'è sulla 14, siamo nel tratto pugliese tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari, al chilometro 660 e 300 sono coinvolti un camion e due vetture. Queste sono al momento le segnalazioni. Tra pochissimo andremo ad ascoltarci un grande successo di Raffaella Carrà, che insomma fece storia insomma all'epoca quando la presentò per la prima volta a Canzonissima. Ma Raffaella Carrà, che tra l'altro continua ad essere amatissima, a Bologna c'è un nuovo murales per lei inaugurato nel settembre del 2026, quindi pochi giorni fa, nella sua città natale. Grande murales in via Angelo Michele Colonna, se volete potete andarlo a vedere, se siete a Roma andate a vedere quello invece che c'è sul palazzo di via Teulada degli studi della RAI.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Rai Isoradio.

Giovanotti con Alfa e la loro Buon Vento. Allora andiamo adesso di nuovo sull'autostrada perché c'è l'aggiornamento che riguarda la 1. Abbiamo un veicolo in avaria che sta provocando 2 chilometri di coda in direzione di Napoli tra allacciamento 1 ramo C e la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Questa notizia è arrivata da pochissimo, così come è arrivata da pochissimo un'altra segnalazione che però ci porta in A14. Qui siamo praticamente al casello di Forlì, dove in uscita per entrambe le provenienze abbiamo una coda che si è formata per via dell'assorbimento difficile del traffico che arriva appunto dall'autostrada. Confermato l'incidente sulla 14 anche quello in Puglia tra Molfetta e Bitonto. Tra l'altro la nota di Autostrade per l'Italia ci indica che sono coinvolti è coinvolto un camion sulla corsia di sorpasso. Al momento però non vedo segnalazioni di code. Si aggiunge poi un'altra notizia, questa volta andiamo in Liguria sulla 12 tra Genova Est e l'innesto con la 7. Verso Genova ci sono code di traffico intenso.

0: per te.
1: In piena attività in Liga con la sua nuova canzone che abbiamo appena ascoltato, Qualcosa per te, che sta presentando chiaramente durante il suo tour, ancora 9 date, la prossima è proprio domani a Pesaro il 3 di ottobre, quindi sarà di nuovo in scena, ma poi ce ne sono altre 8 in fila a Firenze, a Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari, Ancona, chiuderà a Milano, e quindi questo tour di grande successo, come sempre insomma i suoi tour sono affollatissimi, pensiamo alle folle sterminate anche del campo volo. Ma andiamo di nuovo in strada, perché adesso sulla 14 dobbiamo aggiungere una situazione di code, 1 chilometro esattamente, tra Termoli e Vasto Sud in direzione di Pescara. Abbiamo una coda per un veicolo in avaria. Andiamo però di nuovo su un altro tratto della 14, quello dove già avevamo segnalato l'incidente, quello tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari.

La novità è che adesso è stato chiuso il tratto della 14 tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari, quindi tratto chiuso per incidente. Chiaramente c'è la coda tra Molfetta e Bitonto proprio in direzione di Bari, incidente segnalato esattamente al chilometro 659 e 500, un traffico anche bloccato oltre che tratto chiuso, quindi una situazione abbastanza complicata, deve essere un incidente importante, sul quale incidente però non abbiamo per il momento altri dettagli e attendiamo, magari poi vi daremo conto di quelle informazioni in più che arriveranno. Ma nel frattempo c'è la musica di Chris De Sarandi, Good Old Days, e poi arriva anche di nuovo lo spazio del riepilogo, quindi andremo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Eccolo qua, il collegamento è pronto con l'autostrada per l'Italia, dunque andiamo al centro multimediale. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufaro. La circolazione è sostenuta sulla rete, ma la notizia principale ci arriva dalla A14 Bologna-Taranto, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari. Questo a causa di un incidente nel quale è coinvolto un camion intraversato e che occupa l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e c'è un chilometro di coda. Vediamo il percorso alternativo. Chi è diretto a Bari infatti deve uscire a Molfetta, potrà poi procedere sulla provinciale 112 verso Molfetta, sulla strada statale 16 Adriatica in direzione Bari, per prendere poi la provinciale 88 verso Bitonto, da cui potrà poi rientrare in autostrada A14. E restiamo sull'Adriatica per segnalare che per lavori alle gallerie c'è un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e un chilometro di coda anche tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. In corrispondenza di entrambi questi cantieri il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli per segnalare tra lo svincolo di Capodichino ed il bivio con la 3 Napoli-Salerno verso Napoli una coda di 2 km a causa di un camion in panne. Andiamo poi in Toscana, in direzione del capoluogo sulla 11 Firenze-Pisa Nord ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina di Firenze, mentre in Liguria il traffico è intenso con code in direzione del capoluogo sulla 10 Genova-Savona, tra Genova-Pegli ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova ed anche sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova-Est e il bivio con la 7. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: musica cambiare il mondo.
1: Sulle strade del mattino, Rise Radio, musica, news ed info, mobilità. E la musica, come sapete, spazia dai grandi successi, grandi classici della musica, spaziando anche in vari decenni, ma ci sono ovviamente le novità, in questo caso quella di Biagio Antonacci e Saif, questa canzone dal titolo Spirituale. Nel frattempo andiamo a rivedere la situazione con gli aggiornamenti. Ecco, a proposito del tratto della 14 di Molfetta Bitonto, abbiamo anche un piccolo approfondimento da parte di Autostrade per l'Italia, dove viene ribadito appunto quello che è successo tra Molfetta e Bitonto, e c'è la chiusura del tratto a causa del camion che si è ribaltato al chilometro 660 e 300. Il tratto è chiuso, il traffico all'interno del tratto chiuso, lì dove c'è l'incidente, è anche bloccato, e ci sono 3 chilometri di coda. Quindi a questo punto, essendo chiuso il tratto, chiaramente ci sono gli itinerari alternativi che arrivano suggeriti direttamente da Autostrade, per cui chi è diretto a Bari e proviene da Pescara deve uscire a Molfetta, rientrare in Autostrada Bitonto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, che è appunto l'alternativa all'autostrada in questo tratto. Adesso ci sono Brandy e Monica, la canzone The Boy Is Mine.

0: Insomma, Brandy e Monica si sono litigate per circa 4 minuti. Questo ragazzo intitola The Boy's Mine, infatti la canzone. Siamo ai saluti. Alessandra Tocci è arrivata in studio perché tu sarai quindi a condurre tra pochissimo, quindi dopo le notizie del GR, tra l'altro oggi in compagnia di Sara Lucarini.
1: Dalle 10 sino alle 13, le prime due ore saremo insieme, sino alle 12. Affronteremo intorno però alle 9.30, e questo ti voglio raccontare a te e agli ascoltatori, un tema molto interessante, intanto che si parte dal terremoto di Amatrice, ma questa è l'occasione per parlare del ruolo dei Vigili del Fuoco. Avremo infatti alle 9.30 Luca Cari, sottotitolo Salvare Vite, e il titolo grande, il sotto è Il terremoto di Amatrice e del Centro Italia raccontato dai Vigili del Fuoco.
0: Bene, interessante, quindi tra l'altro Luca Cari è un amico di Soradio che abbiamo sempre avuto il nostro ospite in tutte le occasioni, anche quelle non belle dei terremoti, perché insomma ci ha naturalmente illustrato in qualità di protezione civile quello che stava succedendo. Tra pochissimo il GR, grazie ad Angelo Torchetti, grazie a Serena Mancarella e tra l'altro anche a Francesco Pionaglieri che si sono alternati alla parte tecnica.

ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Crisi energetica. Giorgia Meloni è tornata sulla richiesta inviata a Bruxelles per una maggiore flessibilità. Stiamo ponendo il problema dell'impatto dell'inflazione sui conti pubblici rispetto all'inflazione programmata, ha detto la Premier, aggiungendo che non si può non tenere in considerazione questo cambio dei conti che non dipende dalle scelte del governo ma dalla situazione internazionale. Cautela fin qui espressa dalla Commissione Europea. Intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al tetto dei prezzi di benzina e gasolio già adottato da Eni, IP e Kuwait fino alla fine di ottobre. Ora sono oltre 11.000 i distributori partecipanti all'iniziativa. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. E la situazione internazionale si riflette sui mercati finanziari. In questi minuti le aperture di quelli europei, ancora sotto osservazione i titoli di Stato. E allora, per sapere come sta andando a Piazza Affari e non solo, ci colleghiamo con Milano e con Fabrizio Patti.
3: Al centro dell'attenzione ci sono i titoli di Stato. Ieri ci sono stati forti vendite e questo ha fatto scendere il prezzo e quindi salire i rendimenti. Ieri lo spread tra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi si è allargato di 17 punti base, con un rialzo di quelli italiani e un ribasso di quelli tedeschi. Oggi la tendenza continua, lo spread si allarga di 5 punti base a quota 123 punti, il rendimento è al 4,70%. Ieri sono stati colpiti, oltre a quelli italiani, anche i titoli di Stato francesi e greci. La tendenza continua anche per la Francia, con lo spread a 145 punti base. La tempesta però si è originata negli Stati Uniti, dove ieri il titolo decennale è salito fino al 5,31%, il massimo dal 2002, per poi tornare al 5,26%. Le borse, che fino a qui avevano retto senza troppi scossoni, ieri sono scese del 2% in Italia. Soprattutto è andato male il settore bancario. Oggi in avvio parziale rimbalzo, più 0,25% per Milano. Lì nello studio.
2: La rivolta degli studenti in Francia non si placa e il governo lavora ad una prima agevolazione. La rabbia giovanile si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027.
4: Un preside cosparso di benzina a Marsiglia è l'immagine più forte di una rabbia giovanile che dilaga nelle scuole francesi, con gli studenti in strada per chiedere più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Una protesta che ormai coinvolge un liceo su quattro, circa 900 i cortei spontanei organizzati in questi giorni e 2000 le persone fermate, quasi tutte minorenni. Il premier Le Cornu accusa la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, ma la sinistra radicale respinge le accuse e sostiene invece le ragioni di una protesta che definisce legittima. Oggi oltre 400 scuole superiori resteranno chiuse, con lezioni a distanza. I prefetti hanno vietato le manifestazioni nelle vicinanze degli istituti interessati e proprio mentre la protesta continua, il governo fa un primo passo indietro. Dalla bozza della legge di bilancio vengono eliminate le tasse previste per due percorsi di studio tradizionalmente gratuiti. Una retromarcia arrivata dopo le proteste, mentre il ministro dell'istruzione francese si prepara a incontrare le associazioni degli studenti e dei genitori. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra russo-ucraina. Mosca prepara il suo attacco più potente per tentare di lasciare l'Ucraina al gelo quest'anno. Lo scrive il New York Times, riferendo che Kiev ha svelato i piani russi per privare le principali città di elettricità, riscaldamento e acqua. E sui rischi di fame e carestia lancia l'allarme anche il ministro degli esteri tedesco in visita a Roma. Oggi sarà in Vaticano in occasione del giorno dell'unità tedesca che si celebra domani.
5: La Russia deve consentire l'export dei cereali per scongiurare fame e carestia in Ucraina. Questo è l'appello del ministro degli esteri tedesco. Deluso dall'esito dei colloqui con il russo Lavrov all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tutti i tentativi di dialogo sono falliti per colpa di Mosca, che vuole continuare la guerra. Ma dobbiamo sempre mostrare la disponibilità europea, sottolinea Johann Wadephul, che oggi in Vaticano incontra incontrerà Monsignor Gahler. Il pontefice, dice, ha posizioni molto vicine a quelle del governo federale tedesco. Poi sulla questione migranti che ha diviso Roma e Berlino, il capo della politica estera tedesca dichiara: i dublinanti, pochi casi e in fase di risoluzione, nessun problema a livello di rapporti bilaterali con l'Italia. Per il nostro governo il patto siglato sul sistema comune di asilo europeo è una vera conquista. Vogliamo proteggere le frontiere esterne e mostrare all'interno solidarietà. Gabriella Lepre, GR1.
2: Sport, Formula 1, miglior tempo della Red Bull di Verstappen nella prima sessione di libere del Gran Premio del Bahrain, spostato però in Malesia per la guerra del Golfo. L'olandese ha preceduto la Mercedes di Russell, poi Hajar, Leclerc, Antonelli, Hamilton. Alle 10 la seconda sessione. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Queen dopo il GR1, I Was Born to Love You, 9:09. E allora il 2 di ottobre viene deciso che sia la festa nazionale dei nonni, anzi possiamo dire addirittura mondiale. La legge è la legge 159 del 31 luglio del 2005, in Italia appunto viene scelto il 2 di ottobre, ma nasce negli Stati Uniti, per questo ci stiamo tenendo un pochino sotto i Queen. La festa dei nonni è creata negli Stati Uniti nel 78 durante la presidenza Carter ed è una casalinga della Virginia Occidentale che propone di dedicare questo giorno appunto alla figura dei nonni. Lei è madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti, un po' autoreferenziale, ma tutti sono stati contenti nel mondo di accoglierla, e quindi giornata mondiale dei nonni. Questa è la giornata di oggi, quindi auguri a tutti i nonni presenti in diretta quest'oggi, ne sono tanti, viaggiano anche loro, spesso accompagnano i nipoti come fanno in molti posti, e quindi buona giornata a tutti voi. Francesco Pionaglieri, Alessandra Tocci insieme, viaggeremo insieme sino alle 12 con tante proposte. Tra l'altro quest'ora sarà piena di proposte, quindi prima di andare in strada rivediamole un pochino tutte. Intanto faremo il punto della situazione a Roma con il traffico mattutino come di consueto, collegandoci appunto alle 9:30 con il centro di mobilità, Servizi Roma Mobilità. Subito dopo, come abbiamo accennato, parleremo del ruolo dei Vigili del Fuoco, collegato a un fatto importante, grave, che accade in Italia, appunto il terremoto di Amatrice. C'è tutto un mondo, un immaginario intorno ai Vigili del Fuoco, quest'oggi ci torneremo, ma poi soprattutto grazie a un libro che Luca Cari, come diceva appunto Angelo Torchetti, un amico di Raiso Radio, ci racconterà. Poi avremo un flash meteo intorno alle 9:45, quindi come avete sentito questa prima ora sulle strade del mattino è molto piena. Poi naturalmente arriverà Sara Lucarini con Iso Weekend, quindi avremo chissà quante cose da raccontare insieme. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. A questo punto doveroso ritornare in strada, e la 14 è in primo piano con i rallentamenti per lavori tra Predaso e Grotta a Mare verso Pescara, ma anche sempre nella medesima direzione tra Roseto e gli Abruzzi e Pescara Nord. Lasciamo la 14, un aggiornamento ci porta in A11, il tratto diventa Pistoia Montecatini Terme in direzione Pisa, rallentamenti e traffico intenso. Roma è in primo piano, naturalmente il traffico romano, ma come detto lo approfondiamo, diremo tra poco. Comunque viene rilanciato il tratto Tor Cervara grande raccordo verso quest'ultimo, coda e traffico intenso. Ma vediamo la 14, abbiamo questo tratto molto delicato che Angelo vi ha sinora aggiornato. Siamo tra Molfetta e Bitonto, chiusura di tratto in direzione di Bari per ribattimento di camion. All'interno del tratto chiuso verso Bari il traffico è bloccato e abbiamo 4 km di coda. Quindi cominciamo con le alternative di viaggio, ve le forniremo ogni tanto, sicuramente sono anche indicate sui pannelli a messaggio variabile. Noi lo torniamo a fare. Chi è diretto a Bari e viene da Pescara deve uscire a Molfetta, poi procedere sulla provinciale 112 seguendo le indicazioni per Molfetta e rientrare in autostrada a Bitonto dopo aver percorso l'Adriatica. Chi invece si muove verso Pescara Ancona, dopo l'uscita obbligatoria che è stata istituita a Bitonto, deve proseguire sulla Bitonto Giovinazzo, la 88, in direzione di Giovinazzo. Successivamente la Molfetta Terlizzi in direzione di Terlizzi e poi l'Adriatica, quindi molto articolato. Un altro, lo sappiamo, la viabilità ordinaria diventa un'alternativa piuttosto complessa rispetto all'autostrada. Va da sé che sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Musica e poi proseguiamo insieme. Che nome dai d'un

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia 9:16, allora torniamo subito in strada perché le novità non mancano, gli aggiornamenti anche. Vi porto ora a Napoli, in tangenziale di Napoli, dove tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino abbiamo code e traffico intenso. La Liguria viene aggiornata, siamo nella 12, tra Genoa S e la 7 verso Genova abbiamo dei rallentamenti. Ricordiamo poi la viabilità della 1, siamo nel tratto Casoria-Bivio a 3 verso Napoli, anche qui descriviamo rallentamenti e traffico intenso, un tratto non da poco, sono circa 5 km di autostrada. Proseguiamo poi a darvi conto di ciò che accade sulla A4, sempre molto movimento, siamo tra Milano Est e Via Certosa verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. Sfogliando i giornali quest'oggi, sapevo naturalmente di avere come ospite Luca Cari, Vigile del Fuoco, con questo nuovo libro, però c'è una paginona intera dedicata ai Vigili del Fuoco, a pagina 4 di primo piano di Repubblica, Vigili del Fuoco a Milano, e poi naturalmente l'articolo è più sulle questioni economiche, sulla loro vita, il loro impegno, le difficoltà che poi abbiamo in tutti i settori. Voglio prendere invece l'ultimo virgolettato che segnalano nell'articolo di Francesco Manacorda, ma mi sento fortunato ad avere un lavoro che mi permette di aiutare la gente. Tra poco avremo con noi Luca Cari.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
2: Il frullato Frullan si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Rai Radio.

9:25, l'uomo che amava le donne, Nina Zilli. Allora, vediamo che cosa è cambiato in strada. Partiamo nuovamente dalla 11, viene aggiornata la viabilità, siamo tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa, abbiamo dei rallentamenti. Un tratto non da poco, dal chilometro 27 al chilometro 39. La 1 poi vede nuovamente il tratto Casoria a Bivio a 3 verso Napoli, indicato con rallentamenti. Qui siamo a circa 5 chilometri. Non cambia la situazione della 14, come sapete abbiamo questo approfondimento, andiamo a vedere che cosa è aggiunto. È stata disposta la chiusura di tratto tra Molfetta e Bitunto in direzione di Bari per incidente tra due furgoni di cui uno ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. L'alternativa di viaggio, se potete, è chi è diretto a Bari e proviene da Pescara deve uscire a Molfetta, procedere sulla 112 seguendo le indicazioni per Molfetta e rientrare in autostrada Bitunto dopo aver percorso l'Adriatica. Ricordiamo che sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, giornata dedicata ai nonni, l'abbiamo così voluta ricordare, inventata negli anni 70 negli Stati Uniti, si diffonde rapidamente in tutto il mondo e noi proprio per legge la ricordiamo in questa giornata. 9:26, tra poco il traffico romano e poi, come detto, un'immersione nel mondo dei Vigili del Fuoco.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Simona Innocenti, buongiorno, ben arrivata a Iso Radio, a te la parola.
2: Sì, buongiorno a voi. Partiamo dal grande raccordo anulare dove il traffico intenso tra Pontine e Appia in carreggiata esterna, in carreggiata interna si rallenta tra Cassia e Salaria e all'altezza della Nomentana. Traffico intenso anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria, sul tratto urbano della 24 dal raccordo in direzione della tangenziale e sulla Flaminia all'altezza di Grotta Russa. Rallentamenti anche sulla Pontina in direzione dell'Eur. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto. Linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Rai Isoradio.
1: 9.33, allora, come annunciato, adesso ci immergiamo in un mondo particolare, molto amato, molto sognato. Pensate che è sempre in testa i desideri dei bambini. Cosa vuoi fare da grande? Calciatore, ballerina e vigile del fuoco. E allora, Luca Cari, buongiorno, ben arrivato a Isoradio.
2: Sì, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Isoradio.
1: Portavoce nazionale Vigili del Fuoco, come diceva Angelo Torchetti questa mattina, un amico di Isoradio, spesso le ha raccontato tante vostre imprese, in qualche modo possiamo definirle così, anche i nostri microfoni. Il libro è di Mondadori, il titolo è Salvare vite, scritto grande, scritto in rosso, predomina sulla copertina, sottotitolo Il terremoto di Amatrice e del centro Italia raccontato dai Vigili del Fuoco, 10 storie. E sempre sulla copertina un vigile del fuoco di spalle, tutto così impegnato, con accanto un cane che fiducioso lo guarda. Dietro abbiamo un virgolettato: è crollato tutto, vi prego salvateci. E la prima voce dall'oltretomba di una donna mi arriva dritta nel petto, ma lo sapevo, la scossa l'abbiamo sentita anche nella sala operativa del comando, che è fuori diventata di colpo buia come la notte. Dunque, una storia di interventi, una storia di lavoro in azione. Ci vuole raccontare come nasce questo libro per Mondadori, che è appena uscito?
2: Beh, questo libro nasce in occasione del 10° anniversario, da quella tragica notte del 24 agosto del 2016, quando l'Italia centrale fu colpita.

0: che effettivamente è un messaggio molto forte nella testa dei vigili del fuoco. Qualsiasi vigile del fuoco che esce dalla propria sede per prestare soccorso ha in testa questo obiettivo, salvare vite. E l'altro elemento era appunto quello che ricordava della foto di copertina, il vigile del fuoco di spalle, che è una delle caratteristiche dei vigili del fuoco: si celebrano poco, sono molto concentrati sull'obiettivo che è immenso, che è appunto quello di salvare vite. Quindi molto spesso nelle cronache dei telegiornali vediamo appunto di spalle, mai di volto, perché stanno lavorando, continuano a lavorare.
1: 24 agosto 2016, le 3:36, le ore sono importanti per i vostri interventi, molto importante questo, 6 gradi di scala Richter di magnitudo, Valle del Tronto al centro di un terremoto, ma questo in qualche modo rappresenta tutti gli interventi, tutti i terremoti presso voi, verso cui voi vi siete impegnati, no? Ne avete raccontato uno per l'anniversario, ma in realtà il vostro impegno è sempre costante. Consideri che, come lei sa sicuramente, i vigili del fuoco esistono ai tempi dei romani, poi Napoleone Bonaparte gli dà una sistemata importante ai primi dell'Ottocento e siamo arrivati ad oggi. Importante anche il ruolo di chi può parteciparvi, no? Con anche dall'esso, senza essere del vostro corpo esternamente. Che cosa si può raccontare ancora di questo ruolo? Qual è l'attualità? Che poi a me sembra la stessa dei romani, non so se vorrei dire fuoco, terremoto, intervenire. Certo, i mezzi sono cambiati.
0: Assolutamente una storia millenaria, parte appunto dalla Minizia Vigilum al tempo dell'epoca romana e fino ad oggi ovviamente una grandissima evoluzione sia in termini di competenze, in termini anche di tecnologia utilizzata. Il Vigile del Fuoco utilizza tecnologia all'avanguardia per il suo lavoro, e quello che non cambia però è il contenuto del lavoro e il modo con cui il Vigile del Fuoco lo svolge. Io dico sempre, non è un senso del dovere, il Vigile del Fuoco non è un dovere per contratto, ma è un dovere che è dato proprio dalla passione, dallo slancio che ha verso il prossimo, e questo legame con l'altro, con l'altra persona,
1: con gli altri,
0: che rende il Vigile del Fuoco sempre attento e continua ad addestrarsi, ad esercitarsi per tutta la sua carriera con sudore. Dico sempre, non è il Vigile del Fuoco, non è un supereroe, è un grandissimo professionista che continua ad esercitarsi, a lavorare in vista di quel momento che può arrivare, che sarà quello in cui potrà essere la sua la mano che si allunga verso chi ha bisogno di aiuto, e sarà l'ultima possibilità per quella persona magari per essere salvata. E questo è quello che racconto nel libro, ecco, queste 10 mani che si allungano verso 10 persone che sono sotto le macerie.
1: Tra l'altro siete così coordinati, chi vi guarda, no, vi vede perfetti, come se aveste sempre un protocollo che seguite. Far parte di quel gruppo piacerebbe a tutti noi, per questo i bambini vogliono essere vigili del fuoco, perché quello che si vede è bello, anche il cinema l'ho raccontato tanto e anche i libri, e poi c'è la realtà appunto che ci riporta a quel 24 agosto 2016 alle 3:36. Ci salutiamo, il suo collega su pagina 4 oggi di Repubblica, a parte ne facevamo una questione diciamo economica, uno studio dei mestieri che fa Repubblica, ma dice questo: mi sento fortunato ad avere un lavoro che mi permette di aiutare la gente, che poi è lo spirito di quanto lei racconta. Concludiamo, mi permetto di concludere io, tanto la scelta l'ha fatta lei, con un grandissimo scrittore, Kurt Vonnegut, che lei cita all'inizio: talvolta nel mezzo del caos ci si imbatte in sorprendenti, inesplicabili esempi di responsabilità civica, un residuo di fede, i cittadini forse ce l'hanno per i loro pompieri. E mi sembra che Vonnegut riassuma un po' quanto lei ha detto e raccontato con queste 10 storie bellissime. Allora ricordiamo il libro, Luca Cari, Salvare vite, il terremoto di Amatrice e del Centro Italia, raccontato dai Vigili del Fuoco, Mondadori editore. Grazie a tutti voi.
0: Grazie a voi.
1: Porti i saluti di Isoradio. Grazie, buona giornata.
0: Grazie.

0: 9.45, pronti adesso, aggiorniamo la situazione meteo. Ecco noi, colonnello Guido Guidi, ben arrivato.
1: Grazie, ben trovata, ben trovati anche a quanti sono in ascolto su Isoradio. Metà mattina, sole sorto da un bel po' ormai, per una giornata che si annuncia molto simile a quelle che l'hanno preceduta, questo perché il tempo è stabile e l'alta pressione continua a dominare la circolazione atmosferica sull'area del Mediterraneo centrale e, dobbiamo dire, buona parte d'Europa. Le perturbazioni che arrivano dall'Atlantico, e ci sono, malgrado tutto, non arrivano sul territorio, si fermano proprio al limitare del nostro territorio. In effetti abbiamo visto più che altro quanta pioggia è arrivata nei giorni scorsi sulla Francia meridionale. I temporali che ci sono sul mare tra la Sardegna e le Baleari sono ancora figli di quella situazione. Quelli che sono sull'Egeo sono figli del maltempo che abbiamo avuto noi la settimana scorsa, e noi invece ci godiamo nel mezzo situazioni di stabilità con un soleggiamento diffuso, qualche velatura in più sul nord-ovest, sulla Sardegna, e poche nubi in più nelle ore calde proprio sulle Alpi occidentali, sull'isola entrambe a dire la verità, entroterra dell'area appenninica centrale, ma per il resto davvero molto poco. Poco vento anche, solo un po' più sostenuto tra l'area ionica e il canale di Sardegna, dove è più accentuato il moto ondoso del mare, e temperature elevate per il periodo, ancora superiori alla norma attesa, cioè quanto atteso per questi primi giorni del mese di ottobre, stabili sui 26-28 gradi su buona parte delle nostre città.
0: Questo è quanto. Un po' ce lo godiamo, un po' siamo sorpresi, ma va bene così.
1: Vabbè, possiamo anche fare finta di niente e chiamarla ottobrata, e non ci starebbe male. In effetti non ci sta male. È così, effettivamente. Poi certo, viene da lontano. Speriamo che non duri, però così è.
0: Per ora ce la godiamo, come detto, questa ottobrata. Bene, allora noi la ringraziamo e le auguriamo buona giornata.
1: Altrettanto.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Sulle strade del mattino Vasco Rossi e poco prima Marco Mengoni, Angelina Mango, questa è la nostra scaletta, questa è la nostra musica, poi ci siete voi sempre presenti, sempre numerosi, non riesco magari a seguire anche i vocali soprattutto, comunque saluto intanto Mario che ha scritto, che ha mandato delle immagini, abbiamo anche chi ci manda vocali, Luigino che è in giro per il nostro paese, ha sentito le previsioni meteo, ha aggiunto le sue, 23 gradi, traffico velature all'altezza di Pistoia, salutiamo Carla, e poi arrivano ancora saluti da parte del nostro amico Stefano, questi siete voi, altre 48 113 10, anche Fabio è presente alla nostra diretta. 9:55, tra poco ISO Weekend, nel frattempo ci dedichiamo alla viabilità, siamo in A14, le notizie sono concentrate nel tratto Molfetta-Bitonto in direzione di Bari, vediamo che cosa è accaduto e soprattutto se ci sono delle novità. Siamo tra Molfetta e Bitonto con disposizione di chiusura di tratto in direzione di Bari per un incidente tra due furgoni di cui uno si è ribaltato, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Chi è diretto a Bari e proviene da Pescara deve uscire a Molfetta, procedere sulla 112, la provinciale 112, seguendo le indicazioni per Molfetta, rientrare in autostrada a Bitonto dopo aver percorso l'Adriatica. Si consiglia, anche alla luce del traffico, di anticipare l'uscita a Trani. Quindi questa è la situazione che descriviamo in A14, sicuramente la più complessa e delicata. Intorno abbiamo in A1 tra Casoria e L3 verso Napoli rallentamenti, e poi abbiamo anche da descrivere la 7 che vede Genova Bolzaneto in uscita per Provenienza da Genova con coda e traffico intenso.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma per caso mi è cambiata la sigla?
2: No.
1: Mi accorgo oggi che è la voce di Angelo.
2: Sempre stata.
1: Ma è da un anno che vai in onda.
2: Sì,
1: tutto
2: sì.
1: Bene, ci
2: tutto
1: siamo.
2: Bene,
1: siamo pronti. Is a Weekend, ben trovata Ale.
2: Ben trovata Sara, ti avevo già annunciata con la scoppiettante ore dedicate.
1: Bene, mi hai annunciata bene o male?
2: Benissimo ti ho annunciato, ho fatto il massimo per annunciarti.
1: Ah, bene, grazie.
2: Ho usato vecchi annunci, ho riascoltato, sì. Mina, Studio 1, tutto, mi sono stata
1: brava,
2: studiata.
1: Brava, così
2: canzonissima.
1: Mi piace.
2: E poi ho scelto come proporti.
1: Bene, no scusa, io mi sono tolta le cuffie, ho paura di spettinarmi il
2: capello.
1: Metti
2: la cuffia, togli la cuffia, ho alzato lei questo inizio un po' da cuffia, un po' così.
1: Allora, intanto ricordiamo il numero per interagire con noi, il 348-103-1010. Sì. E oggi parleremo di un sacco di cose, carale, anche perché oggi sono qua in studio, domani mi diventi doppia perché un'ora starò qua, un'ora al Tennis and Friends, quindi avremo modo di parlare anche
2: certo,
1: di quello
2: certo.
1: Anche domenica, quindi ci trovate noi di Iso Radio anche in quel del Foro Italico,
2: Foro
1: a Roma
2: Italico, con questa grande manifestazione che noi seguiamo sempre. Allora dunque abbiamo parlato anche di Vigili del Fuoco, devi sapere, abbiamo avuto un ospite, è stato anche interessante, infatti l'ultimo messaggio che arriva riguarda proprio loro, no, questo argomento che ti ha preceduta. Un abbraccio a Vigili del Fuoco, ogni volta che li vedo mi emoziona a pensare che si buttano nel pericolo senza paura per salvare le vite, ma anche tanto altro. Insomma, sono il loro mito, Roberto da Pescara.
1: Hai capito?
2: Vigili del Fuoco è proprio una rappresentazione importante.
1: Molto spesso, magari se c'è qualche genitore nelle scuole che fa proprio questo di mestiere, viene mandato proprio per dare la modo e possibilità a raccontare, ma non solo, anche per far salire i più piccoli sopra il loro camion.
2: E ho notato che tra i mestieri che i bambini chiedono, i più piccoli, di voler fare, ci sono ballerina, che non
1: ballerina.
2: non scende mai di, sempre top.
1: Io non l'ho mai voluta fare la ballerina, chissà perché.
2: E calciatore, sempre presente.
1: Basta.
2: E vigile del fuoco.
1: È vero, però c'è anche l'astronauta, secondo me, anche quello funziona e piace,
2: Piace.
1: Allora dai che si parte, si comincia. Io mi sono fatta una passeggiatina al bar, sono tornata.
2: Grazie.
1: E sono più ricca, ho scoperto un sacco di cose, te le svelo tra poco qui su Iso Radio. Bambole di pezza con Settembre.

0: Ghost. Campo Cristo del silenzio.
1: Parlano piano.
2: Sì, parlano piano, lasciali parlare. È il momento in cui noi speaker non sappiamo che fare, se entrare o starci zitti in silenzio.
1: Io per fortuna ho te che sai cosa fare. Sì. Prego.
2: Allora, gli U2 sicuramente hanno presentato questo pezzo a scuola loro, lo sai, no? Ne abbiamo anche parlato.
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: sono
1: sì,
2: ritornati
1: sì.
2: dopo 50 anni, sono diciamo nati artisticamente a scuola. Quando un tempo, non so se funziona ancora oggi, no? Quando si fanno questi concorsi, cercasi batterista, cantante, e quindi poi ci si unisce e alla fine alla festa della scuola tu hai modo e possibilità di sperimentare e farti conoscere dal pubblico scolastico, no?
1: Io sono andata in una scuola frequentata anche da Venditti, quindi ogni tanto quando Venditti torna
2: sì.
1: a cantare in scuola, tu ti puoi immaginare, tu ti arriviamo perché ha cantato la scuola, sia la scuola come compagni di scuola,
2: sì,
1: testo,
2: certo.
1: E poi la scuola Giulio Cesare, quindi diciamo, siamo molto coinvolti su questo. Quando lui torna,
2: ma stavate in classe insieme?
1: No,
2: era una
1: battuta?
2: Sì.
1: Ah, era una battuta, no, non so anche se.
2: Carale, allora io stavo dicendo poco fa che appunto il viaggio tra lo studio e il bar, ho scoperto che abbiamo la cicoria, ci sono un sacco di verdure, ecco. Io ho scoperto che c'è un mondo incentrato sull'orto che fa impressione, cioè gli italiani sono diventati incredibilmente appassionati d'orto, secondo me anche per il caro spesa che c'è.
1: Sicuramente
2: quindi.
1: Per quello, ma poi è una soddisfazione. Io delle volte mi cadono per sbaglio i semini, fai conto, del melone.
2: Sì.
1: Ma quanto mi diverto.
2: Dove vuoi arrivare questi semini del melone?
1: Sì, il melone. E poi diventano delle piantine bellissime, tipo quelle di Cenerentola. Sai quando le Cenerentola all'inizio?
2: Sì, ma poi ti crescono effettivamente, cioè te li mangi? No, non arrivi a quello.
1: No, non arrivo a quello, anche perché ha bisogno di una cura che io non conosco.
2: Certo.
1: Anzi, se ci fosse. Come cresce il melone? Consigliateci. La cicoria è presentissima, la rughetta.
2: La rughetta anche quella.
1: Selvatica.
2: Sì.
1: Che è differentissima da quella che troviamo nelle bustine,
2: certo.
1: Perché è molto più allungata, molto amara. È bellissima trovarla. Quando la trovi ti sembra aver trovato un tesoro.
2: Certo, bisogna sempre dire meglio, no? Farsi consigliare e non prendere nulla, non si sa mai, ti sembra cicoria e qualcun altro, no?
1: Sì,
2: un'erba
1: certo.
2: particolare.
1: Un'erba particolare che magari tu la cucini e non dovresti cucinare. Sì, no, certo.
2: Ecco. Allora salutiamo Serpico, che ovviamente ha detto la sua per quanto riguarda i pompieri, uno dei mestieri più belli, no? E veramente tanto onore e rispetto a chi fa questo di mestiere, e inevitabilmente c'è il rischio anche, no? Dalla propria vita.
1: Assolutamente,
2: no?
1: Infatti è questo che abbiamo anche raccontando vicende importanti del nostro paese. Andiamo un po' in strada,
2: sì.
1: Non mi fai segno e quindi sai io prendo tempo.
2: Ma
1: se tu non mi fai segno
2: fai ciò
1: non
2: che vuoi. Oggi fai ciò che vuoi.
1: A 26 avviene un incidente tra Arona e il bivio per la 8 in direzione sud. Andiamo a leggere il dettaglio. Il chilometro 165 è stato posto in sicurezza. Permane complessa la viabilità in A14 tra Molfetta e Bitonto. Abbiamo sempre chiusura di tratto verso Bari per questo incidente con più mezzi, di cui uno ribaltato. All'interno del tratto chiuso quindi rimangono 4 km di coda, anche se in questo momento stanno defluendo su una corsia. L'alternativa di viaggio permane ed è questa: chi è diretto a Bari e proviene da Pescara deve uscire a Molfetta, procedere sulla 112 seguendo le indicazioni per Molfetta e rientrare in autostrada a Bitonto dopo aver percorso l'Adriatica. Molto articolato, ce la dice lunga su come poi la viabilità ordinaria fa fatica,
2: certo,
1: a sopportare il traffico autostradale.
2: Tra le altre cose, oggi giornata di sciopero, quindi insomma un po' in tilt un po' tutto, dai treni, scuola. Questa mattina i genitori non sapevano veramente, no, dove lascio mio figlio qualora non dovesse entrare a scuola. Invece ad alcuni, tipo alla sottoscritta, è andata bene.
1: È entrato.
2: E quindi sto qua. Allora, tra poco si parla di caffè. Quanto ci costi? Quattro amici al bar, arriva Luigi, no Paoli.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Green Lovers, la terza stagione, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Rai su Radio.

0: adesso ricanta, riparla, eh?
1: Riparla?
0: Sì. And that's dangerous. Ce lo fanno apposta questi artisti.
1: Non sei solo campionessa di intro, ma sei anche campionessa di fine.
0: Di fine canzone. James che è ritornato, James Blunt qui su Isoradio. Sono le 10:24 minuti, buon venerdì 2 di ottobre, già siamo entrati in questo nuovo mese, che sia bello.
1: Sì.
0: Divertente. Ah. Curioso.
1: Pensavo dicessi bello per il tempo, ero pronta a farti le
0: previsioni. No, basta con il meteo, il tempo. Quello è l'argomento più utilizzato quando non conosci qualcuno. Ah, oggi fa caldo, eh? Oggi,
1: oddio,
0: vero?
1: Quest'estate è stato l'argomento più utilizzato perché non si poteva che trattare di questo. Comunque oggi è la festa dei nonni, ti voglio dire.
0: Ah, è vero, tanti auguri a tutti i nonni,
1: tanti
0: è vero. Loro che ci salvano a noi genitori quando magari non riusciamo a prendere i bambini, stiamo lavorando. All'ultimo ci sono sempre.
1: Questa tua così dichiarazione della tua vita. Questa
0: d'amore.
1: Dichiarazione della tua vita.
0: Preparati, cara Ale.
1: Sono
0: preparati.
1: Pronta,
0: perfetto.
1: Vai.
0: Allora, si parla di caffè. Ieri è stata la giornata internazionale del caffè, no? Ne hanno parlato tutti, giusto? Il caffè è un modo per anche intrattenere dei rapporti.
1: Sì.
0: Quanti di voi sono stati rimorchiati? Cioè, andiamo a prendere un caffè.
1: Ecco, rispondetele al 348-103-1010. Rispondetele.
0: È un modo per conoscersi anche, no? Un momento di ritrovo anche tra colleghi e quant'altro. Ma sembrerebbe che negli ultimi anni sia la tazzina del caffè, insomma, il caffè in sé, quando vai al bar, sia aumentato di parecchio. E c'è una bella differenza tra, per dire, Bolzano e Catanzaro. Sono i due estremi. A Bolzano il caffè costa di più, a Catanzaro invece di meno. Ed ogni anno, da qualche anno a questa parte, l'incremento in 5 anni si è tradotto in una differenza di 15-34 centesimi in più per tazzina. Tu immagina, tutti i giorni vai al bar a prendere il caffè,
1: sì,
0: e alla fine dell'anno quanti soldi in
1: sì,
0: più spendi. Stessa cosa anche per il caffè quando vai al supermercato,
1: a
0: no?
1: Comprarlo, certo.
0: Uguale.
1: Oppure nelle torrefazioni.
0: Perché tu vai nella torrefazione a prendere il caffè.
1: Una volta l'anno vado nella torrefazione.
0: Allora,
1: mi immagini questo. E lo trovo una cosa bellissima. L'ho messo in macchina l'altro giorno questo caffè e ancora sa di caffè la macchina.
0: Veramente.
1: Impressionante il profumo.
0: Incredibile.
1: Sì.
0: Quando ci ritorni dimmelo.
1: Sì.
0: Secondo le rilevazioni Istat, il prezzo per quanto riguarda il caffè che noi andiamo ad acquistare al supermercato ha aumentato del 21% rispetto all'anno precedente e del 44% rispetto al 2021, ma è tantissimo.
1: È tantissimo.
0: Cioè, veramente è una spesa notevole.
1: Tra l'altro, una notizia interessante della settimana era che il cambiamento di clima ha fatto sì che si potesse coltivare il caffè anche in Italia, in Sicilia. C'era un paginone, mi sembra, della stampa, dice il caffè è coltivato proprio per questo cambiamento che c'è.
0: E chi non lo conosce il caffè siculo?
1: Non ancora. Vado in una telefazione siculo.
0: Ma certo, bisogna sperimentare, no? Assolutamente. Allora vi riportiamo adesso di qualche annetto indietro, giusto di qualche annetto, perché c'è lui, Bob Marley, questa è la sua Cool You Be Love su Isoradio.

0: J-Ax è scaramantico, secondo te?
1: Non saprei.
0: Lo sai che mi è successo ieri? Davanti a me c'era una macchina con la faccia del gatto nero che ti guardava, un'ansia terribile, mi ha messo, del tipo non attraversa ma ce l'ha là davanti, forse è peggio. Va bene, l'ho superata.
1: Meno male, dai, siamo tutti qui, lo possiamo raccontare.
0: Possiamo raccontarlo, assolutamente. Allora andiamo, rimaniamo meglio su strada, dai.
1: Esattamente, andiamo in A4, partiamo dal tratto Cormano Milano Est verso Brescia, abbiamo code a tratti, un tratto importante circa 10 km. Rimaniamo sulla Torino Trieste, uscita di Bergamo per le provenienze a Milano e con code e traffico intenso. I nostri confini, la 9 tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda tutta proprio l'attraversamento della dogana. Ci spostiamo in A26 tra Rona e la 8 verso sud, verso Genova Volti, è avvenuto un incidente, andiamo a leggere il dettaglio, è stato però posto in sicurezza, quindi rimane l'informazione che riguarda il chilometro 165 e 200. Ancora la Ligure in primo piano, fino alle Ligure Spotorno verso Genova, code a tratti. Andiamo a dare un'occhiata al raccordo Casalecchio perché c'è traffico intenso tra la 14 e Bologna Casalecchio in direzione nord verso la Milano-Napoli. Un incidente avvenuto in A11, camion e vettura coinvolti ma spostati anch'essi in sicurezza in corsia di emergenza tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino. Volevo dare un'occhiata ancora alla situazione della 14 che rimane, mi sembra, ancora complessa. Vediamo un po', abbiamo ancora chiusura di tratto, 2 chilometri di coda all'interno stanno defluendo su una sola corsia, eravamo partiti da 4. Ricordiamo che c'è stato un incidente multiplo con mezzo ribaltato. L'alternativa di viaggio permane, chi è diretto a Bari e proviene a Pescara deve uscire a Molfetta dove si è formato 1 chilometro di coda. Procedere poi sulla 112 seguendo le indicazioni per Molfetta e rientrare in autostrada a Bitunto dopo aver percorso la strada statale Adriatica.
0: Mi hai confusa!
1: Te la ridico?
0: Ridimmela.
1: Allora, chi è diretto a Bari e proviene da Pescara deve uscire a Molfetta dove si è formato 1 chilometro di coda e procedere per la 112 seguendo le indicazioni per Molfetta e

0: Quindi non ho capito il senso, forse è della trasmissione che non ha una logica. Può essere per quello, lo sto dicendo io.
1: Se tu ha che la non me, eh. Se te
0: allora, salutiamo Salvatore da Bacoli, complimenti per tutto, oggi festa dei nonni, tanti auguri, ma anche a tutti quelli che si chiamano Angela, Angelo. Mm. Oggi è Sant'Angelo?
1: Sant'Angelo.
0: Lo sapevi? No.
1: L'hai scoperto, me lo stai dicendo grazie. Adesso, grazie certo. ai nostri ascoltatori.
0: Salutiamo anche Marino che ci saluta, ci ringrazia.
1: Liguria.
0: Liguria. Ah, perché tu sai tutti loro da dove ci ascoltano. Ma chi sei? Ma da quanti anni? È da 100 anni che stai su radio?
1: Esattamente. Ancora non avevano inventato la radio, io già trasmettevo.
0: Certo, immagino. Comunque, perché gli uomini non trovano mai le cose? C'è una spiegazione scientifica di cui ne parleremo tra pochissimo.
1: Gli uomini, gli esseri umani o solo gli uomini
0: no,
1: maschi?
0: Gli uomini, beh, tu lo sai, no, noi troviamo sempre tutto. L'uomo sì, sì. ti chiede, ma dov'è che l'ho messo? Ma l'hai nascosto tu?
1: Non l'ho trovato.
0: Non l'ho trovato, ma questa cerca bene.

0: Beauty Nas, Robbie Williams, Miss Monique, qui su Isoradio, 10:42 minuti. Allora, perché voi uomini all'ascolto non trovate mai le cose, poi arriva vostra moglie, la vostra compagna, la vostra ragazza che vi dice: ma sta qui davanti ai tuoi occhi? Quante volte capita?
1: Spesso.
0: Spesso, ne sai qualcosa. Allora, sembrerebbe, allora, i due sessi, ok, femminile e maschile, hanno una diversa visione periferica, ok? Quindi questo permette di percepire forme, colori, movimenti di oggetti che non sono davanti ai nostri occhi. Quindi le donne, sembrerebbe, secondo la scienza, che sono in grado di vedere con buona precisione fino al 45% dal centro del loro campo visivo, laddove gli uomini vedono già sfocato. Senti bene.
1: Sto seguendo.
0: Ok, sono giustificati, tipo.
1: Mi sembra che dietro ci sia una giustificazione.
0: C'è una giustificazione.
1: Che non avevo trovato.
0: In alcuni rari casi sviluppano una visione periferica che sfiora i 180 gradi. L'origine di questa distinzione, dicono, potrebbe risiedere nelle abitudini sociali preistoriche, pensa. Cioè, le donne, occupandosi un tempo principalmente della raccolta di frutta, erbe e radici, avrebbero sviluppato una capacità visiva più ampia. A differenza degli uomini adibiti alla caccia, avrebbero imparato a puntare la preda frontalmente e a concentrare l'attenzione su un oggetto alla volta, anche se a grandi distanze, una cosa alla volta. Del resto si dice che noi donne siamo molto multitasking rispetto a loro.
1: Multi.
0: Niente, comunque si giustificano sempre questi uomini.
1: Sì,
0: non è possibile, non va bene, no.

0: 10.46, siamo pronti al collegamento con il centro multimediale d'Autostrade per l'Italia. Buongiorno, ben arrivati.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Le notizie principali ci portano sulla 14 Bologna-Taranto, dove continua ad essere chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto in direzione sud verso Bari per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 660 più 300 che vede coinvolti due furgoni, di cui uno ribaltato in corsia di sorpasso. All'interno del tratto chiuso ci sono due chilometri di coda dove il traffico defluisce su una corsia. A chi è in viaggio verso Bari deve uscire a Molfetta, dove al momento registriamo un chilometro di coda, e poi rientrare in autostrada a Bitonto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E rimaniamo sempre sulla 14 in direzione opposta verso Bologna per segnalare due chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto per un incidente avvenuto al chilometro 350 più 600 che vede coinvolti un camion e un'auto in corsia di sorpasso. E sempre in direzione nord per lavori in colonnamenti di un chilometro tra Pescara Nord e Pineto, come anche tra Pedase e Grottammare in direzione sud verso Pescara. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. I tratti si percorrono in circa 15 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Dance Another, Emily Warren qui su Iso Radio, Iso Novità. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon venerdì 2 di ottobre. Allora, abbiamo scatenato un po' i nostri ascoltatori, no? Con l'argomento perché gli uomini non trovano mai le cose, quindi la scienza ha detto la sua. Tu volevi dire la tua, però, che dipende pure dal carattere, no?
1: Secondo me un po' sì.
0: No, secondo me no, sono tutti tarati così.
1: No. Secondo me ci sono degli uomini che trovano immediatamente
0: obiezione,
1: le cose per tutti.
0: Obiezione.
1: Sì, onorevole. Signori della corte.
0: Tanto che c'è un uomo che ci scrive, però non vale, non c'è un uomo per controbattere.
1: Esatto.
0: Nessuno. Hai ragione, adesso lo andiamo a trovare. Qua a Saxa un uomo lo troveremo, no? In modo tale da capire il motivo e il perché non riuscite a vedere davanti agli occhi.
1: Una recita, secondo me.
0: Che è una recita, dici? Perché vuoi dar da fare all'altro, alla donna in questo caso?
1: Anche sì, anche per puntiglio.
0: Per puntiglio, no, me lo devi trovare tu, perché esatto. Sei tu che l'hai messo lì e adesso lo tiri fuori, capito?
1: Esattamente.
0: Va bene, se avete voglia di controbattere a queste due donne, controbattete al 348 103 1010. Allora, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, eh? È vero o no? È ritornata lei?
1: È tornata.
0: La grande Laura?
1: Pausini.
0: La Pausini.
1: La Pausini.
0: Qui su Iso Radio.
2: Che vuoi?

0: ore 11.
1: Rai Isoradio Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ragazzi, ripasso di fisica, un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Siamo ritornate al 1983 insieme agli straordinari The Police qui su Isoradio. Allora, sorrida, i tanti messaggi, gli uomini si stanno facendo sentire questa mattina. Del resto, due donne al microfono è inevitabile, no? Certo. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, stiamo parlando del fatto che gli uomini, ed è stato anche studiato, dimostrato dalla scienza, non riescano rispetto a noi donne a vedere le cose, eppure ce l'hanno lì davanti agli occhi. Senti qui,
1: Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Paolino.
0: Ciao Paolino.
2: Il signor giudice mi dichiaro colpevole. Io sono uno sbadato spettacolare.
0: Sì.
2: Tolgo la maglia, 2 secondi dopo la vado cercando. Dov'è? Non la trovo mai.
0: E quindi la colpa è nostra. Capito?
1: Perché tu nel frattempo frattempo l'hai messa già a posto a lavare, ma non la dovevi lavare, la portavo solo da 8 giorni. No, dopo 8 giorni si lava una maglia, per esempio, tanto per dirne una.
0: Allora, però adesso cerchiamo di unirci un po' a tutti. C'è una cosa che tutti quanti noi scordiamo.
1: Cos'è?
0: Uomini e donne che... le password, cioè la password o il PIN, mi viene anche da pensare.
1: PIN
0: il PIN
1: è peggio.
0: PIN è peggio perché non l'hai creato tu il PIN,
1: no.
0: Te lo danno e non te lo puoi scordare. Molto spesso facciamo confusione tra le carte e il bancomat, giusto?
1: Sono d'accordo.
0: Stessa cosa la password, cioè la password, quante volte voi la inserite. La cosa che a me non proprio mi dà fastidio, inserisci la tua password, la metti 3 volte, poi ti si blocca tutto, poi ti dice ok, allora inserisci nuova password, tu metti quella che pensavi di aver messo. Ah no, questa l'hai già messa recentemente. Allora,
1: sì, perché tu mi
0: quella.
1: Giri sempre intorno allo stesso tema, ne scegli
0: non
1: uno.
0: Va bene.
1: No,
0: allora,
1: non vale.
0: Però io vorrei dire quello che tu fai per selezionare una password, perché secondo me può essere utile a tanti. Puoi dire?
1: Seconda...
0: o non si può dire? Sì.
1: Sì, certo che si può dire. A seconda di dove mi trovo e per cosa serve. Immaginiamo il computer al lavoro.
0: Sì.
1: Io mi guardo intorno.
0: Sì.
1: O sono oggetti pressoché fissi.
0: Tipo il mouse.
1: Fissi, e scelgo il nome di un oggetto che sta sempre lì, quindi poi se me la dimentico ci ricade l'occhio.
0: Però magari, che ne so, sei da un'altra parte al bar, ti serve? Non è che c'hai il computer o il mouse là davanti, come fai a ricordartelo?
1: No, perché sto dicendo di un computer fisso.
0: Ah,
1: per questo ti sto dicendo
0: fisso.
1: Per esempio quello fisso, sia noi ne abbiamo tantissimi, ad esempio noi Isoradio abbiamo sia la redazione che qui in studio il nome è lo stesso, naturalmente la password è la stessa. Io sfrutto questo sistema ricordandomi un oggetto che è sul tavolo.
0: Okay, adesso vado a
1: prima
0: curiosare.
1: Ti piaceva, adesso non ti piace più come soluzione?
0: No,
1: non so,
0: perché mi viene da pensare, se poi invece tu ti serve quella password da cellulare, non è che hai la stessa visione. Vabbè. Davanti agli occhi.
1: Allora, perché hai voluto che io all'Italia dicessi
0: questo? No, perché pensavo fosse un consiglio, invece un consiglio un po' così. Allora, vogliamoci bene.
1: Vogliamoci bene.
0: Mamma mia, guarda, veramente, che filo e che passaggio. Senza saperlo, c'è Amica, la novità di Annalisa, insieme a Madame.
1: Bella amica che sei.

0: Voce delicata, Olivia Rodrigo,
1: sì,
0: eh? Ci piace.
1: Tutto alla fine. Visto? Si è assottigliata.
0: Brava, è brava. Se non erro, proprio lei durante il suo tour e una delle date, in pratica indossava un vestito bianco. Hanno fatto piovere, forse non so che materiale fosse, quindi il vestito piano piano si vedeva che si rompeva tutto quanto, e sotto aveva il vestito rosso.
1: Oh, che bello!
0: Mi sembra fosse lei adesso. Tra Olivia Rodrigo, Olivia Dean, qua non ci si capisce più niente.
1: Con questi spettacoli poi meravigliosi che
0: belli,
1: fanno.
0: Belli, ormai sono fantastici,
1: stupendi,
0: davvero. Allora, dallo spettacolo e musica, però c'è chi è in viaggio e quindi vorrebbe essere aggiornato.
1: Eh sì, e noi lo faremo. Infatti, andiamo subito in A3 all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli. Abbiamo una coda. Torniamo sulla 14, che è stata un po' il centro delle notizie più delicate questa mattina, perché su incidente duplice. Andiamo a vedere cosa rimane di quanto descritto sinora. Allora, ricordiamo che siamo sulla 14 tra Molfetta e Bitonto, ancora chiusura di tratto in direzione di Bari per incidente multiplo. Chi è diretto a Bari e proviene da Pescara deve uscire a Molfetta, dove si è formata 1 chilometro di coda, quindi questa coda sta diminuendo. Si deve procedere poi sulla 112, una provinciale, secondo le indicazioni, per Molfetta e rientrare a Bitonto dopo aver percorso l'Adriatica. Come sentite, è un percorso piuttosto articolato, lo troverete sicuramente anche in autostrada nelle sedi opportune, noi seguiteremo a fornirlo. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda, perché nonostante oggi sia 2 ottobre, dicevamo con l'aeronautica, ancora fa un bel calduccio, quindi sicuramente molto utile questo tipo di assistenza. Proseguiamo ricordando la Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze abbiamo code. Roma in primo piano ora, il tratto del 24, il tratto cittadino, tra Portonaccio e la tangenziale verso quest'ultima abbiamo una coda per viabilità esterna che non riceve, quindi permane questo disagio dalla mattinata. In A11 è avvenuto un incidente, coinvolti un camion e una vettura, ma sono stati posti in emergenza. L'incidente però è ancora attivo, quindi attenzione. Firenze Peretola, Sesto Fiorentino, il tratto direzione Pisa. Completiamo con l'A4 due notizie: Cormano Milano Est verso Brescia coda a tratti, uscita di Bergamo per provenienza da Milano coda e traffico intenso.
0: Allora, si parlava di più argomenti, no? Siamo partiti dal discorso che gli uomini hanno le cose davanti agli occhi e non le vedono, e quindi la colpa finisce a noi, tanto che c'è una conferma riguardo. Un nostro ascoltatore dice: io direi che non troviamo le cose perché ce le spostate, cioè la colpa è sempre la nostra di noi donne,
1: sì.
0: O almeno ce le mettete nel vostro ordine che non è il nostro.
1: Questo
0: ha ragione, però cioè, bisogna dargli ragione. Per noi magari è fuori posto, per loro no, era in ordine. Che fastidio ti dà lì sopra la monetina, capisci?
1: L'argomento fa sì che diciamo noi, loro dicono noi e noi diciamo noi. È raro trovare degli argomenti in cui ci sia proprio
0: un
1: gruppo da squadra proprio su questo.
0: È veramente complicato. Mentre una cosa che siamo un po' tutti scordarelli, abbiamo detto le password, ce le scordiamo, uomo, donna che sia, ce le scordiamo, il PIN. Ma un nostro ascoltatore, io lo scopro adesso. Ciao ragazze, grazie per le ragazze. Il PIN si può cambiare. Di PIN della carta, del bancomat.
1: Il tuo stupore è totale.
0: Il
1: tuo stupore è totale.
0: No, perché io ci ho messo anni per impararmeli, adesso a saperlo mettevo 444, ecco là che avevo il PIN, no? Capito? Mannaggia. Comunque il PIN è in base alla banca, cioè non tutte gli permettono di farlo. Alcune, se vai all'ATM, allora lì c'è scritto cambio PIN, inserisci quello precedente.
1: Interessantissimo,
0: quello
1: senti, Lula Bianelli.
0: Ma perché? Scusami, ma perché non è interessante? Le scordi tutte, dai. Molto.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Rai Isoradio.

0: sì, ho capito, però ormai è diventata moda, cioè fare questi buchetti e poi riparlarci sopra.
1: Ah sì, è diventata, mi fanno prendere uno spavento.
0: Tutti, capito? Elisa Kintsugi, giusto?
1: Sì.
0: Allora è l'arte giapponese di riparare le cose.
1: Esatto, e poi di mascherare, placcarle con delle belle, bei colori, belle sostanze, magari d'oro.
0: Ah sì?
1: Yes.
0: È così, funziona così, quindi non è una parolaccia ma è un qualcosa,
1: no,
0: di bello.
1: No, perché è una parolaccia?
0: Anzi, loro hanno tutto questo studio, io mi ero letta un libro, ora non mi ricordo come si chiama, bellissimo tra le altre cose, che andava un po' a confrontare i pezzi rotti degli oggetti con la tua vita quando si... no? Te la ricordi?
1: Mi dice qualcosa.
0: La
1: che
0: copertina
1: mi
0: è rosa, qualcuno sì, magari sì, se lo sì, ricorda. Sì, adesso, sì, adesso, sì. Adesso mi tornerà in mente anche l'autore del libro. Comunque, a proposito di pezzoni di storia della TV italiana, che purtroppo non ci sono più, la figura di Pippo Baudo ci manca un sacco. Qui a Saxarubra proprio ieri è stato inaugurato il nuovo studio televisivo. Io però mi stavo domandando dove fosse, perché non l'ho visto.
1: Perché tu entri da un ingresso che
0: sì.
1: porta direttamente qui alla palazzina G2, no?
0: Sì.
1: Dove
0: si trova? Ah, l'ingresso è sbagliato, quello che ho fatto io, quindi.
1: No, dall'altro lato.
0: Ah, ok, sì, ecco, sì, no, perché lato. Per chi non lo sapesse, Saxarubra è grande, no? Ci sono radio, sì. TV, insomma.
1: Piccolo villaggio.
0: Un piccolo villaggio. Serve sì. La mappa. C'è, no, infatti.
1: C'è una mappa, c'è all'entrata, poi ci sono dei gentilissimi signori in intendenza che sì. Ti dicono dove devi andare.
0: Certo,
1: le palazzine hanno dei nomi, delle lettere e dei numeri.
0: Assolutamente. E quindi, insomma, è stato fatto questo omaggio al grande Pippo Baudo, questo edificio personalizzato, ed è permanente, resta lì, nessuno
1: sì.
0: Lo tocca,
1: sì.
0: Mi sembra veramente una cosa bella. Studio Pippo Baudo, appunto, c'è scritto.
1: Dove trasmetteranno appunto sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1 Ballando con le Stelle.
0: Bene.
1: Quindi c'è anche questo che verrà.
0: Troviamo anche te a Ballando.
1: No, io intanto non so ballare.
0: Non so ballare.
1: Avrei dovuto studiare, credo, tutta l'estate, perché tutti i protagonisti li ho visti che hanno lavorato.
0: Sì, ormai
1: studiato,
0: si balla.
1: Sì, sì, sì.
0: Hai capito? Se non lo sai fare, inizi, capito?
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Devi farlo, sennò esci fuori
1: esatto,
0: dal mondo.
1: Esatto.
0: Allora, ricordiamo il modo facile per entrare in contatto con noi: ISO Weekend fino alle 13, 348 103 10 10. Vi ricordo di più che è partito da oggi Tennis and Friends qui sì. Nella capitale. Quindi oggi, sabato e domenica, il weekend, ci saremo anche noi, ci sarò anch'io. In quel del foro italico, quindi ci sarà modo di parlare di prevenzione, che è la cosa principale. Ovviamente ci sono anche le attività, il tennis,
1: certo,
0: no?
1: Sport.
0: Ci saranno i personaggi del mondo dello spettacolo, come tutti gli anni, che in qualche modo parleranno anche loro, no? Di quanto sia importante la prevenzione, ma non solo, perché proprio lì, se venite e se siete nella capitale, avete modo di fare diverse visite gratuite.
1: Esatto, di controllarsi. Allora,
0: sì.
1: Abbiamo uno di quei momenti un po' delicati, andiamo quindi subito in A1
0: sì.
1: Per descrivere un veicolo contromano tra l'A22, la Brennero Modena e Modena Nord verso Bologna. Quindi voi procedete regolarmente tra l'A22 e Modena Nord in A1, c'è un autista che sta viaggiando in senso contrario di marcia. Quindi attenzione, vi do anche il chilometraggio, è il 157.

Dunque torniamo ancora una volta in A1, lo facciamo perché abbiamo un veicolo contromano segnalato nel tratto A22 Modena Nord verso Bologna. Voi procedete regolarmente, ripeto, Modena Nord, Brennero Modena, Modena Nord verso Bologna, abbiamo un autista che viaggia in senso contrario di marcia.

0: mette solarità e allegria il
1: vero.
0: Grande Pino Daniele, sì. Ritrovato qui su Isoradio. A proposito di tennis, io stavo notando che gli iscritti ai circoli sono aumentati del 23% in un solo anno. Se tu ci pensi, ultimamente che sport fai? Tennis, oppure io la chiamo padella, cioè paddle.
1: Sì, quello sicuramente prima, ma poi effetto Sinner.
0: È l'effetto Sinner per forza, se no no. Sì. Chi è cambiato? La cosa interessante, stavo notando questo articolo, che a quanto pare anche e soprattutto tantissimi

0: dice, ma che gli serve l'asciugamano, che gli serve l'acqua, perché proprio sta lì in scioltezza.
1: Tu pensa che c'è stato un periodo da tanti anni fa che presentavo il, chiamiamolo il tour, insomma, sulle spiagge invece della Federazione Italiana Beach Tennis, sì. Ok, quindi ho seguito con loro, e allora la prima cosa che mi sono posta, perché io non ho mai fatto tennis o beach tennis che sia, dico, ma c'è un tecnico che parla, no? Perché poi il regolamento, no? Ogni, come tutti gli sport, certo, cioè un regolamento ben preciso, certo, no? Dico, io mi posso intrattenere, ma adesso da lì a parlare, no, delle cose tecniche del tennis, no? Faccio un passetto indietro, affidatemi a un tecnico,
0: sì,
1: no?
0: Sì, infatti.
1: Perché veramente c'è, no, un grande studio. Tu lo conosci bene, tu fai tennis.
0: Io ho fatto tantissimo tennis da ragazza e tantissimo nuoto, diciamo tutte e due a livello abbastanza
1: sai,
0: quando lo sport si doveva fare sempre, tutti,
1: sì,
0: pioveva,
1: sì,
0: non c'era niente,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: fa freddo, no,
1: sì,
0: devo fare i compiti, no? E quindi mi ricordo un grandissimo impegno, magari anche vissuto con le sorelline in casa e con gli amici, e quindi me la ricordo come una,
1: sì,
0: cosa,
1: sì,
0: abbastanza, cioè la famiglia proprio come ti mandava a scuola ti faceva fare anche sport.
1: Però
0: era
1: a
0: un
1: mio
0: po' come
1: parere
0: la scuola,
1: è anche giusto, anche perché ti serve tantissimo lo sport,
0: sì,
1: no? Da tanti punti di vista.
0: Sì, però diciamo che non era tanto considerato, tra virgolette, come gioco, come,
1: sì,
0: no, era proprio
1: un impegno,
0: scuola di
1: un
0: tennis,
1: impegno,
0: scuola di nuoto, scuola la mattina, cioè,
1: però ci sta, cioè, dai
0: assolutamente,
1: è una mentalità che a me piace.
0: No, ma assolutamente, poi è bellissimo. Allora vado bassa adesso,
1: sì,
0: non ci, adesso andiamo in strada, quando fa col dito bisogna andare in strada, anche perché c'è una buona notizia, è stato raggiunto l'autista che viaggiava contromano in A1 tra la 22 Modena Nord, torna a regolare la viabilità in direzione di Bologna. Ti è mai successo di avere qualcuno in contromano per strada?
1: Fortunatamente no, fortunatamente no. È capitato a una persona che conoscevo di ritrovarsela davanti ed è stato veramente molto brutto, perché poi,
0: sì,
1: devi avere veramente, no, in quel momento cosa
0: piano,
1: faccio? Sì, a parte andare piano, però
0: andare
1: se
0: piano,
1: nessuno ti avverte,
0: sì,
1: che, no, ti sta andando contro, devi avere proprio l'istinto, no, di spostarti guardando però dietro che non,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: venga qualcun altro.
0: Sono sempre avventure particolari. A me è successo in città con la bicicletta, quell'altro, che come si chiama, con la
1: come
0: cosa
1: si
0: lunga?
1: Chiama?
0: Come si chiama quella cosa lunga?
1: Col carrelletto.
0: Ah no, col carrelletto. Quell'altro affare, quello strumento.
1: Vabbè, ce lo dici tra poco, dai.
0: Sam,
1: kind of.
0: Il carrelletto,
1: hi,
0: si chiama, il carrelletto.
1: Carrelletto, sì, va bene.

0: darti mai più. E invece Noemi la aspettiamo qui a Isoradio, visto che sta di sopra ogni tanto a Radio 1, e noi l'aspettiamo qua nei nostri studi, eh?
1: Certo.
0: Appello così,
1: così
0: buttato così,
1: Noemi,
0: in diretta.
1: Scendi un piano, scendi. Prendi l'ascensore.
0: Ma no, fai le scale.
1: Ah, fai le scale, Noemi.
0: Dai, su, lei è sportiva, no? Ormai è sportivissima.
1: Certo, vabbè, si va bene l'ascensore, è un modo così di gentilezza.
0: Comunque, volevo dire, visto che ci chiedono, ma sì, quale bici col carrelletto? Si chiama bici cargo, era facilissimo.
1: Si chiama bici cargo, facilissimo, io lo dico tutti i giorni, bici cargo.
0: Tutti i giorni parli solo di quello. Invece sapete cosa? Sono fantastiche, forse un po' meno da chiudere e poi da riaprire, le bici pieghevoli, che sono una gran cosa però per chi magari non ha la pista ciclabile sotto casa, voglia di andare, certo, in bicicletta, te la metti in macchina, sì, arrivi là e la apri.
1: Allora,
0: no, dici troppa, faccio, fatica, faccio due, troppa fatica.
1: Faccio due, sì, osservazioni. Una, è complicato anche mettere in questi attrezzi dietro, sopra, cioè le, sì, biciclette sono sempre state un mezzo che era meglio andarci direttamente nei posti con,
0: sì,
1: la bicicletta.
0: Sì, da una parte concordo. Diciamo. Sì.
1: Queste qui che tu pieghi e le metti dentro e poi...
0: secondo
1: me io passo la mattinata a riaprire la bicicletta e chiudo la bicicletta. Ho questa impressione.
0: Non lo so, non ce l'abbiamo e non abbiamo, no, non possiamo, no, dire, no, ah, è così o colì. Però, no, qualcuno magari ce l'ha e ci può consigliare o meno, sì, compratela o no.
1: Ecco, allora, quanto io faccio una domanda specifica.
0: Quanto tempo ci vuole
1: per chiuderla e aprirla? Perché io quello voglio sapere, se no ci parto da casa rischiando quello che, insomma, rischiando.
0: Rischiando, stai attenta comunque.
1: No, sono molto attenta, ecco, e poi vado sulla pista ciclabile. Però comunque da casa non è mai il posto dove tu vuoi andare, quindi, sì, poi magari non riesci ad arrivare.
0: A me la pista ciclabile, sì, spaventa.
1: A me piace tantissimo.
0: Sì, anche a me. Però ci sono, sì, dei punti, dei quartieri di Roma dove la pista ciclabile ti comincia in un punto ma poi finisce.
1: Tu rimani lì, dice,
0: e che
1: finita?
0: Fai? Dov'è finita? Dov'è che vado? A destra, sì, o a sinistra?
1: Però stanno aumentando,
0: quindi si spera.
1: Io
0: che
1: poi mi hanno regalato una piantina con tutte le piste ciclabili romane, molto divertente.
0: Romane?
1: Romane. Ah. E poi ci sono ovviamente in tutte le città. E insomma, comunque mi piace molto perché mi scelgo e vado. La più divertente
0: come sei antica con la piantina.
1: Ogni cosa che faccio sono antica. Guarda che
0: la
1: bella
0: mappa, che
1: vado
0: belle
1: con
0: le
1: una
0: mappe.
1: Mappa, esatto, con una mappa che mi ha dato un amico pirata e con quello fa. No, invece la città più facile andare in bicicletta, sai qual è?
0: Qual è?
1: Ferrara.
0: Sì,
1: Ferrara, essa è la città delle biciclette. Un po' i San Pietrini, non so se si chiamano San Pietrini, non credo, perché siamo a Ferrara,
0: sì,
1: si chiameranno in qualche modo.
0: San Ferrari.
1: Un po' quelli lì sono un pochino scomodi, però perfetta. Perfetta per andare in bici.
0: Comunque, più vai al nord, più magari c'è ancora più possibilità. No? Le grandi, sì, città si sa che magari sono un po' più
1: a
0: sega. Sì, assolutamente.
1: Le nostre
0: noi
1: città.
0: Qua con i colli, capito?
1: Noi abbiamo
0: le montagne, i sette colli, capisci? Bene. Dai, che c'è lui, Ricky Martin.
1: Vado?
0: Ci sveglia un attimo.
1: Vado?
0: Sì.
1: Vado?
0: Vuoi essere svegliata? No, no, però per dare un po' il tono, un po' di ritmo a questa giornata, a questo venerdì, magari anche per chi in questo momento è nel traffico. C'è lui, Ricky Martin, Living la vida loca.

0: Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, ISO Novità, quindi sono ritornati anche loro qui su ISO Radio. 11:53 minuti, stiamo parlando di biciclette, pista ciclabile, e tu hai citato Ferrara.
1: Sì, io ho citato Ferrara.
0: Sembrerebbe essere la città con più pista ciclabile, per intenderci.
1: E naturalmente, essendo come conformazione da sempre dedicata alla bicicletta, cioè, ha tutta una serie di servizi che poi vanno ad accrescere la possibilità di godere della città in questo modo. Infatti poi dice fate Ercole
0: tutti a Ferrara,
1: tutti a Ferrara, tutti a Ferrara. Quando tu mi ricordo quando tu arrivi con il treno a Ferrara, fuori
0: solo bici,
1: ma stermi un mare di biciclette.
0: Ma è fantastico. Invece di macchine ci sono le bici.
1: E inoltre
0: cosa
1: si
0: buona,
1: va
0: è giusta.
1: In bici con qualsiasi tempo. E se piove, tu vedi che loro sono bravissimi in bicicletta con l'ombrello. Con una mano
0: con l'ombrello,
1: su,
0: con però è pericoloso con l'ombrellino.
1: Io penso che siano talmente bravi.
0: Ormai sono esperti. Quelli di Ferrara sono esperti. Sì. Allora c'è un nostro amico che ci scrive: alcune piste ciclabili sono a doppio senso, altre invece, attenzione, sono a senso unico. Ci sono le frecce che indicano la direzione. A me è capitato questa estate dove c'era questa pista ciclabile doppio senso. In realtà poi gli avevano messo l'immagine dell'omino, no? Che sta sulla bicicletta, ma avevano sbagliato a metterla, e quindi insomma, capito, cioè proprio per andare contro all'altro, ecco
1: beh, comodo,
0: comodo, comodissimo, cioè riguardala, ricancellala, rifà l'immagine.
1: Ma i cargo,
0: capisci?
1: Però non sono nominati ai nostri ascoltatori, sono solo io,
0: no,
1: che
0: solo
1: incontro
0: noi.
1: Il cargo, il bici col cargo.
0: Invece ti volevo dire che abbiamo trovato la soluzione nostra per la bici pieghevole. Quanto ci vuole per aprirla e chiuderla? Tra i 10 e i 30 secondi, dicono. Per le prime volte, inevitabilmente non sai qual è il meccanismo, potresti metterci un minuto, due minuti, ma una volta che hai capito come si fa è facile. Cioè Ale, ci puoi riuscire pure tu.
1: Vabbè, adesso ci proverò. Quanti secondi?
0: Tra i 10 e i 30 secondi.
1: È come quelli che fanno il cubo di Kubrick in pochi
0: capito?
1: Secondi. Io sto lì per anni, lo tengo
0: e
1: lì.
0: E poi non ci riesci, cioè non porti al termine proprio nulla.
1: Assolutamente.
0: Comunque Ale, noi siamo quasi giunte, no? Al termine.
1: Anche
0: con
1: perché,
0: te per quanto
1: esatto,
0: riguarda
1: sta
0: te.
1: Sta arrivando Maria Cristina Manca, che è già in studio. Tra poco ascolterete Maria Cristina. Intanto ringraziamo anche Serena Mancarella. Io nel frattempo vi porto una novità che viene dalla 4. Abbiamo un veicolo in fiamme che troverà chi procede da Trieste verso Belluno, ma anche da Torino verso Belluno.
0: Ale, grazie.
1: Grazie a te, ci ritroviamo nei prossimi giorni.
0: Assolutamente.
1: Buona giornata, buon
0: ciao.
1: Viaggio.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, in apertura la notizia della richiesta di arresto da parte della Procura di Palermo per Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana. L'inchiesta è per corruzione e riguarderebbe l'attività della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali da lui presieduta, perquisiti abitazioni, uffici, misure cautelari per altre 8 persone. Armao, che è il marito di Giusy Bartolozzi, ex deputata ed ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, dovrà essere interrogato dal GIP. E ora in Francia, con le proteste degli studenti, stamane nuove mobilitazioni, altri arresti, attesa per l'incontro tra il ministro dell'educazione e gli studenti, in diretta la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
3: Sì, altre mobilitazioni in Francia, 400 sono gli istituti che hanno chiuso le porte oggi proprio per i blocchi e le mobilitazioni. La collera degli studenti sta agitando molte città, ieri sono state oltre 1000 le mobilitazioni e 2000 i fermati. Le proteste continuano, come dicevamo, sono stati usati i lacrimogeni a Strasburgo, gli idranti a Rennes per spegnere le gazzonette incendiate, anche a Parigi è stato dato fuoco al portone di un liceo nel 15° arrondissement. Tanti sono scesi in piazza. Parte del movimento è tranquillo e la situazione sembra migliore, almeno per quello che rispetto a ieri. 175 sono i fermati, c'è grande attesa per questo incontro che è previsto alle 14 dal ministro dell'educazione nazionale Geoffrey, che incontrerà una rappresentanza di studenti, insegnanti e genitori. Ieri il governo ha definito blocchi, occupazioni, violenze urbane. Gli studenti chiedono maggiori investimenti e hanno già chiesto di una mobilitazione per la prossima per il prossimo 6 ottobre, una nuova giornata di azione e mobilitazione in tutta la Francia. Da Parigi abbiamo finito, linea a voi.
2: Dopo l'allarme a bordo dell'aereo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, parla il comandante indiano aggredito dal suo copilota. In videochiamata con il premier indiano Modi racconta i momenti drammatici in cui, pur ferito, è riuscito ad aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita, ferma, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. Caro carburanti, Eni ha annunciato uno sconto per pesca e agricoltura. Si tratta di settori che erano rimasti esclusi dal tetto ai prezzi. Gli attuali clienti Eni Live quindi potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca con una riduzione del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre. Il processo in corso a Roma, Francis Kaufmann, per l'uccisione di mamma e figlia a Mosca, blocca la rogatoria per sentire i genitori della donna che era di nazionalità russa.
4: La richiesta parte da Roma, sentire i genitori di Anastasia Trofimova, la 29enne, il cui corpo fu trovato quel tragico 7 giugno tra i cespugli di Villa Panfili assieme a quello della figlia, la piccola Andromeda, 11 mesi. Sentirli al processo in corso che vede imputato Francis Kaufmann, compagno della donna e padre della piccola. I genitori sono in Russia, la procura di Roma fa partire una rogatoria per poterli ascoltare in videocollegamento, ma Mosca dice no, non riconosce la richiesta perché, spiega, deve essere caricata su un portale russo e può farlo soltanto un magistrato la cui firma sia riconosciuta negli archivi russi. In alternativa, si legge nel documento, la richiesta può essere consegnata a mano a Omsk, in Siberia. Ipotesi improbabile. La mossa russa racconta le difficoltà nei rapporti di collaborazione giudiziaria tra i due paesi e così molto probabilmente mancheranno le parole dei genitori di Anastasia, che avrebbero completato lo scenario in cui il duplice omicidio è maturato, ma che ad ogni modo non sarebbero state determinanti per una verità processuale già dettagliatamente costruita dalla procura. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Al via il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni in diversi settori. La giornata di agitazione generale è stata proclamata oggi per 24 ore dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, con l'adesione del sindacato Fissi contro il caro vita e per l'adeguamento dei salari, coinvolti sanità, metalmeccanici, scuola, enti locali, forze dell'ordine, trasporto ferroviario. Non si segnalano per ora disagi particolari. Clima: in Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo al di sopra della media del periodo 91-2020, valore che supera il precedente record stabilito nel 2003. 41 i giorni segnati da forte stress termico, anche questo un record, 5 in più rispetto al 2003. Esce oggi un'edizione speciale di Rubber Soul, storico album dei Beatles, con una sorpresa inedita.
0: Rubber Soul esce nel 1965 in un momento topico per i Beatles, che si lanciavano verso la sperimentazione artistica, liberi di far fiorire tutta la loro creatività. Registrato in sole 4 settimane, con un approccio moderno nella scrittura, segna la loro evoluzione pop. Oggi quel disco rivive in una ristampa con un nuovo mix stereo realizzato direttamente dai nastri master originali a 4 tracce. Spazio a voci e batterie, ma bando ai tecnicismi, la vera chicca per gli appassionati è un tesoretto di registrazioni preparatorie, prove e demo domestici. La perla è Little Girl, inedito di John Lennon, una bozza di canzone mai pubblicata finora. Grazie alla caparbietà di Giles Martin riscopriamo uno degli album più seminali dei Beatles, ma sotto una luce completamente nuova. Marcella Sullo, GR1.
2: La festa dei nonni, che si celebra oggi 2 ottobre, una giornata istituita nel 2005, è nata con l'obiettivo di riconoscere il valore di figure fondamentali per individui e famiglie, pilastro non solo affettivo ma spesso anche economico e sociale, insostituibile. E siamo allo sport, con la Formula 1 in Malesia e la Ferrari di Leclerc, la più veloce nella seconda sessione di libere. MotoGP di scena in Giappone, prequalifiche nel segno di Alex Marquez.
5: Tra i tre litiganti il quarto gode, almeno per il momento. La trasferta asiatica inizia con Alex Marquez in testa alle prequalifiche con il nuovo record della pista di Motegi. Il minore dei fratelli di Cervera precede di 76 millesimi a Costa e di un decimo spaccato Marc Marquez. Quarto Bezzecchi con l'Aprilia staccato di 2 decimi. Ma proprio Marc e Bez sono quelli che sembrano avere il passo migliore, anche se con scelta di gomme diversa al posteriore. Media per lo spagnolo, soft per il riminese. Ottimo quinto Bastianini con la KTM a precedere di Gian Antonio. Ottavo il leader iridato Jorge Martin, che per il momento sembra quello un po' meno in palla dei tre che si giocano il mondiale, ma è comunque a meno di mezzo secondo dalla vetta. C'entrano la top 10 e quindi la Q2 diretta anche Quartararo e le due Honda LCR di Zarco e Moreira. Sedicesimo Bagnaia, per il momento lontano parente di quello che dominò 12 mesi fa in Giappone, unico gran weekend di un 2025 disgraziato. Luca Cesaretti, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con il GR1 è come sempre alle 13, ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltarci sull'app Rai Play Sound.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Lenny Kravitz sta bene la mattina, sta bene di notte, all'ora di pranzo, vero Cri?
1: Ore pasti, sempre, always.
0: Ci sta bene. Ma io ho scoperto, scoop incredibile, la figlia Zoe Kravitz,
1: sì,
0: cioè a breve si sposa con Harry Styles,
1: è
0: ma
1: vero.
0: Questo è un super scoop, cioè tutti artisti in famiglia, capisci?
1: È vero, poi insomma bella ragazza, devo dire la verità.
0: Bella è anche, brava, è anche attrice,
1: da
0: no?
1: Cotanto padre, sì, attrice, beh. ha recitato in un ruolo nel film Batman,
0: capito.
1: Catwoman.
0: Ah, poi però, è proprio bellina, però
1: c'hai un po' le sembianze di una Catwoman.
0: Adesso sì, mi vedrai al cinema prossimamente al cinema. Allora ricordiamo il modo facile per interagire con noi, al 348 103 10 10. A proposito di cinema, mi trovavo due sere fa zona cinema, Parco dei Medici per chi fosse di Roma, dove c'è anche il cinema, cioè, era tutto pieno di mercoledì, capito, durante la settimana. Questa cosa ho detto incredibile.
1: Ma c'era la riduzione del biglietto, del costo?
0: Non lo so, il mercoledì,
1: perché il mercoledì solitamente lo fanno questa iniziativa.
0: Era pieno, e uno dice ma il giorno dopo lavorano? No, per
1: ci sono
0: capire.
1: Tanti film magari in uscita, quindi
0: ce ne sono tanti.
1: Sicuramente c'è anche quello di Tom Cruise, è uscito?
0: Dovrebbe essere uscito, sì, adesso magari ci andiamo ad informare.
1: Tom
0: così
1: Cruise
0: capiamo. Beh, sta sempre bene Tom, anche
1: sì,
0: lui,
1: però,
0: no?
1: Però insomma, abbastanza invecchiato con la pancia.
0: Vabbè, ho capito, si invecchiano un po' tutti, ci invecchiamo pure noi, ecco. Allora, abbiamo qualche info sul traffico?
1: Sì, io ribadisco questo veicolo in fiamme che viene segnalato sulla 4. Attenzione sia per chi viaggia e proviene da Belluno, per chi viaggia e proviene da Trieste. Abbiamo questo veicolo in fiamme all'altezza del bivio con la 27. Attenzione al chilometro 402-400, questa è la notizia che permane e che riguarda appunto questo veicolo in fiamme. Attenzione poi a un incidente in A14, il traffico defluisce su una sola corsia, siamo tra Molfetta e Bitonto, interessa ambedue le carreggiate. Poi arrivano le code anche sulla 10 Genova 20 Miglia, sono code per lavori tra Spotorno e Orcofeglino in direzione della Francia.
0: Allora Giorgia è ritornata con un nuovo singolo appartenente all'ultimo album, lei che tutti questi mesi in tour, e finirà domani il suo tour a Milano. Tu ci sei stata?
1: Sì, a Roma il 24 settembre, è stato un bellissimo concerto, veramente. Lei è bravissima.
0: Lei è bravissima, mi ha fatto sorridere il marito che tramite social ha pubblicato, sì, ha pubblicato dopo l'evento che si metteva a togliere le cose dalla lavastoviglie, no? Quindi fa sorridere un artista come lei che poco prima ha fatto emozionare
1: lei
0: tutti.
1: Lei è ironica comunque, tantissimo,
0: infatti è molto autoironica. Ce l'ascoltiamo.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: Luciano Ligabue, questa è la mia vita, siate su Iso Radio. Buon venerdì 2 di ottobre a tutti quanti.
1: No, mi faceva... Buona festa dei nonni.
0: Buona
1: Avete
0: festa
1: già
0: dei
1: detto,
0: nonni.
1: Immagino.
0: Sì, sì, l'abbiamo detto. Loro che ci salvano da tutto, hanno i genitori, veramente.
1: Lo puoi dire forte.
0: Me lo tieni? Vai a prendere? Ci
1: sì,
0: sei?
1: Sì. Poi loro in qualche modo fanno, non fanno i genitori, fanno i nonni,
0: sì.
1: E quindi viziano un po'.
0: Sì,
1: questo
0: sì.
1: Ci disturba un po', però poi dobbiamo
0: renderci. È la discussione che spesso poi avviene nelle famiglie italiane,
1: sì.
0: Dove no, il figlio dice ai nonni non dovete farlo,
1: esatto,
0: no? Ecco, capito?
1: Esatto.
0: Quella è una delle discussioni, però insomma santi nonni, come
1: santi
0: si suol dire,
1: santi nonni,
0: ecco.
1: Sempre.
0: Allora, stavo parlando di cinema. Un nostro amico ci scrive: ciao, il cinema era pieno per la proiezione del documentario Nazza nelle sale in questi giorni, premio speciale della giuria a Venezia, no?
1: Effettivamente stavamo dando un'occhiata. È stato aggiunto, tra l'altro, almeno da quello che dice la stampa, è stato aggiunto all'ultimo,
0: sì.
1: Proprio nella, ed è stato premiato, ha avuto un premio proprio particolare, no? Questo
0: sì.
1: Documentario che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo.
0: Domina il box office settimanale, conquistando
1: sì.
0: Saldamente il primo posto per incassi
1: sì.
0: E presenze nei cinema italiani. Stavo curiosando quali sono gli altri film, no? Che ci consigliano, quelli più visti. Ultimamente anche Avengers, la versione speciale del Colossal Marvel, quindi continua ad attirare tantissimi fan nelle sale. Poi c'è Ultimo, anche
1: sì.
0: Ultimo ne sta facendo, no? Questo documentario docu-concerto, lo chiamano, dedicato all'evento live di Ultimo, e quindi
1: quello
0: rimane...
1: di Tor Vergata.
0: Tor Vergata,
1: tra l'altro
0: sì.
1: È venuto qui lui
0: sì.
1: Col cappelletto e la birretta lì a Porta di Roma, proprio qua vicino.
0: Sì, sì, è vero, si è
1: sì.
0: Fatta, ha sorpreso i fan che
1: sì.
0: Sono andati
1: in
0: a
1: delirio.
0: Vedere questo docufilm. Poi c'è anche Art of Beast, Nel profondo selvaggio, insieme a Brad Pitt col cane Odino, così
1: sì.
0: Si chiama
1: Odino.
0: Dicono sia veramente molto bello, quindi questi sono un po' i film che gli italiani preferiscono, no?
1: I più gettonati
0: del momento.
1: Allora, tornerei un attimo in A4, perché per questo veicolo in fiamme viene chiuso l'allacciamento con la 27 provenendo dalla A4, sia da Trieste che da Torino. C'è la chiusura del nodo per il veicolo in fiamme che diciamo non è stato ancora spento. Siamo al chilometro 402. Andiamo sul, proprio lì al traforo del Monte Bianco, qui arrivano le code, le attese in coda di circa 15 minuti per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia, verso Courmayeur.
0: C'è Prince qui su Iso Radio.

0: Guarda che noia a pensarla tutta la notte, cara.
1: Cabana,
0: Irama, su Isoradio.
1: La tua faccia, insomma, era un po' sofferente.
0: No, perché ci sono canzoni che ci portiamo da maggio, non lo so, e quindi dico, ma adesso è ora...
1: Non è più una novità, no?
0: No, è ora di Michael Bublé, tipo, capisci?
1: Anche basta. Dateci Michael, così pensiamo al Natale.
0: Sì,
1: e allora,
0: Maraia.
1: Sulla 4 Brescia-Padova, attenzione perché c'è un incidente segnalato che sta provocando tra l'altro 6 km di coda tra Sirmione e Brescia Est, siamo in direzione di Brescia. Abbiamo poi una notizia che ci arriva dalla 4, perché poi tra l'altro vedo che è arrivato un messaggio, Sara.
0: Sì.
1: Un nostro ascoltatore ci chiede l'altezza, più o meno a che altezza è questo veicolo in fiamme, il chilometro 402 della 4, a quale località corrisponde. Beh, non lo possiamo dire, non lo sappiamo perché non abbiamo la cognizione del veicolo, di dove si trova, ma siamo all'altezza dell'allacciamento con la 27, l'autostrada A27, quindi siamo al 402 e 400 sia per chi proviene da Trieste sia per chi proviene da Torino, e ricordiamo tra l'altro che c'è stata la chiusura del nodo, quindi dell'allacciamento dalla 4 alla 27, proprio per questo veicolo in fiamme.
0: Allora Cri, ti metteresti mai ti immergeresti mai con tutto il corpo nell'acqua che sta a meno 15 gradi per 2 minuti? L'hai mai fatto?
1: Oddio,
0: intanto?
1: No, non l'ho mai fatto e non credo che sia una cosa piacevole.
0: Eppure pensa che offre gli stessi benefici di 2 ore nel bosco. Sensazione di calma, focus e riduzione dello stress. Quindi servirebbero un po' a tutti, che siamo tutti un po' stressati.
1: Assolutamente, facciamolo anche,
0: no?
1: Qui.
0: Facciamo anche dove
1: non lo
0: andiamo?
1: So, una ristrutturazione di una stanza qui di Saxa Rubra.
0: Però a me è capitato, magari quando vai alle terme ti capitano queste, dopo la sauna ti consigliano, no? Di immergerti all'istante in questa, ora non so quanto meno
1: il famoso
0: gradi.
1: Secchio, quello che ti butti
0: anche
1: addosso,
0: quello di ghiaccio,
1: quello
0: terribile
1: di ghiaccio.
0: Quanto ci riesce a stare a fare questa pratica?
1: Ti prende un infarto e quello poi muori, insomma.
0: Eppure la consigliano. E proprio sotto casa io ho questa crioterapia, no? Quindi in realtà questa stanza dove ti ghiacci, ora non so quanto stai, a quanti meno gradi.
1: Ma devi provare,
0: sei.
1: Allora
0: non lo so, però dicono bastano 3 minuti per rigenerarti.
1: Vengo anch'io,
0: ecco, andiamoci insieme. Poi se non ci sentite in radio sapete il motivo. Ci sono

0: accoppiata vocale. Incredibile. Ma Alfa si presta comunque molto.
1: Sì, assolutamente. Si adatta anche, no? In qualche
0: anche
1: modo.
0: Anche Gigi, diciamo.
1: Anche Gigi è in grado di farlo. Sì. Cioè, da dire che anche l'idea, no? Di mettere due città, tra virgolette, a confronto, distanti ma anche simili, cioè il mare, alla fine.
0: Sono anche gemellate come squadre di calcio.
1: Tra le altre cose.
0: Genova e Napoli.
1: Poi te ne sai perché tu segui il calcio, sei una patita, a differenza mia, appunto. Io invece seguo i fiumi e l'acqua fredda.
0: Tu ormai sei andata in fissa.
1: Sono andata
0: con l'acqua
1: là
0: fredda.
1: Perché dicono che fa bene, ti toglie tutte le infiammazioni e quant'altro, immergerti con tutto il corpo nell'acqua che è molto fredda. Un nostro amico dice di andare a Fiumara per la strada di Valle Pietra, più di 5 minuti non riesce a resistere.
0: Ecco,
1: cioè, ti immergi.
0: Abbiamo scoperto Fiumara dov'è? Abbiamo scoperto che è in Calabria, giusto?
1: Sì,
0: se è quella,
1: sì,
0: se non esiste magari un'altra Fiumara, magari ecco, ci corregge lui.
1: Stavo notando che in Italia esistono tantissime località sorgenti di acqua fredda gelida e sono note proprio per i loro effetti benefici sulla circolazione, tono muscolare e sistema immunitario. Tra queste Fiume Chidro in Puglia, non so se l'hai mai sentito, Rio Grassano in Campania, Orrido di Sant'Anna in Piemonte e Terme Massa di San Sisto a Viterbo. Sembrerebbe che ci siano appunto.
0: Io ti invito ad andare alle cascate di Monte Gelato, qui
1: ci
0: è vicino.
1: Stata,
0: ci sei stata,
1: però
0: ma lì com'è?
1: No, io non sono entrata dentro.
0: Il
1: però.
0: Nome non.
1: No. Cioè, ti viene voglia di gelato, però.
0: Ah, vabbè, allora sì, buono.

0: Niente ci dividerà.
1: Che accoppiata inaspettata è Alfa e Gigi. Bisogna
2: inaspettata
1: ammetterlo.
2: Però sì, effettivamente è così. Io non avrei mai
1: no, neanch'io
2: scommesso neanche un centesimo sul

0: Davvero bello questo pezzo di Bruno Mars e Karol G, Still, 12:47 minuti, pronti per un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. A voi buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo con la notizia principale che ci porta sull'A14 Bologna-Taranto. Per materiali dispersi è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione nord verso Bologna. A seguito dell'uscita obbligatoria a Vasto Sud si è formato un chilometro di coda e consigliamo di rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Rimaniamo su questa autostrada per segnalare un chilometro di coda per lavori in direzione nord tra Pescara Nord e Pineto e in direzione opposta tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Un altro cantiere sta causando un chilometro di coda in direzione nord verso Bologna, sempre tra Grottammare e Pedaso, e 2 chilometri nella carreggiata opposta tra Pedaso e Grottammare. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. I tratti si percorrono in circa 15 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare 3 km di coda per un'auto in avaria al chilometro 215+600. Siamo tra Sasso Marcone e il bivio per la direttissima in direzione sud verso Firenze, con il traffico che scorre su 2 corsie. Il tratto si percorre in circa 25 minuti. E concludo con la 4 Venezia-Trieste, dove per un'auto in fiamme è stato chiuso il bivio per la 27 Venezia-Belluno, sia per chi proviene da Venezia sia per chi proviene da Milano. In alternativa consigliamo di uscire a Venezia per quanti sono diretti a Belluno. Queste sono le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: si chiama Dance Dance Dance.
1: Se
0: Barry
1: la
0: Can Swim.
1: Se la what?
0: Se la what? Cioè, hai ragione. Ma mi sono posta la domanda: ma chi è colui, coloro? È uno.
1: È uno solo.
0: È un DJ scozzese di Edimburgo.
1: Che non può nuotare però.
0: No, non può nuotare, ecco. Produttore di musica elettronica e ovviamente fa affidamento a queste belle voci come Dance Dance Dance.
1: Esatto.
0: Per i suoi dischi. Insieme a lui andiamo a chiudere ISO Weekend di oggi. Vi ricordo l'appuntamento anche nel weekend dalle 10 alle 13. Cri, noi domani ci ritroviamo qua.
1: Assolutamente
0: la prima ora.
1: Qui, ti aspetto per un buon caffè.
0: Bravissima, e poi invece andrò in quella del Foro Italico a Roma per
1: fortunatissima.
0: Tennis and Friends.
1: Vai a farti questa partita a tennis.
0: Beh, sì, bravissima sono, guarda, il mio sport preferito. Ciao,
1: ciao.
0: Ciao.
2: ISO Weekend.
3: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà. Lasciati pensare che ti voglio come quando vuoi l'amore.

0: 13.
1: GR1.
2: Storica visita, il presidente Mattarella è a Monte Carlo, prima volta di un capo di Stato italiano, crisi internazionale e ambiente al centro del colloquio con il principe Alberto. Caro energia e flessibilità, i dossier all'attenzione dell'esecutivo, la premier Meloni, lettera a Bruxelles per valutare l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Verso la manovra nel pomeriggio Consiglio dei Ministri, Tajani, decideremo uno scostamento di bilancio di 7 miliardi, opposizione all'attacco, solo sconticini per i 5 Stelle, Schlein, avete fallito, andate a casa. Francia, ancora proteste, attesa per l'incontro del titolare dell'istruzione con gli studenti, governo pronto a far pagare ai genitori i danni causati dai ragazzi. Presunte mazzette alla Commissione Tecnica per le autorizzazioni ambientali, chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, perquisizioni e misure cautelari per altre 8 persone. È ottobre, ma sembra agosto, temperature record da nord a sud, Copernicus, estate 2026 la più calda di sempre, emergenza per fiumi e incendi. Laura Pausini incanta Mantova, successo per la prima tappa italiana del suo tour mondiale, spettacolo completamente rinnovato, la cantante e la musica è l'unica vera regina. Calcio, la nazionale a Parigi, stasera il match coi Bleu, dubbio Ken per Mancini, è come un derby, dice il CT al GR1.
3: Destinazione pomeriggio, con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

0: 1987, il synth pop britannico The Living in a Box con il loro brano omonimo, un successo veramente che con questo ritornello ci fa tornare veramente negli anni 80. Alle 13:05, ben ritrovati in viaggio destinazione pomeriggio Raiso Radio Musica News di Infomobilità. Maria Cristina Manca con voi fino alle ore 15, come c'è Serena Mancarella la parte tecnica. Intanto notizie in primo piano, perché abbiamo qualche buona notizia da dare, come ad esempio lo spegnimento del mezzo in fiamme in A4. È stato riaperto anche il nodo chiuso proprio a causa dell'incendio del mezzo, l'allacciamento con la 27 sia per le provenienze da Trieste che per quelle da Torino, quindi il veicolo è stato spento e sono riaperte entrambi i nodi chiusi per entrambe le provenienze. Poi torniamo anche in A1, diamo un'occhiata anche a quello che accade un po' più a nord, tra Sasso Marconi Nord e Bivio, variante di Valico verso Firenze, 1 chilometro, questa è la coda che si è formata per un mezzo segnalato in avaria, mezzo che è stato soccorso e rimosso ma che sta provocando una coda di 4 chilometri proprio in questo tratto, quindi si aggiunge al chilometro che vi ho detto, sono in totale 5 chilometri di coda per il mezzo che però, ripeto, è stato soccorso e rimosso. È risolto l'incidente sempre in A1. Si trattava di un incidente che vedeva coinvolta un'auto e un camion tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Non c'è più questo invito alla prudenza, perché devo dire in realtà non c'erano effetti per la viabilità. Mentre dobbiamo tornare sulla 14, dove si era verificato un incidente che è ancora segnalato con dispersione di carico, che viene ancora segnalata. Il tratto è Vasto Sud, Vasto Nord verso Pescara. È stata disposta la chiusura del tratto a causa dei materiali dispersi al chilometro 440. Chi viaggia verso Pescara deve uscire obbligatoriamente a Vasto Sud, dove si è formato 1 chilometro di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Questo è l'aggiornamento che ci arriva dalla A14. Dicevo invece dell'incidente verso Bari, risolto. In realtà la coda che è terminata, l'incidente è ancora attiva. Questa segnalazione ci parla di un incidente al chilometro 433 che vede coinvolta un'auto in corsia di marcia. Ricordiamo, le attese in coda al traforo del Monte Bianco sono aumentate nel frattempo da 15 minuti a 30 minuti per chi dalla Francia viaggia verso sud, verso Courmayeur, verso l'Italia. Torniamo sulla Brescia-Padova, l'incidente è stato risolto, rimangono comunque code a tratti tra Sirmione e Desenzano, direzione Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sai, questa Animal, la novità su Raiso Radio. Questo brano, tra l'altro, c'è lo zampino di Ed Sheeran, cioè porta la firma anche di lui, insomma, questo brano di questo gruppo di donne. Ma, insomma, perché mi ricordano un po' tipo le Spice Girls? Sono comunque sei donne insieme che cantano, e vabbè, non sono tutte americane, ma alcune sono addirittura filippine, coreane, insomma, però di stanza stanno lì a Los Angeles, quindi sono comunque un gruppo in qualche modo americano. 13:13 minuti qui su Raiso Radio, destinazione pomeriggio, Musica News e Infomobilità. Intanto in A16 Napoli Canosa, attenzione, c'è un incendio al 164 e 900, è segnalato appunto tra il bivio A16 e A14 Bologna Taranto e Cerignola Ovest. Fate attenzione, c'è fumo in carreggiata, quindi visibilità che potrebbe essere anche ridotta per questo incendio al 164 e 900 della Napoli Canosa. L'incendio viene segnalato in scarpata, così ci parla adesso la nota di Autostrade per l'Italia. In A4 ora un incidente, Cormano, Sesto San Giovanni verso Brescia, è segnalato al 135 e 600, un invito alla prudenza al momento non ha ripercussioni per la viabilità. Intanto aumenta la coda per la chiusura della 14, ricordiamo il tratto chiuso è quello tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara, chiusura che viene generata per dei materiali dispersi al chilometro 440, quindi la coda è in aumento, adesso è valutata 2 chilometri. Ricordiamo, chi viaggia verso Pescara deve uscire a Vasto Sud obbligatoriamente, dove appunto ci sono questi 2 chilometri di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Andiamo anche a parlare dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Abbiamo code a tratti per il traffico sulla Brescia-Padova, tra Brescia Est e Desenzano verso Padova. Code per un incidente poi risolto anche tra Sirmione e Desenzano verso Brescia. Sulla Parma-La Spezia, le code a tratti per un passaggio di un trasporto eccezionale tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Concludo con la 21 Torino-Brescia. Qui abbiamo code a tratti per un mezzo in avaria tra Castelvetro e Cremona, direzione Brescia. E questo è un capolavoro che ci andiamo a riascoltare ben volentieri. Già dalle prime note avete capito di chi parlo, ed è lui, il grande Lucio.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. Scappa da ridere.

Natalia Cann con Sia, questa Cool You Down, brano, una novità qui su Rai Sole Radio alle 13:22 minuti. Intanto al 348 103 1010 Marino ci chiede notizie di quello che accade sulla 10, sull'autostrada dei Fiori. E allora Marino, ti posso già rispondere che abbiamo dei lavori che interessano, come di consueto, questa autostrada, l'autostrada dei Fiori, nel tratto finale Ligure Spotorno verso Genova. Ci sono 3 km di coda a tratti, mentre ce n'è una di coda, cioè un chilometro, questa è la quantificazione della coda che riguarda la direzione opposta, quindi verso Ventimiglia, verso la Francia, tra Spotorno e Orcofeglino. Questa è la situazione che riguarda appunto l'autostrada Genova-Ventimiglia nel tratto quello gestito autostrada dei Fiori. Intanto un incidente, una novità, riguarda l'autosole nel tratto più a sud. Ci sono code già di un chilometro per questo incidente al 657-500, siamo tra Ceprano e Pontecorvo, direzione sud Napoli. Ricordiamo poi che c'è un incidente anche al 129-300 della 4, da Torino-Trieste, siamo tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, tra Cormano e Milano Est abbiamo verso Brescia code ma per il traffico. Risolto invece quello che era indicato tra Cormano e Sesto San Giovanni, questo possiamo archiviarlo, l'incidente rimane appunto questo tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, che al momento non sta provocando diciamo code né rallentamenti. Rimane il fatto che però tra Cormano e Milano Est verso Brescia abbiamo comunque traffico intenso e code. Diamo un'occhiata ancora al tratto più a nord della 1, tra Sasso Marconi Nord e il Bivio 1 variante di Valico verso sud Firenze, sempre 3 km confermate, la coda di 3 km per questo mezzo in difficoltà, la coda è in aumento comunque, siamo tra il chilometro 206 e il 210.

Non hanno bisogno di presentazioni queste due voci qua, Elton John e Aretha Franklin, questo Through the Storm, bellissimo pezzo che abbiamo appena ascoltato qui su Raiso Radio, alle 13.32 minuti, destinazione pomeriggio, musica, news ed infomobilità insieme a Maria Cristina Manca fino alle 15 e Serena Mancarella alla parte tecnica. Intanto torniamo a dare buone notizie: è stato spento l'incendio in A16 Napoli Canosa, incendio spento, non c'è più fumo, eravamo appunto tra il bivio con la 14 e Cerignola Ovest, quindi anche le visibilità è tornata regolare. Terminano le code sulla Firenze-Pisa-Livorno, erano segnalate provenendo da Firenze all'altezza di La Strassigna, erano per la viabilità esterna che non assorbiva il traffico, risolto l'incidente, quindi terminano le code anche in A14 Val di Sangro Vasto Nord verso Bari. Rimane invece chiuso il tratto della 14 tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara, chiusura che è stata disposta a causa di materiali dispersi al chilometro 440. Chi viaggia verso Pescara deve obbligatoriamente uscire a Vasto Sud, dove si sono formati ed è aumentata la coda a 4 km di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Torniamo a parlare dell'incidente in Autosole, vedo che ci arriva la nota da parte di Autostrade per l'Italia, il traffico defluisce in corsia di sorpasso, per questo incidente tra Ceprano e Pontecorvo verso sud Napoli, la coda è di 1 km.

Max Pezzali in questa città su Raiso Radio, le 13:43 minuti. Ci chiedete al 348 103 1010, Umberto, nella fattispecie, cosa succede in A1 direzione nord prima di Barberino, che siamo fermi. Allora ripercorriamo un po' tutta l'autostrada del Sole, intanto perché c'è una novità che riguarda un tratto della A1 all'altezza dell'allacciamento con la 14, provenendo da Milano verso Bologna. C'è un incidente ora al 188-800, si è formata già una coda. E poi abbiamo 3 km tra Sasso Marconi e Bivia 1 variante di Valico verso sud, verso Firenze, 3 km di coda in aumento. In nord 2 km per questo mezzo in avaria segnalato al 268, Calenzano Bivia 1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Incidente, lo ricordiamo, in A1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, 2 km di coda, la coda è in aumento, il traffico defluisce al momento solo in corsia di sorpasso, anzi adesso si aggiorna la segnalazione, parliamo di 3 km di coda tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, ricordiamo l'incidente, al 657, ripeto, il traffico defluisce in corsia di sorpasso. Risolto l'incidente in A4 tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, abbiamo comunque code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia, ma sono code a tratti per il traffico intenso. Le operazioni doganali alla frontiera sulla 9 Lenate Como Chiasso, abbiamo code che si formano tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord. Torniamo anche a dare un'occhiata a quello che accade un po' più a sud. Intanto un nuovo incendio interessa la viabilità della Napoli Canosa, l'autostrada A16, incendio tra Cerignola Ovest e Candela. Siamo al chilometro 131-400, peraltro fumo segnalato in carreggiata, visibilità ridotta, quindi attenzione. Torniamo anche al traforo del Monte Bianco, diamo un'occhiata ai tempi di attesa in coda per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia. Sono cambiati, sono sempre di circa 30 minuti. Queste le notizie al momento, torniamo alla musica.

Wello con Alvaro Soler, Roy Paci, questo Il Sole su Raiso Radio, le 13:49 minuti. Intanto un'agenzia, un'ANSA ci parla del grande tennis nazionale in chiaro, gli azzurri nella casa di tutti gli italiani. La Federazione Italiana Tennis Padel e RAI rafforzano la loro collaborazione in occasione della Davis Cup 2026 con la Final 8 in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'intesa prevede che in caso di qualificazione dell'Italia le semifinali e la finale disputate dalla nazionale siano trasmesse in diretta anche su Rai 1 in regime di coesclusiva con la piattaforma distributiva di Super Tennis, un accordo che unisce la forza del servizio pubblico e quella della federazione per valorizzare uno degli appuntamenti più importanti dello sport italiano e garantire la più ampia accessibilità possibile alle sfide decisive della nazionale. In caso di qualificazione dell'Italia alla semifinale, la RAI accompagnerà l'avvicinamento alla sfida con una specifica campagna di comunicazione che prenderà il via al termine del quarto di finale degli azzurri. Analoga attività promozionale sarà realizzata in vista dell'eventuale finale. La collaborazione prevede una distribuzione multipiattaforma Rai Televisione Internet e riguarderà il territorio italiano, la Repubblica di San Marino, la Città del Vaticano. Federazione Italiana Tennis Padel e Rai confermano così un obiettivo comune: fare della nazionale italiana e della Davis Cup un grande appuntamento televisivo nazionale, mettendo insieme la piattaforma specialistica del tennis italiano e il ruolo del servizio pubblico.

16:54 minuti, tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, ascolteremo un breve giornale radio, noi però adesso dobbiamo dare notizia di un traffico che è temporaneamente bloccato sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, attenzione per causa di un incidente tra Gallitello e Salemi, traffico bloccato verso Mazara del Vallo a causa di un tamponamento tra un mezzo pesante e un'auto e una vettura. Questa è la novità, tra poco appunto gli aggiornamenti con il GR1, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, in Francia al via in questi minuti l'incontro fra il ministro dell'istruzione e i rappresentanti degli studenti dopo le proteste che solo ieri hanno provocato una sessantina di feriti, fra i quali 40 presidi e gravi danni in 100 istituti scolastici. Il governo pensa di far valere la responsabilità civile dei genitori per far pagare alle famiglie degli studenti le riparazioni. Storica visita del presidente Mattarella a Monte Carlo, è la prima volta di un capo di Stato italiano nel Principato di Monaco, crisi internazionale e ambiente al centro del colloquio con il principe Alberto. Verso la manovra nel pomeriggio al Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica, il ministro degli Esteri Tajani ha affermato che già oggi sarà deciso lo scostamento di bilancio di 7 miliardi per l'energia. Sul tavolo del governo anche un decreto legge su clima e ambiente. L'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao è indagato dalla procura di Palermo per corruzione. I PM hanno chiesto l'arresto. Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, sarà interrogato nei prossimi giorni per perquisizioni e misure cautelari per altre 8 persone. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Iqvia Solution Italy per 7 milioni di euro. La società, parte di un gruppo multinazionale attivo nell'analisi dei dati sanitari e nella ricerca clinica, aveva costituito una banca dati con informazioni sulla salute di 1 milione di pazienti, di 800 medici di medicina generale, utilizzata per studi commissionati anche da aziende farmaceutiche. Per il garante, i dati che risalivano fino al 2001 non erano anonimi, come invece sostenuto dalla società. Chiudiamo con lo sport, il calcio alle 20:45. L'Italia gioca contro la Francia in Nations League, match allo Stade de France a Parigi. Potete seguire la partita in diretta qui su Radio 1. E ci fermiamo qui, buon ascolto.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Got it together, didn't we?

Quanti di voi avrebbero avuto piacere di ricevere una dichiarazione d'amore così, veramente da una voce di questo timbro? You are the first, the last, my everything. È davvero una dichiarazione d'amore diventata un classico della musica soul e disco. Il nostro grande Barry White, brano del 1974 che abbiamo riascoltato molto volentieri. Allora, torniamo in strada, intanto destinazione pomeriggio. Questa è Radio Radio, Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 15, ancora un'oretta insieme con Serena Mancarella la parte tecnica e naturalmente sempre voi presenti al 348 103 10 10. Ma diamo spazio alle notizie di infomobilità. Risolta la coda che interessava la 1 tra Sasso Marconi Nord e Bibbia 1, variante di valico verso Firenze. Terminano le code anche verso Bologna, carreggiata nord tra Calenzano e Bibbia 1, variante di valico. Parliamo di code che si erano formate per un mezzo in difficoltà. C'è ancora la segnalazione di incidente con code in A1 all'altezza dell'allacciamento con la 14, sia per le provenienze da Milano, quindi per chi da Milano viaggia verso Bologna. Incidente al 188 e 800, si tratta di un incidente autonomo. La coda è in aumento invece per l'incidente sulla A1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli. Abbiamo 4 km per l'incidente al 657. Coinvolta una bisarca in corsia centrale, il traffico defluisce in marcia. Ci sono questi 4 km tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli. 2 km invece di coda in aumento per un mezzo in avaria al 435-900. Siamo nel tratto Fabro Orvieto, direzione sud, direzione Roma. Torniamo lì dove c'è questa chiusura in A14. La chiusura interessa il tratto, lo ricordiamo, Vasto Sud, Vasto Nord verso Pescara. Chiusura disposta per dei materiali dispersi al chilometro 440. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Vasto Sud, obbligatoriamente, visto che c'è la chiusura, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare in autostrada Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Attenzione, ricordiamo l'incendio, brucia Sterpaglia, sulla Napoli Canosa, Cerignola Ovest, Candela, c'è del fumo in carreggiata, quindi attenzione, visibilità che potrebbe essere compromessa. Abbiamo poi ancora le attese in coda al traforo del Monte Bianco, sono scese adesso da 30 a 15 minuti per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia. Torniamo anche a dare un'occhiata ai tratti non gestiti da autostrade per l'Italia. Ci eravamo lasciati prima del giornale radio parlando di un traffico temporaneamente bloccato per un incidente sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo. Continua a essere bloccato questo traffico. Siamo all'altezza di Gallitello, tra Gallitello e Salemi verso Mazara del Vallo. Traffico bloccato a causa di un incidente. Ma quanto è piccolo?

E beh, questa collaborazione molto molto bella, devo dire, questa di Olivia Dean con il rock di Sam Fender, una delle belle novità da ascoltare qui su Raiso Radio. Questa Rain Me In, le 14:16 minuti, intanto ricordo i 5 km tra Ceprano e Pontecorvo verso sud Napoli per l'incidente al 657, per il traffico diretto a Napoli. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione di Ceprano e seguire le indicazioni per la statale 6 Casilina fino al rientro in autostrada alla stazione di Pontecorvo. Questa è un po' la situazione. Novità in A11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e Bivio, A11-A1 verso Firenze, è appena avvenuto un incidente. Al chilometro 8.500 si è già formata una coda. Altra novità riguarda l'A4 Torino-Trieste, Capriate-Trezzo verso Milano, incidente al 160. Al momento verso Milano non abbiamo ancora disagi a causa dell'incidente, ma ci sono code comunque verso Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est per il traffico intenso. Sempre 2 chilometri di coda tra Fabbro e Orvieto, siamo in A1 verso sud Roma per questo mezzo segnalato in avaria al 435 e 900. Diamo un'occhiata anche alla situazione della 1 all'altezza dell'allacciamento con la 14, provenendo da Milano verso Bologna. C'è ancora questa coda per incidente segnalato al chilometro 188 e 800, nel quale è rimasta coinvolta una sola autovettura. E adesso noi torniamo alla musica con questo bellissimo pezzo di Raff.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Rai Su Radio.

14:25 minuti, destinazione pomeriggio, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio da una notizia importante che riguarda questo incidente tra Ceprano e Ponte Corvo verso sud Napoli. Si è formata questa lunga coda, ci arriva la nota di Autostrade per l'Italia e allora la leggiamo insieme. Tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli si registrano 5 km di coda con tendenza all'aumento per questo incidente avvenuto all'altezza del chilometro 657 che ha visto il coinvolgimento di una bisarca che ha perso il rimorchio. Il traffico defluisce in corsia di marcia. Per coloro che sono diretti verso Napoli consigliamo di uscire a Ceprano e dopo aver percorso la statale 6 Casilina rientrare in autostrada a Ponte Corvo. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Questo è l'aggiornamento di questa che è la notizia più importante al momento sui tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Ribadiamo ancora la coda che si è formata per un mezzo in avaria segnalato al 435-900, 2 km tra Fabbro e Orvieto verso sud Roma. Poi, risolto l'incidente in A1 all'altezza dell'allacciamento con la 14, per chi da Milano viaggia verso Bologna rimane questa coda residua. Incidente ancora segnalato in A4, Capriate Trezzo verso Milano al 160, non ha effetti sulla viabilità, mentre ricordiamo che l'incidente in A11 Firenze-Pisa Nord, qui invece dobbiamo dare le conseguenze che riguardano questo incidente al chilometro 8500, le code presenti tra Prato Est e Bivia 11 A1 verso il capoluogo toscano. Torniamo in A14 dove il tratto è chiuso ancora tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara, chiusura disposta a causa di materiali dispersi segnalati al chilometro 440. Chi viaggia verso Pescara deve uscire obbligatoriamente a Vasto Sud dove si sono formati 5, anzi adesso 6 chilometri di coda e rientrare in autostrada Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Queste le notizie al momento, ricordiamo i lavori interessano i tratti come sempre, come di consueto, della 14, sia il tratto marchigiano che quello abruzzese. Abbiamo un chilometro tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, anche verso Ancona, e un chilometro anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione sud verso Pescara.

0: 35 minuti dopo le 14, intanto al 348 103 1010 Piero ci fa sapere che su grande raccordo anulare c'è un ciclista, perché nei pressi dello svincolo per l'Ardiatina, carreggiata interna, c'è un ciclista su grande raccordo anulare di Roma, insomma abbastanza pericoloso. Grazie Piero di questa informazione che ci arriva direttamente qui dalla capitale sul grande raccordo anulare di Roma. Intanto torniamo invece a quelle che sono le notizie dalle nostre autostrade. È stato spento l'incendio in A16 Napoli-Canosa, bruciava la sterpaglia tra Cerignola Ovest e Candela, c'era anche del fumo in carreggiata e quindi tutto è rientrato, appunto questo incendio è stato spento. Tratto urbano della Roma Teramo, terminano le code tra Porto Nacce e la tangenziale est in entrata verso Roma, adesso si sono formate però in uscita da Roma verso il grande raccordo anulare, lo sappiamo, temperature molto alte, molto piacevoli, quindi tanti di voi sono già, si stanno spostando per raggiungere magari ancora località marine, località appunto in montagna, lago, ma insomma è un weekend decisamente, il primo di ottobre, decisamente estivo ancora, e quindi chi può insomma ne approfitta e va fuori questo fine settimana, quindi il traffico si prevede anche molto intenso. Dunque torniamo in A14 però, perché ricordiamo che qui è stata disposta la chiusura del tratto tra Basso Sud e Vasto Nord verso Pescara a causa di una dispersione di carico segnalata al chilometro 440. Chi viaggia verso Pescara deve obbligatoriamente uscire a Vasto Sud, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Questa è l'informazione l'informazione che ci arriva dalla 14. Poi torniamo anche a dare un'occhiata a quella che è la notizia più importante al momento, quella dell'incidente sulla Roma-Napoli. Ricordiamo, tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli si registrano 5 km di coda con tendenza all'aumento per l'incidente all'altezza del chilometro 657, che ha visto il coinvolgimento di una bisarca che ha perso il rimorchio. Il traffico defluisce in corsia di marcia per coloro che sono diretti verso Napoli, il consiglio di uscire a Ceprano dopo aver percorso la statale 6 Casilina, rientrare in autostrada a Pontecorvo. Dovremmo avere in diretta il nostro Davide Santirocchi. Davide?
1: Sicuramente in su radio. Speciale l'eroica. Ecco. Dal cuore della Toscana, ciclismo, storia, arte, territorio.
0: E sei tornato lì, Davide?

0: Venezia e siamo a Gaiole in Chianti, e quindi un posto già bello di suo, in più popolato da tutti questi ciclisti della domenica, professionisti di tutti i tipi, di tutte le taglie, ed è bellissimo. E abbiamo un ospite che è un attore famoso, Massimo Poggio.
1: Grazie a voi.
2: Ciao Massimo.
0: Allora, lui ha fatto, lui non ti sente, ha fatto
2: bene.
0: Il paradiso delle signore, sì, che Dio ci aiuti, Fiction a go-go, poi magari ci parla anche di una prossima fiction, però è anche un ciclista di quelli convinti.
1: Sì, sono un ciclista appassionato, anche meccanico ciclista, non solo corridore, e mi trovo qui all'Eroica quest'anno. Diciamo in pausa, non prenderò parte alla corsa, non farò parte della corsa, ma diciamo che sono un po' un veterano, che nel senso che dal 2006 al 2017 le ho fatte tutte, per cui per 12 anni di seguito ho partecipato a questa manifestazione. E diciamo la curiosità divertente è che ogni anno ho preparato una bicicletta che poi mettevo da parte, quindi ogni anno ripartivo preparando una bici per l'Eroica successiva.
0: Allora, spieghiamo ai nostri amici che non conoscono l'Eroica che qui si corre in bici, corre tra virgolette, perché non c'è una classifica, non c'è un primo, un secondo, un terzo arrivato, si pedala, e si pedala su biciclette d'epoca, quindi non nuove. E in questo caso tu, acquistando una vecchia bicicletta, la rimetti a nuovo, lo hai fatto per diversi anni, e poi l'hai messa in forma per l'Eroica.
1: Sì, ho rimessa in forma, di solito partivo dal telaio o da un particolare che mi piaceva e poi costruivo intorno tutto il resto, quindi i pezzi venivano da un po' tutte le parti del mondo, insomma diciamo che si ricoagulavano in una bicicletta, diciamo così. E poi a un certo punto è finito lo spazio in garage e quindi ho dovuto smettere di prepararle.
0: Ecco. Quindi non ci sarà una svendita, le tieni tutte?
1: No, vorrei tenerle, sì. Ci sono molto affezionato, sì.
0: Allora, quali gare hai fatto? Perché l'Eroica, come abbiamo detto, è una corsa amatoriale in vari formati. Chi se la sente fa quella da
1: 209 km o 210, ma no, è una cosa da pazzi, secondo me.
0: Anche perché siamo in collina, Orcia, il tutto con salite e discese anche molto ripide e quindi impegnative.
1: Molto ripide, tra l'altro è normale all'Eroica spingere a piedi, nel senso scendere e spingere a piedi, perché con biciclette d'epoca e rapporti d'epoca, quelle salite sulla strada sterrata sono, cioè, impossibile farle. E diciamo che io personalmente ho fatto i percorsi, quelli diciamo medio lunghi, diciamo che siano 40, 70 o 110, che secondo me sono bellissimi. Quello da 200 non ero pronto spiritualmente, diciamo così, anche perché molte persone che intraprendono il percorso lunghissimo, un po' prendendolo un po' sotto gamba, spesso quando arrivano decidono di non più nella propria vita, quindi insomma è una bella prova, ecco.
0: D'altro canto si chiama l'Eroica passeggiata. Allora, ci lasciamo raccontando che hai qualcosa di pronto con Christian De Sica, sta per arrivare un'altra fiction.
1: Sì, sono iniziate prese di questa nuova fiction con il protagonista Christian De Sica e Caterina Morino, che andrà in onda probabilmente l'anno prossimo su Rai 1. E, insomma, è una commedia, non posso dire molto, ma è una commedia, sarà meravigliosa secondo me.
2: Davide, puoi fare una domanda da parte mia?
0: Certamente.
2: Allora, ma è vero che lui ha portato sul palco, sul teatro, progetti e narrazioni dedicate proprio al ciclismo eroico, alla storia delle due ruote?
0: Mi dicono che anche a teatro ti sei cimentato con la storia delle due ruote.
1: Assolutamente sì,
2: ecco.
1: Proprio qui a Gaiole negli anni ogni anno raccontavo nell'auditorium una storia di un vecchio ciclista, e abbiamo iniziato raccontando la famosa storia, un po' quasi leggenda, del bandito e del campione, cioè Costante Girardengo e Sante Pollastri, e poi abbiamo raccontato la storia di Ottavio Bottecchia, il primo italiano a vincere il Tour de France, la storia di Luigi Malabrocca, il corridore famoso per la maglia nera, colui che correva per arrivare ultimo anziché primo.
0: Un po'. Che è un po' la filosofia dell'Eroica alla fine.
1: Esatto, che sposa calza a pennello nella filosofia dell'Eroica. Anzi, diciamo,

0: un inciso, chi fa l'eroica con uno spirito competitivo è un po' fuori tema, in realtà è proprio una cosa un po' goliardica, ecco.
1: Qui viene preso in giro chi fa con spirito troppo, diciamo, no?
0: No, è fuori luogo, è un po' fuori luogo. Se vieni qua per competere sei un po' fuori luogo, effetti, perché è una festa, ecco.
1: Beh, insomma, di personaggi, poi insomma, non abbiamo citato quelli grandissimi, Coppi, Bartali, Pantani. Bartali,
0: esatto, sì, però diciamo io vado a pescare più nel profondo, nella storia dei pionieri, diciamo così, mi piace di più, ecco, preferisco quella storia lì. E l'ultimo lavoro che abbiamo fatto era una storia bellissima di questa ciclista americana che si chiamava Annie Cohen Kopchowski, detta Londonderry, che nel 1894 da sola ha intrapreso il viaggio intorno al mondo in bicicletta, che è una storia poco conosciuta ma meravigliosa.
1: Beh, magari ci ritorniamo, perché se ci incontriamo ancora a Gaiole in Chianti, il posto è piccolo, quindi sarà facile incontrarsi con Massimo Poggio.
2: E la gente mormora.
1: E la gente mormora.
2: E Davide però non ha parlato dell'imbattibile il nostro Massimo.
1: Mi dicono che hai tralasciato l'imbattibile.
0: L'imbattibile sarebbe
2: Alfredo, chi è Binda.
0: Alfredo Binda. Alfredo Binda, lui che venne pagato per non correre, perché vinceva tutto, effettivamente. Il trombettiere di Cittiglio, cioè, no, cioè in alcuni nostri racconti appare anche Alfredo Binda, assolutamente.
2: Bene,
0: sì.
2: Bene, grazie.
1: Allora, vediamo se riusciamo nelle prossime giornate. Altro racconto a Massimo Poggio, che ringraziamo per essere grazie. Stato in viaggio pedalando, ma insomma siamo anche nelle vetture.
0: Una cosa che Iso Radio è la radio che mi accompagnava, perché all'epoca quando frequentavo l'Eroica vivevo a Roma ed era la radio che mi riaccompagnava a casa quando ripartivo da Gaiole distrutto dopo la corsa verso Roma in macchina, ecco, quindi questo.
1: Allora, grazie e ci sentiamo tra poco. Linea a Roma.
2: A dopo.

52 minuti, sarà un weekend, sì, abbiamo detto, di grandi spostamenti, anche perché il clima lo consente, ancora estate praticamente, e poi naturalmente anche il profumo di biciclette. Abbiamo ascoltato il nostro Davide Santirocchi lì in quel di Gaiolo in Chianti con questa Eroica che ci accompagnerà fino a domenica. Dunque 348 103 1010, tra poco con voi destinazione weekend con ISO Weekend, destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso, che è già qui nei nostri studi, la nostra Monica D'Angelis sarà lei insieme a Margherita ad accompagnarvi per i prossimi chilometri. Io vi lascio solo con questo aggiornamento che riguarda questo incidente in Autosole, Ceprano Pontecorvo verso Napoli. Ricordiamo, la coda ha raggiunto i 6 chilometri, siamo appunto nel tratto Ceprano Pontecorvo direzione sud. Nell'incidente al 657 è rimasta coinvolta una bisarca che ha perso il rimorchio, il traffico defluisce in corsia di marcia. Per coloro che viaggiano verso Napoli si consiglia di uscire a Ceprano, percorrere la statale 6 e rientrare in autostrada a Pontecorvo. Grazie a Serena Mancarella che è stata con me alla parte tecnica, adesso Francesco Ciafardini, da Valeria Sinamanca auguri di una buona giornata, ci vediamo domani mattina.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. La Francia, ancora attenzione, proteste degli studenti in Alsazia. Sale stato un giovane rimasto gravemente ferito mentre maneggiava un dispositivo portato da un altro ragazzo con l'obiettivo di sfasciare l'ingresso del liceo dove studiavano. La sua vita non è in pericolo, ma le condizioni sono serie, hanno fatto sapere le autorità locali. Secondo Le Figaro, che cita fonti della polizia, altre 600 persone sono state intanto arrestate oggi. Torniamo in Italia. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma.
3: Avrebbe intascato tangenti, per questo la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'avvocato Gaetano Armao, figura di primo piano della politica siciliana, ex vicepresidente della regione ed assessore all'economia nel governo Musumeci, partner dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, Giusi Bartolozzi. Gli agenti della squadra mobile hanno indagato sulle attività del suo ultimo incarico a capo della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione. Il risultato è un'inchiesta che coinvolge anche un deputato regionale dell'MPA, Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell'ex governatore Raffaele Lombardo. In tutto la procura chiede 8 misure cautelari per professionisti, pubblici ufficiali e imprenditori che avrebbero beneficiato di favori. L'accusa è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Gli indagati dovranno presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari che deciderà sull'applicazione. Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: A Roma un quarantenne è stato arrestato con l'accusa di prostituzione minorile, avrebbe adescato minorenni via social.
4: L'indagine è partita nell'ottobre del 2024 dalla denuncia dei genitori di una ragazza che non aveva ancora compiuto 15 anni. Controllando il telefonino della figlia avevano trovato fotografie a contenuto sessuale e conversazioni avvenute attraverso canali come Telegram e WhatsApp. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo, che si faceva chiamare Sugar Daddy, cercava contatti con diverse ragazze, tutte della stessa età, tramite i social o il passaparola. Dopo averne conquistato la fiducia avrebbe proposto incontri a sfondo sessuale, in alcuni casi offrendo anche del denaro. In alternativa avrebbe chiesto l'invio di fotografie e video autoprodotti a contenuto sessuale, un'attività che, secondo gli inquirenti, sarebbe andata avanti per anni, dal 2015 al 2025. Per il quarantenne il GIP del Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. È gravemente indiziato di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l'aggravante di aver commesso i fatti ai danni di minori di 16 anni.
0: Paola Cortese, GR1.
2: Tantissimi pellegrini sul cammino di San Francesco in vista della festa del patrono d'Italia il prossimo 4 ottobre. Una tappa fondamentale è quella dall'eremo di San Pietro in Vigneto, vicino a Gubbio, e ci siamo stati con il nostro inviato.
5: Sono partito da Firenze il 21 di settembre con l'intenzione di arrivare ad Assisi, passando per i luoghi di San Francesco.
6: Tu vieni dall'Australia?
7: Sì, vengo da Sydney, Australia, 16 giorni, 16 tappe a piedi.
6: Vengono dall'Italia, dall'estero, da soli o in gruppo. Il cammino di San Francesco, che arriva ad Assisi da diverse direzioni, è popolato ogni giorno da centinaia di pellegrini che, zaino in spalla, percorrono i luoghi del santo. Si dorme in ostelli, in conventi, si canta, si sta insieme in luoghi come l'eremo di San Pietro in Vigneto, gestito da Luigi della Confraternita di San Giacomo di Compostela di Perugia.
8: Questo luogo storicamente è sempre stato un luogo di accoglienza per i pellegrini e i viandanti. Il pellegrino si mette nella precarietà, perché solo nella precarietà può sperimentare la provvidenza. Tu sai che c'è qualcuno che si occupa di te, lo sperimenti quando tutto quello che hai ce l'hai sulle spalle e sei per la strada.
6: Da San Pietro in Vigneto, Gubbio, Federico Mello, GR1.
2: Clima: in Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, valore che supera il precedente record stabilito nel 2003, 41 i giorni segnati da forte stress termico. Buon compleanno il 75esimo a Sting. Il 2 ottobre 1951 nasceva Walls nel nord-est dell'Inghilterra, Gordon Matthew Sumner, più semplicemente Sting, prima i Police con Roxanne, Message in a Bottle, Every Breath You Take, e poi un'altrettanto brillante carriera da solista. Il cantautore è stato capace di attraversare quasi mezzo secolo di grande musica. È tutto, il prossimo GR alle 16.
9: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
10: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Dream on Dreamer, una canzone del 1994 e appunto dice continua a sognare sognatore. Le 15 e 10 minuti, Rai Iso Radio, Monica D'Angelis al microfono accompagnata alla parte tecnica da Francesco Ciafardini, ma qui con me in studio ho...
1: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
2: Buonasera Monica,
0: ben trovata Margherita.
2: Come stai?
0: Tutto bene, tutto bene.
2: Grazie. Allora sì, oggi ripartiamo con il nostro appuntamento appunto del venerdì con Destinazione Pomeriggio Weekend, questo spazio che vuole accompagnarvi lungo i vostri viaggi, farvi compagnia, insomma cercare di dare un po' di leggerezza a questo inizio weekend. E
0: certo,
2: a proposito di leggerezza, perché devo dire che i nonni alleggeriscono molto.
0: Molto, sì, aiutano, danno
2: supporto. Bimbi, esatto. Facciamo tanti auguri a tutti i nonni che ci stanno ascoltando, perché oggi, cara Monica, il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni. Questa ricorrenza è stata ufficialmente istituita con la legge numero 159 del 31 luglio 2005 con l'obiettivo di onorare il ruolo fondamentale che i nonni rivestono all'interno della famiglia e della società, e quindi diciamo è stata istituita appunto questa festa. E la Chiesa Cattolica celebra però anche la giornata dei nonni e degli anziani, istituita proprio da Papa Francesco, che era sempre molto attento appunto a riconoscere questi ruoli. E meno male che ci sono i nonni,
0: certo,
2: cara Monica, perché insomma per noi genitori multitasking che lavoriamo, insomma, cerchiamo sempre di incastrare tutto, veramente santi nonni. E a questo proposito vogliamo ricordare il nostro numero di telefono, Monica, perché così magari qualche nonno ci può scrivere,
0: che
2: ci sta ascoltando,
0: no,
2: ci dice quello che sta facendo, se si sta occupando dei nipotini, se li ha già presi da scuola, insomma. Nonni, scriveteci al
0: 348 103 10 10.
2: E adesso?
0: Adesso
2: un po' di musica.
0: Sì. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
2: Meravigliosa.

0: Monica.
1: Verissimo.
0: E allora Monica, qui i nonni hanno subito risposto al nostro appello e quindi leggiamo immediatamente il primo messaggio che ci arriva da una nonna e che ci dice: ciao Isoradio, sono nonna da un anno, nonna relativamente giovane, ho 53 anni, no direi giovanissima, 53 anni, e come si suol dire mi sono completamente rincretinito. Un bacio grande a Lara che è lontana, perché io vivo a Novi Ligure e lei alle Canarie, è il mio grande amore, ciao Isoradio. Quindi è una nonna che ci scrive appunto, che soffre un po' di questa distanza appunto dalla nipotina che vive alle Canarie. Cara Monica, diamo qualche aggiornamento sul traffico, perché oggi è venerdì, mi sa che è un venerdì caldo,
1: bello movimentato. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma abbiamo 2 chilometri di coda causati da un veicolo in precedenza che era fermo al chilometro 435-900 e ora è stato rimosso e messo in sicurezza. Sempre in A1, nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli, si registrano 7 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 657 che ha visto il coinvolgimento di una bisarca che ha perso il rimorchio. Il traffico defluisce in corsia di marcia per coloro che sono diretti verso Napoli. Autostrade consiglia di uscire a Ceprano e, dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina, rientrare in autostrada a Pontecorvo. Continuiamo aggiornando, passando in A4 Torino-Trieste, dove al bivio raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia abbiamo una coda per un incidente accaduto al chilometro 129-200. Passiamo ora sull'A7 Milano-Genova, dove tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano abbiamo traffico rallentato per lavori, e sulla A8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano in direzione di Milano invece una coda per un veicolo fermo al chilometro 17-500. Concludiamo con la A11 Firenze-Pisa-Nord, dove tra Prato-Ovest e il bivio con la A1 Milano-Napoli in direzione di Firenze 3 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 8 e 500.
0: E Monica, qui ci stanno continuando a scrivere, un fedelissimo di Isoradio, Marino, ci dice: buon lavoro e buon pomeriggio a Monica e Margherita, grazie di quello che fate per noi che lavoriamo sulla strada. Allora noi ci teniamo ad augurare un buon lavoro a chi sta lavorando soprattutto sulle strade. E adesso
1: si balla.

0: Rai Su Radio, musica.
1: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
2: E 20 e 59 secondi qui in diretta su Isoradio assieme a Monica D'Angelis. Cara Monica, io sono molto emozionata perché stiamo per intervistare il re del musical, chiamiamolo così, perché abbiamo l'onore di avere in collegamento telefonico Massimo Romeo Piparo, regista, autore, produttore e direttore artistico del Teatro Sistina e re del musical. Buon pomeriggio, Massimo!
3: Buon pomeriggio a voi, ma insomma con questa presentazione però insomma iniziamo già emozionato.
2: Vabbè, ma è la verità, insomma. Anzi, io partirei proprio da questo, prima di entrare nel vivo del ricchissimo cartellone che appunto ci accompagnerà per questo anno al Teatro Sistina e non solo. Volevo farti una domanda, perché tu hai dedicato interamente la tua vita e la tua carriera al genere del musical, diventando un po' il punto di riferimento appunto in tutta Italia. Ma da dove è nata questa tua scelta così viscerale, questa passione per questo linguaggio? Cos'è che ti ha fatto capire che il musical sarebbe stata la tua strada?
3: Ma non lo so, forse un po' il DNA di noi italiani, no? Siamo il paese del melodramma, il teatro musicale l'abbiamo inventato noi, e quindi io da ragazzo ero appassionato di teatro e ho cercato di fare l'attore. E contemporaneamente coltivavo la passione per la musica, quindi studiavo musica. E, per me, i primi viaggi a Londra, quando ancora avevo 15-16 anni, vedevo questi spettacoli dove la musica e il teatro erano fusi in un unico genere. Ho detto, però questa sarebbe la mia strada. Non l'ho fatta, non l'ho percorsa da performer, da attore, ma ho iniziato subito a pensare di farne la regia del primo mio spettacolo musicale.
2: Ecco, qual è stato il tuo primo musical e che ricordo hai di quel musical?
3: È stato Jesus Christ Superstar, avevo ancora appena 24 anni ed è stata così una cosa fortuita, quei treni che passano, tu decidi di seguirlo e poi ti porta dove adesso mi trovo. È stata una follia quasi, no? Quelle cose che tu fai e tutti ti dicono, ma chi te lo fa fare, ma sei pazzo, è rischioso, tu sei un bravo attore, coltiva questa strada. Invece io mi buttai, mi ricordo che ero in tournée con Carlo Cecchi in teatro, lo chiesi di essere liberato per ritirarmi in Sicilia, nella mia Messina allora, e mettere su questo gruppo di artisti, quelli dell'underground,
2: sì,
3: quelli che suonano nelle cantine, così. Piano piano, uno per uno, ho reclutato un po' di appassionati e ho costruito il mio primo Jesus Christ Superstar, che per 30 anni poi mi ha accompagnato.
2: Ti ha accompagnato, quindi era destino, il cosiddetto sliding doors, no? Insomma, hai deciso di seguire quella strada perché evidentemente eri un predestinato. Senti,
3: non
2: Massimo,
3: sono tornato indietro e soprattutto ho deciso che non avrei più fatto l'attore, mi sarei dedicato solo alla regia.
2: Alla regia. Hai mai avuto un rimpianto per non aver fatto l'attore nel corso della tua carriera?
3: No, assolutamente no.
2: Quindi
3: no.
2: È stata la scelta giusta.
3: Sì, assolutamente. Cioè, il creativo, l'ispirato non può stare sul palco come pedina di un meccanismo più ampio. L'attore c'ha proprio per indole quella di appartenere a un meccanismo e non di costruire il meccanismo. Io ero un costruttore, quindi ho seguito la strada giusta.
2: Ecco, quest'anno Massimo tu porti in scena tra Roma e Milano e tutto il tour italiano ben 7 grandi produzioni da te prodotte e dirette. Vogliamo dare qualche anticipazione a chi ci sta ascoltando da casa o insomma dalla macchina?
3: Sì, intanto voglio tranquillizzare tutti, non sono uno bulimico di produzioni, né purtroppo avendo un teatro così importante a Roma come il Teatro Sistina, che va programmato con spettacoli sempre di alto livello. Io non sono uno di quelli che nei momenti di crisi rilancia, non ritira i remi in barca e gioca a contenimento. Io sono sempre in attacco perché so che il pubblico teatrale oggi merita il massimo da noi, perché se no non troverebbe motivi per andare a teatro. sempre tutto più complicato, tutto più costoso, il teatro deve essere un premio, e per essere un premio deve valere il biglietto, deve valere la pena.
2: E quest'anno quindi ti prepari anche a scrivere un nuovo capitolo a Milano, quindi non al Sistina ma a Milano.
3: Sì, a Milano porterò il teatro Chapiteau, un teatro tenda che ho fatto costruire apposta per ospitare grandi musical, grandi spettacoli itineranti, e quindi uscire da Roma portandomi il teatro da casa. Cioè io cerco solo un'area dove costruire teatro e spettacolo, e lo faremo con Moulin Rouge Musical, che a Roma, sempre dentro un teatro Chapiteau, quindi non a Sistina ma nello Chapiteau Sistina, ha già fatto insomma un grande successo,
2: un grande
3: per
2: successo.
3: 19 settimane consecutive.
2: Senti Massimo, per concludere, qual è il musical, te l'avranno fatta mille volte questa domanda ma insomma io sono troppo curiosa, qual è il musical da sogno nel cassetto, qual è il musical che ancora non hai fatto e che vorresti fare in futuro?
3: Guarda, devo dire che prima dicevo che era Moulin Rouge, cioè, ho messo 10 anni ad avere la possibilità di farlo. Devo dire che tutto quello che sogno poi bene o male riesco poi a costruirlo, mi ritengo veramente molto fortunato e molto insomma audace, ma premiato nella mia audacia.
2: E se dovessi adesso dire un titolo così a bruciapelo?
3: No, no, quello ce l'ho, è un progetto a cui sto dietro da tanti anni. Io sono un amante del cinema di Tornatore e in particolare di un film che ha segnato un po' la mia crescita, che è Nuovo Cinema Paradiso.
2: Che meraviglia.
3: Il mio sogno è poterlo portare in scena in versione teatrale.
2: E sicuramente insomma riuscirai a realizzarlo, così come hai realizzato tutti gli altri sogni. Io ti ringrazio, grazie a Massimo Romeo Piparo, insomma seguite tutti gli aggiornamenti dei prossimi musical e in bocca al lupo per tutti i tuoi nuovi progetti. Grazie Massimo.
3: Grazie Margherita, grazie a voi.
2: A presto.
3: Buon pomeriggio.
2: Ciao.

0: I Rolling Stones con Jason Lover qui su Raisio Radio, 15:34 minuti, ancora in compagnia di Margherita Basso e Monica D'Angelis alla parte microfonica. E adesso un po' di aggiornamenti sulla viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Fine Complanare Piacenza e diramazione Fiorenzuola in direzione di Bologna, abbiamo materiali dispersi al chilometro 69 e 500. Si tratta di un copertone in seconda corsia. Sempre in A1, tra Ceprano e Ponte Corbo in direzione di Napoli, si registrano 4 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 657. Scusate. Il traffico defluisce su 3 corsie. Per coloro che sono diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Ceprano e, dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina, di rientrare in autostrada a Ponte Corbo. Continuiamo con la 7 Milano-Genova, dove tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano abbiamo un chilometro di coda per lavori. Concludiamo con la 12 Genova-Roma, dove tra il bivio a 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 2 e 500.
1: E allora, Monica, oggi 2 ottobre è un giorno anche di compleanni. Gli avranno già fatto gli auguri i nostri colleghi che ci hanno precedute, però vogliamo unirci a questo coro di auguri a Sting, che compie 75 anni, il cantautore, bassista e voce dei Police, Gordon Matthew Thomas Sumner all'anagrafe, è nato infatti il 2 ottobre del 1951 e oggi compie proprio 75 anni, quindi insomma non potevamo non fare gli auguri a Sting. Festeggia oggi anche il suo compleanno Romina Power, nata a Los Angeles il 2 ottobre del 51 e figlia dell'attore Tyrone Power e della sua seconda moglie, l'attrice Linda Christian. Fu il padre a scegliere il suo nome in onore di Roma, città in cui la coppia Power-Christian nel 49 convolò a nozze. E questa insomma è un altro, questo è un altro compleanno che vogliamo ricordare.
0: Bene, bene. Ma vogliamo parlare di monopattini, Margherita?
1: Come no, come no.
0: Quanti ne vediamo?
1: Ne vediamo tanti e soprattutto, purtroppo, ahimè, ci sono anche tantissimi incidenti, quindi insomma ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando di essere sempre prudenti, di non andare contromano. Insomma, sono mettere il casco, esattamente, è un mezzo di trasporto che sicuramente ha semplificato, no, i nostri spostamenti, ma se usato ovviamente con coscienza.
0: Io ti aggiungo un particolare: ha più di 100 anni. Il suo antenato si chiamava Autoped e comparve sulle strade di New York già nel 1915. Aveva 2 ruote, una pedana e un piccolo motore davanti. C'era la versione a benzina, ma arrivò anche quella elettrica. E ad usarlo non erano soltanto, diciamo, il classico lavoratore o chissà, anche postini e poliziotti. Insomma, la micromobilità aveva già cominciato a muoversi più di 100 anni fa.
1: Magari non con i motori che abbiamo oggi.
0: No,
1: sicuramente possiamo semplici monopattini così, diciamo.
0: Però intanto
1: insomma, sì, non pensavo che fosse così
0: sì.
1: Insomma, così vecchio il signor monopattino. Senti, ma adesso ascoltiamo, che ascoltiamo? Un po' di musica italiana?
0: Certo, arriva
1: sempre una grande
0: Cesare Cremonini con il suo nuovo singolo Paparazzi.
1: Paparazzi.

0: Le 15:44 minuti su Rai Iso Radio e ora il punto sulla rete autostradale con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. Il traffico è molto intenso sulla rete e partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto. Siamo tra Termoli e Vasto Nord in direzione di Bologna. Riscontriamo 5 km di coda per lavori. I tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti, ovvero il doppio del consueto. Rimanendo sempre in A14 per altri due cantieri, riscontriamo 2 km di coda tra pedaggio e Grottamare in direzione di Taranto e poi anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, 2 chilometri di coda anche in questo caso sempre in direzione di Taranto. Mentre invece nel tratto tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Taranto abbiamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato, in questo caso i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Ci spostiamo ora invece sulla 1 Milano-Napoli, partiamo dal tratto campano, infatti tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli abbiamo 2 chilometri di coda per un tamponamento tra due camion, il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Mentre invece sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli il chilometro di coda è per programmati lavori di ammodernamento della rete. Risalendo invece nel tratto toscano della 1 siamo tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Milano. Le code a tratti determinano tempi di percorrenza di circa 20 minuti, ovvero il doppio del consueto. Analoga situazione anche nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, ma nel senso opposto, quindi in direzione di Napoli. Veniamo adesso invece alla Lombardia, siamo sulla 4 Milano-Brescia, anche qui traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, tempi di percorrenza di circa 20 minuti. E poi invece sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano in direzione di Milano il chilometro di coda è causato da un mezzo in panne. Ci spostiamo ora in Liguria, partiamo dalla 12 Genova-Rosignano perché tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione di Livorno abbiamo 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria che però in questo caso è stato rimosso, quindi tutte le corsie sono ora percorribili. Andando invece sulla 7 Milano-Genova, anche qui tra il bivio con la 10 e il bivio con la 12 in direzione di Milano abbiamo una coda per un mezzo in avaria da poco rimosso. Vediamo adesso invece in corrispondenza del traforo del Monte Bianco perché da Piazzale Francese in direzione dell'Italia i tempi di attesa sono di circa un quarto d'ora. Siamo in prossimità della capitale sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo a partire dal bivio con la tangenziale est in direzione del grande raccordo anulare riscontriamo code a tratti e poi chiudiamo invece con la tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli, anche qui riscontriamo traffico intenso. Queste le principali segnalazioni del momento, prossimo collegamento qui da Via Bergamini avverrà tra circa un'ora da Autostrade per l'Italia. È tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio.

0: Se ti innamori muori con Noemi, che brano meraviglioso, certo il titolo speriamo di no, comunque no, veramente bellissima canzone. Io insomma lo ripeto, sono una grande fan della musica italiana,
1: vero.
0: Ma della musica in generale. E a proposito di musica, cara Monica, ti volevo raccontare una chicca, una curiosità che ho trovato. È un'idea praticamente di un produttore di Los Angeles che ha pensato bene di trasformare un'autostrada come una canzone dei Depeche Mode. Cioè chiunque abbia trascorso almeno mezz'ora imbottigliato nel traffico sa bene che le automobili possono generare anche suoni poco gradevoli, clacson, freni cigolanti, sgommate. Difficilmente però qualcuno avrebbe immaginato che una strada potesse trasformarsi in un'orchestra musicale senza dover neanche intervenire sul manto stradale. Eppure è esattamente ciò che è accaduto a Los Angeles, dove il produttore musicale Jay Judah ha avuto un'idea tanto semplice quanto geniale, cioè trasformare una telecamera pubblica che monitora il traffico della Highway 101 in una sorta di sintetizzatore capace di comporre musica in tempo reale utilizzando le automobili come note. Quindi man mano che passano le automobili, soprattutto nelle ore di punta, si crea una sorta di sinfonia e di orchestra naturale che sicuramente allieta,
1: è molto più piacevole
0: rispetto appunto a tutti i suoni che ci possono essere durante appunto un viaggio, soprattutto su queste autostrade che sono spesso e volentieri molto trafficate.
1: È vero, ma trafficate anche le nostre. Torniamo ad aggiornare la 1 Milano-Napoli, dove tra Ceprano e Pontecorvo scendono a 3 km di coda per l'incidente accaduto in precedenza al chilometro 648 e 900, e sulla 4 Torino-Trieste tra il bivio raccordo Viale Certosa e Milano-Est in direzione di Brescia abbiamo code a tratti per traffico intenso. Ora passiamo in A10 Genova-Ventimiglia, dove tra Spotorno e Orcofellino in direzione di Ventimiglia abbiamo 1 km di code per lavori e 2 km di code invece sulla 12 Genova-Roma, dove tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione di Livorno abbiamo questi 2 km per un veicolo fermo al chilometro 2 e 500.
0: E adesso musica con... Let's go.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Le 16 in punto e dalla capitale gli aggiornamenti sulla mobilità. In collegamento per noi Isidoro Piterà. Buon pomeriggio a voi.
2: Buona giornata. Questo pomeriggio traffico intenso sta al momento interessando Viale dei Colli Portuensi, Via Gregorio VII, Via Aurelia, Via Anastasio II e Via Cipro, Via Baldo degli Ubaldi, Via Boccea, Via Mattia Battistini, la Circonvallazione Clodia e Viale di Tor di Quinto. Forte traffico anche in Via Cassia e Via Flaminia, in Via Salaria, in Via del Casale di San Basilio, in Viale Parioli e in Via Po, Viale Ippocrate e Viale dell'Università, su alcuni tratti di Via Tiburtina, in Via Merulana, in Via Tuscolana e in Via Appia Nuova. Traffico infine sul raccordo anulare tra Via Cassia e Via Salaria e tra la Via del Mare e Via della Magliana. Per ora è tutto, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 16.04 qui in diretta dagli studi di Isoradio, Margherita Basso e Monica D'Angelis per accompagnarvi in questo primo venerdì di ottobre, in questo weekend. E in questo weekend è in corso, cara Monica, anche la Paris Fashion Week dedicata alle collezioni donna primavera estate 2027, che si concluderà martedì 6 ottobre. E cara Monica, sai che cosa è emerso da queste prime sfilate di questi giorni? Che c'è un capo intramontabile che continua a ispirare gli stilisti un po' di tutto il mondo. Stiamo parlando del ritorno della camicia, la camicia bianca anche di sera. Una camicia bianca, la guardi e pensi è una camicia bianca, poi in realtà scopri che prima della passerella è passata dagli atelier, dalle couture, studiata, costruita, sperimentata e fine addomesticata per finire in un guardaroba vero.
1: Ma vale sia per gli uomini che per le donne?
0: In questo caso diciamo è la settimana della moda femminile, quindi insomma la stanno proponendo degli stilisti pensando appunto alla donna della prossima primavera estate, però perché no, è anche un passepartout un po' per gli uomini,
1: no, perché gli uomini lo sappiamo sempre, camicia bianca.
0: Io avevo un amico appunto che si intendeva di moda che mi diceva da sempre: Margherita, vuoi essere elegante? Jeans e camicia bianca.
1: Vero.
0: E ballerina, la camicia bianca, con la camicia bianca vai sempre sul sicuro. Infatti anche l'immagine della nuova Balenciaga di Pierpaolo Piccioli, non una couture da contemplare ma una couture messa al lavoro, applicata ai capi che conosciamo già, quindi un jeans, una t-shirt, una giacca e sotto la camicia bianca, che devo dire insomma la semplicità è sempre eleganza.
1: Verissimo, su questo è vero.
0: Senti Monica, poi ti voglio dire che qui i nostri radioascoltatori sono sempre sul pezzo, perché ci scrivono. Salutiamo Luigino che ci scrive da Pontedera e ci dice: ciao Monica e Margherita, buon venerdì pomeriggio, 26 gradi al sole, velature, traffico nella norma. Ciao da Luigino, e noi ti salutiamo. E a questo punto musica, meraviglioso errore, Gianna Dannini.

0: E che ritmo qui alle 16:13 in diretta su Iso Radio con questa Dansteria di Madonna
1: e Charlie XCX. Tra l'altro la loro prima collaborazione ufficiale dopo i Video Music Awards.
0: Bene, bene. Senti Monica, vogliamo tornare un po' su strada? Diamo qualche notizia ai nostri radioascoltatori?
1: Arrivano nuovi aggiornamenti dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato per lavori. 5 chilometri di coda ancora tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli, dove ricordo era accaduto un incidente in precedenza. Ora è tutto risolto, ma permangono questi 5 chilometri di coda. Una coda per lavori sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Ovest e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Milano. E proseguiamo in A14 Bologna-Taranto, sulla Bologna, scusate, ho il sistema che si è bloccato, quindi...
0: È il bello della diretta.
1: È il bello della diretta.
0: Senti, prima parlavamo di quanto noi mamme fossimo multitasking, però multitasking non è sempre una cosa positiva, o sbaglio?
1: No, spieghiamo che cos'è il multitasking, cioè quelli che sono capaci di fare mille cose insieme, lavorare, rispondere ai messaggi, parlare con qualcuno e intanto controllare anche il telefono. Queste cose richiedono concentrazione e siamo costretti a spostare continuamente l'attenzione da una parte all'altra. Quindi ci fa perdere tempo, fa aumentare gli errori e anche ricordare meno. Infatti la ricerca lo ha dimostrato più volte. Il multitasking ha un costo cognitivo. Quindi fare più cose insieme, mia cara Margherita, non significa necessariamente essere più efficienti.
0: Perché
1: soprattutto quando
0: non si fa mai niente bene, diciamo, nel modo giusto.
1: No, soprattutto quando le cose sono più complesse. Bravissima.
0: Esatto, non ci si concentra su una cosa, però ahimè a volte la vita ci porta
1: ce lo chiede
0: e quindi noi assecondiamo. Senti, io invece volevo andare un attimo nel mondo degli animali e delle curiosità, perché devo dire che il mondo degli animali ci regala sempre delle sorprese. Ad esempio, tu lo sapevi che i polpi hanno 3 cuori e 9 cervelli? Cioè, 2 cuori pompano il sangue verso le branchie, mentre il terzo lo invia al resto del corpo. Oltre al cervello centrale, possiede un mini cervello in ciascuno degli 8 tentacoli. Questa era una curiosità veramente strana.
1: Esatto.
0: La lingua della balenottera azzurra invece è gigantesca, può pesare più di 3.000 kg, superando il peso di un intero elefante adulto. Pensa solo alla lingua. E poi un'altra curiosità, che invece in questo caso ci arriva dal mondo delle piante: i girasoli fanno matematica, cioè la disposizione dei semi all'interno del disco del girasole segue rigorosamente la successione di Fibonacci, quindi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, per ottimizzare lo spazio e catturare la massima quantità di luce solare.
1: Ecco perché amo allora i girasoli.
0: I girasoli, anche a me piacciono molto. Poi una margherita. Samuele Bersani, Freak.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
5: Rai Su Radio.
6: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.

0: Sicuramente in Soradio. Speciale l'Eroica. Dal cuore della Toscana, ciclismo, storia, arte, territorio.
1: Ed il primo fine settimana di ottobre si rinnova a Gaglioli in Chianti il rito dell'Eroica, la cicloturistica più famosa del mondo, dove c'è per noi il nostro Davide Santirocchi. Ciao Davide, a te!
2: Buon pomeriggio dalla splendida Toscana, poi rimpiccioliamo un po', è tutto un ciclopedalare con tantissime persone che sono arrivate a Gaglioli in Chianti e c'è anche il sindaco Michele Pescini, ben arrivato su Raizo Radio.
3: Grazie, ben trovati a voi.
2: Allora, come si organizza qualcosa che ha 9.000 ciclisti iscritti, tutti quelli che accompagnano questi 9.000 ciclisti, anche dal punto di vista logistico, è un'impresa?
3: È un caos organizzato, o forse dovrei dire disorganizzato, non lo so. Non c'è una formula purtroppo, ma è un po' come il miracolo di San Gennaro, no? Il sangue si scioglie una volta all'anno e si scioglie sempre, continua a sciogliersi. Ne abbiamo 29 e io addirittura ne ho 17 sulle spalle, quindi posso certificare che il sangue si scioglie, posso certificare che l'impegno è tanto, però forse alla fine va ricondotto tutto a una semplice magia.
2: La magia del piacere di pedalare senza il problema del tempo, del quando arrivo, del come mi classifico, perché non c'è mai un vincitore.
3: Non c'è, questo è il nostro segreto, perché la sfida è con se stessi, non è con qualcun altro. Chi ti sta accanto ti accompagna a compiere l'impresa, non si confronta con te, e questo è forse il vero segreto dell'eroica. Il tempo è un concetto effimero, no? È come se si fermasse da queste parti il tempo. Noi vorremmo che questo succedesse tutto l'anno, diciamo di tutto per. Forse in parte anche così, e forse lo è sempre stato, perché poi l'eroica è un concentrato di ciò che succede qui tutti i giorni. Alla fine lo abbiamo condensato dentro un unico evento piccolo di 3 giorni, ci abbiamo messo tutto e questo ci ha dato la possibilità di farlo conoscere al mondo e di far conoscere noi al mondo, è il nostro orgoglio.
2: Diciamola pure che le eroiche nel mondo si sono e continuano a moltiplicarsi, perché ho incontrato lo scorso anno gente che la organizzava in Giappone. In Giappone l'eroica com'è? Acciu acciu!
3: Acciu acciu, sì, più o meno. E devo dire, ho avuto anche la fortuna di pedalarla io l'eroica in Giappone, sono stato, perché il piccolo sindaco di Gaglioli in Chianti riesce a visitare il grande mondo seguendo l'eroica, seguendo gli inviti che eroica fa nel mondo, perché in quel caso eravamo in una provincia sotto il Monte Fuji, io invitato a organizzare questa dagli organizzatori dell'eroica che facevano il loro evento là. E che cos'è? È un vivere quel mondo secondo i criteri dell'eroica, perché non è che si mangia la ribollita, lì si mangia il sushi, però si pedala sulle bici d'acciaio, si seguono i ritmi lenti del tempo, si riesce a vivere nel rispetto della natura, ma soprattutto anche nel lontano Giappone, dove ci si inchina e quasi basta, si riesce ad abbracciarci, perché l'abbraccio è il simbolo dell'eroica, è l'amicizia, alla fine siamo tutti parte di uno stesso mondo. E qua il giorno dell'eroica anche a Gaiole, una delle cose che caratterizza l'atmosfera che si vive, il fatto che tutti quelli che arrivano, che conoscono me, che ormai sono un vecchio sindaco, vengono e mi abbracciano perché sono contenti di vedermi, è come se ci vedessimo degli amici, tutti i nostri residenti all'estero, no? I nostri cittadini si sentono cittadini di Gaglioli, vivono qua e quindi quando tornano sono tornati a casa.
2: Lei ha toccato un nervo scoperto, la ribollita, perché qui si corre, però ci sono poi anche i ristori che non sono qualcosa che si può spiegare, finché uno non li vede, non li vive, non li gusta, per appunto tra una tappa e l'altra o appunto facendo delle tappe, visto che il tempo non è mai un problema.
3: Allora, noi siamo un po' l'antitesi di Masterchef, lì i piatti si raccontano, qui invece si provano. Si può anche provare a raccontarli, ma garantisco non renderebbe l'idea. No, si mangia la ribollita, pane e salame, pane, vino e zucchero, si mangiano le uova, si beve vino soprattutto, qua si mangia e si beve quello che si è sempre mangiato e bevuto, quello che hanno sempre fatto i nostri nonni, perché c'è un mondo che abbiamo un po' accantonato che invece merita di essere protagonista, e quando lo metti protagonista lui ti restituisce delle soddisfazioni immense, e gli abbracci, infatti i sorrisi della gente che pedala sono dovuti anche a questo, perché per la strada si parla, non si corre, si condivide, si respirano i profumi, gli odori, i sapori, ci si ferma a mangiare ai punti di ristoro dove le nostre massaie preparano la ribollita piuttosto che le uova al tegamino, piuttosto che il pane, vino e zucchero, che è quello che mangiavo anch'io da ragazzo. E quindi insomma è un po' un tuffo indietro, ma per andare avanti, perché io sono anche convinto, noi lo siamo tutti, che è in avanti che dobbiamo andare guardando alle nostre radici. Questo è un esempio formidabile.
2: E fra l'altro dei panorami ineguagliabili per chi pedala, ma anche per chi ci arriva con la macchina piano piano, con tutte le dovute cautele, visti i tanti ciclisti che ci sono sulle strade di ben 17 comuni. Non si sa quale sia la magia per cui 17 sindaci riescono a mettersi d'accordo ogni anno per questa incredibile prova, appunto, e delle amministrazioni, e ovviamente sportiva e organizzativa. Un'ultima cosa: alle 4:30 questa notte partono quelli che hanno biciclette di 100 anni e c'è nuovamente il rito dell'orologio e dell'uovo sbattuto.
3: Dello zavaione che mia nonna mi faceva quando ero un ragazzino. Io svelo la mia età, ho 52 anni, quindi ormai insomma non so, sono cresciuto abbastanza, ma l'uovo con lo zucchero, lo zabaione fatto in casa, me lo ricordo ancora, dava tanta energia, la dava allora, la dà oggi, e quello sarà un momento per ricordare quei tempi, ma anche proprio per assaporarli, perché poi alla fine non c'è niente di nuovo, no? Non c'è bisogno di inventarsi niente, ci sarà il nostro orologio che scandisce l'ora, e abbiamo in progetto di ripristinare l'orologio che stava al centro della piazza, perché i tempi vanno scanditi così, non per guardare se è tardi o presto, ma per dare ritmi alla nostra giornata in maniera tranquilla. E con quei ritmi i nostri amici partiranno dalle 4:30 in poi, dai più eroici ai meno eroici, da lì in avanti sarà una corsa lungo tutte le strade della nostra provincia fino a 209 km. Io vi garantisco che per chi non l'ha ancora fatta conviene provarla, perché non c'è modo di raccontarla in nessun modo, va solo provata.
2: E noi di Raiso Radio ci proviamo, ma è complicato. Grazie a Michele Pescini, sindaco di Gaiole e Inchianti, in bocca al lupo per questi 3 giorni con tutte queste persone in questo piccolo luogo che però diventa gigantesco. Margherita, ti restituisco la linea, grazie.
0: Sicuramente Iso Radio, speciale l'eroica.

0: Ed era qualcosa per te di Luciano Ligabue, un'altra canzone meravigliosa del nostro panorama della musica italiana. Ma in questi giorni, insomma, ricchi di eventi, cara Monica, è in corso anche la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, che quest'anno porta con sé diverse novità rilevanti. Intanto abbiamo nuovi spazi e l'area Living Made in Italy. L'edizione di quest'anno beneficia infatti dell'ulteriore avanzamento dei lavori del waterfront di Levante, disegnato dal grande Renzo Piano. La grande novità strutturale ed espositiva è il debutto di Living Made in Italy sulla banchina H. Si tratta di un'area inedita, sviluppata con l'AIS Agenzia, pensata per creare un connubio tra la cantieristica italiana di lusso oltre i 24 metri. Ma non è questa l'unica novità di quest'anno. Il mercato infatti si sta spostando verso imbarcazioni sempre più grandi e spaziose. Il layout del salone riflette un po' questa tendenza. Quindi gli yacht sono sempre più grandi, si registra un incremento del 14,1% nella dimensione media delle tre imbarcazioni più grandi per ogni segmento espositivo rispetto all'anno scorso. E poi c'è l'esplosione dei catamarani, che meraviglia, cioè, ci fa voglia di, ci fa venire voglia di tornare indietro.
1: È vero, in estate
0: il comparto dei multiscafi ha registrato una crescita eccezionale con un più 28%. E poi tra le oltre 215 novità e anteprime assolute presentate dagli espositori spiccano soluzioni orientate alla transizione ecologica e alla semplificazione della vita a bordo. Quindi c'è un grande focus sulla sostenibilità e sulla tecnologia delle propulsioni al green, quindi grande interesse per i sistemi appunto green e ecologici a zero emissioni. Sempre, insomma, è sempre importante dare un occhio all'ambiente. E poi parliamo delle imbarcazioni di punta, tra i metalli più attesi che stanno debuttando in acqua. In questi giorni ci sono l'ammiraglia Tecno Hull Alfa 50, il catamarano Omaia 50, i nuovi scafi sportivi Saxdor 400 GTS e Fauscher 797 Spectre. Insomma, tante novità per chi appunto ha voglia di trascorrere un weekend a Genova per il Salone Nautico, che insomma vale sempre la pena visitare.
1: Vero.

0: questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Raizo Radio.
4: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.

0: con me Monica D'Angelis su Iso Radio. E cara Monica, ci avviciniamo alla fine dell'appuntamento con
1: Destinazione.
0: Non mi dire
1: che mi stai salutando.
0: Pomeriggio weekend, ahimè sì, no. Però sono stata molto felice di condividere con te questo pomeriggio e con i nostri radio ascoltatori. Tu naturalmente resterai fino alle 18, quindi continuate, esatto, a seguire la nostra Monica D'Angelis e tutti gli appuntamenti naturalmente con Iso Radio successivi. Io vi ringrazio per questo tempo passato insieme, vi do appuntamento con Destinazione Pomeriggio Weekend a venerdì prossimo. Monica, a te un buon lavoro.
1: Grazie mille. E noi invece, per chi è in viaggio, arrivano adesso gli aggiornamenti del Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Da Luca Cacciatore, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è molto intenso sulla rete, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Partiamo da qui infatti tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Napoli. Abbiamo 4 chilometri di coda per un incidente che vede coinvolte 3 auto che occupano la terza corsia, quindi si viaggia in prima e seconda corsia al momento. Mentre poi, riscendendo ulteriormente, siamo tra Terre di Canossa Campegine e Parma. Abbiamo invece 3 chilometri di coda nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Parma, siamo in direzione di Milano. In questo caso si tratta di un tamponamento tra 3 auto e un camion. Il nostro personale ovviamente anche in questo caso sta intervenendo sul posto. Riscendendo invece nel tratto toscano, siamo tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione di Milano. Abbiamo 2 chilometri di coda per programmati lavori di ammodernamento della rete, mentre tra Firenze Sud e Incisa Reggello, ma in direzione di Roma, invece abbiamo code a tratti con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Riscendiamo in corrispondenza del tratto tra Frosinone e Ceprano, siamo in direzione di Napoli. Qui invece sono 2 chilometri di coda, ma per traffico congestionato. I tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti, ovvero il doppio del consueto. Andiamo sull'altra arteria principale, la 14 Bologna-Taranto. Abbiamo una serie di cantieri che generano code nei tratti compresi tra Roseto degli Abruzzi e Pescara a nord verso Taranto, 3 chilometri di coda, e poi anche tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Bologna e anche tra Pescara Nord e Pineto sempre in direzione di Bologna. Nel primo caso per i 3 chilometri di coda i tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti, invece negli altri casi i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Veniamo adesso alla 4 Milano-Brescia, siamo nel tratto compreso tra Raccordo di Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Spostandoci invece in Liguria, siamo sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento. Analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Genova, siamo tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, mentre invece sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli, il bivio con la 7 verso Genova, ci sono code per traffico intenso. Siamo adesso invece sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a partire dalla tangenziale est in direzione del grande raccordo anulare, ci sono infatti code a tratti per traffico intenso. Queste erano le notizie principali del momento. Prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Rai Iso Radio, per chi viaggia.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: sicuramente Isoradio. Speciale l'eroica. Dal cuore della Toscana, ciclismo, storia, arte, territorio.
1: E noi abbiamo di nuovo il collegamento con il nostro Davide Santirocchi per raccontarci appunto come si sta svolgendo l'eroica. Davide, a te.
2: Monica, buon pomeriggio. Allora, siamo con Giancarlo Brocci, che è quello che si è inventato l'eroica. Come ti è venuto in mente? Ben arrivato su Iso Radio.
3: Grazie, come mi è venuto in mente? Perché io sono nato e a quelli nati presto come me, che oggi considero sempre più una fortuna, pian piano avevano rubato tutti i giocattoli di gioventù, no? Perché noi avevamo almeno tre o quattro grandi passioni. Io, pensandoci oggi, mi dico, la vita l'hanno quasi azzerata, la politica è diventata altra, professionisti, lo sport ormai non è più tale, no? È produzione di spettacolo, business. Anche le donne ce le vogliamo mettere, che un rapporto è diventato sempre più complicato, sempre più divise in razze diverse, vorrei dire, no? Rispetto almeno ai miei tempi. Ecco, dal mio punto di vista, se c'era una possibilità di recuperarsi la radice autentica di un grande sport, questo era il ciclismo, perché il ciclismo era obbligato a rimanere vicino alle sue radici, perché le sue radici sono fatte di fatica, sono fatte di quella bellezza della fatica, sono fatte di sacrificio, sono fatte di una serie di ingredienti che, se li cambi, fai un altro mestiere e quindi fai un altro sport. E da questo punto di vista è chiaro che io riproponevo un'immagine, un'idea, la polvere, la salvaguardia delle ultime strade bianche, per rivedere anche quelle grandi discussioni che da bambino ancora sentivo, perché gli echi del duello sportivo tra Bartali e Coppi c'erano ancora con io che frequentavo il mio vecchio barrino, la bottega di Barbiere. E qui, soprattutto in questa parte di Toscana, quando si diceva festa, la festa del patrono, c'aveva sì i fuochi d'artificio, ma la prima cosa che significava festa era la corsa ciclistica, perché era lo sport di due generazioni almeno, di nonni e di babbi. Era meraviglioso, quindi cercare di riproporre poi quel tipo di ciclismo, quel tipo di sport fatto per sport, è stato un po' il segreto, legato a un altro grande amore mio, che era quello per il territorio, per la sua salvaguardia, per il fatto che queste stavano diventando periferie dimenticate di mondo, perché qui con la fine della mezzadria la gente tendeva ad andarsene, no? È come l'alta montagna, piano piano tutti scendevano a valle, lasciando alle fiabe di Heidi il resto della vita di montagna. Qui invece l'idea di portare la bicicletta in queste zone, cioè in zone che sembravano dimenticate dal progresso, il progresso c'era passato dal Val d'Arno, quindi l'autostrada, no?
2: ci aveva sfiorato,
3: e qui in mezzo, in questa strada del Chianti, non era passato nessuno, a suo tempo sembrava una sfortuna. Ecco, noi abbiamo rovesciato il parametro, abbiamo detto: ma guardate che fortuna, in Toscana si dice in un altro modo che comincia per C, a noi ci riesce bene pronunciarla, il fatto che qui ormai vengono solo quelli giusti, quelli per scelta culturale. È andata a finire così.
2: A proposito di quelli giusti, l'altro anno mi sembra che è passato per le strade bianche e ha vinto la gara un certo Tadej Pogačar.
3: Sì, perché le strade bianche, che ovviamente è partita da qui e da un'idea mia, perché è partita come Montepaschi Eroica il 9 ottobre del 2007, e a suo tempo sembrava una cosa assolutamente anacronistica, sembrava una roba che riproponesse un mondo che non c'era più. Invece la strada bianca culturalmente ha cambiato anche il ciclismo recente, tant'è vero che tutti i migliori poi si sono misurati con questo nuovo modo di correre, che ha cambiato radicalmente anche il prodotto televisivo.
2: E allora, noi, attendendo la due giorni che ci manca per completare appunto questa festa clamorosa, ti ringraziamo intanto per aver avuto questa idea, e poi per aver continuato per 29 anni ininterrottamente anche durante il Covid. So che con le giuste distanze l'avete fatta. Grazie a Giancarlo Brocci, e la linea torna a Rai Isoradio.
0: Sicuramente Isoradio. Speciale l'eroica. Rai Isoradio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, Caro Energia. Con i dati di settembre aumentano anche le bollette del gas per i clienti vulnerabili. Sui carburanti si muove il G7.
3: Dopo le bollette della luce e quelle del gas, ARERA ha comunicato che a settembre il prezzo aumenta del 12,7% annuo per le bollette dei clienti vulnerabili a maggior tutela, circa 2,3 milioni di utenti per i quali il prezzo di riferimento della sola materia prima risulta pari a 78,80 euro al megawattora. È il livello più alto di sempre, lamentano i consumatori, dovuto a manovre speculative, anche se il caro energia è una realtà, confermata anche dagli ultimi dati sull'inflazione, che vedono i listini dei beni energetici aumentati a settembre del 22% in Italia e del 18% nell'Eurozona. Non a caso la Francia, presidente di turno, ha convocato una video call dei vertici del G7, durante la quale è stato deciso che l'Europa, di concerto con l'Agenzia Internazionale per l'Energia, rilascerà fino a 100 milioni di barili delle riserve strategiche di carburanti nell'arco di 4 mesi. Intanto in Italia oggi l'Eni ha annunciato uno sconto mirato del 20% a favore anche delle imprese di agricoltura e pesca. Fabio Comini, GR1.
2: Al vertice del G7 ha partecipato anche Giorgia Meloni, la premier era in videoconferenza e poco fa ha affermato è stato dato sostegno ad azione concordata su scorte. E in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato l'Europa ha appena concordato di rilasciare un'enorme quantità delle sue ingenti riserve di gasolio, il processo inizierà immediatamente. Spagna sul filo, Spagna governo sul filo, si profila l'ipotesi di elezioni anticipate. Il premier socialista Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti casa che avrebbero congelato fino al 2030 gli sfratti per far fronte all'emergenza abitativa. Decisivi i voti del partito indipendentista catalano, monta la richiesta di andare alle urne. L'ipotesi è quella del 29 novembre. I migliaia stanno manifestando davanti al Parlamento. In Francia tensioni per le proteste studentesche e pesanti disagi. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
4: Sì, nelle ore in cui il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey incontra rappresentanze di studenti e sindacati della scuola, da varie parti della Francia arrivano notizie di episodi drammatici legati proprio alla protesta, degenerata ormai in violenze. In Alsazia un liceale è rimasto gravemente ferito maneggiando un ordigno che un altro giovane voleva usare per danneggiare l'ingresso di un liceo, e a Belfort nel nord-est si indaga per tentato omicidio dopo che un alto funzionario di polizia a margine di un'operazione vicino a una scuola è stato picchiato fino a perdere conoscenza, fermato un 17enne. Solo stamattina sono state circa 600 le persone arrestate in relazione ai disordini nati come proteste per la mancanza di personale e risorse della scuola, ma poi diventate molto più gravi in varie parti del paese. 400 le scuole chiuse dalle autorità, a Parigi danneggiati da roghi gli ingressi di 2 scuole superiori, e il ministro della giustizia Darmanin avverte dovranno essere i genitori a pagare per i danni provocati dai figli.
2: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione, l'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, oltre a imprenditori e manager. Slitta al 2027 il bonus libri istituito nella scorsa manovra con una dotazione di 20 milioni annui per contributi ai nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000 euro. La misura viene rinviata al prossimo anno, ma con l'estensione a 40.000 euro di ISEE per figli nelle prime classi della scuola media e delle prime e terze delle superiori. Le risorse stanziate per il 2026 sono ridestinate al fondo dei comuni per la gratuità dei libri nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate. Oggi 2 ottobre è la festa dei nonni, una giornata istituita nel 2005, il servizio di Antonello Marzio.
5: Un'occasione per ricordare quanto la loro presenza possa essere preziosa nella crescita dei nipoti e nella vita quotidiana. Oggi si festeggia la giornata dedicata ai nonni, una vera istituzione. Come si sente, signora, oggi da nonna?
1: Da bisnonna. Molto bene, perché ho 7 nipoti, 6 nipoti e una pronipote.
6: Aspetto oggi il nipotino, quando vado a prenderlo all'asilo mi faranno sicuramente una festa o qualche regalino.
5: Lei che cosa si aspetta?
6: Io mi aspetto qualche disegno, sicuramente, di solito mi fa qualche disegno.
5: Quella dei nonni è una generazione che continua a offrire un contributo ai più giovani, i quali riconoscono l'indispensabile supporto.
7: Noi siamo di Spoleto e ci siamo trasferiti qua per fare proprio i nonni.
5: Per in che modo?
7: E niente, abitiamo vicino al nostro figlio, che ha appunto 2 bambini, e lo aiutiamo per tutto quello che serve con i bambini.
5: Il loro ruolo va ben oltre l'aiuto pratico. I nonni sono custodi di ricordi, esperienze e storie familiari.
2: Ed è tutto per questa edizione. La linea torna al pomeriggio di Radio 1.
8: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

questa è Lot of Love, un grande classico del 78 scritto da Neil Young e portato al successo da Nicolette Larson. Le 17:10 minuti su Rai Iso Radio, al microfono ancora Monica D'Angelis, accompagnata dalla parte tecnica da Stefano Catini. E ora, per chi è in viaggio, torniamo ad aggiornare la viabilità e partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove abbiamo code a causa dell'incidente tra Brescia Centro e Brescia Est in direzione di Venezia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra fine Complanare Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna, 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 74. Passiamo ora, rimaniamo sempre in A1, dove tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna abbiamo un altro incidente segnalato al chilometro 120 che non sta causando ripercussioni sulla viabilità. E in A1 tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano invece 6 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 121. Ci spostiamo ora in A4 Torino-Trieste, dove tra Rovato e Ospitaletto in direzione di Brescia abbiamo code per lavori, e code per lavori anche sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano abbiamo 2 km di coda. Ci spostiamo in A8 Milano-Varese, dove tra lo svincolo di Lainata Arese e Legnano in direzione di Varese abbiamo code a tratti, e sulla A10 Genova-Ventimiglia tra il Bivio, fine Complanare Savona e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia 4 km di code a tratti per lavori. In A11 Firenze-Pisa Nord tra il Bivio Firenze Nord e Firenze Perotola in direzione di Firenze abbiamo 2 km di coda per viabilità esterna che non riceve. Che nome dai d'un

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Olivia Dean con Baby Steps. 17:18 minuti, sempre Rai Iso Radio. Vi ricordo il nostro numero che è il 348 103 1010 per WhatsApp ed SMS. E ora, per chi è in viaggio, nuovi aggiornamenti giungono dalla 4 Torino Trieste, dove all'altezza di Ospitaletto in uscita da Milano abbiamo code per traffico intenso. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra il bivio fine con Planare Savona e Orco Fieglino in direzione di Ventimiglia, salgono a 5 i chilometri di code a tratti per lavori. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, un incidente al chilometro 21 che vede coinvolte 3 auto e che attualmente sta causando un chilometro di coda. Un chilometro di coda per lavori in A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare. Ci spostiamo adesso sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove all'altezza di Santa Croce sull'Arno in uscita da Firenze abbiamo delle code.

James Blunt con Tastes Like Summer, profumo d'estate. Beh, devo dire che con queste temperature, diciamo che l'autunno sta tardando ad arrivare. E ora ci spostiamo su strada, perché dalla 1 arrivano nuovi aggiornamenti. Tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano si registrano 6 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 121, che ha visto il coinvolgimento di 3 auto e un camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi è diretto verso Milano, Autostrade consiglia di uscire a Reggio Emilia e, dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia, rientrare in autostrada a Parma. Continuiamo e ci spostiamo in A4 Torino-Trieste, dove tra Castagnato e il bivio con la A21 Torino-Brescia in direzione di Padova segnaliamo delle code per un incidente accaduto al chilometro 217 e 700. E sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, un incidente accaduto al chilometro 21 che vede coinvolte 3 auto e sta causando un chilometro di coda. Sulla tangenziale di Bari, tra Modugno e il bivio con la tangenziale di Bari in direzione di quest'ultima, traffico rallentato per viabilità esterna che non riceve. E sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione di Livorno, abbiamo traffico rallentato.

Italia, il nuovo singolo di Dito nella Piaga, un titolo da bellezza e perfezione, ma in realtà no, racconta proprio il contrario. Dietro l'immagine perfetta ci sono fragilità e insicurezze. Raiso Radio, 17:36 minuti, e per chi si fosse appena collegato, sintonizzato con noi, aggiorniamo nuovamente la situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Si registrano 6 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 121 che ha visto il coinvolgimento di 3 auto e un camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi è diretto verso Milano, Autostrade consiglia di uscire a Reggio Emilia e, dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia, rientrare in autostrada a Parma. Nella direzione opposta invece abbiamo traffico rallentato per curiosi. Passiamo ora sulla 30, dove segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 18 e 900.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Rai Radio.

0: mattino, Daniele, io sto vicino a te. 17:44 minuti ed è giunto il momento di collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera a voi.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Isoradio e a voi da parte di Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa in questo venerdì 2 ottobre. Partiamo dalla notizia principale che riguarda ancora la 1 Milano-Napoli. Siamo nel tratto tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Qui riscontriamo 5 km di coda per un incidente che da poco è stato risolto, quindi tutte le corsie sono ora disponibili al transito. Rimane comunque però

0: il consiglio di percorso alternativo per chi è diretto verso Milano, ovvero l'uscita a Reggio Emilia per poi percorrere la strada statale 9, la via Emilia, con rientro in autostrada a Parma. Andiamo invece in altri tratti della 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code. Siamo nel tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Qui 2 chilometri di coda sono causati da programmati lavori di ammodernamento della rete e i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. E anche nel tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello, ma in direzione di Roma in questo caso, abbiamo invece code a tratti che determinano tempi di percorrenza, anche in questo caso, di circa 20 minuti. Mentre invece siamo nel tratto tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli, anche qui il traffico è intenso, analoga è la situazione anche tra Frosinone e San Vittore, ancora in direzione sud, quindi in direzione di Napoli. Spostiamoci ora invece sulla A14 Bologna-Taranto, abbiamo una serie di cantieri nei tratti compresi tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna che causano 1 chilometro di coda, e lo stesso cantiere nel senso opposto, quindi verso Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, causa invece 5 km di coda. In questo caso i tempi di percorrenza sono di circa 3/4 d'ora. Un altro tratto interessato dai lavori è quello tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Bologna. Qui constatiamo 3 km di coda con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Siamo ora invece sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Rovato e il bivio con la 21 Torino-Brescia in direzione di Padova. I tempi di percorrenza per il traffico si attestano a circa mezz'ora, mentre invece nel tratto tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia i tempi di percorrenza causati dal traffico anche qui sono di circa mezz'ora. Siamo ora nell'area Ligure, partiamo dalla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano 2 km di coda per lavori, e anche nel senso opposto, quindi verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Poi invece sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Peglia e bivio con la 7 verso Genova, abbiamo invece code per il traffico intenso. Spostandoci poi sulla 13 Bologna-Padova, siamo tra Ferrara Sud e Altero in direzione di Bologna, abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 21. Spostandoci poi in conclusione sulla tangenziale di Napoli, traffico intenso tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. Queste le principali segnalazioni del momento, il prossimo collegamento avverrà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: Questa era Spirituale, Biagio Antonacci e Saif, una collaborazione nata quasi per caso, perché Saif va a trovare Biagio Antonacci a Bologna, ascolta il brano e ci mette subito, inizia a scrivere subito la sua parte. Il mio viaggio 17:54 su Rai Iso Radio, il mio viaggio è terminato, ma vedo qui pronto in studio con me Roberto Fragomeno.
1: Eccoci, pronti, no siamo abbastanza Monica, siamo qui insomma pronti ad affrontare questo viaggio, queste code, questo traffico intenso del venerdì.
0: Sì, diciamo che ti lascio una situazione un po' movimentata in A1.
1: Immagino, ancora non ho controllato così i sistemi, però avremo molte cose da fare, avremo nuove rubriche, nuove appuntamenti, parleremo di calcio perché sai c'è la nazionale,
0: sì, è vero,
1: stasera, quindi avremo Beppe Inconciati intorno alle 20 per parlare di Francia e Italia.
0: Grande,
1: cioè, tutti ci vedono non sconfitti, peggio, con 3-4 gol di scarto, un disastro, e invece speriamo che non vada così.
0: Bene. E proprio per chi è in viaggio aggiorniamo la situazione sulla 1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano si registrano 6 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 121 che ha visto il coinvolgimento di 3 auto e un camion. Il traffico defluisce su una corsia. A chi è diretto verso Milano, Autostrade consiglia di uscire a Reggio Emilia e dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia rientrare in Autostrada a Parma. Un buon proseguimento di viaggio e un buon fine settimana da me, Monica D'Angelis, e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao!

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Spagna, il governo del premier socialista Sanchez battuto in Parlamento su due decreti per l'emergenza abitativa. Sale l'ipotesi di elezioni anticipate. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
3: Si prenderà del tempo Pedro Sanchez fino al prossimo lunedì, quando il primo ministro spagnolo comunicherà le sue decisioni sul destino della legislatura, se chiedere o meno al re di sciogliere il Parlamento e portare il paese alle urne. La fine anticipata della legislatura, ipotesi caldeggiata anche all'interno del Partito Socialista di Sanchez, diventa una possibilità concreta dopo la sconfitta parlamentare subita dal governo socialista sui due decreti casa presentati per introdurre misure più eque nel mercato degli affitti dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid con un'invalidità al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. Il caso aveva scatenato proteste in tutto il paese, aveva indotto il governo ad agire, ma i decreti sono naufragati tra il voto contrario delle opposizioni, il Partito Popolare e la formazione di estrema destra Vox, cui si è aggiunto anche il no dei parlamentari del Partito Indipendentista Catalano, Uniti per la Catalogna, che fornisce appoggio esterno al governo Sanchez. L'esecutivo spagnolo poggia su un'alleanza tra il Partito Socialista e una coalizione di forze di sinistra, Sumar. Tuttavia non dispone di una maggioranza nelle Cortes, si regge grazie all'appoggio esterno delle forze indipendentiste catalane, basche, di altri partiti regionali e di un'altra formazione di sinistra, Podemos.
2: In Italia, Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri per il documento programmatico di bilancio e lo scostamento da 7 miliardi di euro. In precedenza la Premier Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria in videocollegamento del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta unitaria alla volatilità dei mercati. Anche la Presidente del Consiglio ha sostenuto l'azione coordinata sulle scorte petrolifere, mirate in particolare sul gasolio, e ha rilanciato la proposta di un dialogo strutturato tra il G7 e i paesi del Golfo, la corrispondente da Bruxelles.
4: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industria. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: La cronaca: incidente sul lavoro in Veneto, un operaio di 27 anni è morto dopo essere rimasto gravemente ferito ieri in un'azienda di prodotti caseari. Il giovane era stato investito al volto da un getto di vapore ad altissima temperatura, fuoriuscito da una tubatura esplosa improvvisamente. La strage di Ustica del 1980, le indagini ripartono con una nuova inchiesta.
5: L'inchiesta sulla strage di Ustica dovrà continuare e quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Roma, che ha restituito gli atti alla Procura Capitolina, accogliendo quindi la richiesta dei pubblici ministeri per proseguire gli accertamenti su uno degli episodi più oscuri della storia italiana. L'aereo 19 della compagnia Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, che esplose in volo, causando la morte di 81 persone il 27 giugno 1980. Per decenni le responsabilità non sono mai state chiarite, sono state avanzate le ipotesi più disparate. La più accreditata vede una battaglia nei cieli del Tirreno tra jet francesi e un caccia libico che si era nascosto dietro la scia dell'aereo civile. La decisione del GIP arriva dopo la disponibilità proprio di Parigi a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Si tratta in particolare di due documenti del Ministero della Difesa francese, inviati a quello italiano nel 1986 e nel 1990, e di 9 file informatici che raccolgono 5 documenti dell'ambasciata francese a Roma, carte che non sarebbero state mai esaminate. Tuttavia, la stessa ambasciata francese ha reso noto di non essere a conoscenza di richieste di mutua assistenza giudiziaria in sospeso. schermaglie diplomatiche in attesa dell'attenta analisi dei magistrati su questi atti inediti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Calcio Nations League, Italia in campo alle 20:45 contro la Francia allenata da Zidane, si giocherà allo Stade de France a Parigi. Radio Cronaca in diretta qui su Rai Radio 1. E per ora è tutto, ancora buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Garden, Ajaro, beh, tramonto Roof Garden, non è male, una bella terrazza su un bel panorama che può essere un mare davanti, delle stupende montagne all'orizzonte, un centro storico di una nostra bellissima città, ne abbiamo tante, solo l'imbarazzo della scelta da lassù. Tutto è veramente diverso, come dal basso, per esempio lungo il Tevere. Se passeggi lungo il Tevere, il caos di Roma sembra svanire improvvisamente, eppure sta pochi metri più sopra. Niente, là sotto sembra ci sia in effetti un'altra atmosfera. Buonasera a tutti, buon viaggio. Sono le 18:12, questa è Isoradio, c'è Stefano Catini in console, Roberto Fragomeni insieme, viaggeremo fino alle 21 in questo venerdì sera 2 ottobre del 2026. Salutiamo Monica D'Angelis che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia. Andiamo subito in autostrada, poi avremo tanti argomenti nel corso di questa serata, ma insomma la viabilità decisamente è al centro, anche vista la situazione traffico molto intenso. Purtroppo alcune situazioni particolari creano ulteriori problemi alla viabilità. Siamo sulla 24 tra il grande raccordo anulare e la complanare verso Teramo, abbiamo 2 chilometri di coda, qui c'è stato un incidente è tecnicamente risolto, però rimangono code che comunque segnaliamo sulla 24 in uscita da Roma verso il grande raccordo anulare, e code che segnaliamo un po' su tutte le statali a Roma, appunto in uscita verso il fuori città. Sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine, direzione sud, 2 km di coda per un incidente al chilometro 113, mentre verso Milano, tra Reggio Emilia e Parma verso Milano, ci sono 4 km di coda, l'incidente al chilometro 121 è risolto, al momento si viaggia su tutte le corsie, a chi è diretto verso Milano consigliamo ancora comunque di uscire a Reggio Emilia, viaggiare sulla statale 9 via Emilia e rientrare quindi a Parma. Comunque l'incidente è tecnicamente risolto, ora ci sono code, come ci sono code in effetti in Liguria, in A10 tra Fine Complanare, Savone e Orcofellino verso Ventimiglia, 7 km di coda, sempre in A10 tra Finale di Liguria e Spotorno verso Genova code a tratti, tra Genova Pedi e la 7 verso Genova code appunto per traffico intenso, in A7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova 1 km, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano 1 km, code in A7 a Genova San Pier d'Arena in entrata in direzione Milano.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Rai Isoradio.

18 e 24 minuti con Laura Pausini, Resta in ascolto, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato e tra poco ascolteremo, per continuare a usare questo termine che in radio è inevitabile usare, gli amici del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, quindi tra poco il meteo. Intanto sulla 4 Brescia-Padova, tra Desenzano e Brescia Est verso Milano, 6 km di coda per traffico intenso, un incidente anche qui è tecnicamente risolto. Ci sono code in A1 tra Fine Compranare, Piacenza e Fidenza, direzione sud, sono dovute al traffico intenso. Sempre sulla 1 tra Fine Compranare, Piacenza e Fidenza abbiamo un incidente, un mezzo fermo in panne, anche questo è stato rimosso e ci sono ovviamente code. Mentre segnaliamo tra Terre di Canosso e Fidenza verso nord Milano code a tratti dovute al traffico intenso. Tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano 4 km, anche qui per traffico, code in A1 in prossimità della 22 da Bologna verso il Brennero, code in A1 a Modena Nord in uscita da entrambe le direzioni, appunto per traffico. Mentre sempre in A1 tra Firenze in Pruneta e Incisa direzione sud Roma, anche qui code dovute al traffico intenso. Incidente sulla diramazione Roma Nord tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso il grande raccordo anulare al chilometro 7,9. Sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo, verso il raccordo abbiamo un chilometro di coda. Variante di valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, 2 km di coda per incidente all'altezza del chilometro 13, avvenuto in corsia di sorpasso in galleria. In A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud, direzione sud Ancona, rallentamenti anche qui per traffico intenso.

0: alle 18.30 siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al luogotenente Michele Parisi.
1: Buonasera a voi tutti e benvenuti ad un nuovo aggiornamento meteo. Aggiornamento che mette in evidenza un'altra giornata dalle caratteristiche tutt'altro che autunnali, fatta infatti di ampio soleggiamento su quasi tutta la penisola, temperature molto gradevoli. Abbiamo raggiunto infatti diffusamente 27-28 gradi, addirittura sfiorato i 30 a sud-est della Sardegna. Abbiamo soltanto della nuvolosità legata a infiltrazioni di aria umida sul nord-ovest e sulla parte occidentale della Sardegna, in qualche caso associata a brevi ed isolate precipitazioni. Abbiamo accennato alle temperature, che questa notte ovviamente caleranno e saremo intorno ai 17-19 gradi su tutto il paese. Scenderemo ad una cifra sulle cime appenniniche ed alpine e in qualche pianura dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia. La ventilazione attualmente è debole e variabile su tutto il paese, con dei rinforzi a sud della Sardegna provenienti da sud-est. Questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione. La linea può tornare ad Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

18:35 minuti dopo il meteo, dopo gli aggiornamenti, insomma, per questa giornata, per questo 2 ottobre quasi estivo, no? Hanno detto i nemici del servizio meteorologico aeronautico militare, se lo dicono loro non è una nostra sensazione. Siamo a maniche corte, insomma, ci muoviamo, 31 gradi nel pomeriggio a Roma per i via del centro, quindi alla fine, insomma, più o meno questo è, però poi la sera, almeno la mattina, la temperatura è un po' più gradevole. Basta che non ci ricordiamo che siamo appunto al 2 ottobre. Allora torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, le notizie che ci portano così a vedere quello che sta succedendo sulle nostre strade e autostrade. Sono un bel po' a quest'ora della sera, soprattutto nel venerdì sera. Sulla 21, 3 km tra Brescia Sud e la 4 in direzione di Brescia, sulla Brescia Padova sulla 4 tra Sirmione e Brescia Est verso Milano. Code per traffico sulla 7 tra la barriera di Milano e Binasco verso Genova. Traffico intenso, ma c'è anche un cantiere permanente e quindi le ripercussioni sono inevitabili. Sulla tangenziale ovest di Milano code a tratti tra l'uscita 7 bis quinto De Stampi e 7 milanese in direzione della 8 Milano Varese. Notizie anche dalle porte di Roma, dalla statale 148 Pontine, incidente e rallentamenti tra Tor de Cenci e il grande raccordo anulare in direzione appunto di Roma, sono dovuti anche questi a un incidente. Tra poco le altre notizie, ora Enrico Ruggeri.

0: Jungle con David Guetta, French Montana, Aidan. Sono una vera e propria, quasi una formazione di basket o di pallavolo. Comunque Shine, il brano che abbiamo ascoltato alle 18.43 minuti. Torniamo al traffico, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, quindi gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete, partiamo dalle notizie principali. Intanto sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 panoramica e Badia in direzione di Napoli abbiamo 2 km di coda a causa del tamponamento tra 3 auto avvenuto all'interno di una galleria. Le auto occupano la corsia di sorpasso, quindi si viaggia solamente in prima corsia. E spostandoci invece ora sulla A14 Bologna-Taranto, per una serie di cantieri riscontriamo code nel tratto compreso tra Teramo e Pescara Nord in direzione di Taranto. Qui sono 6 km di coda, i tempi di percorrenza sono di circa un'ora, il doppio del consueto. Lo stesso cantiere determina anche 2 km di coda nel senso opposto tra Pescara Nord e Pineto. E poi abbiamo anche code tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Bologna, 1 km di coda, e lo stesso cantiere causa anche 1 km di coda nel senso opposto. Torniamo invece sulla 1 Milano-Napoli adesso, perché tra la Complanare di Piacenza e Terricanossa Campegine verso Napoli abbiamo code a tratti per traffico intenso, i tempi di percorrenza sono di circa 3/4 d'ora. Analoga situazione anche nel tratto tra Terricanossa Campegine e Fidenza, ma in direzione di Milano qui i tempi di percorrenza sono invece di circa mezz'ora. E poi nel tratto tra Reggio Emilia e Terricanossa Campegine ancora verso Milano c'è anche 1 km di coda per traffico congestionato. Venendo invece all'area toscana della 1, siamo tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello in direzione di Napoli, qui il traffico intenso causa tempi di percorrenza pari a circa 20 minuti. Spostandoci invece adesso sul tratto urbano di Milano, sulla 4 Milano-Brescia, tra il bivio con il raccordo di Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, le code a tratti determinano tempi di percorrenza pari a circa 20 minuti. E poi nel tratto opposto, quindi verso Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni, qui i tempi di percorrenza causati dal traffico intenso sono di circa 1/4 d'ora.

0: ora, così come sulla 8 Milano-Varese nel tratto tra Milano Nord e Legnano in direzione di Varese, poi nel tratto tra sulla 4 Milano-Brescia tra Palazzolo e Ospitaletto in direzione di Brescia c'è anche un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto. Siamo ora invece sulla tangenziale di Napoli, nel tratto tra Doganella e Capodimonte in direzione di Pozzuoli riscontriamo code a tratti per traffico intenso. Queste erano le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia quindi è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.

18:52 minuti, buonasera da chi da poco si mette al nostro ascolto. Tra poco accendiamo la TV, i titoli del TG3, poi alle 20, un po' prima delle 20, come al solito, seguiremo i titoli del TG1. Intanto in A10 sulla Genova Ventimiglia, tra Fine Compranare, Savone e Orcofellino, verso Ventimiglia, 8 chilometri di coda, lavori e traffico la causa. Code anche tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. In A4 tra Palazzolo e Ospitaletto verso Brescia, 2 km di coda per incidente al chilometro 201 e 900. Vediamo di che si tratta. Sono coinvolte due automobili tra corsia di emergenza e corsia di marcia. C'è comunque traffico in A4 tra Ospitaletto e Rovato verso Milano e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Code anche tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 4 Milano Brescia, anzi sulla Brescia Padova tra Sirmione e Brescia Est verso Milano, abbiamo code per traffico intenso. Qui era segnalato prima un incidente, l'incidente è risolto, rimane il traffico in direzione di Milano. Traffico anche sulla 7 tra la barriera di Milano e Binasco verso Genova, qui sono circa 4 km di coda. Mentre notizie che arrivano anche dalla 2 del Mediterraneo, a Petina verso Reggio Calabria abbiamo rallentamenti perché qui c'è un mezzo fermo in panna. Andiamo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale, Vezzano verso Trento, code per incidente di nuovo in autostrada. Vediamo un po' le ultime notizie anche dalla variante di Valico, 3 km di coda tra la 1 e Badia direzione sud Firenze, quindi incidente tecnicamente risolto, però rimangono code per traffico intenso.

I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Franco Battiato, questa è la stagione dell'amore. Siamo in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, verso Pescara 5 km per lavori, tra Pescara Nord e Pineto. Verso Ancona 2 km di coda, tra poco i titoli del...

0: Schlein l'affondo contro Meloni, avete fallito, andate a casa. E agli alleati dice PD, primo partito, uno non vale uno. La replica della Premier, solo falsità, Conte lavorare con spirito unitario. Crisi energetica, l'annuncio di Macron dal G7, l'ok al rilascio di 100 milioni di barili dalle riserve, nessuna restrizione sugli scambi, in calo la quotazione del petrolio. Il congresso spagnolo boccia i decreti antisfratti di Sanchez, il premier avete anteposto il calcolo politico al popolo, l'ipotesi del voto anticipato a novembre, nuove proteste in piazza. La procura di Palermo chiede l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao, per lui l'accusa di corruzione, avvocato e marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto di Nordio. Oltre 3.700 medici hanno abbandonato il settore pubblico nel 2025, sindacati, dimissioni più numerose dei pensionamenti, serve un piano Marshall per la sanità. Vasco, una vecchia canzone, un nuovo video per anticipare l'uscita del prossimo album live, Marea, brano di 30 anni fa, che racconta una storia di depressione. Per il rocker di Zocca, un dottorato ad honorem in politica e comunicazione.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: 6 minuti dopo le 19. Buona serata a tutti, buon viaggio. C'è Francesco Ciafardini in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 21. Attenzione sulla 8 Milano-Varese tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese. Abbiamo code per incidente anche sulla tangenziale nord di Milano, tra la Fiera di Milano e Baranzate verso la tangenziale est. Anche qui sono segnalate code per incidente sulla 4 tra Palazzolo e Ospitaletto verso Brescia. 2 chilometri di coda per incidente. Aggiornamenti dalla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 5 chilometri per lavori. In Liguria sulla 10 tra Fine Compranare Savone e Orcofellino verso Ventimiglia, 7 chilometri di coda. Qui lavori in corso ma anche traffico intenso. Ora linea a Susanna Lemma, le parole che contano.
1: Le parole che contano. Storie, voci, opinioni per comprendere la realtà con Susanna Lemma.
2: Buonasera da Susanna Lemma e benvenuti alle Parole che contano, il nuovo appuntamento settimanale di Rai Isoradio. Ogni settimana prendiamo in prestito da un libro una parola che conta e ne parliamo con l'autore. Questa sera prendiamo in prestito potere, ossia la facoltà di influenzare, orientare e determinare il comportamento altrui o il corso degli eventi, e può tradursi in prevaricazione e controllo oppure in responsabilità e tutela verso i più deboli. A noi, come sempre, la scelta. Ne parliamo con padre Paolo Benanti, teologo, filosofo, conosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi esperti di etica delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale, è appena uscito con il suo ultimo libro, Il caso Guillou. Silvio Berlusconi, editore. Buonasera padre Benanti e benvenuto.
3: Buonasera a voi e bentrovati.
2: Allora, di fatto nel libro narra un caso di morte digitale, ce lo spiega lei?
3: Allora, il tema è uno di quei temi che speravamo non dovessimo mai commentare. Un giudice è un giudice che era presta servizio in questo momento in un istituto internazionale che è la Corte Penale dell'AIA, dove cerchiamo di contrastare i crimini di guerra, laddove cerchiamo di contenere la violenza della guerra, ha semplicemente fatto il suo dovere, ha ricevuto un fascicolo di accuse e indipendentemente dal fatto che uno possa essere d'accordo o non d'accordo, vero o non vero, quando si riceve una denuncia bisogna aprire un'indagine. Il solo aver fatto e compiuto questo atto lo ha messo in una posizione politica scomoda. Perché? Perché il tema era uno di quelli divisivi, le accuse erano contro Benjamin Netanyahu per quello che stava accadendo in Israele. Ora, senza soffermarsi sulla natura delle indagini, che non c'entravano niente al momento, l'unica cosa che possiamo rilevare è che lui ha fatto il suo dovere d'ufficio. Questo ha fatto sì che l'amministrazione americana abbia sancito un ordine esecutivo per cui nessuna azienda o individuo americano poteva più dare servizi a Benjamin Guillou, cittadino francese residente a Parigi. E lui improvvisamente si è trovato in una condizione per cui le carte di credito, che sono tutte americane, non funzionavano più, le mail erano sospese, la piattaforma online con cui lavora la Corte Penale dell'AIA gli ha sospeso l'accesso perché è una piattaforma americana. Insomma, lui ha detto: era il 2025, ma mi sono rialzato come se fossi nel 1990. La banca gli ha chiuso il conto. È stato in qualche misura, perdonatemi la battuta, come Spinoza scomunicato nel 1600 e nessuno poteva più parlare con lui o fare affari con lui. Una forma di potere digitale che si sgancia, che sgancia la sovranità dalla territorialità e che fa la legge, fa il giudizio e fa l'esecuzione con la velocità di un clic.
2: Una domanda viene istintiva: c'è un problema di concentrazione di potere?
3: C'è un problema di concentrazione di potere che è senz'altro del mezzo tecnologico, ma c'è anche un problema a cui non eravamo più abituati, che è un problema di superamento della divisione dei poteri di Montesquieu. Montesquieu ci ha detto molto chiaramente, abbiamo strutturato le nostre democrazie su questo, che solo se i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziale, rimangono separati è possibile la libertà. Nel digitale, in queste pochissime mani che fanno afferenza a una sola nazione, il potere del digitale è sganciato dalla divisione dei poteri ed è concentrato nella volontà di chi ha il potere di fare quel click. È una situazione nuova che sfida in una maniera assolutamente inedita e assolutamente ingestibile quello che è lo Stato di diritto.
2: Si aggiunge dunque un quarto potere, se così vogliamo dire, che è proprio quello tecnologico. Allora spieghiamo ai nostri ascoltatori in cosa consiste questo specifico potere.
3: Ma ormai tutta la nostra realtà è una realtà definita dal software. Pensate allo smartphone. Voi, se avete comprato l'ultimo modello, avrete speso tra i 1.000 e i 2.000 euro, a seconda di quanto volete spendere, per un bel parallelepipedo di acciaio, vetro e silicio. Però quel parallelepipedo non fa nulla se non c'è dentro un software che lo rende capace di fare cose, tra cui la nostra carta di credito, il telefono, aprire la macchina, so, le mappe, fare un po' tutto. Quel software però noi non lo possediamo, lo abbiamo solo in licenze. Ed ecco che improvvisamente da essere proprietari di qualcosa è come se fossimo tornati nel medioevo feudale e noi siamo i servi della gleba che gestiamo il campo di qualcun altro. E se quel qualcun altro ci toglie il diritto di accesso al campo, noi rimaniamo senza campo. Ora qui è anche figurato perché c'è anche il campo telefonico. In realtà, al di là del gioco, di parole, la verità è che siamo di fronte a una realtà tecnologica che ha avuto il potere di sovvertire un ordine nello spazio analogico che avevamo costruito con secoli di lotte, battaglie, tensioni e sangue versato. È stato molto conveniente perché col digitale possiamo fare tutti tante cose e non ci siamo resi conto che era anche una scelta politica. Oggi siamo nel momento in cui bisogna affrontare la dimensione politica e, come dire, in qualche misura etica della questione.
2: Le chiedo, il potere tecnologico mette a rischio, può mettere a rischio la democrazia e come può reagire lo Stato di diritto?
3: Allora, il tema è questo, che è entrato nelle nostre vite, fatemi usare questo termine un po' da ingegnere, percolato, è scivolato dentro le nostre vite mediante un piano inclinato che è il piano della comodità. Questo è accaduto però uno scambio tra la comodità e la libertà, perché chi controlla quel passaggio controlla la libertà. E siccome la democrazia è una sorta di grande recinto attorno alla libertà individuale e alle libertà collettive, è chiaro che se noi cambiamo il modo con cui scambiamo la libertà con la comodità, andiamo anche a minare quelle che possono essere le basi della democrazia. Ora, questo non è un destino, questo non è già accaduto, siamo ancora in regimi democratici, però quello che è accaduto a Guiù quest'estate, l'estate scorsa, ci dice che non possiamo più dare per scontato alcune cose, dobbiamo ridirci cosa vogliamo.
2: La democrazia e lo Stato di diritto ha, come dire, tutti gli strumenti per reagire, ma soprattutto la velocità per farlo.
3: Ma diciamo che vale un grande adagio, nessuno dovrebbe essere al di sopra della legge. Ecco, purtroppo, siccome c'è una grande concentrazione di potere tecnologico ed economico, sembra che alcune delle grandi piattaforme di fatto agiscano come se fossero al di sopra della legge. Solo se sapremo riportare tutti i player, tutti i giocatori di questa partita digitale tecnologica sotto la legge, allora la democrazia saprà vincere, gestire e giocare la partita.
1: Le parole che contano. Storie, voci, opinioni. Per comprendere la realtà, con Susanna Lemma.

0: niente. Alfa, ci divide
1: con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, 19:17 minuti. Ancora buona serata, buon venerdì sera, in diretta, in viaggio con Isoradio. Incidente a Roma sulla diramazione Roma Nord tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso il grande raccordo anulare al chilometro 7-9, variante di valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, 2 chilometri di coda per incidenti. Siamo al chilometro 9 e 700. Aggiornamenti anche dal nodo bolognese in A14 tra Bologna e Borgo Panigale, il raccordo di Casalecchio verso sud Ancona, rallentamenti, code sul raccordo di Casalecchio in direzione nord verso la 1, mentre tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord in A1 verso nord Bologna abbiamo rallentamenti. A Modena nord in uscita abbiamo code anche in A1 tra la 22 e Modena nord in direzione sud. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova, code per un mezzo fermo. In A10 7 km tra Fine Complanare Savone e Orcofellino verso Ventimiglia, code anche tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, e rallentamenti tra Genova Aeroporto e l'A7 in direzione sempre di Genova. Sulla 8 tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese, code per incidente. Queste le ultime notizie, ora torniamo alle parole che contano. Linea Susanna Lenna.
2: Le parole che contano. Storie, voci, opinioni per comprendere la realtà con Susanna Lemma.
3: Eccoci di nuovo in studio con padre Paolo Benanti e il suo ultimo libro, Il caso Guillou, Silvio Berlusconi editore. Stiamo ragionando con padre Benanti proprio della trasformazione del potere tecnologico. Quali sono i rischi che i colossi tecnologici pongono ai nostri diritti e alle nostre libertà individuali? Abbiamo detto che questo è un potere che oggigiorno è piuttosto concentrato nelle mani di pochi, e allora è di fatto un'arma geopolitica in un tempo di così tante crisi geopolitiche?
4: Ma diciamo che il potere tecnologico si è anche diffuso durante un momento che era il momento della globalizzazione, in cui sembrava aver vinto un modello di mondo libero, aperto e interconnesso. La globalizzazione sta andando ed è andata in crisi, il mondo è fratturato, il mondo sembra sempre più in tensione. Ecco che improvvisamente quello che sembrava uno strumento di coesistenza è diventato anche uno strumento di dominio.
3: Ecco, c'è un ruolo attivo che può svolgere anche il cittadino, le persone, o sono destinate a subire la tecnologia e l'abitudine piuttosto che li arresi, se vogliamo dire, schiavi di questo uso? Cioè, è importante anche l'uso che ne facciamo del mezzo?
4: Ma io direi che è fondamentale ricordarci che bisogna essere cittadini e non utenti. Allora, se noi diventiamo utenti di una piattaforma, valgono i termini della piattaforma. Se noi siamo cittadini su una piattaforma, valgono i termini del diritto. Bisogna stare attenti a non farsi ridurre dalla convenienza delle piattaforme ad essere semplici utenti. E qui, per esempio, si vedono le differenze enormi tra i servizi dei privati, di queste grandi piattaforme, e quelle che invece, per esempio, uno Stato che si digitalizza mette a terra. A volte ci possono sembrare più scomodi, ma tutelano fondamentalmente i nostri diritti. Pensate al 730 online, pensate all'app Io, pensate a tutta una serie di servizi come lo Speed. A volte li critichiamo perché sembrano meno comodi che fare la login su un social network o altro, ma quelli difendono radicalmente la nostra libertà, la nostra privacy. E quindi non scordiamoci che solo se rimaniamo cittadini e non ci facciamo trasformare in utenti sapremo fare la nostra parte.
3: La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, dunque, mi sembra di capire, poi mi corregga se sto sbagliando, si può controllare, indirizzare, insomma non è un destino che non si può cambiare, però come si può fare? Lo Stato, ad esempio, l'Europa, cosa può fare?
4: Ma l'Europa sta già lavorando tanto, sta facendo i suoi regolamenti, le sue difese del mercato comune, e il fatto che sono efficaci ce lo rivela anche il fastidio con cui a volte l'amministrazione americana o le grandi compagnie americane reagiscono ai regolamenti europei. L'Italia, invece, per rimanere più sull'intelligenza artificiale, si è dotata recentemente col governo di una legge proprio specifica ed è uno dei primi paesi ad aver fatto questo. Quando ha ospitato il G7 ha voluto che l'intelligenza artificiale, la sua definizione in termini umanistici e di persona al centro, fosse una delle caratteristiche principali. Siamo un paese che non è indietro da questo punto di vista, che sta lavorando nella maniera secondo me più efficace e effettiva di tutte, cioè fecondando quella che è la cultura, perché ci sia una risposta collettiva democratica a queste fonti di innovazione.
3: E all'intelligenza artificiale è stata dedicata anche la prima enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, alla custodia della persona umana in quest'era di intelligenza artificiale. In questo caso il Vaticano, la Chiesa, quale strada può indicare da seguire?
4: Ma in realtà il Papa sa che la Chiesa non ha il compito di indicare una via, non è la terza via, ha il compito di collaborare con gli altri donne e uomini di buona volontà a formare le coscienze perché la risposta sia la risposta in coscienza di tutti quanti, da credenti sia un chiaro punto connesso alla fede che la coscienza è il luogo dove si cerca il bene e che il credente chiama la volontà di Dio, ma quella unisce tutti gli uomini. Al di là che uno la chiami volontà di Dio o semplicemente ricerca del bene. Ecco, la Chiesa vuole collaborare a quel livello, svegliare le coscienze perché ci sia un risveglio delle coscienze e una risposta in coscienza ai problemi dell'oggi.
3: E chiudiamo con uno sguardo alle giovani generazioni, quelle che sono nate ai tempi del digitale e dell'intelligenza artificiale. Noi che siamo nati prima, diciamo, portiamo con noi un naturale senso critico, no? Rispetto alle novità. Invece loro, le nuove generazioni che nascono in questo tempo, cosa dire loro, come formarli?
4: Ma questo è un discorso che, per esempio, in LUISS stiamo portando avanti molto con attenzione, perché vedete, ci siamo resi conto che, come quando abbiamo smesso il lavoro nei campi, pensavamo che la fatica fosse solo una cosa negativa, invece poi ci siamo accorti che serve la palestra, perché un po' di lavoro ci aiuta a rimanere tonici e vigili. Ecco, quello che si chiama in termini tecnici l'offload cognitivo, cioè il fatto che la macchina tolga a noi dei compiti mentali, può produrre un'atrofia di quella che è la nostra capacità di pensare. E allora abbiamo bisogno di quella che potremmo definire una palestra cognitiva, una cognitive gym. E un'università come la LUISS si sente chiamata in causa anche come missione propria nello sviluppare degli strumenti, nel testare degli strumenti, perché quelli che sono i giovani di oggi possano essere le migliori donne, i migliori uomini possibili domani.
3: Grazie allora a Paolo Benanti. Lo ricordiamo, il caso di Yult, ultimo libro, Silvio Berlusconi, editore. E grazie ai nostri ascoltatori per averci seguito. Appuntamento a venerdì prossimo su Rai Isoradio. Invece, per riascoltare la puntata, Rai Play Sound. Grazie a tutti e a voi l'augurio di una buona serata.
2: Le parole che contano. Storie, voci, opinioni. Per comprendere la realtà con Susanna Lemma.

19:27 minuti, ancora buonasera a chi da poco si è messo al nostro ascolto in viaggio in questo venerdì sera, qualcuno di ritorno verso casa, qualcuno invece in viaggio verso il fine settimana. Al momento c'è traffico decisamente su molte strade e autostrade, traffico di rientro, traffico magari di partenza, alcune situazioni particolari come all'interno della variante di Valico, tra la 1 e Badia, direzione sud, abbiamo 2 chilometri di coda per incidente, coinvolte 2 automobili sulla corsia di sorpasso. Sempre in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci, verso Firenze rallentamenti, code alla Strassigna in uscita da Firenze. In A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud e direzione Sud Ancona rallentamenti, tra Pedaso e Grottammare verso Pescara 2 km, tra Grottammare e Pedaso verso Ancona 1 km. Più a sud tra Roseto delle Abruzze e Pescara Nord verso Pescara 4 km di coda, mentre tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari abbiamo rallentamenti. C'è fumo per incendio in A14 tra Poggio Imperiale e San Severo, siamo al chilometro 523. Traffico anche a Napoli, in tangenziale tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli, segnaliamo delle code in questo momento anche sulla 30 Palma Campania in uscita da entrambe le direzioni. Arriva Tiziano Ferro, brano di qualche tempo fa che ritroviamo nella nostra programmazione di questo 2 ottobre, insomma una qualifica non proprio eccezionale, però ascoltiamolo, Imbranato.

19:36 minuti, buon venerdì sera in diretta qui su Isoradio. Torniamo alla viabilità, le notizie che ci portano un po' in giro per l'Italia. Andiamo a vedere dalla variante di Valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, sempre 2 km di coda per incidente. È bloccato il traffico in A1 per incidente tra Firenze sud e Incisa, direzione sud Roma. Siamo al chilometro 317 in prossimità del blocco. Si sono subito formate delle code. Sulla 10 tra fine Compronale Savone e Orcofellino verso Ventimiglia 6 km, tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova code a tratti, in A12 code tra Recco e Genova Nervi verso Genova, e segnaliamo un incidente all'inizio al chilometro 2 della 12 tra la 7 e Genova Est in direzione di Livorno. Traffico intenso in A1 tra fine Compronale Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, qui c'è anche un cantiere di lavori, mentre in A4 code tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, tra Castagnate e Rovato in direzione di Milano.

I Black Eyed Peas, Don't Lie, questo è l'invito che ci vuole sempre ogni tanto, e non dite bugie, è un invito storico che ci sentiamo dire quando eravamo piccolini, ma giustamente sembra una cosa banale, ma insomma spesso quante situazioni, diciamo, spiacevoli dietro alle bugie. Andiamo a vedere le notizie sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo un incidente tra De Senzano e Sirmione, qui siamo in carreggiata direzione Venezia, quindi code per incidenti in A4 tra De Senzano e Sirmione verso Venezia. Sulla 22 Brennero-Modena tra Eniaure e San Michele verso Modena abbiamo code anche qui per un incidente. Tangenziale sud di Torino tra Interscambio Drosso e Stupinigi verso la 21, code per traffico intenso, mentre sulla 2 del Mediterraneo a Petina verso Reggio Calabria ancora rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panna.

0: Siamo sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma. Traffico bloccato con 3 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 317 che ha visto il coinvolgimento di un'auto e di una motocicletta. Chi viaggia in direzione di Roma, consigliamo di uscire a Firenze Sud e rientrare in Cisa dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Quindi traffico bloccato in A1 tra Firenze Sud e Cisa, direzione Sud Roma, per un incidente. Queste le ultime notizie, siamo all'altezza del chilometro 317, tra poco parleremo di calcio, parleremo di Francia-Italia che si sta per giocare a Saint-Denis a Parigi, ma ora accendiamo come sempre a quest'ora appunto la televisione perché seguiamo insieme i titoli del TG1 e poi ripartiremo con la nostra programmazione, il nostro contenitore serale di Isoradio, il ritmo della sera. Quindi tra un attimo arrivano i titoli del TG1 e poi torniamo con tutti gli aggiornamenti, andremo soprattutto a rivedere la situazione in A1. Eccoli.
1: Via libera in Consiglio dei Ministri a documento di finanza pubblica e scostamento di bilancio per energia e difesa. Giorgetti, contesto complesso, manovra prudente. G7, messi sul mercato 100 milioni di barili di scorte petrolifere nei prossimi 4 mesi. Meloni, contenere impatto rincari su famiglie e imprese. Maggioranza, ridurre pressione fiscale, sostegno a ceto medio, opposizioni, governo fallito, scontro Premier Schlein, botta risposta Conte, leader PD. La campagna di Mosca per ridurre al gelo gli ucraini, rappresentante europea Callas da Papa Leone, Putin, minaccia vera, riarmo necessario. Garlasco, indiscrezione su consulenza della difesa di Sempio su impronta della scarpa in casa di Chiara, ex investigatore del RIS, il DNA anomalia già nel 2007. Parla il pilota eroe indiano del volo Fly Dubai, ero ferito ma ho aperto la cabina, non volevo lasciar morire 170 persone. Vasco Rossi esce in versione live, Marea verrà incluso nel nuovo album The Essential con inediti e rarità, dice Canto senza maschera. E a Parigi va in scena Francia-Italia, la terza gara di Nations League al sapore dell'impresa. Il CT Mancini, mi aspetto un calcio offensivo ed equilibrato. E 20 anni dopo la testata di Berlino, Zidane ritrova gli azzurri nella panchina dei blu, diretta su Rai 1 tra poco dopo il TG1 delle 20.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Genesis, Hold On My Heart, il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 20:03 qui su Isoradio, sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma. Il traffico è bloccato per un incidente al chilometro 317, coinvolte un'automobile e una motocicletta, e ci sono 4 km di coda in prossimità del traffico bloccato. Mentre segnaliamo un incidente anche in A14, un tamponamento tra due auto tra Rimini Nord e Rimini Sud, direzione Sud Ancona. Qui c'è traffico intenso e è avvenuto questo tamponamento. L'invito è a mantenere sempre e comunque le giuste distanze di sicurezza. In A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Sud Pescara 4 km di coda, tra Pedaso e Grottamare verso Pescara 2 km, tra Grottamare e Pedaso verso Nord Ancona 1 km di coda. Anche qui per lavori in corso in A14 tra Bologna e Borgo Panigale il raccordo di Casalecchio, direzione Sud Ancona, abbiamo rallentamenti anche per traffico. Morì.

0: 9 minuti dopo le 20 in A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma, traffico fermo, bloccato per un incidente, ci sono 5 km di coda, siamo all'altezza del chilometro 316, un incidente che vede coinvolta un'automobile e una moto. A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Firenze Sud e rientrare in Incisa, questo il percorso alternativo. Appunto, siamo a pochi minuti dall'inizio del match di National League tra la Francia e l'Italia, Saint-Denis a Parigi in Francia. Sono uscite già le formazioni, noi siamo in collegamento con Beppe Incocciati, bomber di razza, ma anche voce e volto familiare per i telespettatori di Rai Sport. Beppe, bentornato su Isoradio, buona serata.
1: Buonasera a tutti, ciao Roberto.
0: Beppe, io ti chiederò dell'Italia, ovviamente della formazione che è appena uscito, di come vedi questa partita che preoccupa in molti, però prima io quando ho letto questa notizia 2 giorni fa ho detto devo chiederla a Beppe, perché lui, tu hai giocato con Maradona, con i più grandi campioni, è successo, lo sai, durante la National League che Ronaldo si è scaldato mezz'ora e poi alla fine l'allenatore del Portogallo non lo ha fatto giocare, lui ha preso, se n'è andato, gli sono corsi dietro fino all'aeroporto, non ne ha voluto sapere, ha preso un aereo e ha mollato il Portogallo. Insomma, lesa maestà, Ronaldo non l'ha accettata questa cosa. Tu da calciatore, ma ora anche da commentatore, che ne pensi di questa situazione? Cioè, un Ronaldo può permettersi una cosa del genere o nessuno può farlo? Non so se Maradona l'avrebbe fatto, però vabbè, insomma, te lo chiedo.
1: No, io credo che Ronaldo ancora non si sia reso conto della sua età, ecco. E lo si vede in campo, non è più quello di anni fa, e quindi però bisogna rendersene conto, c'è un momento in cui l'atleta, magari la testa e il pensiero rimane indelebile, ma poi c'è il fattore fisico che inevitabilmente e fisiologicamente ha delle difficoltà, cioè a mantenere un po' i livelli sui quali si è distinto, no? Questo è valso per Maradona, è valso per Pelé e vale sicuramente anche per lui. Arrivi a un momento in cui il fisico non risponde più come magari rispondeva prima, la testa sì, ma il fisico no, e bisogna prenderne atto. Certo, poi il carattere e l'intelligenza dell'individuo fanno la differenza. In questo caso credo di poter dire che Ronaldo non ha dimostrato grande professionalità e intelligenza, anche perché credo, come sono sicuro, abbia poi mancato sicuramente di rispetto ai propri compagni e all'intera nazione.
0: E sai, tutto il Portogallo, infatti non lo hanno nemmeno troppo difeso, in effetti così rischia di, insomma, mandare un po' all'aria un personaggio alla fine importante, anche positivo da un punto di vista della disciplina, perché uno che ancora adesso si allena, esatto, come credo come nessun altro. Vabbè, comunque mettiamo da parte Ronaldo e il Portogallo, parliamo della nostra Italia, tra pochi minuti contro la Francia, confermati Fratelli Esposito, Barella sarà in panchina, gioca yeah. Frattesi, ti stupisce la cosa?
1: No, perché fa bene Mancini a confermare il centrocampo che bene ha prodotto, diciamo, quella linea di gioco sia nella fase di non possesso che nella fase di possesso. Tonali davanti alla difesa con Fagioli e Frattesi subito dopo hanno dimostrato, almeno nella gara contro la Turchia, di dare equilibrio affidabilissimo al contesto di squadra, quindi è giusto riproporli, e io credo che Mancini stia già arrivando un po' alla soluzione definitiva dell'impostazione della propria squadra, perché comunque gli elementi, almeno quelli visti soprattutto a livello di mentalità contro una Turchia che, insomma, ricordiamo non essere stata, diciamo, una nazionale che ci ha impensierito più di tanto. Certo ci ha ridato morale, insomma, noi abbiamo adesso il morale, credo, alle stelle, ragazzi, al morale alle stelle, anche per la motivazione per la quale poi tra poco incontreranno una delle migliori nazionali del mondo, che è la Francia. Però è questa la gara, secondo me, dove c'è bisogno di conferme. Siamo tutti curiosi di vedere se questi ragazzi hanno intrapreso quel binario, quella strada giusta che servirà a tutti noi anche nel cominciare a credere che, insomma, stiamo un po' risuscitando, no? dalle ceneri, e quindi speriamo che questa gara ci darà questa convinzione, staremo a vedere. Poi, se mi permetti, anche l'attacco è un attacco che mi piace molto, soprattutto nel lato di sinistra con Sebastiano Esposito, che per me non è una scoperta, lo seguo da tanto.
0: È un bel esordio, è stato quello, insomma, devo dire.
1: Sì, è un ragazzo che è dotato di intelligenza calcistica, di tiro, vede bene la porta, si muove bene tra le linee, è uno che stimola anche l'avversario nell'uno contro uno, e guardando, se non erro, il difensore di destra della Francia, che sarà Kalulu, io credo che Sebastiano Esposito possa veramente fare benissimo questa sera, quindi starò a vedere con curiosità.
0: Ecco, un po' immagino gli ascoltatori in viaggio, un po' come il sottoscritto, qual è l'Italia, il Belgio, la Turchia? Certo, adesso peggio di così solo la Spagna ci poteva capitare, perché magari una squadra più accessibile avrebbe potuto confermare il buon momento. La Francia è ovviamente fortissima, c'è Zidane in panchina, però Mancini mi è sembrato, insomma, dire io me la gioco comunque, sì, anche la formazione sembra essere una formazione propositiva, insomma, non si è chiuso.
1: Sì, è una formazione offensiva ed è giusto che sia così, tanto ti devi misurare con quella che è con quello che è un avversario di altissimo livello. E quindi da lì sei alla ricerca un po' delle tue convinzioni che devono essere strutturali. È chiaro che incontri una Francia che fino adesso è un punteggio pieno e non ha subito neanche un gol fino adesso, e quindi sai, questo Mancini e i suoi ragazzi lo sanno, e potrebbe essere anche un motivo di così andare proprio alla ricerca di scalzare un po' questa difesa, che fino a questo momento è una difesa ferrea, quella della Francia. Insomma, abbiamo la possibilità di fare bene. Vedremo adesso a livello psicologico come i ragazzi hanno gestito, prima di entrare in campo, il fattore psicologico, che è quello, soprattutto quello emotivo, che poi alla fine fa la differenza in queste gare qua.
0: Ecco, Donnarumma è stato fischiato dai suoi ex tifosi, succede spesso, speriamo che questa cosa l'abbia caricato, lui è uno di carattere, insomma, speriamo che chiuda la porta così. Su Frattesi, insomma, giocava nell'Inter, praticamente riserva fissa, ora è un giocatore decisivo per la Lazio, ma anche per la nazionale. Strano il calcio, insomma, è uno sport un po'
1: ma
0: curioso.
1: Secondo me lo era anche per l'Inter, perché ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato veramente di appartenere a un ottimo livello calcisticamente parlando, quindi non sfigurava sicuramente nell'Inter, ma capisco vivo che il centrocampo dell'Inter è un centrocampo rodatissimo, e quindi Frattesi ha fatto, diciamo, si è comportato benissimo, perché non è mai entrato in polemica con nessuno, quindi ha dimostrato veramente di essere un ragazzo con la testa a posto. E poi, giustamente, chi gioca a questo gioco qua ha voglia di giocare, poi ha trovato la casa di partenza, che era la Lazio, è tornato quindi con grande entusiasmo, si è riguadagnato la nazionale, è un giocatore sereno, allegro, felice, e quindi sono le migliori cure per un giocatore che quando entra in campo è sereno, felice, e quindi si diverte in campo. Sì, poi abbiamo visto che ha una capacità straordinaria anche in zona gol, quindi è un elemento veramente importante.
0: Ecco, andiamo a chiudere, però parlato di Gattuso, insomma, nella Lazio io devo farti la domanda, perché insomma sono un po' interessato, devo dire la verità. Gattuso, insomma, tu un campione, lo conosci, ma una sorpresa o te l'aspettavi un inizio così buono, ma soprattutto un essere così centrato in una situazione difficile, aver preso un po' tutte le responsabilità su di lui, questa è una caratteristica che insomma conoscevamo di Gattuso.
1: Beh, Gattuso intanto è un campione del mondo, e quando hai un riferimento in panchina che ha dimostrato calcisticamente parlando di essere un giocatore, di essere stato un giocatore di altissimo livello, qui inevitabilmente c'è un rispetto che ti è riconosciuto da parte dei calciatori. Quindi, partendo da questa base, che credo sia stata quella più importante nel rapporto tra i giocatori, e Gattuso ha saputo interpretare anche quello che e diffondere quello che è il suo messaggio di gioco. I giocatori rispondono a lui per rispetto, ma soprattutto anche perché riconoscono in lui evidentemente dei metodi di insegnamento e di disciplina tattica che sono condivisibili, e quindi le cose, quando è così, che c'è uniformità di intenti anche in una squadra che magari apparentemente poteva sembrare a tutti di non poter fare quello che sta facendo, invece basta poco, bastano le componenti che sono messe al posto giusto e al momento giusto, anche una squadra magari di minor valore nei confronti, ecco, di quelle che ha davanti, quelle poche, Inter, anche il Napoli, insomma, e soprattutto la Roma, che sono più strutturate, la Lazio sta facendo bene. L'unica cosa che tutti sappiamo, e purtroppo ancora non si riesce a ricucire un po' questo rapporto tra Lotito e i propri tifosi, perché vedere una squadra storica come la Lazio che entra in campo e ci sono 3.000 spettatori all'Olimpico, questo sicuramente non fa bene allo sport in generale.
0: Sì, è ancora più difficile per Gattuso e per la squadra, sicuramente. Allora, noi ti seguiremo il martedì su Rai Sport, ma credo che ci risentiremo presto anche qui su Isoradio per parlare un po' di campionato che tornerà dopo questa lunga sosta, 4 partite della nazionale. Io intanto ringrazio Beppe Incocciati, buona serata, buona partita Beppe, ovviamente.
1: Buona
0: a presto.
1: Serata Roberto, un saluto a tutti.
0: Grazie a Beppe Incocciati, lo risentiremo presto qui su Isoradio, appunto per parlare di calcio, di campionato, anche di nazionale, perché no, mi è sembrato ottimista sulla partita, quindi speriamo bene per questa sera. Tra poco gli aggiornamenti. Dico che...

Bambole di Pezza, questo è settembre, 20 e 27 minuti. Abbiamo parlato di calcio, di pallone con Beppe Incocciati. Tra poco l'Italia a Saint-Denis contro la Francia, la National League, che però insomma sta attirando parecchie, diciamo così, attenzioni da parte dei tifosi, ovviamente in diretta su Rai 1 per seguire il match per chi arriverà a destinazione nei prossimi minuti. In A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Sud Roma il traffico non è più bloccato, ci sono 6 km di coda per incidente, siamo al chilometro 316 della 1, appunto in prossimità di Firenze, carreggiata sud. In A14 tra Bologna e Borgo Panigale il raccordo di Casalecchio verso Sud Ancona, rallentamenti per lavori, raccordo di Casalecchio code in direzione nord verso la 1. In A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord verso nord Bologna rallentamenti. In A10 tra Fine Complanare Savone e Orcofellino verso Ventimiglia, anche qui ci sono code dovute ovviamente a un cantiere di lavori ma anche al traffico stasera decisamente intenso. Ci sono 2 km in A14 tra Pedase e Grottammare verso Pescara, ci sono 3 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e 2 km tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona. Attenzione, qui il traffico anche bloccato ora per un mezzo fermo in panne, siamo al chilometro 293 e 500. Sempre in A14 più a sud tra Vasto Sud e Termoli verso sud Bari, rallentamenti perché passa un trasporto eccezionale. Ora un brano di Sting, si intitola Rushing Water.

Le 20 e 34 minuti, ancora buonasera a tutti, buon viaggio in diretta su Isoradio. Sì, lo sono, il traffico che sta migliorando anche sulla 1, dove il traffico non è più bloccato al chilometro 316 dopo un incidente, ma ci sono 6 chilometri di coda tra Firenze Sud e Incisa in direzione sud, in direzione di Roma. In A14 3 chilometri tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 chilometri tra Gortamare e Pedaso verso Ancona. Il traffico qui non è più bloccato, quindi si torna a camminare. Sempre in A14 tra Pedaso e Grottammare verso Pescara 2 km e tra Rimini Nord e Rimini Sud, direzione sud Ancona, abbiamo rallentamenti, sono dovuti al traffico intenso.

Lui tanti fischi da quello che era il suo pubblico a Parigi, si vede che insomma, è successo qualcosa, perché non si era lasciato male Donnarumma con i tifosi francesi, però poi basta un niente, lo sappiamo che da questo punto di vista gli umori cambiano. Quindi tra poco Francia-Italia, vi terremo aggiornati durante il nostro viaggio. Adesso l'inno nazionale appunto italiano, inquadrata la squadra di Mancini con tutti i giocatori, con la telecamera che passa da uno all'altro durante l'esecuzione del nostro inno nazionale. Sono le 20:42 minuti, ritmo della sera, il contenitore serale di Isoradio, la coda di 6 km in A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma, dopo un incidente.

con questo brano arriviamo alle 20 e 48 minuti nella nostra diretta del venerdì sera 2 ottobre qui su Isoradio. Gli aggiornamenti, le notizie di pubblica utilità sulla 1 tra Calenzano e località Aglio in direzione nord Bologna. Abbiamo rallentamenti per materiali dispersi, sempre in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso sud Roma, 6 km di coda dopo un incidente. Ci sono code in A10, sono 4 km in questo momento tra Fine Compranare Savona e Orcofellino verso Ventimiglia. Incidenti in A26 tra l'A21 e Casale Monferrato Sud, direzione nord, grave lunatoce, siamo al chilometro 70.

0: Le 20 e 56 minuti con questo pezzo che ci fa muovere, ci fa ballare, come ci fa muovere Francia-Italia. Il match è cominciato da 7 minuti.
1: Niente, non sente niente quando c'è il calcio, non sente neanche. Io che faccio così?
0: Ah, non sento niente. No, no, sono. Stavo vedendo, Simone, la Francia che pressa, sono. Ci vogliono subito spaventare.
1: La Francia è tosta.
0: Io ricordo dei match tra Italia e Francia dove non c'era partita, cioè eravamo talmente più forti che.
1: Io ricordo match tra Italia e Francia dove arrivava Zidane e dava una bella capocciata petto a Materazzi.
0: Famoso momento.
1: Finale dei mondiali anche, tra l'altro. Cos'era? Il 2000?
0: Il 2000.
1: Quando ha vinto i mondiali d'Italia? 2006. Francia Italia 2006.
0: Insomma, Stefano Catini, che ha seguito l'Italia, lui l'ha seguita in giro, no?
1: Quanti mondiali hai fatto, Stefano?
0: Un po' di mondiali, insomma.
1: Ha fatto solo un mondiale nel 94, dice, negli Stati Uniti. Abbiamo il fonico
0: lì, non so se Stefano pure ha sbagliato il
1: mondiale.
0: Ritmo. Siamo andati vicinissimi al gol con Ken, Italia vicina al gol, hai capito? Ci volevano spaventare loro, ma noi abbiamo reagito alla gara.
1: Vedremo, perché se no finisce che Mancini si potrebbe giocare il posto. Non per questa partita, ma se dovesse, per caso, facendo scaramanzia e cosa, andare male, Mancini resta comunque.
0: Non credo sia, insomma, in dubbio la sua posizione. Sono poche partite e veniamo soprattutto da un periodo molto difficile, quindi bisogna dargli un po' di tempo. Però ecco, siamo andati.
1: Tu sei fiducioso, tu sei fiducioso.
0: Sono fiducioso.
1: Bene, vi aggiornerò anche io, pensa, su questo, sul calcio.
0: Bene, ti ascolterò di là in redazione, e quindi Simone Mercurio con voi fino a mezzanotte e mezzo, Stefano Catini in console, Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, a domani.

0: John Lennon, Just Like Starting Over, un grandissimo classico per John Lennon. 21 e 4 minuti, ben trovati dopo il nostro Roberto Fragomeno, Simone Mercurio al microfono. È una serata ricca in questo venerdì, perché tra un po' arriverà Cultura on the Road con Nino Graziano Luca, è già pronto e scalpitante. Poi alle 22 torniamo insieme, avremo anche un ospite questa sera, ci sarà Vinicio Capossela nella prima parte, subito dopo le 22, appunto per presentare il suo disco in super anteprima, uscirà a gennaio. È uno spettacolo doppio, teatrale, musicale, che partirà proprio domani e dopodomani, 3 e 4 ottobre, dal Teatro Olimpico di Roma, e poi sarà sino a dicembre in tutta Italia. Ma intanto torniamo su strada, sulla 1 c'è un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud verso Roma, chilometro 316. Per questo incidente c'è una coda al momento di 6 chilometri. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 316 e ha visto il coinvolgimento di un'auto e di una moto. Il traffico defluisce su una corsia. A chi viaggia in direzione di Roma viene consigliato di uscire a Firenze Sud e di rientrare a Incisa Reggello. Poi ancora sulla 10 segnaliamo 3 km di coda tra il bivio a 10 e la fine della Complanare Savone Orco Feglino in direzione ovest verso Ventimiglia, mentre insomma arriva proprio in breaking news, per così dire, in diretta, la diminuzione, leggera diminuzione della coda di cui parlavamo prima, quella tra Firenze Sud e Cesare Gello sulla 1, erano 6, adesso sono 5 i chilometri di coda in diretta in direzione sud di Roma. Siamo in diretta, sono le 21 e 6 minuti, adesso Cultura on the Road.
1: Cultura on the Road, decima edizione. Il rotocalco culturale di Raizo Radio, ideato e condotto da Nino Graziano Luca. Un viaggio dal nord al sud Italia, con gli appuntamenti più interessanti e divertenti della settimana, per trascorrere il tempo libero. Regia di Gianni Grimaldi.
2: Buonasera a tutti da Nino Graziano Luca e ben ritrovati su Rai Isoradio. La decima stagione di Cultura on the Road, veramente incredibile. Caro Gianni, buonasera anche a te in regia come al solito. Oggi, come facciamo di consueto, abbiamo tante belle proposte che spaziano dalla televisione ai libri, alla musica e ovviamente anche le mostre, con proposte che vanno dal nord al sud Italia. Ma ci sono cose che arrivano anche dritte a casa, alcune bellissime, che rappresentano l'identità anche della televisione italiana. Io ho sempre amato un programma che va in onda su Rai 2, il TG2 Storie. Me lo ricordo all'epoca in cui lo conduceva la Maria Concetta Mattei, ma da qualche anno c'è una mia amica veramente del cuore, straordinaria, che è Adriana Pannitteri, che oggi è venuta a trovarci in studio.
3: Eccomi qua, mi emoziono quando dici così, e comunque non ti stupire della tua decima stagione, perché vuol dire che insomma sei apprezzato.
2: Ringraziamo il cielo, lavoriamo. Gianni ed io da 3 anni a questa parte lavoriamo con grande impegno, e poi c'è anche la direzione che ci consente, certo, di fare questo programma, che ringraziamo sempre.
3: Allora, facciamoci un po' di complimenti reciproci, fanno bene.
2: Allora, TG2 Storie è un programma di approfondimento giornalistico del TG2, dedicato a reportage, inchieste, e negli anni che vedono te alla conduzione, quante cose interessanti. Avete dedicato dei servizi, il reportage dal Donbass, la guerra in Ucraina, avete fatto tante tematiche anche legate alla cultura, non solo legate, certo, all'attualità. Cosa ci dobbiamo aspettare in questa nuova stagione che è appena partita? Avete appena trasmesso le prime puntate.
3: Allora, è una stagione che io immagino sempre molto ricca. Abbiamo già parlato molto di un film che ci ha scaldato il cuore quest'estate, e cioè Odissea, Ulisse, l'abbiamo fatto con Riccardo Rossi, il doppiatore, e siamo tornati comunque a Gaza, perché non abbiamo mai abbandonato Gaza, soprattutto non abbiamo mai abbandonato i bambini, e siamo tornati dentro le storie purtroppo di violenza quotidiana. Sono le tante storie di femminicidi e di violenza sulle donne di cui mi sono occupata, come
2: tantissimo,
3: sai, anche nei miei libri, sì. Quindi non posso assolutamente trascurare queste storie, che saranno sempre presenti in modo, io spero, con la sensibilità che ha caratterizzato fino ad ora il programma.
2: Cosa dire, la speranza sarebbe quella che diminuissero le puntate su questo tema, ma tu, sono anni che scrivi libri su libri, e anche quando eri al TG1, prima ancora che al TG2, adesso da qualche anno hai dovuto affrontare tematiche di questa entità. Ci sono nelle linee guida del TG2 Storia di quest'anno dei temi che pensi andrete ad approfondire?
3: Ma io penso che intanto approfondiremo anche il tema dell'intelligenza artificiale, perché è un tema che scotta, e quindi è un tema su cui io voglio tornare raccontando delle storie. Non è facilissimo, perché si fa tanto dibattito, ma raccontare storie su questo è complicato. Però è una tematica dalla quale non possiamo prescindere, ci sono una serie di allarmi che quindi noi non possiamo ignorare. Parleremo anche dei social, perché ogni mese c'è quella piccola classifica delle notizie, sì, social più gettonate, e quella, insomma, sempre con il rispetto, perché sappiamo, insomma, che i social possono essere pericolosi. E poi tante storie di cronaca, perché noi guardiamo l'attualità per quello che c'è possibile, quindi è anche difficile prevedere di che cosa ci occuperemo, ma sempre con questa attenzione ai temi delle donne e soprattutto ai temi dall'estero, che qualche volta vengono un po' sacrificati.
2: E il tuo interesse, la tua attenzione per le donne ha avuto una prevalenza tragica nei tuoi racconti, ma c'è stato qua e là qualcosa di più leggero. Un paio di anni fa, se non mi ricordo male, è uscito, esatto, questo libro che tu hai dedicato alla storia di Raffaella Carrà, e tu l'hai potuta raccontare anche per avevi fatto anche uno speciale per la RAI
3: al TG1,
2: al,
3: sì,
2: TG1 anni fa, e quindi
3: ho lavorato,
2: avevi,
3: esatto,
2: avevi tante news oltre a al mondo di Raffaella Carrà, che tu hai conosciuto direttamente, collaboratori ed altri, e adesso la bella soddisfazione che il libro su Raffaella è stato tradotto in spagnolo e già ha un bel successo di vendite.
3: Allora, mi sono arrivate tante richieste di interviste, il che mi ha molto colpito. Raffaella era la regina in Spagna, sì, come lo è stata in Sud America. È stata un po' una pausa, tra virgolette, di leggerezza, il libro dedicato alla Carrà, ma sai, leggerezza fino a un certo punto, perché lei poi ha attraversato la storia dell'Italia, di questo paese, della televisione, e ha toccato anche alcune tematiche, insomma, che non sono poi così leggere, no? Come, sì, appunto, il genere, cioè il riferimento al proprio genere, le scelte d'amore, le adozioni, gli affidamenti, l'ha fatto sempre con garbo, quindi direi che è stata una donna assolutamente moderna, modernissima, una donna alla quale guardare per chi vuole, diciamo, lavorare nel mondo dello spettacolo.
2: La Spagna è stata una sua seconda patria, sì, un po' come, sì, l'America Latina,
3: sì,
2: dunque potevi immaginare che anche lì facessi breccia col tuo libro?
3: Ma guarda, no, temevo che si fossero un po' dimenticati di Raffaella Carrà, e invece le richieste continue di interviste che mi arrivano da giornali spagnoli, tra l'altro ho dovuto rispolverare un po' del mio spagnolo ammuffito, mi hanno fatto capire che lei è ancora tanto tanto presente, indimenticabile. E sai, lei è arrivata dopo il franchismo, cioè è stata la prima volta, diciamo, in Spagna,
2: certo,
3: quando ancora c'era quel clima cupo, tetro, e lei ha portato una ventata di leggerezza e di gioia.
2: Carissima Adriana, allora intanto in bocca al lupo per questa nuova stagione del TG2 Storie, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa chiacchierata, tra l'altro all'interno di questi 50 anni del TG2 celebrati con,
3: certo,
2: grande
3: dal direttore Antonio Preziosi,
2: esatto,
3: che ringrazio, da Alfonso,
2: che salutiamo,
3: Samengo, che è comunque il vice direttore di riferimento del rotocalco, io lo chiamo rotocalco, un termine antico, ma l'ho detto, ma
2: piace,
3: una parola antica, però mi ricorda TV7 dove ho lavorato, e ricorda Sergio Zavoli, un grande del giornalismo.
2: Sì, mi ricordo anche Prisma, tante
3: siamo
2: altre.
3: Siamo vecchi, eh?
2: Voglio dire, diciamo che ci siamo innamorati del genere vedendo i nostri maestri.
3: E certo.
2: Io penso che sia
3: questa
2: la cosa
3: da dire. Desueta, rotocalco.
2: Altra parola non proprio attuale.
3: Non
2: ma
3: proprio
2: comunque,
3: attuale,
2: vabbè. Che dire, Adriana, e complimenti.
3: Grazie
2: anche per il libro. Ricordo che il titolo in italiano di questo libro è Raffaella Carrà, la ragazza perfetta.
3: In spagnolo, la chica perfetta.
2: Giustissimo. benissimo. Grazie ad Adriana
3: Pannitelli.
2: Grazie
3: a te, grazie a voi.

0: Raffaella Carrà, Rumore, in questa sua canzone indimenticata e indimenticabile. Tra un po' torniamo con Nino Graziano Luca, la sua ospite, Cultura on the Road, andiamo su strada perché insomma si è risolto, c'è stato per un attimo il traffico bloccato per incidente sulla 1 da Firenze Sud in Cisareggello, risolto in questo senso. L'incidente, lo ricordiamo, al chilometro 316 crea una coda al momento di 5 chilometri per un incidente appunto avvenuto al chilometro 316 che ha visto il coinvolgimento di un'auto e di una moto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Chi viaggia in direzione di Roma si consiglia di uscire a Firenze Sud e di rientrare a Cisareggello. Per quanto riguarda le chiusure, cominciano ad arrivare sui nostri sistemi. Sulla 1 al momento l'unica chiusura segnalata è quella tra Rio Veggio e località Aglio in direzione sud verso Firenze, tratto chiuso per lavori sino a domani mattina alle 6. Sulla A3 Napoli-Salerno, chiuso ai mezzi pesanti a lunga scadenza, quindi fino al 31 dicembre 2026, il tratto tra Salerno e Cava dei Tirreni per i mezzi superiori alle 40 tonnellate. Sulla 7 Milano-Genova, entrata chiusa per lavori a Serravalle Scrivia, entrata verso Milano. Poi tratto chiuso anche sulla 13 tra Altedo e Bologna Interporto, siamo in direzione sud verso Bologna, questa sino a domani mattina alle 8. Sulla 14 segnaliamo due situazioni di traffico rallentato per lavori tra Bologna Borgo Panigale, il bivio con la Bologna Casalecchio in direzione sud verso Ancona, stessa direzione ma tra Rimini Nord e Rimini Sud, anche qui traffico intenso. Poi sulla 23 segnaliamo il tratto chiuso per lavori tra Pontebba e Carnia in direzione sud verso l'autostrada Torino-Trieste. A26 chiusa Meina sia in entrata verso la Gravellona Toce sia in uscita da Genova Voltri. Queste le chiusure di questa sera, di questo venerdì 2 ottobre 2026. Torniamo con Cultura on the Road.
1: Cultura on the Road.
2: E rieccoci su Rise Radio a Cultura on the Road. Adesso è il momento di parlare di un libro proposto dal Touring Club Italiano, che come sempre accompagna i lettori alla scoperta dei luoghi, raccontandone non soltanto la geografia ma anche le storie, le identità e le trasformazioni. E in questo ambito c'è un libro estremamente interessante scritto da Gabriele Romagnoli dal titolo Tenerci al mondo, lezioni di vita da 52 città. E Gianni, tu che sei in regia, sono rimasto molto colpito da questa frase, che in realtà è credo centrale per questa pubblicazione. Per tenerci al mondo dobbiamo prima di tutto tenerci al mondo, e noi che di questo abbiamo fatto la nostra battaglia, caro Gianni, capisci perché apprezziamo un libro come questo. Gabriele, buonasera e benvenuta qui su Rise Radio, anche perché di queste tematiche a noi piace parlare.
3: Buonasera a voi e grazie.
2: Allora, è un libro in cui lei ci parla di città in cui ha viaggiato direttamente, cercando di poter cogliere quelle esperienze un po' più insolite, quelle esperienze che magari hanno a che fare con colui che in quelle città ci vive giorno dopo giorno, e invece lei lo ha fatto da turista speciale, mettiamola così.
3: Sì, diciamo che non è una descrizione per turisti, non si raccontano le bellezze di queste città, delle quali devo dire non ne hanno.
2: Esatto.
3: Per cui nell'album di tutte le città che ho visto, avendo attraversato fino a 93 paesi, ho scelto per raccontarle quelle delle quali mi era rimasto un ricordo vivido, che è un particolare in realtà, certo, un assineddo che è una parte per il tutto, da cui però trarre qualche insegnamento, oltre a quello generale che è quello che avete anticipato prima, cioè tenerci a questo mondo se vogliamo rimanerci, perché se non ci teniamo, vabbè, è quello che sta accadendo, che pian piano questo mondo ci abbandona.
2: Ci sono città delle quali lei è rimasto colpito dai profumi, dai sapori, dagli sguardi. Se dovesse dire, nelle 52 città che ha raccontato in questo libro, le sue emozioni principali per le città che può raccontarci in questi pochi pochi minuti della chiacchierata.
3: Sì, beh, diciamo che io sono legatissimo a due città in cui in realtà ho vissuto. Una è Beirut, dove ho vissuto per 2 anni, e una è New York, dove ho vissuto per 2 anni e mezzo, ma ci torno continuamente. Perché lì ho sentito di più il senso di quello che nella vita accade. Cioè Beirut ti spiega che si può morire e rinascere, e sì, anche più di una volta, no? Nel corso dell'esistenza, sì, e ho visto proprio questo. E io sono molto affascinato dalle città che sono rinate, anche da Rotterdam, da tutte quelle che a un certo punto si sono viste cancellare. E New York invece, perché ti insegna l'evoluzione, cioè New York cambia continuamente, è come un fiume, non ritrovi mai le stesse persone. Se torni a distanza di un anno, quello che faceva il cameriere se n'è andato a fare un altro mestiere altrove, se prendi un greyhound c'è tutta gente che si sta spostando per andare a vivere altrove in America e poi ancora altrove, quindi è un luogo di passaggio come è questa terra per, sì, tutti noi.
2: Sì. Il suo viaggio comincia dai portici di Bologna, città alla quale io sono anche profondamente legato perché ci ho trascorso una parte della mia vita, e da lì attraversa però tante altre città. Di queste città come Caracas, come Lima, che cosa può raccontarci? Come vissuto suo personale che ritroviamo sul suo libro?
3: Racconto la difficoltà di starci, anche solo per un periodo breve, perché sono due. Il primo è muoversi. Il, sì, traffico di Lima, se uno pensa che il traffico di Roma sia complicato, non ha mai visto quello di Lima. Quindi già, insomma, sono città in cui non si può non toccare con mano l'enorme diseguaglianza che c'è nella vita delle persone. Io quando parlo di Caracas uso come sineddoche la lavatrice e la vasca. Noi abbiamo di solito, è bello vivere nelle colline intorno alla città, sono quelli luoghi residenziali, e la parte sotto è quella, insomma, storica, ma meno. E Caracas è il contrario: sulle colline vivono i disperati, no? Quindi sono 6 milioni, si calcola, perché non riescono a fare il censimento, gli sparano quelli che vanno a farlo. E su queste colline c'è un tizio, siccome nessuno ha la lavatrice, che arriva e te la noleggia, ma nel senso te la porta a spalla, no?
2: Incredibile.
3: È inimmaginabile, è una cosa d'altri tempi, no? Da Cristo si è fermato a Eboli.
2: Sì.
3: E invece la vasca è quella di un'enorme piscina idromassaggio in un residence che viene affittato a $5,000 al giorno per chi se lo può permettere, quindi è una diseguaglianza enorme che si ritrova molto spesso in queste grandi capitali del centro e del Sud America, e la vedi anche solo attraversandole.
2: Ho letto che lei in alcune di queste città dove è andato ha cercato di poter frequentarle andando al cinema, assistendo ad una messa, salendo su un tram, sì, al capolinea. Ecco, quante altre di queste esperienze, che non sono, come dire, solite, turistiche, come dicevamo all'inizio, lei ha fatto?
3: Insomma, il cinema è quella fondamentale, non c'è luogo dove io non sia andato, perché anche quando io ho visto un film a Uppsala, era un film afghano, nel trailer parlavano, avevano messo sottotitoli inglesi, ma in realtà quando sono entrato c'erano quelli svedesi, quindi uno dice che cosa puoi aver capito, ma bisogna sforzarsi, perché tutto il mondo che si attraversa richiede uno sforzo.
2: Certo.
3: Poi ci sono le esperienze che a Bangkok suonano l'inno prima di ogni rappresentazione, appare la figura del re sullo schermo, quindi si impara un sacco di cose, si impara prendendo un tram a caso, un autobus, e andando fino alla fine del percorso. Si impara andando in Giamaica, o Ocho Rios, sono stato a una messa, è durata 8 ore, cioè io continuavo ad aspettare il momento. Fatta la comunione, so che di solito 10 minuti si esce,
2: esatto,
3: un altro po' e sono ancora là. Sì, certo, andiamo alle mostre, andiamo a vedere le cattedrali, però bisogna mischiarsi alle cose che fa la gente nelle città per capire di più della vita in queste città. Per esempio, andare allo stadio, io ancora non ho capito come abbiamo fatto a fare i mondiali in Qatar, perché a me è capitato di andare agli stadi nei paesi arabi, si voltano dall'altra parte e cantano, quindi non so come facciano a capire
2: quello che accade in
3: quello
2: campo,
3: che sta accadendo, sì, sul campo. Ecco, però fare le cose che gli altri fanno, quelli che lì ci vivono, secondo me, se uno lo guarda con un occhio curioso, è un grandissimo spettacolo.
2: Allora, avete capito da questa breve conversazione quanto interessante sia questo volume, Tenerci al mondo, lezione di vita da 52 città, una sorta di atlante personale ed emotivo costruito attraverso il viaggio in queste città, fatto proprio da Gabriele Romagnoli, che noi vi suggeriamo di leggere, è uscito da un paio di settimane per Touring Club Italiano. Ringrazio Gabriele Romagnoli e chiudiamo la chiacchierata con Sì, viaggiare.
4: Quel gran genio del mio amico

0: Lucio Battisti alle 21:30 minuti su Rai So Radio, siamo in diretta naturalmente all'interno di Cultura on the Road con il nostro Nino Graziano Luca e i suoi ospiti. Andiamo sulla via Emilia, dove c'è traffico rallentato a causa di fondo stradale dissestato all'incrocio Muzza Piacentina, e questo ovviamente in entrambe le posizioni. Andiamo anche in Sicilia sulla statale 117 bis centrale Sicula, incrocio Enna A19 Palermo Catania, e qui ci sono anche qui traffico rallentato per materiali dispersi. Tornando su autostrada, ovviamente ribadiamo quelli che sono le situazioni principali, e c'è sempre questo incidente di 5 km con una coda di 5 km per questo incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in cui si è visto il coinvolgimento di un'auto e di una moto. Il traffico defluisce su una corsia. Chi viaggia in direzione di Roma viene consigliato di uscire a Firenze Sud e di rientrare a Incisa Reggello. Poi ancora sulla 10 aumentano a 2 i chilometri di code a tratti per lavori tra Spotorno e Orcofeglino. Siamo in direzione ovest verso Ventimiglia. Torniamo a Cultura on the Road.
1: Cultura on the Road.
2: E rieccoci sempre su Rai So Radio a Cultura on the Road, e adesso sono veramente felice, caro Gianni, e so che anche tu apprezzerai molto, di poter parlare di quello che è giusto definire il più prestigioso concorso italiano di direzione d'orchestra, dedicato ai giovani talenti del podio, e che prende il nome di un direttore d'orchestra enorme, scomparso prematuramente a 36 anni. Parlo del maestro Guido Cantelli, che era il pupillo di Arturo Toscanini, che ha lanciato questo concorso delle carriere strepitose in questi anni. Pensa a quella di Riccardo Muti, per dire, che viene fuori da questo concorso e fu vincitore dell'edizione 1967, aveva appena 26 anni. Da 6 anni, dal 2020, il premio Cantelli, dopo essere stato fermo per quasi 40 anni, è stato rilanciato grazie alla direttrice del premio, la dottoressa Corinne Baroni, che ha accettato il nostro invito e che accolgo qui su Rai So Radio. Buonasera Corinne.
3: Buonasera a lei e la ringrazio per questo invito.
2: Intanto le chiedo, proprio per chi non conoscesse la figura di Guido Cantelli, qualcosa in merito a questo maestro che in una carriera breve è riuscito a bruciare le tappe, a conquistare il plauso e l'ammirazione della critica e del pubblico in Italia e nel mondo.
3: Novara ha dato in Italia il maestro Cantelli, sì. Questa è la ragione per la quale il premio Cantelli nasce qui a Novara. Sì. E questa edizione, in modo particolare la 14ª edizione, scandisce il 70° anno dalla scomparsa del maestro, per questo ha un valore importante. Il premio Cantelli è, diciamo, non solo il ricordo, la commemorazione di uno straordinario talento, un direttore italiano, ma anche il ricordo di un cuomodo, di un modo di approcciarsi alla musica e alla direzione d'orchestra. Sì. Non è un caso se il nostro concorso è uno degli unici concorsi internazionali per direttore d'orchestra che vede la call per compositori, che sì, quest'anno ha raddoppiato i numeri. Perché? Perché c'è così un ricordo, un avvicinarsi a quello che era anche uno spirito particolarmente innovativo e vicino alla musica del proprio tempo da parte di Guido Cantelli. E non è un caso se noi abbiamo anche la giuria giovani, che in qualche modo sì, è il mio ideale per parlare attraverso dei giovani di che cosa significa intraprendere questa carriera. Valori che secondo me in questo momento sono particolarmente importanti e che hanno necessità di avere un veicolo forte, e questo veicolo per me sono proprio le nuove generazioni e per il premio Cantelli la giuria giovani.
2: Mi piacerebbe evidenziare come quest'anno vi sono arrivati circa 200 candidati tramite le preselezioni video, e in realtà poi alla fine il numero scelto chiaramente è ridotto, ma sono anche provenienti da vari paesi al mondo.
3: Provengono da tutto il mondo, c'è stata una grande presenza orientale, segno che comunque la direzione d'orchestra, le grandi scuole si stanno posizionando lì, ma ovviamente è anche una questione di numeri per forza di cose, no?
2: Sì, sì.
3: Ma l'Europa ha sempre una grande forza e l'Italia, diciamo, anche l'Italia ha una grande presenza. Quest'anno, vista questa forte rappresentanza di direttori d'orchestra provenienti da tutto il mondo, di altissimo livello, per le ragioni appunto che abbiamo detto, non è stato facile per il maestro Didier de Cotigny e per il maestro Riccardo Frizza individuare 18 candidati. Questo ovviamente ci dà un'indicazione su quale sarà la direzione dell'edizione 2028, ovvero le preselezioni per forza di cose, a mio parere, non potranno più essere fatte solamente attraverso video. Credo che introdurrò una nuova formula dove prevederò delle selezioni direttamente nelle orchestre nel mondo per avere la possibilità di selezionarli attraverso una prova dal vivo, perché così diventa quasi impossibile. Il livello si sta alzando in maniera incredibile.
2: Allora, grazie intanto per questa anticipazione, direttrice. Allora, ricordiamo che la finale si terrà proprio tra due giorni, il 4 di ottobre alle ore 18 presso il Teatro Coccia di Novara. E poco fa le dicevo che volevo chiudere parlando anche della giuria giovani, con questo premio Empatia, che viene conferito da una giuria composta da 13 ragazzi e ragazze tra i 13 e i 24 anni. Io ho letto una scheda preparata proprio dalla giuria dei giovani che mi ha molto affascinato, perché la loro scelta dipende non solo dalla capacità tecnica che dimostreranno questi direttori, ma anche da altro.
3: Soprattutto da altro, anche perché questi giovani sono selezionati un po' dal conservatorio, un po' liceo Casorati, un po' giovani dietro le quinte, che sono giovani che ci seguono storicamente e che per forza di cose non hanno una competenza tecnica, ma non è quella che a me interessa. I 14 membri della giuria giovani hanno avuto modo di parlare con i 18 concorrenti prima del loro arrivo a Milano, per avere un'idea dell'empatia che questi giovani direttori d'orchestra riuscivano a instaurare proprio con le nuove generazioni, la loro capacità di comunicare altro. E questa giuria avrà il compito domenica di selezionare il candidato che meglio avrà saputo essere fonte di ispirazione per loro, perché questo sarà il loro focus. Ed è proprio il loro manifesto di intenti, quello della giuria giovani, che ha, diciamo, stimolato il Presidente della Repubblica Mattarella a conferire a questa 14ª edizione questa medaglia del Presidente della Repubblica, che ovviamente ci rende orgogliosi e motivati.
2: Congratulazioni, perché è veramente un progetto interessante. Noi ne abbiamo parlato in questa conversazione perché ci teniamo, crediamo in quello che state facendo a Novara nella ripresa di questo premio, e quindi cercate informazioni, amici di Cultura on the Road, anche sulla rete, su questo premio Cantelli per i direttori d'orchestra, che è un premio prestigiosissimo, sicuramente il più importante in Italia per giovani talenti del podio. Domenica 4 di ottobre dunque c'è il gran finale, ricordiamo, alle 18 presso il Teatro Coccia di Novara. Ringrazio dunque la direttrice Corinne Baroni del premio Cantelli, il prestigioso concorso italiano di direzione d'orchestra dedicato ai giovani talenti del podio. Tra l'altro voglio ricordare che l'edizione di quest'anno è dedicata al maestro Antonino Fogliani, che è stato in giuria nel 2020. Direttrice e amici di Cultura on the Road, chiudiamo questa sezione della puntata di oggi ascoltando un estratto che ci riconduce al 1956, alla Scala di Milano, quando per un così fantastico tutte sul podio c'era proprio il maestro Cantelli.

0: Cultura on the road.
1: E rieccoci ancora una volta a Cultura on the Road su Rai Isoradio. Quanto è bello, caro Gianni, quando parliamo anche di moda e poi quando la moda viene raccontata così bene, come in una mostra che ho avuto la gioia di poter visitare, beh, la cosa vale doppio, si diceva una volta. Allora, la mostra di cui parlo si chiama Moda in Luce, 1955-1975. Roma fa glamour e innovazione industriale. Una mostra che è visitabile fino al 15 di novembre alla centrale Montemartini di Roma, per l'appunto, ed è stata curata da una collega straordinaria, esperta di moda, che è Fabiana Giacomotti, alla quale diamo il benvenuto qui su Cultura on the Road, Rai Isoradio. Buonasera Fabiana.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, io sono rimasto veramente molto colpito dalla qualità degli abiti esposti, dal racconto che viene fatto attraverso delle didascalie, tra l'altro curate con un'attenzione straordinaria. Bellissimi anche i filmati che si possono vedere qua e là negli schermi percorrendo i saloni della centrale Montemartini. Ed è un modo molto affascinante con il quale tu e coloro che hanno collaborato con te avete raccontato

0: 25, mentre a Firenze raccontavate dal 25 al 55, se non mi ricordo male. Parliamo di questi 20 anni romani così importanti.
1: 20 anni romani molto felici, tra l'altro io vivo per metà del tempo a Roma, perché da 20 anni sono in Sapienza, adesso in maniera meno costante, e quindi questo è un periodo in realtà molto felice della moda italiana, che ripercorre questi 20 anni in cui tutta la grande esperienza creativa italiana si concentra in una città, anche con punte di innovazione interessanti e incroci soprattutto interessanti, che ho cercato di mettere in luce, appunto perché questa mostra è organizzata grazie a Istituto Luce, di questo momento in cui si uniscono la pittura, il cinema, perché è il momento naturalmente della famosa Hollywood sul Tevere, in cui tutti collaborano, quindi stilisti, costumisti, non dimentichiamoci anche la televisione, perché io mi sono occupata negli anni dell'archivio costumi della RAI e di una mostra per i 60 anni della televisione, dove abbiamo recuperato, anche fatto restaurare molti costumi della RAI. Quello è un momento in cui i costumisti spesso sono i grandi sarti, quindi lavorano per le Kessler, lavorano per Mina, eccetera eccetera, quindi ci sono, cioè, un momento di incrocio magico in cui tutto sembra funzionare. Sono non moltissimi anni, in effetti, quindi sono 20, una ventina d'anni, ma in questi 20 anni si crea un momento davvero magico, e questa mostra spero che lo trasmetta, perché è una mostra felice. Questo è un periodo di esplosione di creatività, ma appunto ci sono dei documenti che lo raccontano. Pensiamo proprio agli Alba Amicorum, che escono dalla collezione, adesso peraltro da poche settimane tutelata dallo Stato, della famiglia Litrico, quindi da Angelo Litrico, che per anni ha, diciamo, governato anche in parte quello che era questo panorama culturale mondano sartoriale della Roma degli anni 50 e 60. E su questi albi degli amici, che è una tradizione poi medievale molto antica, tutti gli ospiti della sartoria Litrico lasciavano dei disegni, lasciavano degli appunti. Noi troviamo da Novella Parigini a Valentino, quindi ecco, troviamo veramente chiunque. Quindi è chiaro che in queste condizioni in cui tutti parlano con tutti e si trovano a teatro, si trovano in sartoria, si trovano ai bar di Via Veneto, si trovano a Piazza di Spagna, inevitabilmente le condizioni migliorano e la creatività aumenta, perché è un momento di scambio importante.
0: E allora ricordiamo, tu sei anche una storica del costume, direi soprattutto una storica del costume, Fabiana, e il tuo gusto dunque si unisce alla tua competenza, e in questa mostra si respira proprio in ogni sala. Ci sono anche 150 fotografie d'epoca meravigliose, per la gran parte anche queste dell'Istituto Luce, 5 postazioni video con filmati spesso rari. Io non ti posso nascondere che sono rimasto lì inchiodato a guardare a più riprese queste immagini bellissime delle sfilate del tempo. Veramente una meraviglia il modo con cui questi sarti costumisti lavoravano sulle mannequin, come si chiamavano un tempo, le indossatrici per l'appunto del tempo. E poi veramente una scoperta dietro l'altra affascinante di abiti che vanno da Valentino a Karl Lagerfeld per Fendi, o ancora le sorelle Fontana e tanti altri, tutti i grandi nomi della moda italiana, Gattinoni, Renato Balestra, veramente di tutto. Tu ricordavi Angelo Litrico per l'appunto, Lancetti, la Biagiotti, è veramente un excursus nella storia della moda italiana. Dunque è visitabile fino al 15 di novembre questa mostra alla Centrale Montemartini di Roma. Racconta in maniera unica 20 anni di storia di moda italiana dal 55 al 75. Moda in luce, perché c'è anche questa interazione con Istituto Luce e i suoi filmati, le sue foto. Grazie Fabiana. Fabiana Giacomotti, che è storica del costume, che ha curato questa bella mostra che vi invitiamo a visitare alla Centrale Montemartini di Roma. E con questo invito a visitare la mostra degli anni 50 fino agli anni 70 a Roma si conclude anche la puntata di oggi di Cultura.

Lei si chiama Angelica Schiatti, ma a livello artistico il nome d'arte è solo Angelica, ed è una cantautrice italiana, nuovissima, poi generazione emergente pop indie, e questo è il suo nuovo brano, Ai che giornata, che giornata avete passato, una canzone che tra l'altro ricorda insomma le atmosfere un po' anni 70, anni 80, ho usato prima con Andrea Di Marco mettere in ballo Giuni Russo, anche se chiaramente la voce della grandissima Giuni Russo era tutt'altra cosa, ma insomma le atmosfere forse potremmo ricordare quelle canzoni. Cosa ne pensate? Se volete 348 103 10 10 in questo venerdì sera 2 ottobre. Allora, vedevo un po', c'è la partita della UEFA Nation League tra Francia e Italia, siamo al 50 al minuto 50 e 42 e il risultato è ancora fermo sullo 0-0, vedremo cosa fanno i nostri azzurri. Intanto, andando su strada velocemente, si riducono a 4 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incisa Regello. C'era stato un incidente, c'era stata una deviazione, c'era stato il traffico bloccato. Al momento c'è soltanto questa coda, proprio tra Firenze Sud e Incisa Regello, tra il chilometro 308 e il 316 in direzione sud verso Roma. Altro incidente lo segnaliamo sulla A14 tra la diramazione Ravenna e Imola in direzione nord verso Bologna. Si tratta di due auto che si sono scontrate al chilometro 56. Per il resto poche le chiusure in questa serata, segnaliamo sulla 1 quella di Parma in uscita da Bologna, poi entrata chiusa per lavori sulla 7 Milano-Genova, Serra Valle Scrivia in entrata verso il capoluogo lombardo, chiusa anche Legnano sulla 8 in entrata verso Milano, poi tratto chiuso tra Altedo e Bologna Interporto sulla 13 in direzione sud verso Bologna, sulla 13 ancora per tutti i mezzi chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna e di Bologna Borgo Panigale in entrata verso lo stesso capoluogo emiliano romagnolo. Musica, non c'è uno GR perché ovviamente stiamo vedendo, ci sono le partite, c'è l'Italia, c'è Francia-Italia in questo momento, adesso i Kasabian e poi ancora insieme su Isoradio.

Whitney Houston, I'm your baby tonight, 22 e 4 minuti su Rai Su Radio, ancora ben trovati. Simone Mercurio al microfono, Andrea Di Marco alla parte tecnica, saremo insieme sino a mezzanotte e 30 in questo venerdì 2 ottobre, come anticipato poc'anzi. Insomma, abbiamo tra poco, ci stiamo collegando dopo la prossima canzone con Vinicio Capossela che insomma domani 3 e dopodomani 4 ottobre, quindi sabato e domenica, sarà al Teatro Olimpico di Roma, anteprima nazionale del suo spettacolo E Morte Non Avrà Dominio, spettacolo che in realtà è un'opera balla d'un concerto insieme a Pierpaolo Capovilla, all'interno della 41esima edizione del Roma Europa Festival, che si concluderà insomma poi sino, è partita l'8 settembre e si concluderà novembre, il 15 novembre. All'interno sono tantissimi avvenimenti, se siete a Roma approfittatene. Domani e dopodomani quindi Vinicio a teatro, per un concerto che spariglia le carte. In pratica, in genere siamo abituati che c'è un disco, poi c'è un concerto che in qualche modo mette in scena il disco. Invece il disco di Vinicio uscirà a gennaio, ce ne parlerà lui tra un pochino, glielo chiederemo, e invece lo farà live proprio in questo spettacolo che è teatro, che è musica, che è corale, insieme a Pierpaolo Capovilla. Con Pierpaolo Capovilla di Teatro degli Orrori e tante altre cose, tra l'altro anche attore premiato col Davide di Donatello per Le Città di Pianura, ha cantato proprio questa canzone che si chiama Tutti Bodyguard.

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: bodyguard, anzi 4 bodyguard, 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: In diretta su Raiso Radio in questa serata che è anche la vigilia del debutto nazionale dello spettacolo che Vinicio Caposella fa insieme a Pierpaolo Capovilla, una ballad opera, e Morte non avrà dominio, e Vinicio Caposella è qui. Ciao Vinicio, ben trovato.
4: Ciao a tutte e a tutti, è un piacere parlare su un'onda radio, su una frequenza radio, di un lavoro che nasce esplicitamente dalla radio, perché tutto nasce da un radio racconto che fu scritto tanto tempo fa da un poeta gallese, Dylan Thomas, che poi dopo è stato da un uomo che di radio, che amava la radio, e anche sul palco portiamo un po' questa idea della radio come medium di sintonia con gli assenti e con i presenti, e quindi è bellissimo parlare via radio con tutte e tutti voi.
3: Esatto, anche su strada, tanti nostri amici ascoltatori ci ascoltano proprio su strada, e questa opera, che inizierà proprio domani, sarà il debutto, come dicevamo, è dedicata anche alla memoria di un amico radiofonico, DJ radiofonico, Renato Striglia, al quale tu eri molto legato, Vinicio.
4: Beh, è stato grazie a Renato che ho scoperto un sacco di cose, per esempio questa idea di realizzare una versione in italiano di Under Milkwood, Sotto il bosco di latte, era un suo progetto che non fu realizzato, che io mi sono sentito portare avanti un po' secondo le indicazioni sue che ho ritrovato, ed è molto bello perché è una specie di poema d'umanità. Ci sono 52 voci, se lo volete ascoltare è disponibile su Rai Play,
3: sì,
4: è andato in onda in maggio. Sì, ci sono 52 voci, tra le quali alcune voci sono note: Ornella Vanoni, Nada, Enzo Bianchi, Alessandro Bergonzoni, e altri invece sono proprio di nostri carissimi amici, Paolo Rossi.
3: Beh, uno spettacolo
4: è
3: che
4: un'opera per voci.
3: Esatto.
4: E però sì.
3: No, dal vivo è uno spettacolo che è concerto, ma è teatro, e tu e Vinicio,
4: sostanzialmente
3: i due capo della musica italiana vi incontrate in qualche modo.
4: Da capo a capo,
3: punto
4: esatto.
3: Sì.
4: No, diciamo che lo spettacolo è uno spettacolo, si chiama balla d'opera perché ci sono canzoni, no? Sono 15 canzoni che sono canzoni animate, nel senso che queste canzoni a volte sono cantate dai personaggi, diciamo, di questo bosco di latte. Quindi c'è un controtenore, c'è una cantante, c'è un'altra cantante, dunque c'è una pluralità di voci, una cosa corale. C'è Pierpaolo Capovilla che se ne sta in questa vasca da bagno che è insieme una barca, un'arca di Noè, e ripercorre un po' la vita e a mezzo dei personaggi di questa ballad opera che in forma di canzoni materializzano
3: anche
4: alcuni punti delle nostre vite.
3: Sì, in qualche modo racconta anche l'oggi, questo poema di tantissimi anni fa ormai, no? Racconta il presente, come viviamo certi dolori anche della vita, l'attualità, quello che ci circonda, lo schierarsi in qualche modo.
4: Beh, innanzitutto è schierarsi dalla parte naturalmente della vita, dell'umanità. Il titolo stesso è una protesta alla cultura della morte, no? Al non rassegnarsi non soltanto alla mortalità terrena, ma anche proprio a ogni potere che in qualche modo si basa sulla paura. È sulla paura della morte, ma è anche un esercizio dei valori della vita, dell'umanità, e c'è naturalmente una continua relazione con le tematiche di tutti i giorni, le tematiche specifiche di questo momento storico che attraversiamo, a partire dall'incombenza della guerra, della violenza, della strage che arriva, dello sgombero, dell'esercizio del potere. Tutto questo arriva anche, non ne siamo esenti, ecco.
3: E celebra anche l'amicizia maschile, insomma, quella che in qualche modo, come vi siete ritrovati tu e Pierpaolo?
4: Pierpaolo lo conoscevo come musicista, ma poi mi ha incantato questo film Le città di pianura, esatto, che è proprio una storia di amicizia, di un'amicizia maschile, che è un genere un po' che io ho sempre epicizzato, e quindi questa è anche una storia di amicizia, quindi gli ho raccontato la storia di questa amicizia e di questo anche amore per i cattivi maestri, no? Questo attaccamento, questo tipo di persone i cosiddetti magnifici perdenti, no? I beautiful loser, cioè chi perde alle sue condizioni piuttosto che vincere alle condizioni di qualcun altro. E anche questa musica, questo tipo di rock and roll a cui siamo affezionati, e quindi è stato un po' un prolungamento di questo genere di valori, particolarmente nel segno dell'amicizia, ecco. Quindi, peraltro, in questi mesi, nel preparare questa nostra avventura, da amicizia, diciamo così, letteraria, è diventata anche una sincera rapporto di stima, di amicizia, perché è veramente
3: Beh, sì,
4: un
3: si
4: grande
3: vede.
4: arricchimento, ecco,
3: Si vede sul
4: conoscerti da vicino, Pierpaolo.
3: si vede sia nella canzone che avete fatto tutti i Bodyguard insieme, sia nelle partecipazioni che avete fatto anche ad alcune trasmissioni televisive dove siete stati ospiti. Allora ascoltiamo E Morte Non Avrà Dominio, che è il titolo dello spettacolo, e anche di una canzone, insomma, che fa parte del disco che uscirà il 22 gennaio, ma ne parliamo tra un po' qui su Rai Su Radio.

0: E morte non avrà dominio, Vinicio Capossela. Se non sbaglio, in coda c'è proprio la voce anche di Pierpaolo, no? O sbaglio?
1: Sì, nella parte che dice in furia, rage against questo, quest'altro,
0: rage against
1: questa
0: the
1: rabbia,
0: machine.
1: Esatto. Tra l'altro, vedi, ci sono ancora questi continui rimandi. Sì, questa canzone è un po' costruita sui versi di due celebri poesie di Dylan Thomas. Una è appunto morte in italiano, morte non avrà dominio, e l'altra invece è Don't go gentle to the good night, non andare mansueto alla buonanotte, una poesia straordinaria scritta in occasione della morte del padre, dove proprio lo invita e ci invita, no? Andare mansueti, no? Come pecore, è veramente una ribellione alla mansuetudine quella che traspare e però è anche una grande affermazione del potere che va oltre la morte, il potere dell'amore, no? Gli amanti si perderanno, ma non l'amore.
0: Bello, bello. Tra l'altro, appunto, dicevamo, in morte non avrà il dominio, canzone da un disco che è spettacolo, insomma, e domani c'è l'anteprima, il 3 e il 4 ottobre, domani e dopodomani al Teatro Olimpico, ma poi ci sono tantissime date che concluderanno, poi il 21 dicembre a Firenze questa tournée di questa balla d'opera, e il 22 gennaio, un mese dopo praticamente, esce Milkwood Bar, il tuo nuovo disco, che anticipi live.
1: Sì, perché in questo caso le canzoni a volte quando si fanno i dischi, poi dopo si fanno i concerti, dove in qualche modo si fanno ascoltare le canzoni e poi si mischiano con altre canzoni, ma queste canzoni nell'insieme compongono appunto un'opera, e sono canzoni che non sono ancora state ascoltate perché sono inedite, e quindi chi verrà a questo spettacolo si troverà di fronte a canzoni che non ha ancora sentito, però canzoni nella loro forma animata, come i cartoni animati, le canzoni animate, ecco. E questo le collocherà, diciamo, in una condizione però un po' più ampia di quella di un normale concerto, perché c'è un lato narrativo, un lato fiabesco, un lato che solo il teatro nella sua accezione un po' più larga può dare. Qui c'è uno spettacolo con diversi cantanti, con una scenografia, con una spazialità, anche una scenofonia, per cui si sentono i rumori delle assenze, la componente anche l'apparizione delle voci, no? Voci di assenti, voci registrate, che però insomma con cui dialogare insieme, quindi è un'esperienza un po' più ampia, ecco. Poi dopo uscirà questo disco che abbiamo intitolato Milkwood Bar, come Milkwood è il nome di questo
0: sotto Milkwood, il bosco di latte.
1: Esatto, se questo Milkwood è diventato un bar, perché poi alla fine tutti questi personaggi, tutte queste vite, questa storia, è considerato anche l'autore che l'ha generato, ci è sembrato bello porle tutte in questo, dargli questa vita più durevole in questo Milkwood Bar, che uscirà il 22 gennaio.
0: E non vediamo l'ora, carissimo Vinicio. Io ho visto, forse sei l'artista, te l'ho già detto altre volte in altre occasioni, l'artista italiano che forse più ho visto dal vivo in vita mia. Avrò visto, non lo so, una ventina di concerti, insomma, da tutti i dischi. Il tuo è sempre un esibirti molto teatrale, appunto, cioè ogni concerto non è il classico concerto dove ci sono le canzoni magari della tua playlist, e poi il gran finale con i bis, eccetera. È sempre diversa la messa in scena. C'è qualcosa in tanti anni di carriera che ancora non sei riuscito a mettere in scena proprio in uno spettacolo? Perché hai fatto praticamente tutto, si può dire, sul palco. Il circo anche.
1: Sì, non mi è mai piaciuto, so che è più semplice per tutti fare una scaletta in cui ognuno ritrova i brani che ama, e questo naturalmente è più semplice per tutti, però mi è sempre sembrato, devo ringraziare il pubblico della fiducia, perché spesso questi spettacoli non sono, raramente, ecco, preferisco fare dei concerti che hanno un'opera definita, ecco, magari anche risuonare, come è successo quest'estate, per intero e per bene un disco, come non so,
0: ovunque proteggi
1: San Vito, no? Piuttosto che fare questi concerti che sono più o meno sempre uguali per tutta la carriera, dove più o meno le canzoni sono sempre quelle, a me piace un po' lavorare.
0: Abbasso la noia.
1: Ma non è per la noia, è proprio perché mi piace l'idea di un progetto. Per esempio questa cosa che andiamo a fare ora è una cosa che non ho mai fatto, dividere la voce con altri, quindi fare canzoni che possono essere cantate anche da altre voci, unire le voci in questa cosa, dare voce a un amico che non c'è più, a un progetto che... Questa cosa credo che sia una delle cose più, per me, uno, così, delle esperienze anche poetiche, anche umani, anche toccanti, ecco. Quindi ringrazio già preventivamente della fiducia chi di voi vorrà venire a, insomma, a questi spettacoli e a condividere con noi questa esperienza anche un po' spirituale.
0: Sì, non vediamo
1: oltre che spiritica.
0: Spiritica, oseremmo dire. Allora, 3-4 ottobre da domani, quindi sabato e domenica al Teatro Olimpico, poi insomma Parma, Ancona, Napoli, Catanzaro, Milano, Genova, Cagliari, Sassari e infine si terminerà Como, Torino, Bologna, Sicile, dico tutte, Rimini, Livorno, e si concluderà il 21 dicembre a Firenze. Tra l'altro hai trovato il tuo perfetto fratello di musica e teatro in Pierpaolo Capovilla. Cioè, quando vi ho visto insieme per la prima volta ho detto: questi due sono fatti per stare insieme, cantare insieme, sembrano gemelli diversi in qualche modo.
1: Sì, molto diversi. Pierpaolo è veramente un punk, viene proprio dal rock massimalista, io vengo più dal jazz, dallo swing, da altre cose, però poi ci sono comunque territori comuni e devo dire che è molto bello anche questo. Abbiamo due linguaggi diversi che però secondo me vanno un po' a completarsi uno con l'altro.
0: Ultimamente si è lanciato anche Pierpaolo come attore, insomma ha vinto persino il Davide di Donatello. Chissà che un giorno vedremo anche Vinicio al cinema con un film recitato.
1: Ci sono troppi tempi morti, non so, io il cinema non mi piace. La canzone è una bella scorciatoia perché alla fine uno è sceneggiatore, autore della colonna sonora e si inventa tutto il piccolo film da immaginarsi. Il cinema è una cosa,
0: i tempi morti,
1: cosa complessa, un lavoro non lo so, non è capitato, però devo dire che avere Pierpaolo Capovilla sul palco è già come avere un pezzo di cinema, perché lui è davvero molto molto molto teatrale e cinematografico.
0: È vero. Grazie a Vinicio Capossela, ti verremo a vedere domani e dopodomani al Teatro Olimpico e poi le altre date. Ciao, grazie, buona serata.
1: Grazie a tutti.
0: Buona strada.
1: E tutti.
0: Ciao.

Carica l'energia di Paola Turci, va bene così. Questo è il suo nuovo singolo appena uscito, autori d'eccezione per lei, Motta, Francesco Motta e Giuseppe Anastasi, grandissimi autori, grandissimi cantautori nel caso di Motta, ma anche di Giuseppe Anastasi, che è uno che fa anche musica sua oltre che a scrivere. E insomma, mancava Paola Turci alla musica italiana. Insomma, so che si sta anche organizzando per un tour e dunque non vediamo l'ora di vederla e ascoltarla dal vivo. Sono le 22:34 minuti, al 348-103-1010. Sono tanti i messaggi che sono arrivati, insomma, di curiosità su questo spettacolo, sul concerto, concerto spettacolo, in realtà teatro, fa sempre teatro il buon Vinicio Capossela. Domani e dopodomani, abbiamo detto, al Teatro Olimpico di Roma, e poi se andrete sul sito di lo stesso Vinicio Capossela, insomma, potete vedere le tantissime date sino al 21 di dicembre, davvero in tutte le città italiane. Allora, torniamo su strada, ultimi aggiornamenti. Fortunatamente una serata anche abbastanza tranquilla per quanto riguarda le situazioni, gli incidenti. C'è solo un incidente in questo momento sulla 16, sulla Napoli Canosa, tra Vallata e Grotta Minarda, in direzione ovest verso Napoli. Siamo al chilometro 94 e 800, nessuna coda in questo senso relazionata a incidenti. Ci sono invece le chiusure, molte delle quali ve le abbiamo già dette. Le novità arrivano dalla A4, dove c'è il bivio A4-13 Bologna-Padova, dove c'è la chiusura del nodo per lavori, e in direzione ovest da Venezia. Poi bivio A4-13 Bologna-Padova in direzione est da Brescia, anche qui la chiusura del nodo. Sulla 4, chiusura del nodo bivio A4-13 Bologna-Padova in direzione est verso Brescia. Andiamo sulla A7, Serravalle Scrivia, chiusa l'entrata verso Milano. Sulla 7, A7, tratto chiuso per lavori tra Vignolo e Borbera e Ronco Scrivia, siamo in direzione sud verso Genova. Sulla A8, Legnano, entrata verso Milano, chiusa per lavori. E concludiamo la 8 con il tratto chiuso tra il bivio diramazione Gallarate Gattico e Castronno, direzione nord verso Varese, tratto chiuso per lavori. Chiusa Cavaria in entrambe le direzioni, chiusa Solbiate Albizzate in entrata in entrambe le direzioni. Continuate a scriverci 348 103 10 10, a raccontarci anche cosa state organizzando per questo weekend.

Che classe, questo è Stevie Wonder con While You See a Chance, il singolo capolavoro del 1980 tratto da un album che si chiamava Arc of Driver. Pensate che Wonder registrò tutta la canzone da solo nella sua casa di campagna, suonando ogni strumento, e per un errore in studio cancellò per sbaglio la batteria all'inizio, creando per caso quell'intro di tastiere che poi è diventato il suo marchio di fabbrica. Restiamo però in qualche modo su questo tema, perché ci sono legami che partono da una stanzetta di provincia e finiscono per fare storia. Avete presente un po' quando vi guardate indietro nel tempo e vi rendete conto che certi incontri della vostra vita non sono stati casuali? Ecco, è esattamente la sensazione che prende allo stomaco, in qualche modo, per chi ha vissuto quegli anni, pensando

0: La storia di due ragazzi di Pavia, senza una lira, che contro ogni pronostico si sono messi a scrivere canzoni, stravolgendo per sempre quello che è il pop, sì, commerciale italiano, ma in qualche modo hanno fatto un passo generazionale. Molti dei ragazzi degli anni 90 si identificano proprio in Max Pezzali e Mauro Repetto. Parliamo degli 883. La loro avventura, in qualche modo musicale e generazionale, sta per tornare sugli schermi con la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno, la leggendaria storia degli 883 dal 9 ottobre, ma la vera chicca è proprio uscita oggi, in questi giorni, che per accompagnare i nuovi episodi del suo prossimo album, Max Pezzali è tornato in studio e ha tirato fuori un brano. Un brano che gioca proprio sul doppio senso tra le ali per volare via, la lealtà di un'amicizia vera. Max ha raccontato che doveva essere un brano così generico. Riascoltandolo però si è accorto che parlava in tutto e per tutto dell'amicizia, del rapporto tra lui e Mauro Repetto. Due sognatori, in qualche modo leali, che sono riusciti a mettere le ali ai propri desideri. E questa canzone di Max Pezzali si chiama proprio Le ali.
1: Eravamo giovani,

Brividi, chi ha vissuto quegli anni degli 883, quelle canzoni, in questa canzone forse avrà rivissuto alcune atmosfere. E sono davvero, sono arrivati già una decina di messaggi nel giro di questi pochi tre minuti della nuova canzone di Max Pezzali, che insomma è come sa scrivere lui, come certe canzoni tipo Gli Anni o ancora altre, insomma, riescono a creare l'atmosfera. C'è Matteo proprio da Pavia, la città di Max e Mauro. Sentire parlare degli 883 mi fa sempre venire i brividi, scrive Matteo al 348 103 10 10. Io e il mio migliore amico alla fine degli anni 90 eravamo esattamente proprio come Max e Mauro, senza un euro, senza una lira ovviamente in quel caso, ma con un sacco di sogni. Elena da Bologna commenta la canzone nuova: che canzone pazzesca, Max ha questo dono unico, le sue parole sembrano scritte apposta per raccontare le nostre vite e le nostre amicizie più vere. E infine, questa è la sintesi dei tanti messaggi, ne abbiamo scelto tre. Giacomo da Roma: non vedo l'ora che arrivi il 9 ottobre per godermi la seconda stagione della serie dedicata agli 883. La loro musica è la colonna sonora della mia generazione. Mamma mia, manco fosse Jim Morrison o Jimi Hendrix, ovviamente scherziamo, sono anch'io di quell'epoca, e nonostante uno ascoltasse magari altre cose, quella musica, alcune canzoni hanno davvero segnato l'atmosfera, la generazione di quel periodo, no? È proprio così, la grande musica ci fa fare viaggi nel tempo, indietro, avanti, poi ogni canzone ci ricorda dei momenti particolari della nostra vita. 348 103 1010, scriveteci.

0: meglio per chi viaggia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, riunione straordinaria in videocollegamento del G7 sulla sicurezza energetica con la partecipazione della Premier Giorgia Meloni. I leader hanno concordato una risposta comune all'instabilità dei prezzi e alle oscillazioni dei mercati dell'energia. La corrispondente da Bruxelles.
3: 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche in 4 mesi, con una forte immissione di diesel già nei primi 20 giorni. È la risposta del G7 al caro energia e alle tensioni sui mercati. I leader, riuniti in videoconferenza, hanno deciso anche di non imporre divieti alle esportazioni di energia tra gli alleati e di aumentare, dove possibile, la capacità delle raffinerie. Una decisione accolta con favore da Ursula von der Leyen. E ora il dossier passa ai 27. Al vertice europeo del 15 e 16 ottobre, annuncia Antonio Costa, i leader discuteranno come alleviare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia su cittadini, imprese e industria europea, accelerando al tempo stesso la transizione verso fonti energetiche prodotte in Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E Trump elogia l'Europa per aver messo a disposizione diesel dalle proprie riserve, definendo la risposta eccezionale. Esclude inoltre un divieto all'export americano di carburanti, precisando che la misura non sarebbe mai stata realmente presa in considerazione. Poi definisce il rapporto con Giorgia Meloni molto buono. Mi è sempre piaciuta, ha detto. E dopo il G7 straordinario sull'energia, la Premier Giorgia Meloni ha presieduto il Consiglio dei Ministri. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027 e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-28, lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Libano, secondo i media locali, i caccia israeliani hanno effettuato dei raid aerei su Al-Mansouri, comune del distretto di Tiro, nel sud. Durante la giornata l'artiglieria ha preso di mira altre località della stessa zona. Non ancora fissata la data dell'ottavo round di negoziati tra i due paesi. Torniamo in Italia con il caso Garlasco. Andrea Sempio respinge le accuse e, intervistato da Quarto Grado, sostiene che non ci siano elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi, che per Sempio era fondata. Si cerca ancora la verità sulla morte di madre e figlia uccise dalla ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Procura e squadra mobile smentiscono l'individuazione del computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Oggi nuovi interrogatori in questura, mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi su reperti sequestrati. È disponibile sulla piattaforma delle Teche Rai la collana Per una storia del pensiero economico, l'iniziativa presentata a Roma.
4: Le Teche sono uno dei più grandi archivi audiovisivi del mondo e grazie alla collaborazione con Banca Italia nasce la collana Per una storia del pensiero economico, una raccolta che si inserisce nell'enciclopedia delle scienze filosofiche e comprende 101 interviste nelle quali autorevoli studiosi raccontano il contributo di 52 grandi economisti del passato, da Adam Smith a David Ricardo fino a Karl Marx. Materiali preziosi accessibili a tutti attraverso la piattaforma delle Teche. L'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi.
5: Progetto straordinario che rientra nel piano industriale che abbiamo da poco approvato, la chiave di volta per comprendere il valore fondamentale da una parte delle Teche Rai, che ancora oggi sono tra i più importanti archivi museali a livello internazionale, e questo progetto di digitalizzazione che porterà le Teche Rai e la Rai ad avere uno degli archivi digitali più importanti al mondo.
4: Alla presentazione anche il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che ha sottolineato come le grandi idee economiche siano nate per comprendere problemi concreti e possono ancora aiutare a leggere le sfide di oggi. Lorenzo Opice, GR1.
2: Sport calcio, finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la terza giornata di Nations League. Nell'altra partita del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1, ora l'ultima traccia, il GR1 torna a mezzanotte.
0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Radio.

0: capolavoro assoluto, questa Life on Mars di David Bowie, pubblicata nel 1971 all'interno di Hunky Dory, un brano iconico. Tra l'altro c'è una chicca, perché questa è stata quasi la risposta ironica di Mr. David Bowie a My Way, a My Way di Frank Sinatra. Bowie, punto sull'orgoglio, in qualche modo ha deciso di parodiare la struttura armonica di My Way, trasformandola in questo brano. Da questo mito della musica internazionale, insomma, che è stato in qualche modo trasformato in inno assoluto, insomma, io approfitto a questo punto per ricordare, visto che si parla di vita su Marte, visto che il programma che conduco insieme soprattutto a Giorgio Pacifici del TG2, che è quello bravo, che sa tutto, il giornalista scientifico, caporedattore, vice caporedattore del TG2, presidente dell'Unione Giornalisti e Scientifici Italiani, il mercoledì in diretta su Rai So Radio alle 21:05 circa c'è questa trasmissione di circa un quarto d'ora, 20 minuti, che si chiama Space Oddity, stranezze dallo spazio. Raccontiamo proprio di la vita su Marte, sulla Luna, e tra l'altro, insomma, recentemente si sono scoperte anche delle spiagge su Marte che potrebbero testimoniare il fatto che un milioncino d'anni fa c'era vita su Marte, quindi a questo punto tutto si relativizza, no? Naturalmente ci trovate Space Oddity anche su Rai Play Sound, ci sono ben 15 puntate in questo momento, quindi la scorsa stagione, le prime due di questa seconda stagione, che è iniziata proprio da un paio di settimane, in diretta il mercoledì, e poi su Rai Play Sound 23:11, Simone Mercurio, Stefano Catini alla parte tecnica, e 348 103 10 10, che è il nostro numero di telefono. E da un inno assoluto della musica internazionale passiamo a una novità tutta italiana su Rai Isoradio, una ballad graffiante, intima, che racconta le parole mai dette, i rimpianti, la nostalgia per un amore finito, con una voce che è un po', possiamo definire sabbiosa, la voce di Aiello. Questa si chiama Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

Te, Moving to the Sun, tra l'altro fateci sapere se siete diretti a qualche discoteca, ecco, intorno Saxarubra, quando usciamo il venerdì, il sabato ancora c'è una discoteca che ci fa fare la fila, noi che usciamo dopo la mezzanotte con tutti i giovanissimi ragazzi che vanno in discoteca. Però carissimo Stefano Catini, rispetto agli anni nostri, anni 90, no, in cui si andava sempre in discoteca e c'erano tantissime discoteche in giro per l'Italia, devo dire che mi sembra che ultimamente sono davvero poche e non c'è più la moda della discoteca come c'era una volta, tantissime, vabbè, io parlo insomma il Bandiera Gialla, il GKO, i grandissimi nomi, a Roma c'era il Veleno e tantissimi altri. Qual è la ecco, può essere un pretesto, può essere un modo per raccontarci qual è la vostra discoteca del cuore che non c'è più tra le tantissime storiche che purtroppo insomma sono chiuse in questi ultimi decenni, così come sono chiusi anche tantissimi locali dove si faceva la musica live. Allora, su strada, in questa serata di venerdì 2 ottobre, 23:19, in diretta su Rai So Radio, ci sono pochissime notizie, devo dire, quindi questa è una buona notizia già di suo, no news good news, ma sono due gli incidenti e le notizie dunque aperte in questo momento. Una arriva dalla A1, la Milano-Napoli, l'autostrada del Sole, bivio a 1:22 Brennero Modena, Reggio Emilia, in direzione nord verso Milano, al chilometro 153. L'altra è sulla, l'altro incidente è sulla A16 tra Vallata e Grotta Minarda, in direzione ovest verso Napoli, e siamo al chilometro 94 e 800. Le altre due notizie arrivano da brevi code per lavori. La prima è tra Reggio Emilia e Modena Nord, in direzione sud verso Bologna, 1 chilometro in questo tratto. Sulla 4 anche qui coda non quantificata, quindi siamo sotto al chilometro, tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo viale Certosa, in direzione ovest verso Torino. E poi, allora, queste le notizie in questa serata, ma adesso dobbiamo parlare di uno dei brani più intensi tratti da In questo mondo di ladri, Antonello Venditti, 1988, e insomma, proprio per celebrare in qualche modo questo album, nel 2027, a partire da marzo, ci sarà proprio l'In questo mondo di ladri tour Antonello Venditti nei Palasport. Si parte da marzo. Questa è Lacrime di pioggia. Lacrime.

0: giornata.
1: Buonanotte Isoradio.
2: Ciao
1: Antonio autotrasportatore, la mia discoteca del cuore è, era e rimarrà sempre Melo di Mecca.
2: Il Melo di Mecca, se non sbaglio, stava a Rimini, è stata più o meno alla fine degli anni 90, 2000, no? Era quella il periodo. Con il ricordo delle discoteche abbiamo aperto, carissimo Stefano Catini, un vaso di Pandora, perché sono arrivate decine di messaggi con i nomi di centinaia di discoteche che non esistono più, ma che i quali nomi sono rimasti nella storia. Quindi, insomma, Bandiera Gialla, l'abbiamo detto, il Gecchio, il Veleno di Roma, questi li ho citati io, l'Ultimo Impero che stava ad Airasca a Torino, il Melo di Mecca, ricordate il nostro amico Antonio, e poi vediamo un pochino cos'altro ci hanno nominato, e l'Ultimo Impero, quante notte passare al Bandiera Gialla, ci scrive Matteo da Rimini, negli anni 80 si entrava con il sorriso e si ballava fino all'alba, e un patrimonio di ricordi. Poi vediamo un pochino, sto facendo un po' il compendio di quello che ci avete scritto. Qualcuno dal Veneto ci scrive il Parhasard, oggi molti di questi spazi, è vero, sono diventati monumenti di archeologia moderna, molti sono anche abbandonati, no? Custoditi probabilmente in alcuni casi da archivi fotografici o ricordi indelebili, erano luoghi dove ci si dava appuntamento senza cellulari, no? I tempi dei ragazzi del muretto, che forse è una serie che qualcuno di noi ricorderà, andava sulla Rai in prima serata, c'era la canzone, anche qualcuno se la ricorderà, Generazione di Fenomeni, degli stadio, per celebrare quando ci si raccoglieva al muretto e poi si decideva in quale discoteca andare. Tra l'altro ai tempi nostri, Stefano, si rientrava a mezzanotte, a luna, perché quando eravamo troppo piccoli i genitori ci chiudevano la casa, quando torni a casa alle 6, diceva Max Pezzali. Invece adesso i ragazzi vedo che escono a mezzanotte. Allora, tra un po' leggiamo qualche altro messaggio di discoteche storiche, discoteche del cuore. 348 103 1010.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

poi partiva il fischio, diciamo così, Mattia Bazar, Solo Tu, 1977, che poi tra l'altro all'epoca io non c'ero, alla fine del 77, insomma ero ancora insomma un duenne, ma anche queste canzoni in discoteca si ballavano, erano il cosiddetto lento cadenzato reg all'epoca dei nostri genitori. Stefano e ragazzi, amici, ascoltatori, ascoltatrici che ci state sentendo, erano il ballo del mattone, no? Ricordi il ballo del mattone, chi era, Wilma Goic, non mi ricordo, ballo del mattone, Caterina Caselli forse, e che adesso insomma è una grandissima imprenditrice musicale, la Sugar. Allora andiamo su strada brevemente, perché insomma c'è un incidente appena arrivato sulla 1 tra il bivio 1 a 22 Brennero Modena e Reggio Emilia, siamo al chilometro 153 direzione nord verso Milano, occhi sempre sulla strada mentre anche parliamo d'altro, sono poche le notizie in questa serata. L'altro incidente che abbiamo già detto più volte, ma ritorniamo a segnalarlo, è quello tra Vallata e Grotta Minarda sulla 16 Napoli Canosa in direzione ovest verso Napoli. Col discorso delle discoteche Marcord degli anni 80-90 abbiamo scatenato, diciamo quasi involontariamente è venuto fuori il discorso discoteca parlando anche degli 883, e sono venute fuori le memorie di tutti, ragazzi. Mirko da Milano ci scrive: l'accoppiata Karma, borgo del tempo perso al Parco delle Rose di Milano, entrando raramente prima di mezzanotte a San Giorgio sul Legnano, quelle su cui ho i migliori ricordi, perché poi pensare a queste cose è veramente un viaggio nel tempo, nella memoria, nella nostalgia. Valerio ci scrive della DD Disco Santa Maria di Castellabate, la discoteca dei miei tempi, provincia di Salerno. Matteo da Ravenna: il Woodpecker a Milano Marittima era pura poesia, ballare sotto quella cupola immersa nella pineta degli anni 70 era un'esperienza unica al mondo. La Baia Imperiale dei Angeli a Gabicce ha cambiato per sempre la storia della musica e dei DJ in Italia, scrive Elena da Pesaro, chi ha vissuto quell'epoca non potrà mai dimenticarla. Poi Giacomo da Milano ci scrive del Rolling Stones, il Corso Buenos Aires a Milano, il Karma, come insomma avevamo citato prima, lo cito anche lui. E Francesca da Roma: il Ciu-Ciu a Roma era il nostro punto di ritrovo fisso. Adesso io sto nominando locali che non esistono più, insomma dateci conferma tutti quanti che avete memoria di questi spazi. Poi Marco da Firenze scrive dello Spice Electronic a Firenze negli anni 80 e 70, sembrava davvero di salire su un'astronave del futuro, un locale pazzesco, mamma mia quante sono le discoteche. Tra l'altro hanno fatto recentemente un articolo sul Corriere della Sera, qui non si balla più, le discoteche abbandonate, luoghi cult degli anni 90 che sono diventate praticamente cattedrali nel deserto, totalmente abbandonate, e fa davvero tristezza vedere questi posti che ci hanno animato, ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto sognare, come dicevamo con Stefano, ci hanno fatto rimorchiare, perché all'epoca mica c'erano i telefonini, si andava su strada e lì

Uno scrigno di ricordi, quello che abbiamo aperto con il ricordo dei, insomma, delle discoteche degli anni 90, degli anni 80, in cui ci si incontrava, si ballava sì, ma si parlava anche, insomma, di due messaggi che arrivano da Monopoli, il PV o PV di Bari, e era la nostra discoteca, il Trappeto. Poi ancora al 348-103-1010 c'è chi racconta del Trionfale, del Club Trionfale Roma, dell'Alien sempre a Roma, dove era di casa Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Il Veleno, il Chuck sempre a Roma, che non ci sono più, e questo ce lo scrive Antonio. Allora andiamo sulle chiusure di questa serata. Tra un pochino arriverà a mezzanotte il GR1 della mezzanotte, poi a chiusura del GR ci saluteremo e ci incroceremo col maestro Alessandro De Gerardis, che vi accompagnerà questa notte nella Notte in Viaggio di Rai su Radio. Allora, chissà che ricordi a lui delle discoteche dell'epoca. Poi parleremo anche con lui di questi ricordi delle discoteche, dei locali, dei club storici. Sulla 1, entrata chiusa per lavori a Basso Lodigiano, un'entrata in entrambe le direzioni, tratto chiuso per lavori tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione nord verso Milano. Uscita chiusa per lavori a Parma, siamo sempre sulla 1, in uscita da Bologna. Poi Modena Nord, sempre a 1, uscita da Milano, uscita chiusa per lavori. Tratto chiuso tra Rio Veggio, località Aglio, in direzione sud verso Firenze. Chiusa l'uscita di Orvieto, in uscita dal capoluogo toscano, da Firenze appunto, in entrata verso Roma, chiusa Orte per lavori. Tutte quante queste chiusure fino a domani mattina alle 6. Poi sulla 4 Torino-Trieste, tratto chiuso per lavori tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione ovest verso Torino. Chiuso il nodo Bivio A4 A13 Bologna-Padova, siamo sulla A4 Torino-Trieste, appunto in direzione ovest da Venezia. Sulla stessa 4, chiuso il nodo Bivio A4 A13 Bologna-Padova in direzione est da Brescia. Poi sulla A7, questa è una chiusura a lunga scadenza, fino al 15 novembre 2026, chiusa Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. Tratto chiuso sulla 7 a Vignone, nel tratto tra Vignone Borbera e Ronco Scrivia, direzione sud verso Genova. Chiusa Legnano in entrata verso Milano. Chiuso il tratto della A8 tra il Bivio A8 di diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione nord verso Varese. Entrata chiusa Cavaria in entrata in entrambe le direzioni. Chiusa Solbiate in entrata in entrambe le direzioni. Chiuso il bivio di diramazione A8 A26 A8 Milano Varese in direzione sud dalla 26 Genova Voltri Gravellona Toce. E infine andiamo alle chiusure della 14 per chiudere questa tornata: Bologna Borgo Panigale, entrata verso Bologna chiusa Pesaro in uscita da Bologna. Ancona sud Loreto, tratto chiuso per lavori verso sud verso Pescara. Poi Vasto sud, entrata verso Bari chiusa. Canosa, entrata verso Bari chiusa. E Molfetta Bitonto, chiuso il tratto in direzione sud verso Bari chiusa. Mottola in entrata verso Taranto. Musica e poi arriva il GR1.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Cantiere manovra, il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza, sì ad uno scostamento di bilancio di 29 miliardi nei prossimi due anni. Giorgetti, momento complesso, occorre prudenza. Scorte per frenare i prezzi, il G7 sulla crisi energetica, ok al rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Trump, divieto di export mai sul tavolo, Europa eccezionale, ed elogia Giorgia Meloni. Elly Schlein, il governo ha fallito, andate a casa. Ai 5 Stelle, PD primo partito, uno non vale uno. Giuseppe Conte, affronterò le primarie con spirito di collaborazione. Mediterraneo scosso da conflitti, violenze e crisi migratorie, visita storica di Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato, legame tra i due paesi, profondo e indissolubile. Spagna verso le elezioni anticipate, Sanchez battuto in Parlamento sui decreti per la casa. Voto possibile già a novembre, la decisione entro lunedì. Garlasco, Sempio contrattacca, non ci sono prove per mandarmi a processo. Sulle vecchie analisi del DNA, l'ipotesi di uno scambio di campioni. La RAI trionfa al Pre Italia con Techegram, il progetto che rilancia gli archivi per le nuove generazioni. La Di Rossi, premiata l'innovazione del servizio pubblico. Nations League, la nazionale ferma la Francia a Parigi sull'1-1, bastoni ancora a segno, Donnarumma in versione Superman, protagonista di parate decisive. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano le decisioni del Consiglio dei Ministri sulla finanza pubblica. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in due anni. Il ministro dell'Economia Giorgetti invita alla cautela sulla manovra.
3: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
4: Così il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando del documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento che arriva in un momento complesso, dice il ministro, e che rende più difficili le previsioni. In ogni caso la crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea, perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi due anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, quest'anno dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica. Ha concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. Scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel.
5: Condivide coi leader G7 le iniziative messe in campo dal governo italiano per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, e sostiene un'azione coordinata sulle scorte mirata sul gasolio. Giorgio Meloni rilancia anche l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa, per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la premier dovrebbe essere affidata in ottobre a Riyadh, al vertice di cooperazione Unione Europea-Golfo. Con i leader G7 Giorgia Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina, la condanna a Teheran per gli attacchi e insieme al presidente della Romania e ad altri paesi europei firma una lettera al primo ministro irlandese, presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune nel prossimo quadro finanziario. Resta la richiesta alla Commissione l'opzione di maggiore flessibilità per le spese in difesa ed energia, una proposta di buon senso per la Premier data l'impennata dell'inflazione. Federica Ionta, GR1.
2: E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve di diesel ed è poi tornato sui rapporti con la Premier Meloni.
0: L'Europa è stata fantastica, ha fatto un ottimo lavoro. E il plauso di Trump all'Unione dopo la decisione dei paesi del G7 di attingere alle loro riserve di emergenza di diesel e greggio. Un via libera arrivato dietro le forti pressioni statunitensi sulle capitali europee per far fronte così all'impennata dei prezzi del carburante trainata dalla guerra in Medio Oriente e rivendicata via social dal capo della Casa Bianca, che prima di partire per un appuntamento elettorale in Alabama, parlando con i giornalisti, ha anche smentito di voler autorizzare un divieto alle esportazioni di diesel, come invece minacciato il mese scorso e di recente confermato dal segretario al tesoro Bessent. Una misura che non è mai stata realmente sul tavolo, ha detto Trump, disinnescato dunque un nuovo motivo di scontro con gli alleati, tra questi anche l'Italia, la cui presidente del Consiglio Meloni è stata più volte bersaglio di attacchi frontali da parte dello stesso Trump, l'ultimo per la foto insieme scattata al G7. Di Evian. Mi ha implorato di fare una foto con lei, aveva detto il presidente americano, ma ora assicura, con Meloni ho buoni rapporti, mi è sempre piaciuta. Valentina Isa, GR1.
2: Siamo alla politica. Il centrodestra sostiene la decisione del governo di procedere allo scostamento di bilancio, mentre sul fronte opposizione è stata la giornata della direzione nazionale del Partito Democratico. Ci aggiorna in studio Gianluca Ruggirello.
6: Sì, è proprio dal palco della direzione del PD e Elly Schlein torna ad attaccare Giorgia Meloni su pressione fiscale, sanità e salari bassi. Era stata d'altronde la Premier a chiamarla in causa qualche giorno fa dal palco a sua volta dei giovani del suo dipartito. Dica qualcosa contro il governo che sia vera, l'aveva incalzata. Da qui oggi la risposta di Schlein con la Premier che ironizza se questi sono i tempi della segretaria Dem. Ad ogni modo Schlein avvisa, Meloni vada a casa, sono stati 4 anni di nulla, prima si vota meglio è, ma ci sono altri sassolini che Schlein decide di togliersi anche con Giuseppe Conte, uno non vale uno in tutti i paesi europei, a guidare l'alleanza è il partito più forte, scandisce la segretaria Dem, noi dice sempre generosi, ma avverte mai ingenui, sentiamola.
7: Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
6: Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica di Giuseppe Conte che insiste, affronterò le primarie con spirito unitario e dalla Leopolda, Matteo Renzi, da Manforte alla segretaria Dem è generosa, il PD è il partito più forte ma lei comunque è disponibile alle primarie. Dall'altro lato nel centrodestra si tiene il punto sul buon lavoro del governo per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.
8: Lo shock inflattivo colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea, ma come al solito Giorgia Meloni si dimostra la più consapevole e reattiva.
6: Per Forza Italia priorità al ceto medio con il segretario Antonio Tajani che riunisce i suoi per fare il punto sulla manovra e serrare i ranghi in vista dell'anno elettorale. Nella Lega si ribadisce un concetto già espresso da Matteo Salvini, non si può spendere in armi quello che non si è speso in pensioni, non sarebbe giustificabile la linea del Carroccio.
2: E sui temi di finanza pubblica, a partire dalla richiesta italiana a Bruxelles, è intervenuto il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto al Festival dell'Economia Civile di Firenze. La nostra intervista.
9: È stata inviata una lettera, adesso si verificherà, non posso aggiungere nulla.
10: Il PNRR chiuso, è stato un bel traino per l'economia, come faremo nei prossimi anni?
9: L'Italia ha presentato la richiesta di pagamento della decima rata, adesso la Commissione europea la valuterà e al termine di questa valutazione si completerà l'iter, è stato un lavoro molto intenso, un impatto molto positivo emerge in modo molto chiaro dai dati economici. Adesso siamo in un momento molto importante perché siamo nel mezzo dell'attuale programmazione della politica di coesione e siamo siamo nel pieno dibattito sul futuro del bilancio europeo.
10: Draghi chiede un'azione comune dell'Europa, un debito comune per investire, è pensabile?
9: Ma questa è una discussione, come sapete, che è all'attenzione del Consiglio, degli Stati membri, così come la proposta di bilancio. La proposta di bilancio della Commissione è ambiziosa, punta in modo molto chiaro a enfatizzare gli aspetti della flessibilità e della semplificazione, però è anche vero che sulla dimensione finanziaria bisogna attendere le discussioni in Consiglio e col Parlamento per capire quanto queste risorse saranno disponibili e quindi poterle utilizzare.
5: Amalia Carosi, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco. Dal capo dello Stato, in serata, nuovo richiamo al rispetto del diritto internazionale. L'inviato.
11: È un legame storico e indissolubile quello che unisce il Principato di Monaco e l'Italia. A ricordarlo, il presidente Mattarella nel brindisi del pranzo di Stato davanti al principe Alberto II, occasione per sottolineare l'importanza della prima storica visita di un capo di Stato italiano, ma anche per evidenziare i tanti punti di contatto tra i due paesi, a partire dalla stessa fondazione del Principato ad opera di un genovese quasi 1000 anni fa, e poi nel presente con la costante ricerca del dialogo e della pace. Monaco, dice Mattarella, rappresenta un esempio virtuoso in un mondo segnato da dinamiche di dominio che si riteneva appartenenti al passato. Tra i temi affrontati nel colloquio al Palazzo dei Principi c'è quindi quello ambientale. Fondamentale l'impegno monegasco nella tutela e nella protezione del Mediterraneo, quel mare nostrum, osserva Mattarella, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie e che noi aspiriamo a far tornare fonte di civiltà e di cooperazione tra i popoli. Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Nonostante gli appelli, le tensioni continuano. Nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansouri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Majdal Zun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime. E in Ucraina nuovi attacchi russi su Kiev, colpiti un ponte, infrastrutture strategiche e un grattacielo, una vittima nella capitale, due a Kharkiv. Per Zelensky, Mosca vuole spingere gli ucraini a lasciare Kiev. Secondo il New York Times, la Russia prepara nuovi attacchi al sistema energetico in vista dell'inverno. E sempre dalla stampa americana, nuovi particolari sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Il copilota che ha coltellato il comandante era stato sospeso dal volo in Oman per timori legati a una sua radicalizzazione. Lo rivela il Wall Street Journal. Nonostante il divieto, era stato assunto e impiegato sulla rotta tra gli Emirati e Israele. Spagna verso le elezioni anticipate dopo la sconfitta di Sanchez sui decreti per la casa. Il voto potrebbe tenersi tra fine novembre e inizio dicembre. Ora si attende la decisione del Premier.
12: Che il destino della legislatura potesse essere in gioco lo aveva lasciato intendere lo stesso primo ministro Sanchez nel suo appello ai parlamentari prima del voto.
13: La storia les juzgará antes de lo que creen.
12: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate, più duramente di quanto immaginate. Un appello e un ammonimento che non hanno fatto breccia né tra i popolari di centrodestra né tra le file dell'estrema destra di Vox, e non hanno neanche convinto gli indipendentisti catalani di Uniti per la Catalogna, persuasi invece che le misure danneggiassero i piccoli proprietari di immobili. I voti contrari si sono sommati e hanno affondato i due decreti che negli intendimenti del governo di centrodestra sinistra dovevano introdurre misure di emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti, colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili. Provvedimenti adottati sull'onda dell'emozione della protesta innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, Marie Carmel, invalida al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. La sconfitta ha indotto il primo ministro Sanchez a valutare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura, poiché gli indipendentisti catalani, insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali, forniscono appoggio esterno al governo, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. Sanchez comunicherà lunedì la sua intenzione di chiedere o meno al re lo scioglimento delle camere e di chiamare la Spagna alle urne. Enzo Arcieri, GR1.
2: Situazione complicata anche in Francia, dove proseguono le proteste degli studenti. Scuole chiuse, feriti e disordini in tutto il paese. Annunciata per martedì una grande manifestazione nazionale. La corrispondente da Parigi.
14: que les élus lycéens puissent être entendus non seulement dans les instances consultatives.
15: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'Educazione Nazionale Laurent Joffré ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
16: C'est d'abord du fait de la politique macroniste.
17: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1.600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
15: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: La cronaca con il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare in TV.
18: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo.
19: Andrea Sempio su Quarto Grado, su Rete 4, è scettico sulle indagini della Procura di Pavia per la quale è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Ancora Sempio.
18: Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
19: Uno degli elementi da chiarire se i test effettuati nel 2007 sul cucchiaino di Chiara Poggi e sui pedali della bici di Stasi sono stati scambiati. Il dubbio arriva anche dal fatto che si sono riscontrati gli stessi valori al millesimo del DNA di Chiara sia sul cucchiaino che utilizzò la ragazza sia sui pedali della bici di Stasi, 2,78 nanogrammi. Inverosimile per gli investigatori, per loro si tratterebbe di uno scambio accidentale, seguito però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi delle nuove analisi. L'ex consulente della difesa di Alberto Stasi, Francesco Maria Avato, ha affermato di non essere stato messo a conoscenza dei due esiti nulli delle analisi ottenuti da Risse di Parma il 20 settembre del 2007, dove non si trovavano tracce del DNA di Chiara sui pedali della bici di Stasi. Elena Paba, GR1.
2: Il giallo di Pietracatella in Molise. Si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore due donne sentite in questura come persone informate sui fatti mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. Medici in aumento, in deciso aumento le dimissioni dagli ospedali. Nel 2025 le uscite volontarie sono state oltre 3.700, superando per la prima volta i pensionamenti di poco sotto quota 2.900.
20: Professionisti in larga misura ancora lontani dalla pensione, con un'età media di circa 48 anni, che lasciano il sistema sanitario nazionale come mai avvenuto prima, nemmeno nei mesi più critici della pandemia, più 150% in un solo anno. Secondo il sindacato Anao Assomed, tra le principali ragioni ci sono carichi di lavoro elevati, retribuzioni poco competitive e problemi di sicurezza. Il segretario nazionale Pierino Di Silverio.
21: Il professionista oggi nell'ambiente di lavoro è sottoposto a una pressione enorme, denunciato, violentato, sottopagato e non ha più tempo né per sé né per la cura. Disinvestimenti che risiedono almeno in 15 anni fa.
20: Una fotografia allarmante che tuttavia mette in luce almeno un dato positivo.
21: Quasi la metà dei medici neoassunti sono specializzandi grazie al decreto Calabria che inserisce nel mondo del lavoro i giovani specializzandi a completare il proprio iter formativo. Anche lì bisogna renderlo strutturale, ma implementarlo e dando dei diritti agli specializzandi sicuramente si crea una maggiore appetibilità anche nei più giovani.
20: Mauro Zanda, GR1.
2: Conclusa in serata all'Aquila la 78esima edizione del Pre Italia, vittoria della RAI con Techegram, il social talk condotto da Fabrizio Biggio, un programma che trasforma l'immenso patrimonio delle teche in un'esperienza digitale originale, inclusiva e vicina alle nuove generazioni, ha commentato l'amministratore delegato Giampaolo Rossi. 226 titoli in concorso presentati da 83 emittenti di 52 paesi del mondo. L'inviata.
1: So the winner is Decagram by Rai Italy.
3: Due i riconoscimenti per l'Italia. Il premio in onore del Presidente della Repubblica va alla serie TV M, Il figlio del secolo, mentre la Rai vince nella sezione Digital con Decagram condotto da Fabrizio Biggio.
22: Che soddisfazione, posso dire, essere premiati per un'idea. È il premio più bello.
3: Un premio che per la segretaria generale del PRI Italia, Chiara Longo Bifano, racchiude il senso del concorso internazionale.
23: Io credo che il legame è quello della creatività umana e della voglia di riprendere in mano le relazioni. È stata intercettata l'idea di andare a recuperare un nostro passato usando anche un personaggio, come nel caso di Biggio, in grado di declinare le teche come fosse un karaoke.
3: Da vedere su Rai Play alcuni dei premiati: Il canto degli alberi, il documentario sudcoreano racconta la storia di una donna di 88 anni che acquista una foresta per piantare 1 milione di alberi, e dalla Francia Il lato nascosto di TikTok sulle insidie che si celano dietro le piattaforme social. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Musica, si chiama Parafulmine, il singolo appena pubblicato da Giorgia, che questo sabato sera chiuderà anche il suo tour a Milano.
24: No, non lasciarmi.
2: Per la cantante un concerto-evento con diversi ospiti al culmine di 2 anni di concerti, 2 anni durante i quali ha anche pubblicato l'album G, che tornerà in una nuova versione il 16 ottobre, arricchita da alcuni inediti presentati nei live. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Andrea Di Marco e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
25: GR1 Sport.
26: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. In copertina la nazionale di calcio, che continua a dare segnali di crescita dopo il pareggio ottenuto a Parigi contro la Francia nella terza gara valevole per la Nations League. Uno dei nostri inviati.
27: Un'altra serata importante per la nazionale di Roberto Mancini, che continua nel percorso virtuoso iniziato a Bursa in Turchia. Questa volta non vince ma pareggia 1-1 sul terreno della fortissima Francia. Un primo tempo non di sofferenza ma di attesa, di un possesso palla sterile da parte dei blu di Zinedine Zidane e le occasioni da rete con Moise Kean e con Davide Frattesi, sia con il piede sinistro che con il piede destro. Il secondo tempo è di tutt'altro tenore, perché la Francia inizia forte e va a mettere in seria difficoltà Gigio Donnarumma con delle conclusioni che il nostro estremo difensore va a neutralizzare grazie ad una grandissima prova. Poi il gol di Olise, il migliore dei francesi, su calcio di punizione da lui stesso propriziato, con un colpo di tacco che aveva liberato Due al limite dell'area di rigore, poi placcato da Fagioli. Insomma, sembra una partita veramente in salita. Ci pensa Alessandro Bastoni ad accorciare il campo, a recuperare il pallone e a mettere la sfera stessa alle spalle di Maignan. Il finale con le squadre allungate, opportunità da una parte e dall'altra, e Francia per pochi minuti finali in 10 uomini per l'espulsione, doppia ammonizione di Upamecano. Esordisce anche Vergara nella bella Italia di Roberto Mancini, che raggiunge quota 4 in classifica in Nations League, nel raggruppamento dove prima è ancora la Francia. Stade de France, Parigi, collaborazione tecnica Massimo Vasciaveo, Francesco Repice, GR1.
26: E nell'altra gara del girone dell'Italia, netta vittoria del Belgio sulla Turchia per 3-0, doppietta di De Bruyne, gol di Lukaku, panchina di Vincenzo Montella sempre più a rischio. E così la classifica del gruppo A vede la Francia in testa con 7 punti, segue il Belgio con 6, Italia 4, chiude la Turchia ancora ferma a 0. Prossimo impegno dell'Italia lunedì prossimo a Bologna contro la Turchia. Weekend ricco di motori per la Formula 1 sul circuito malese di Sepang. Si sono disputate 2 sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Miglior tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, che ha preceduto la Red Bull di Hajar, e la McLaren del campione del mondo Lando Norris. Quinta l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton. Solo 7ª e 8ª le 2 Mercedes di George Russell e del leader del mondiale Kimi Antonelli. Alle 6:30 ora italiana l'ultima sessione di libere, alle 10 le qualifiche. E nella notte italiana comincia in Giappone la giornata della MotoGP. Le prequalifiche non hanno chiarito i reali valori in pista. Il servizio.
0: Venerdì interlocutorio a Motegi, perché le prequalifiche vedono tutti i big in top 10 e soprattutto perché ancora nessuno ha le idee certe su quale gomma utilizzare per sprint e gran premio. I due migliori sul passo, Marc Marquez e Bezzecchi, sono infatti andati forte e con costanza, ma con scelte diverse, media per lo spagnolo, soft per il riminese. Il sabato insomma potrebbe vedere nuovi valori in campo. Intanto sorride Alex Marquez, che in extremis si prende la prequalifica con il nuovo record della pista nipponica. Il minore dei fratelli di Cervera precede di 76 millesimi a Costa e di un decimo spaccato proprio Mark. Quarto Bezzecchi con la Aprilia a due decimi, quindi un ottimo Bastianini, quinto con la KTM, a precedere la Ducati VR46 di Gian Antonio. Ottavo il leader iridato Jorge Martin, per il momento quello leggermente meno performante dei tre sfidanti iridati, ma comunque non lontano, a meno di mezzo secondo dalla vetta. Ancora in difficoltà Bagnaia, sedicesimo e costretto alla Q1. Luca Cesaretti, GR1.
26: E ricordiamo alle 3.50 le qualifiche della MotoGP, alle 8 la gara sprint. Chiudiamo con il basket. Nella terza giornata di Eurolega, dopo l'impresa della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, è arrivata una brutta sconfitta per l'Olimpia Milano, battuta sul campo del Baskonia di Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo, 87-76. Termina qui la pagina sportiva. Voi tutti la più serena, buonanotte.
4: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: voce di George Benson, questa sua love ballad a mezzanotte 29 minuti in diretta su Rai Su Radio, dopo il GR1, il giusto il tempo per il cambio della guardia col maestro.
1: Eccolo.
0: Il maestro.
1: Eccolo.
0: come si auto cioè, maestro. Ti piace maestro?
1: Sì, no,
0: ti è piaciuto, eh?
1: Lo sono in realtà. Lo sono.
0: Lo so, il titolo, con no, la M maiuscola.
1: Vabbè, quello
0: Alessandro De Gerardis, sì, per la notte in viaggio, sì, di Rai Su Radio, sì. Allora, la notte in viaggio si colora di colori,
1: Arlecchino,
0: cioè, no, perché vedo, sì, insomma il tuo look, insomma, sì, sì, il look, dovremmo fare un patchwork, sai, il patchwork, sì, in collage, sì, sì, con tutte le i look serali, sì, notturni, sì, di Alessandro
1: anche
0: De Gerardis,
1: diurni, anche diurni,
0: anche diurni, sì, verrebbe fuori un quadro bellissimo, sì, altro, sì, che Kandinsky,
1: figurati, facciamo un collage, prepariamoci. Ok, tu hai passato una bella serata.
0: Abbiamo passato una, sì, bella serata, sì, abbiamo avuto anche amici, ospiti, è venuto, cioè abbiamo ascoltato in diretta di Vinicio Capossela che ci, bene, ha raccontato insomma del suo spettacolo che parte domani al Teatro Olimpico. Ma volevo approfittare di, sì, te, perché parlavamo di locali e discoteche, sì, storici chiusi, e tu sei insomma, mi sembra che sei un personaggio che ha vissuto gli anni della club, sì, delle, sì, discoteche, è venuto fuori decine di messaggi, sì, certo, con locali, certo, dal Gabicce storico, il Bandiera Gialla, il, certo, Veleno a Roma e via dicendo. Tu hai uno o due locali del cuore che adesso non ci sono più e che...
1: Io, più che altro i Piano Bar, tipo il Jackie O, tanto
0: il
1: per
0: Jackie
1: dire.
0: O,
1: ecco,
0: certo,
1: sì, ecco questo. Ma anche alcuni locali di Via Veneto, c'era per esempio un bellissimo, la terrazza dell'Eden, mm-hmm, di fianco a Via Veneto, anche lì, insomma, bellissime serate. È cambiato tutto, la vita notturna
0: tutto
1: è cambiata, sì, fa parte ormai della storia, ormai tutto è fermo a 20-30 anni fa e poi
0: tutti questi vecchi locali, sì, sì, sono diventati spesso cattedrali nel deserto,
1: esatto,
0: no? Anche vedevo,
1: sì,
0: delle fotografie sul Corriere, sì, della Sera, lo storico Bandiera Gialla, sì, è diventato un luogo abbandonato,
1: sì,
0: perché,
1: sì,
0: neanche ci hanno fatto qualcosa dopo, mm-hmm, rimasto lì e fa tristezza.
1: Purtroppo,
0: però all'epoca,
1: sì,
0: ci radunavamo, no? Ragazzi del muretto,
1: certo,
0: dove andiamo, che facciamo, e lì si rimorchiava anche.
1: Come no,
0: adesso invece tutto rivolto dentro uno smartphone.
1: Sì, purtroppo, sì, si rimorchia
0: quando
1: dal telefono,
0: si sta,
1: sì,
0: mamma, quanto siamo nostalgici.
1: Sì, molto, molto, molto vintage.
0: Però è bastato ricordare queste cose per far arrivare frotte di messaggi.
1: Di nostalgici ce ne sono tanti.
0: Abbiamo,
1: sì,
0: un pubblico age,
1: sì,
0: come noi.
1: Già, e che ci vogliamo fare? Però insomma, bello ricordare, ma triste tutto sommato vedere che questo tipo di vita notturna purtroppo è andato a finire a sfumare. Sì.
0: Ma tanto, sì, adesso uscendo,
1: sì,
0: vedrò la fila di ragazzi,
1: sì,
0: che vanno in
1: discoteca, sì,
0: perché tutto è partito da qui,
1: dal
0: caos discoteca qui,
1: sì,
0: attorno Saxa Rubra,
1: che ha portato via poi anche dal centro, perché ora abbiamo questa discoteca che di solito è estiva, si sta prolungando,
0: il tempo,
1: sì,
0: ancora è bello,
1: il
0: quindi
1: tempo ancora è bello,
0: ancora,
1: sì,
0: è bello. Tra l'altro all'epoca noi tornavamo, sì, all'una due di notte, qui,
1: sì,
0: escono i ragazzi,
1: esatto,
0: all'una due di notte,
1: sì,
0: è cambiato anche,
1: è cambiato anche l'orario, sì, e di solito la gente a quest'ora va a dormire, invece c'è chi lavora e sta sveglio tutta la notte.
0: Ma tu sei abitué, la gente della,
1: sì,
0: notte fa lavori strani, certi cominciano,
1: vero,
0: oggi,
1: sì,
0: e finiscono domani, cantava Lorenzo Giovanotti.
1: Con questo possiamo dare l'avvio alla notte in viaggio, benissimo.
0: Ciao Alessandro De Gerardis.
1: Grazie a Simone Mercurio, io saluto Giovanni Inzardi che mi accompagnerà in queste 5 ore di viaggio notturno. Si parte con la musica di Samurai J.

Mac con questa A Good Day, mezzanotte 38. Allora, ben trovati all'ascolto. Inizio ufficialmente questa notte in viaggio e andiamo subito sulla 1, dove troviamo delle code di un chilometro per lavori. Siamo tra Reggio Emilia e Modena Nord, direzione sud Bologna. Poi i pedoni sono segnalati al chilometro 32 della 23 tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione di Tarvisio. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, rallentamenti per un mezzo fermo. Vedremo poi anche nel corso dei prossimi minuti quelle che sono le chiusure della notte. Situazione meteo tranquilla, non ci sono inconvenienti per la viabilità, il tempo è buono un po' dappertutto. E allora parleremo quindi di chiusure a breve. Adesso acqua e sapone, arrivano gli stadio.

Irem con Bad Day, mezzanotte 47, buon fine settimana, buon weekend, è iniziato ufficialmente il sabato ormai da poco meno di un'ora e sarà sicuramente un weekend ottimo dal punto di vista meteorologico, forse l'ultimo da considerarsi a livello estivo. Sicuramente nel corso di questo weekend molti di voi andranno al mare, forse dalla settimana prossima ho qualche dubbio che possa essere così, perché pare che le previsioni prevedano una situazione di cambio nel mezzo di questa settimana. Comunque godiamoci questi ultimissimi giorni estivi e andiamo intanto a dare uno sguardo alle chiusure. In A1 chiusa l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le direzioni, chiuso anche il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Rallentamenti, vi ricordo, in A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, tratto chiuso in A4 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia sulla A7, è chiuso anche il tratto tra Vignoli Borbera e Ronco Scrivia verso Genova, chiusura anche tra la 12 e Genova Bolzaneto verso Milano. Sulla 8 chiusura di Legnano in entrata verso Milano ed è chiuso anche il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese. Entrata chiusa a Cavaria in entrambi i sensi, anche situazione analoga a Solbiate Albizzate. Diramazione Gallarate Gattico chiuso il bivio con la 8 in direzione sud, sulla 9 chiusura di Como Centro in entrata in entrambi i sensi, chiuso anche il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, chiusi in A26 gli svincoli di Ovada totalmente in entrata e in uscita e sempre in A26 chiusura tra Gemme e Borgomanero verso Gravelluna. In A26 sono chiusi anche gli svincoli di Meina, ma questa è una chiusura lungo termine che si protrarrà fino al 18 di questo mese. In alternativa consigliamo l'entrata di Carpunino per i soli veicoli leggeri, mentre per tutti i veicoli consigliamo l'entrata di Baveno. Situazione analoga per quanto concerne l'uscita. Diramazione Predosa Bettole tra Novi Ligure e la 7 chiusa in direzione est, è chiuso anche il bivio tra la diramazione Stroppiana Santià e la 26 in direzione sud, e poi ci attende l'area genovese in A10, chiusura di Genova Pra in entrata in entrambi i sensi, Celle Ligure chiusa in entrata verso la Francia e in uscita da Genova, chiuso il raccordo tra la 10 e la 6 a Savona in direzione est, mentre sulla 12 tratto chiuso tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Ci fermiamo qui in Liguria, poi continueremo. Adesso c'è una lunga storia d'amore, ce la racconta Gino Paoli.

Questo era un estratto da Journey Through the Secret Life of Plants, un viaggio attraverso la vita segreta delle piante. Stevie Wonder con Send One Your Love. Siamo ormai in prossimità del GR1 dell'Una. Intanto è stata prima del previsto riaperta l'entrata di Imola sulla 14 in entrambe le direzioni. Ricordiamo invece la chiusura fino al 27 novembre di Bologna Borgo Panigale in entrata in direzione di Bologna. Continueremo poi il nostro giro di chiusure più tardi, adesso Irama con Cabana e poi il GR1 dell'Una.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, il primo provvedimento verso la manovra 2027 e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-2028. Per il ministro dell'Economia Giorgetti sarà una manovra prudente. Intanto la Commissione UE conferma che esaminerà le richieste di Giorgia Meloni. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta comune alla volatilità dei mercati con il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. Trump elogia l'Europa per aver messo a disposizione diesel dalle proprie riserve, definendo la risposta eccezionale. Esclude un divieto all'export americano di carburanti, precisando che la misura non sarebbe mai stata realmente presa in considerazione. Poi definisce il rapporto con Giorgia Meloni molto buono. Mi è sempre piaciuto, ha detto. La politica, con lo scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Dem Elly Schlein dalla direzione del PD, la Schlein, rispondendo ad una richiesta della Meloni di qualche giorno prima, ha citato una serie di dati tra cui quelli sulla pressione fiscale e i bassi salari. La premier ha replicato ironizzando sul tempo impiegato per risponderle: con questi ritmi la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani. Controbatte Schlein: bada a casa, in questi 4 anni il nulla, prima si vota meglio è. La cronaca, con il giallo di Pietracatella e Molise, si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore due donne sentite in questura come persone informate sui fatti, mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. Sport, calcio, Nation League, pareggio 1-1 a Parigi tra la nazionale e la Francia. Lunedì a Bologna gli azzurri incontrano la Turchia. Ed era l'ultima notizia. Linea Serenotte con Duccio Pasqua e Luca Bernardini.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Ognuno ha bisogno di qualcuno da amare. Everybody needs somebody to love. Erano i Blues Brothers, inconfondibili. 7 minuti dopo l'una, ci ritroviamo dopo il GR1. Giovanni in Sardi alla console, Alessandro De Gerardis al microfono, e continuiamo il nostro giro attraverso l'Italia, attraverso le varie chiusure in autostrada, le chiusure notturne per lavori. Chiuso il nodo tra la 4 e la 8 in direzione nord della Milano, chiusa Parma sulla 1 in uscita da Bologna, chiuso il tratto di, o meglio il bivio tra la 4 e la 13 in direzione ovest da Venezia. Vi ricordo le code per lavori tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione di Bologna, con chiusura di Modena Nord in uscita per le provenienze da Milano. Poi diramazione per Ravenna tra Bagnacavallo e Fornace Zaratini verso Ravenna, tratto chiuso per lavori. Sulla tangenziale di Bologna, chiusura dello svincolo 10 zona industriale Roveri in uscita dall'autostrada del Sole. Pedoni sono segnalati sulla 23, attenzione, tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione di Tarvisio. Tratto chiuso in A23 tra Pontebbe e Carnia in direzione della 4 verso Palmanova. In A13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, chiusura per lavori. Chiuso anche lo svincolo di Occhiobello in entrata verso Bologna. Chiusura in A13 tra il bivio con la 4 e Padova Industriale in direzione di Bologna, ed è chiuso il nodo tra la statale 16 Adriatica e la diramazione per Ravenna in direzione nord da Ravenna e in direzione sud da Ferrara. Sulla 1 chiusura tra Rioveggio e Aglio in direzione di Firenze. Ci fermiamo qui nel tratto appenninico, poi continueremo attraverso il centro e il sud. Adesso arriva Ron, vorrei incontrarti fra 100 anni, e insieme a lui c'è Tosca.

0: Siumi da Audrey Hobart. Abbiamo varcato ormai l'Appennino con il nostro giro attraverso le chiusure e andiamo al centro. Orvieto chiusa in uscita da Firenze sulla 1, anche lo svincolo di Orte è chiuso ma in entrata in direzione di Roma. In A14 chiusura dello svincolo di Pesaro in uscita da Bologna, chiuso il tratto tra Ancona Sud e Loreto verso Pescara. Sulla 11 chiusura di Prato Est in uscita da Pisa e in entrata verso Firenze. Andiamo poi sulla Firenze-Pisa-Livorno dove sono chiusi gli svincoli di Ponte d'Erest totalmente sia in entrata che in uscita. Arriviamo a Roma, tratto urbano della 24, nel bivio con la tangenziale Est e chiusura in direzione Ovest per chi proviene dal grande raccordo anulare. Sulla 1 vi ricordo l'incidente nel bivio tra la 30 e Caserta Nord, questo è il tratto in direzione di Roma al chilometro 737. Diramazione di Capo di Chino, tratto chiuso tra Capo di Chino e l'inizio della tangenziale di Napoli e poi andiamo sulla tangenziale di Napoli dove è chiusa Arco Felice, via Campana Arenella e per quanto concerne i tratti sono chiusi quelli tra Arco Felice e Agnano, tra zona ospedaliera e Camaldoli e tra fine tangenziale e lo svincolo di Capo di Chino. Altre chiusure al centro-sud, Vasto Sud chiusa in A14 in entrata verso Bari, poi chiusura di Canosa in entrata verso Bari, chiuso anche il tratto tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari, mentre è stata già riaperta l'entrata di Mottola in direzione di Taranto. Nell'occasione vi ricordo ancora i rallentamenti presenti in A4 tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa verso Torino. Coda per lavori in A1 tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna, 1 chilometro, e poi pedoni sulla 23 Palmanova Tarvisio al chilometro 32 tra Udine Nord e Gemono Osoppo verso Tarvisio. E adesso Franco Battiato ci ricorda che siamo tutti di passaggio.
1: Tauto tenizon, cai tetnecos, cai egricoros, cai cateuton, cai neon, cai graion,

Atmosfere delicate, intime, quasi sospese nel tempo, abbiamo ascoltato Still Believing di Eran, una canzone che già dal titolo ci lascia un piccolo messaggio: continuare a credere nonostante tutto. E nella notte, quando i pensieri sembrano avere una voce più forte, forse proprio questo è il momento migliore per farlo. Allora, noi intanto in questa notte ce ne andiamo ad Assisi, proprio in questa notte tra il 2 e il 3 ottobre, sul prato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco in Assisi. Un gruppo di circa 150 infioratori di spello realizzerà un'infiorata dedicata all'ottavo centenario della morte del Santo Patrono d'Italia nell'ambito delle celebrazioni della festa di San Francesco. L'opera, che resterà visibile fino al 4 ottobre, giorno in cui si celebra la festa di San Francesco, si intitola Nel segno del Tau, un cantico di pace, e nasce dall'incontro tra la tradizione secolare delle infiorate di spello e il luogo simbolo del francescanesimo. Petali, foglie ed elementi vegetali diventeranno materia per una composizione che richiama il cantico delle creature, mettendo al centro il rapporto tra uomo, natura e creato. Promosso dall'Associazione Le Infiorate di Spello e dal Sacro Convento di San Francesco d'Assisi, il progetto artistico sarà realizzato su un bozzetto ideato da Corrado Aisa, Elisa Benedetti e Tullia Capitanucci, e si svilupperà su 120 metri quadrati, integrando nella composizione floreale il Tau e la parola Pax, già presenti sul prato della Basilica Superiore. Il ricordo

Il partito con due minuti di niente. Avete mai sentito parlare del cat parenting? È il nuovo modello familiare con il gatto al centro. Sempre più italiani considerano i propri gatti come membri del nucleo familiare a tutti gli effetti. Il fenomeno appunto del cat parenting è un trend che sta ridefinendo la convivenza domestica e il concetto stesso di benessere in casa. Nel terzo barometro felino di una ditta specializzata emerge che 7 proprietari italiani su 10 si identificano come madre o padre del proprio gatto e investono attivamente nel suo benessere emotivo e materiale. Il fenomeno è particolarmente marcato tra i giovani adulti dai 25 ai 39 anni con il 73%, ma resta molto forte anche tra gli over 60, il 56%. Quasi del tutto assente la differenza di genere, il 68% delle donne e il 61% degli uomini si riconoscono in questa visione. In Italia si contano circa 11 milioni di gatti domestici tra gli animali da compagnia più diffusi nel paese. In questo contesto il cat parenting si sta affermando come è un vero e proprio modello familiare capace di influenzare lo stile di vita e le abitudini quotidiane. Basti pensare che la metà degli italiani che vive con un gatto dichiara di festeggiarne il compleanno o altre ricorrenze speciali come il Natale con regali dedicati e il 23% lo fa regolarmente. E anche in questo caso sono le fasce più giovani, dai 25 ai 39 anni, a guidare la tendenza, mentre tra gli over 60 la quota scende al 24%. Solo il 17% degli intervistati dichiara di acquistare regali esclusivamente quando necessario. Che i gatti forniscano un supporto emotivo è un dato indiscutibile, tanto che 9 italiani su 10 affermano che le fusa dei propri gatti hanno un effetto positivo sulla vita quotidiana e il 56% conferma che la loro presenza offre conforto, sicurezza e connessione emotiva. A pensare che avere un gatto in casa abbia migliorato significativamente le dinamiche familiari o di convivenza è ben il 34% degli intervistati, mentre il 42% afferma che il proprio felino rappresenta un ottimo argomento di conversazione e un aiuto nel creare vicinanza con gli altri, confermando il ruolo dei gatti non solo come compagni di vita ma anche come preziosi facilitatori di legami sociali.

Quarto d'ora la prossima edizione del GR1, intanto le informazioni sulla viabilità. Rallentamenti segnalati in A4 tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa, direzione Torino. Code di 1 chilometro per i lavori tra Reggio Emilia e Modena Nord sulla 1 in direzione di Bologna. E ricordiamo anche l'incidente al sud sulla 1 tra il bivio con la 30 e Caserta Nord verso Roma. Non ci sono ripercussioni sulla viabilità, ma comunque un invito alla prudenza all'altezza del chilometro 737. Arrivano The Strokes con Lonely in the Future.

Noi, per noi, di Giulia Achille Lauro, un brano che parla di un legame intenso, di quelli che continuano a vivere nei pensieri anche quando qualcosa si è spezzato, raccontano sentimenti, ricordi e quella nostalgia che arriva soprattutto quando intorno tutto si fa più silenzioso. E intanto si silenzia la coda che era presente in A1 tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione di Bologna. Pertanto adesso abbiamo solo dei rallentamenti in A4 tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino. E poi ricordiamo l'incidente che si è verificato in A1 tra Bivio con la 30 e Caserta Nord in direzione di Roma al chilometro 737. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Gli U2 con Street of Dreams ci portano fino all'appuntamento con il GR1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Palazzo Chigi dà il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, lo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in 2 anni. Il ministro dell'economia Giorgetti invita la cautela sulla manovra.
3: Io monitoro giorno per giorno la situazione.